0: camera locations per giovedì 1 ottobre, Addison Road, Pennington, Alfred Road, Croydon, Cavan Road, Gipps Cross, Arthur Street, Tranmere and Port Road, Hindmarsh.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
2: Radio Italiana 531.
3: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
4: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: siete studio
1: 531 la febbre di venerdì sera
0: poco ne a fuoco
1: super bomba
2: warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight
0: grab your husband or whoever you are with tonight
3: ciao dolcissimo
1: oh my god
2: and let the magic unfold
0: every Friday where the stars twinkle and the night is full with passion are you ready to indulge
1: sulle mani.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: La solita strada bianca.

matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili, in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Bentornati, siete qui live con me, Rita, e con Angela, e abbiamo appena ascoltato la canzone della spiaggia, del mare, dell'estate, ma oggi piove.
1: No, oggi piove, mamma mia.
0: Martedì era piena estate, oggi è ritornato un po' di pioggia.
1: Ma, ma questo è il tempo della primavera. In Italia questo tempo si chiamava marzo pazzo.
0: Sì, marzo pazzo.
1: So, I don't know what we call it in Australia. Bit silly.
0: Crazy September.
1: Tante persone ieri o Tuesday they sono andato to the swimming pools.
0: Sì.
1: Everywhere. Rita, dove abito io, hanno aperto the new Paynham swimming pool.
0: Bellissimo.
1: Più di un anno che era chiuso. Brand new swimming center.
0: E c'era un problema?
1: No, non c'era problema, ma lucky che hanno aperto in tempo
0: per quella giornata. Era chiuso prima di questa settimana passata.
1: Sì, because they actually knocked it all down. It was all a brand new build, so it's a new state of the art swimming center.
0: È bello sapere che ci sono questi servizi, questi posti dove uno può andare quando fa tanto caldo che non
1: big
0: si può resistere.
1: Big water slide, a bit like in Queensland. Oh. You know, they've got a big water slide for the children. I suppose for big people, but not for me, bambini grandi. You won't see me coming down the water slide.
0: La signora. Ma prima parlando di bambini. Ci sono tanti bambini qui oggi.
1: Sì, perché ci sono. Perché è school holidays.
0: Vacanze scolastiche. Ci sono tante attività per i bambini. C'è face painting, come si chiama? Pittura per il viso.
1: Sì.
0: Fanno una pittura di un disegno come uno vuole, mi sembra.
1: Se
0: viso.
1: Voi volete per oggi prendere una nuova identità, potete venire loro
0: ve lo faranno.
1: Quando qualche
0: ve lo faranno.
1: New face, if you want today.
0: C'è un gioco con, non so se è a forma di dinosauro. Un gioco dove vedo che tutti i bambini stanno giocando. E poi un bambino è venuto qui con un lecca-lecca, si chiama un lollipop. Ci ha fatto indovinare quale mano era nascosta.
1: Everybody's a comedian.
0: Sì, va bene.
1: So, prima del break abbiamo parlato con la signora Shannon. Lei fa parte di una organization che si chiama Siblings Australia.
0: Siblings vuol dire fratelli e sorelle, sì.
1: So, questa organization, le bambine guardano le bambine.
0: E per chi ha un fratello o una sorella, magari che ha già una malattia, un problema, una diagnosi che non so, pesante, certo, questo fa un impatto sui fratelli e le sorelle di questo ragazzo, ragazza, giovane anche. Mm. Ma loro danno questo supporto da un bambino, diciamo, un bambino da 8 anni in su.
1: Sì. Perché, Rita, quando c'è a diagnosis in una famiglia, non fa niente quale persona è il malato o ammalata, fa affetto a tutta la famiglia.
0: Infatti, non solo i genitori, questo si capisce perché i genitori ovviamente hanno la responsabilità di curare questo figlio, ma anche i fratelli e le sorelle di questo. Danno supporto a 5.000
1: bambine ogni anno, ragazzi ogni anno.
0: Sì, 5.000, dai.
1: That's a lot of children, isn't it?
0: Sì.
1: Yeah.
0: Uno può andare a loro direttamente, questo Siblings Australia, organizzazione, che esiste da 27 anni.
1: Sì.
0: 27 anni.
1: Sì.
0: Oppure uno può fare chiedere un riferimento, magari tramite altre organizzazioni, un dottore, non so.
1: Perché quando si arrivano a qualche punto che aiutano qualche bambino o bambina e queste hanno bisogno di cose più specialized, loro possono anche sort of do a referral, say to care as they say,
0: anche loro sono un punto di riferimento magari ad altri servizi, altre organizzazioni.
1: Perché certamente loro possono fare, ma alla fine non possono fare tutto. E questi esperti sono nella nostra comunità per fare ognuno che fa il suo lavoro.
0: Sì. So, ha parlato in particolare quando un bambino è a scuola e ha un fratello o sorella con non so, magari problemi di abilità, malattie, e si interrompe la scuola di quest'altro ragazzo. E non è giusto, perché quello deve andare a scuola, deve assistere alle lezioni, non essere sempre chiamato. Vedi che tuo fratello, tua sorella ti chiama, un problema.
1: Quello è, come ha detto Shannon, quello è un problema, se la vogliamo chiamare problema, che appartiene alla scuola. Perché se questo bambino 5, 6, 7 volte al giorno tuo fratello deve andare al bagno, tuo fratello deve mangiare, tuo fratello piange, lui non prende la sua
0: non
1: educazione,
0: può assistere
1: nell'eco. E dopo cosa succede? Questa dita, it's the other end of the scale, come abbiamo detto prima, quelle più anziane che i genitori non ci sono più, che fanno questi, perché la vita, you know, it comes to a stop, e non sanno cosa da fare. Ma questo è all'altro punto, perché se questi bambini non prendono un education, cosa fanno dopo con la sua vita?
0: Infatti, sono svantaggiati
1: già. Perché, you know, per fare maybe 5 years at primary school devono fare 6-7 to even catch up, e dopo prendono, you know, non c'è più la voglia. È un altro dopo problema, perché c'è
0: problema,
1: un bambino without an education.
0: Sì.
1: Perciò
0: i Siblings SI può dare questo supporto ai ragazzi, e magari lavorare con le scuole e dire alle scuole: ma guardate, voi dovete occuparsi voi del fratello.

0: figli, ecco. E insieme hanno fatto nati tre.
1: Una blended family.
0: So that was a blended family nel 1950.
1: Chissà. E una di questi figli mi sembra che ha un
0: disability. Yeah. Sì. Ma quanto era brava lei, perché non è sua figlia with the disability, era la figlia del marito con the disability.
1: Bene, quando uno...
0: Ma you know, la cosa importante è che c'è il bisogno.
1: Sì.
0: It doesn't matter se è marito o moglie.
1: Ecco.
0: So, noi andiamo un piccolo stacco?
1: Sì, ascoltiamo un po' di telegiornale. Ok, a tra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 10 e 59 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 1 ottobre. Apriamo con il lavoro e l'economia nel Sud Australia. Circa 200 lavoratori della miniera di ferro Buzzard, vicino a Coober Pedy, sono stati messi in congedo non retribuito. La decisione arriva dopo il fallimento delle trattative tra Agile Mining Services e un'azienda appaltatrice. Resta ora incerto il futuro della miniera, in un momento delicato per il settore industriale dello Stato, a poche settimane dalla chiusura dell'altoforno delle acciaierie di Whyalla. Passiamo alla sanità. Robin Lindsay è stata nominata nuova amministratrice delegata di SA Health. Guiderà il sistema sanitario pubblico del Sud Australia, che conta circa 50.000 dipendenti e gestisce un budget superiore ai 10 miliardi di dollari. Il premier Peter Malinauskas ha sottolineato l'esperienza di Lindsay nelle riforme sanitarie. Tra le principali sfide indicate dalla nuova responsabile ci sono il problema del ramping delle ambulanze, la pressione sui pronto soccorso e le liste d'attesa. Sul fronte della sicurezza, la polizia potrebbe anticipare l'avvio di Operation Jericho, l'operazione estiva dedicata alla sicurezza lungo le spiagge metropolitane di Adelaide. La decisione viene valutata dopo recenti disordini a Henley Square e Glenelg. L'Acting Assistant Commissioner David O'Donovan ha spiegato che la polizia sta anche verificando se alcuni degli scontri siano stati organizzati attraverso i social media. Chiudiamo le notizie con la crisi degli alloggi nelle aree regionali. Un progetto pilota da 3,3 milioni di dollari sta sperimentando nuove abitazioni modulari costruite a Edinburgh, nel nord di Adelaide. 5 case prefabbricate saranno successivamente trasferite a Quorn, dove verranno utilizzate per ospitare lavoratori essenziali. Il direttore di Master Builders SA, Will Frogley, ha indicato la costruzione modulare come una delle possibili soluzioni alla carenza di abitazioni nelle comunità regionali. E diamo ora uno sguardo al meteo. Giornata molto piovosa ad Adelaide, con cielo nuvoloso e probabilità di pioggia molto alta. Possibili anche temporali nel pomeriggio e in serata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 15 e una massima di 21 gradi, con possibili accumuli di pioggia tra 7 e 25 mm. Condizioni instabili anche in diverse zone del Sud Australia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Il mondo della donna
6: è sponsorizzato da
5: CFC Australia.
7: Felce azzurra, profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I
6: prodotti sono disponibili presso

0: Bentornati, siamo qui al St. Clair Recreation Center, 109 Woodville Road, Woodville, al Keras SA Expo 2026. E Angela, è sempre divertente parlare con Marita.
1: Sì, Marita,
0: la chiamiamo Marita in modo italiano.
1: Sì, ma sì.
0: Da Breast Green SA.
1: Yeah. Rita, il tempo sta volando questa mattina.
0: Si dice che quando uno si diverte,
1: quando
0: il tempo
1: uno
0: vola.
1: Si diverte, ma it's very informative quello che tutte queste persone. And Marita l'abbiamo conosciuto prima from Breast Green SA, perché è importante, perché come esempio la signora Elena, che noi abbiamo conosciuto, lei era una carer per sua mamma.
0: Sì, sì. Mi sembra che si chiama Elena Castrechini.
1: Yeah.
0: E circa un anno fa
1: hanno
0: fatto questo lancio di un video, filmino.
1: Yeah. Yeah. But lei era, and quando ci è arrivato quella lettera da Breast Green, sono preoccupata, busy, and alla fine è stata sua mamma che ci ha detto, ma vai,
0: devi andare.
1: E infatti, se non era per sua mamma, forse più tempo aveva passato, perché ci hanno trovato breast cancer quando lei è andata for Breast Green. So è importante con questi mammograms, come abbiamo detto, 15 minuti del vostro tempo, ma sono 15 minuti che possono salvare la vostra vita.
0: Sì, e come ha detto Marita, una donna, tante di queste carers sono donne e non devono trascurarsi, perché quando uno è molto impiegato, dare tutto il suo tempo e dare cura a un'altra persona, ma non si deve trascurare, deve programmare queste mammografie ogni 2 anni, come si consigliano, e farli, perché sono gratis.
1: Sono gratis, ma anche se sei passata, loro dicono fino a 74 anni, ma se tu sei passata 74 anni, loro fanno un mammogram, e solo quello che tu devi fare, una telefonata, e loro dicono no problem. E lei anche ha detto che adesso c'è una nuova clinica a Modbury.
0: Ecco.
1: So prendete un paio dei vostri comari, fate un appuntamento per voi tutti, vi fate un mammogram e dopo andate a Tea Tree Plaza per a bit of shopping, a bit of lunch, fate una giornata, date un po' di supporto uno con l'altro, perché come abbiamo detto, the breast screens are free e possono salvare la vostra vita.
0: E non c'era una clinica in quelle parti prima?
1: No, I think it was a mobile clinic.
0: Okay.
1: It was a mobile.
0: E questo è fisso?
1: E questo
0: permanente.
1: It's fisso on Smart Road, actually. I have seen it. So, ma ci sono tante clinics che poi andare, dipende da
0: dove. E uno deve solo telefonare o cercare. Non abbiamo
1: vado a David Jones, Rita, perché dopo mi piace fare una passeggiata su quelle scarpe di Salvatore Ferragamo that I can't afford.
0: Solo guardi,
1: perché hanno messo questa clinic right in the bottom of David Jones, where all the most expensive stuff is.
0: So, le scarpe,
1: you know, like the clothes.
0: Sì,
1: so una bellissima cosa. Ma tu volevi parlare un po' di National
0: Carers Week, una cosa che la nostra prima ospite, Giulia, la chief executive di Breast Green, Carers SA, ha menzionato. C'è un National Carers Week, che veramente cosa significa? Significa la settimana nazionale per i carers. E inizierà domenica 11 ottobre fino a sabato 17 ottobre, e questa è un'opportunità per aumentare ancora la consapevolezza di queste organizzazioni, Carers SA, e di celebrare e conoscere tutti questi carers. Tramite questa settimana ci saranno tante attività dedicate proprio a carers. Per esempio, viaggi al cinema, andare allo zoo, e anche al Parliament House, casa del Parlamento. Perciò ci sono tante tante attività per i carers durante questa settimana. Perciò uno deve o telefonare, ma se uno è registrato veramente, questa informazione credo che
1: è già mandata.
0: È già mandata, sì, è già ricevuto.
1: E se tu sei registrato, come ha detto Catherine, loro se fanno una mattinata al cinema, loro ti mandano un invito per partecipare.
0: So, c'è un sito web, lo diciamo in inglese perché non so, ma www.caresa.com.au, che sarebbe in italiano www.caresa, una parola intera, .com.au.
1: Sì, sì. E il numero di telefono di nuovo 1800 422 737. So, inutile che noi facciamo, the brave people. Come abbiamo detto, se voi guardate qualcuno in casa, se voi andate al farmacista a prendere i medicini per queste persone, se voi fate pulizia in casa, se voi aiutate queste persone con la doccia ogni mattina, se voi ci preparate il cibo per queste per questa persona, se andate a fare la spesa, se ci date un po' di supporto emozionale, nel caso dei bambini, se i bambini guardano i suoi fratelli e sorelle, you are a carer.
0: E può essere un amico, un familiare, un partner, come si dice, uno sposo, una sposa.
1: Sì, sì.
0: Chiunque.
1: So, la cosa che in questa comunità australiana, Rita, che mi piace a me, tante cose mi piacciono, ma la cosa che mi piace è ci sono support services per tutti. E per noi, dire io ho bisogno di questo e trovare dove devo andare per quello aiuto. Doesn't matter what you need in this community, there is somebody ready to help you, isn't there?
0: Sì, dobbiamo conoscere questa cosa perché ovviamente ci sono tanti ostacoli. Oggi c'è il costo del vivere, ci sono le spesate, ma se pensiamo a chi veramente si trova in queste situazioni difficili, svantaggiati, è bello sapere che c'è questo aiuto,
1: questo supporto.
0: Che just... magari in Italia non ci sarà?
1: Io credo che in Italia ci sarà, forse quando viene Stefano, perché lui adesso appena, è ritornato dall'Italia, puoi dare un po' più di informazioni. E credo che ci saranno questi servizi in Italia. Ci saranno a livello di quelle che abbiamo noi qua? Io non credo.
0: Neanche io.
1: So, siamo fortunati che noi viviamo in questo paese e se abbiamo bisogno sappiamo fare una telefonata, registrare e qualcuno viene, bussa alla tua porta e dice how can I help you? So, andiamo un break?
0: Sì, e adesso arriverà la nostra Marisa.
1: Marisa è già qui con noi.
0: E fra poco arriverà anche Stefano.
1: Sì.
0: Oh, va bene, allora Angela, grazie della tua compagnia questa mattina.
1: No, è stato un piacere. It's gone very quickly.
0: Very quick.
1: 2 ore very, very quickly.
0: Perché c'è tanto qui. Dobbiamo non possiamo neanche parlare con tutti, con chi vogliamo parlare.
1: No, that's right. So, questo Expo, Marisa e Stefano saranno con voi fino alle 2:30 questo pomeriggio. And se voi, come abbiamo detto, venite a fare una passeggiata ci date un'occhiata a tante tante cose, chissà, a volte pensi a me non mi serve niente, ma dopo quando vedi
0: non si sa mai.
1: So, io vi lascio nelle buone mani di Rita and Marisa e dopo il nostro Stefanuccio più tardi quando arriva.
0: Va bene, ciao. Grazie Angela e a tra poco.
1: Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Felce azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 1 ottobre. Apriamo con il lavoro e l'economia nel Sud Australia. Circa 200 lavoratori della miniera di ferro Buzzard, vicino a Cooperpedy, sono stati messi in congedo non retribuito. La decisione arriva dopo il fallimento delle trattative tra Agile Mining Services e un'azienda appaltatrice. Resta ora incerto il futuro della miniera, in un momento delicato per il settore industriale dello Stato, a poche settimane dalla chiusura della

0: l'altoforno delle acciaierie di Waiala. Passiamo alla sanità. Robin Lindsay è stata nominata nuova amministratrice delegata di SA Health. Guiderà il sistema sanitario pubblico del Sud Australia, che conta circa 50.000 dipendenti e gestisce un budget superiore ai 10 miliardi di dollari. Il premier Peter Malinauskas ha sottolineato l'esperienza di Lindsay nelle riforme sanitarie. Tra le principali sfide indicate dalla nuova responsabile ci sono il problema del ramping delle ambulanze, la pressione sui pronto soccorso e le liste d'attesa. Sul fronte della sicurezza, la polizia potrebbe anticipare l'avvio di Operation Jericho, l'operazione estiva dedicata alla sicurezza lungo le spiagge metropolitane di Adelaide. La decisione viene valutata dopo recenti disordini a Henley Square e Glenelg. L'Acting Assistant Commissioner David O'Donovan ha spiegato che la polizia sta anche verificando se alcuni degli scontri siano stati organizzati attraverso i social media. Chiudiamo le notizie con la crisi degli alloggi nelle aree regionali. Un progetto pilota da 3,3 milioni di dollari sta sperimentando nuove abitazioni modulari costruite a Edinburgh, nel nord di Adelaide. 5 case prefabbricate saranno successivamente trasferite a Quorn, dove verranno utilizzate per ospitare lavoratori essenziali. Il direttore di Master Builders SA, Will Frogley, ha indicato la costruzione modulare come una delle possibili soluzioni alla carenza di abitazioni nelle comunità regionali. E diamo ora uno sguardo al meteo. Giornata molto piovosa ad Adelaide, con cielo nuvoloso e probabilità di pioggia molto alta. Possibili anche temporali nel pomeriggio e in serata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 15 e una massima di 21 gradi, con possibili accumuli di pioggia tra 7 e 25 mm. Condizioni instabili anche in diverse zone del Sud Australia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: bentornati, siete in ascolto di Radio Italiana 531. Marisa, tu stavi facendo un discorso con una donna simpaticissima,
1: sì,
0: non so come descriverla.
1: Era molto interessante, sai che è un direttore anche di film, eh?
0: Sì,
1: è una musicista, sì.
0: Ma guarda.
1: Cioè indietro tutto quello, cioè voglio dire,
0: sì.
1: Abbiamo dato lei un titolo di essere un Kara, però indietro quella persona, c'è un'altra persona,
0: ecco.
1: Che esiste, un direttore di film, un direttore di musica,
0: molto,
1: molto interessante come donna,
0: sì.
1: Ma comunque è anche molto interessante di quello che diceva lei, nel senso che tante volte a Kara si sente se come forse non fa abbastanza.
0: Magari colpevole, guilty,
1: infatti,
0: come si dice.
1: Yes.
0: No, non si deve... No, ma sentire così?
1: Assolutamente no, però si può immaginare il perché.
0: Sì.
1: Sai, perché una persona in famiglia che ha bisogno, ma più bisogno di normale, cioè uno può sentirsi come forse non fa mai abbastanza, perché si deve andare anche avanti con la sua vita, cioè non è che
0: molto
1: quelle cose si
0: sì.
1: può mettere da parte, vero?
0: No, no, infatti questo è un tema, mi sembra un tema che è sempre qui, questa cosa che chi dà cura a un'altra persona ha anche bisogno non solo di dare ma anche di ricevere.
1: Sì, brava, bravissima.
0: Ai suoi bisogni.
1: Ma infatti oggi è arrivata una donna qui a mandarla, ha fatto un appuntamento per lei per un bel massaggio,
0: ecco.
1: A mezzogiorno e mezzo, allora è giusto anche che, come hai detto Rita, che the carers hanno bisogno di una cura anche
0: loro.
1: Cioè, ed è bello a sapere che Kara e Sai possono dare, a parte tutti i servizi, ma anche i servizi emozionanti,
0: consulenza,
1: it's very important,
0: very
1: emotional
0: important.
1: Support,
0: e che ciascuno non si sente mai che è solo o sola, perché ci sono tanti altri nella stessa situazione.
1: That's right.
0: Ecco,
1: però lei ha parlato di un punto molto importante, ha detto che sa che ha altre persone al suo fianco, nel senso amici, altre persone in famiglia in cui lei può parlare, però ha detto che certe volte queste cose sono molto personali ed è meglio,
0: infatti,
1: o lei preferisca a non parlare con quelle che sono vicino alla famiglia.
0: Infatti.
1: Non ho mai pensato questo, ma poi anche perché lei ha detto che non vuole ogni volta che parla con le sue amiche che parla delle stesse cose.
0: Sì, no, ma sai che è vero, perché io ho un'amica che sta passando un po' di difficoltà con la salute. E io voglio sempre dire, ma come stai? Cosa stai facendo? Sei andata al dottore? E lei mi dice, ma guarda, io con te voglio parlare di altre cose.
1: Non sempre delle cose. Sì, sì, sì, sì. E infatti per questo è importante di avere il counselors in cui la può parlare. E poi anche forse capiscono un po' di più.
0: Sì,
1: anche.
0: Perché magari hanno dei, come si dice, sono professionisti.
1: In
0: possono aiutare
1: cose.
0: Di più. Va bene, noi fra poco speriamo di avere un altro ospite.
1: Yes, I hope so, but I also wanted to mention,
0: I
1: just wanted to sort of say that sometimes people may be carers but don't realize that they actually are and they qualify as carers. Sometimes I don't think that
0: That's
1: we realize
0: right.
1: that we can be a carer simply by giving emotional support, going grocery shopping regularly for someone, preparing meals for someone, administering medicine, paying bills. These all come under the title of carer. All these roles make up that you're a carer. So if you are at home and taking on many of the roles that I just suggested or mentioned.
0: Casually, come si dice, per caso, uno le fa e non si accorge neanche che fa questo ruolo di carer.
1: It could be that you could be getting A, financial support with this, or B, other support. You may have access to services at Carers SA. So it's worth probably inquiring about if you are taking on many of these roles and doing them regularly for persons or for a person.
0: And to get in touch with Care SSA?
1: Yeah. But we'll take a really quick break before we come back and speak with our next guest.
0: Okay, a tra poco.
2: Veronica, vi augura buon ascolto.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Oddio Barbara, dove siamo?
5: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
4: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
6: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Se tu non torni,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 1 ottobre, Edison Road, Pennington, Alfred Road, Croydon, Kevin Road, Gipps Cross, Arthur Street, Tranmere and Port Road, Hindmarsh.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Buongiorno, benvenuti a In Viaggio, il programma di Radio Italiana 531 che ogni settimana vi porta in giro per il mondo attraverso racconti e incontri. Io sono Benedetta Rusconi e a proposito di incontri, oggi sono in compagnia di una coppia davvero unica che ha lasciato Sydney lo scorso gennaio per raggiungere Trieste su una Vespa del 1976. Siamo al telefono con Mario e Leonardo Gabrieli, padre e figlio, noti sui social come i due caschi. Ciao Mario, ciao Leo, benvenuti a In Viaggio.
1: Ciao.
2: Ciao Benedetta.
0: Come state? Dove vi trovate adesso?
1: Allora, adesso siamo in Turchia, nella costa sud, vicino a Antalya.
0: Siete in Turchia già da qualche giorno?
1: Siamo qua da 2 settimane più o meno. Siamo arrivati dalla Georgia e abbiamo fatto la costa nord del Mar Nero

0: fino alla metà più o meno della Turchia, e dopo siamo scesi giù attraverso Cappadocia e adesso è arrivato alla costa mediterranea, che seguiremo fino a Istanbul.
1: Voi siete in viaggio da quasi 8 mesi ormai, avete superato la metà del vostro lungo itinerario. Per chi ancora non vi conosce, ci raccontate come è iniziata questa avventura?
0: Allora, come è incominciata? È che io un po' avevo questo sogno di fare questo viaggio, e poi 2 anni fa ho portato Leonardo nel nord della Thailandia a fare un giro per 2 settimane e abbiamo noleggiato un motorino nella zona e abbiamo fatto tutto il giro del nord della Thailandia per 10 giorni. Eravamo, Leonardo?
2: Sì, abbiamo fatto la Ning Song Lu con un motorino.
0: E quindi là è andato talmente bene questo giro che ho detto: wow, quasi quasi Leonardo si va a fare un giro un po' più grande.
1: 10 mesi invece di 10 giorni.
0: Sì.
2: Un giro un pochettino più grande.
1: Leggermente, Leo. E senti, qual è il vostro itinerario? Allora, siete partiti da Sydney, che è la città dove vivete?
0: Sì, quindi siamo partiti da Sydney e abbiamo mandato la Vespa con una barca fino in Indonesia, a Bali. Dopo da Bali abbiamo proseguito con la Vespa a questo punto, via terra. Quindi l'isola dell'Indonesia è Java, Sumatra, poi siamo entrati in Malesia, Thailandia, Laos, tutta la Cina, abbiamo fatto quel punto, entrati in Kyrgyzstan, dopo Tagikistan, Uzbekistan, Kazakistan, e da là abbiamo preso un altro battello e siamo andati in Azerbaijan,
1: posti
0: dopo
1: bellissimi.
0: Georgia. Sì, sì, perché tante di queste zone qua, per esempio, come li chiamano, i Stan, Azerbaijan, Tagikistan, tutti quei posti là, e sono veramente intoccati, c'è poco turismo nella zona e la gente ti accoglie subito, sono molto socievoli e vogliono sapere dove vai, cosa fai, ti fanno tante domande.
1: Anche perché, insomma, viaggiando in Vespa è veramente molto particolare, no? Parliamo della tua Vespa, Mario. È una Vespa di 50 anni. Tu sei ovviamente appassionato di Vespe. Ne hai una collezione?
0: No, ho sempre avuto Vespe nella mia vita. Pensa, forse fino dall'età di Leonardo, dai 12 anni io ho cominciato a averle. E quindi le conosco, mi piacciono. E poi la Vespa è talmente unica come moto, come scooter, che la gente immediatamente quando la guarda dice: wow, che cosa, che bella. Oggi, questo anno era il 80 anni dell'anniversario delle Vespe, quindi la Vespa poi per me è comoda e non si rompe mai, è come un passepartout,
1: è indistruttibile.
0: Indistruttibile. E poi è incredibilmente, e tanta gente in giro per il mondo è appassionata di Vespe, e quindi ci sono tanti Vespa Club, e questa ti apre delle porte incredibili.
1: Ma infatti è questo che mi ha stupito seguendovi sui social, quanti appassionati di Vespa sono in giro per il mondo, anche in paesi che non immagineresti, no? Dove non immagineresti usano la Vespa. Voi vi siete allora appoggiati molto a loro?
0: Sì, li abbiamo contattati, e una volta che contatti uno, dopo loro ti aprono le porte tutti gli altri. Il Vespa Club dell'Indonesia è stato incredibile, per esempio Sakral era...
2: Oh sì, Sakral è stupendo, perché una cosa in Indonesia è la famiglia sono giganti, ho fatto amici con tutti, e dopo a un certo punto hanno dato la nostra casa, che è un treehouse, e se mettevi la piede sotto il treehouse un scimmia la prendeva.
1: Oh.
2: E non la volava. Per mezz'ora non potevo andare giù perché avevo paura delle scimmie.
1: Leo, quanti nuovi amici ti sei fatto in questo viaggio?
2: Abbastanza.
1: Sì.
0: Quindi per esempio il Vespa Club, la Vespa era stata importata in Indonesia, Thailand, Vietnam, Southeast Asia chiamiamo, addirittura anche in India, come veicolo negli anni 60-70, e avevano fatto delle fabbriche, quindi c'è questa passione di Vespe in queste zone, e va attraverso tutte le classi, dal più povero al più ricco, hanno la Vespa per vari motivi. Quindi quando tu arrivi con una Vespa, diventi automaticamente parte della loro famiglia e vogliono parlarti.
1: E questo è stato utile anche per dei pezzi di ricambio, nel caso ne avessi bisogno, delle riparazioni? Cioè, ci sono stati dei momenti in cui hai avuto dei problemi tecnici con la moto e ti sei dovuto rivolgere a qualcuno?
0: Sì, sì, tante volte tramite questi Vespa Club trovi dei pezzi o delle officine dove puoi lavorare. Uno che ci ha sorpreso, eravamo in Cina, a Chengdu, e non trovavamo un'officina per fare questo lavoro, era un lavoro un po' complicato, che comunque avrei fatto io, però mi servivano un aiuto e dei pezzi particolari. E siamo andati a un negozio della Piaggio, incredibile, ma era a Chengdu. Questi, quando hanno visto la Vespa, hanno mollato tutto, chiuso l'officina praticamente, messa la Vespa dentro, fermato tutti i lavori, e adesso, fino a che non finiamo questo lavoro, noi non facciamo niente altro, compranzi, bibite, giri in motorino per andare a trovare i pezzi. Cioè, noi siamo stati dentro dalle 9 di mattina alle 4 del pomeriggio e loro non si sono fermati.
1: Incredibile. Tra l'altro, questa è una domanda da persona che non ha una Vespa, ma la Vespa ha delle ruote molto piccole. Come ve la siete cavate su strade sterrate, su valichi, passi? Avete fatto anche delle strade molto alte come altitudine. Si è sempre comportata bene la Vespa?
0: No, fai capricci. Però fa parte della Vespa un po', perché devi conoscerla, devi ascoltarla e devi sapere quando fai capricci che cos'è. E quindi fai tanti aggiustamenti. Leonardo ormai il carburatore lo smonta senza neanche guardare.
2: Sì.
0: E noi conosce tutte le chiavi, tutti i pezzi. Siamo come i team della Formula 1 per cambiare le ruote, per smontare il carburatore e rimettere nuovi spruzzi. È una cosa un po' tecnica, però quando vai su ad altitudine devi cambiare questi viti che sono all'interno del carburatore per farlo andare più in alto. Quindi su quelle cose tanto. E poi ti ricordi sulla Pamir Highway che andavamo e facevamo i pezzi di fuori strada?
2: Sì. Sulla Pamir Highway c'è la main strada, ma da così rotta persone vanno fuori strada, fanno strada più bene. Noi andiamo, ma certe volte c'è questa cosa chiamata washboard che va bam bam bam, tante tipo small sigle, e certe volte vai su e mi dice no.
0: E poi quando andavamo sul tipo sabbia che ci impantavamo.
2: Oh, la Vespa mi fa prendere paura quando siamo sulla sabbia. Non va, siamo castrati. Se va dentro la motore, cosa succede? Per esplodere, c'è un bottone rosso.
0: Però, nonostante tutto, la Vespa ti porta. Ti riesce a portare in tutti questi posti, ruote piccole, motore piccolo, tutto quanto, però va sempre avanti e non si rompe quasi mai.
1: Ma infatti è straordinaria, veramente. Ci fermiamo per qualche minuto per una breve pausa musicale. Vi ho chiesto delle canzoni da condividere con noi. Sono canzoni che voi ascoltate mentre viaggiate o sono le vostre canzoni preferite? Come le avete scelte? La prima che voglio introdurre è Sì, viaggiare di Lucio Battisti.
0: Lucio Battisti è una grande passione. Quindi ce le ascoltiamo sui caschi.
1: Ah,
0: dentro
1: ecco.
0: Il casco ci sono le cuffiette e ce le ascoltiamo. Leonardo ascolta le sue, io ascolto le mie.
1: Certo.
0: Però ogni tanto Leonardo si spara un bel Lucio Battisti.
1: Vabbè, ma poi tu hai Imagine Dragons, insomma, poi Leonardo avrà le sue canzoni. Bene, allora l'ascoltiamo insieme e restate con noi, ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Bentornati a Radio Italiana 531, stiamo viaggiando con Mario e Leonardo Gabrieli, i due caschi, sono partiti in gennaio da Sydney con la loro Vespa e stanno raggiungendo Trieste. In questo momento sono in Turchia. Leonardo, ci hai parlato prima molto velocemente della Pamir Highway, il tetto del mondo. Che ricordi hai di quella parte del viaggio?
4: Sì, una cosa che ho dimenticato di dire è mio mamma ha venuto sulla Pamir con noi, ma alla prima fermata Salty Tash o Sari Tash ha beccato un bug o un sickness e ho dovuto stare con lei per un mezzo della Pamir perché vomitava dappertutto. Mamma mia, che
3: oh, peccato.
5: Cosa è successo? Jocelyn è venuta e ci ha seguito per la Pamir Highway con una jeep,
4: un tour guide,
3: okay,
4: con la jeep.
5: E quindi in quel momento lei è stata male e ha preso questo food poisoning e Leonardo da bravo è stato in macchina con lei all'inizio fino a che siamo arrivati in questi paesetti e dopo è venuto in Vespa e lei si sentiva meglio. Però racconta di quel posto che volevi raccontare.
4: Oh sì, la più fredda posto in Asia, meno 63. Là c'è un grande farm che è aperto per tutti e c'è un fiume, puoi pescare, puoi fare, puoi nuotare. E dopo c'è mucche, cows, goats?
3: Capre
4: dappertutto. Puoi giocare, puoi abbracciare, puoi... E mi ho divertito tanto perché se le volte vedi un capre e dici capra e vai correndo bello e dopo lo tocchi capra prendi la papera, molli la papera, prendi la papera, molli la papera.
3: E anche lì avete fatto dei belli incontri anche in quella parte del mondo?
4: Ah sì, tanti belli incontri alla hostelli. C'è un altro tour guide con un moto. So, c'è un'altra persona con la moto, un Bonneville, con la tour guide per portare la sua bagagli.
3: Mm-hmm.
4: E abbiamo fatto amici con lui e abbiamo andato con lui per un po' di tempo e fatto amici.
5: Poi Leonardo, quella partita a pallone a 3500 metri, penso che ti ha segnato.
3: Hai sentito la quota.
5: Non ce la faceva.
4: Hanno detto pallone? Oh sì, adoro pallone. 5 secondi, morivo. Aiutami, non ce ne faccio più.
3: E gli altri invece abituati.
4: Fermi, tirano un pallone alla tua faccia dicendo rincominciare. E se, tu sei, non ce ne faccio più.
5: Sì.
3: Senti, ma a proposito di incontri, facciamo un passo indietro. So che tu in Indonesia eri molto popolare.
4: Ah, sì.
3: Cos'è successo?
4: quando abbiamo andato in villaggio, abbiamo trovato l'amico, abbiamo andato dentro, vai fuori, tutti i bambini, tutte le mamme sono fuori domandando foto.
3: Qual era la domanda che ti facevano di più?
4: Forse dove sei, da like where you're from.
5: Ma allora cosa succedeva? Che ogni villaggio che arrivavamo, tutti quanti in movimento per fare le foto, ti chiamano bule.
3: Bule.
5: Straniero. Come che vai anche con la vespa, quando passi senti in onda bule, bule, bule.
4: Quando vai alle scuole, tutti dicono bule.
5: Ti chiamano sempre hello mister, è la prima cosa che ti dicono.
4: Hello mister,
5: where are you from? Quindi forse quella era la domanda.
3: Dove dormivate? Avete una tenda con voi?
5: Allora, in Indonesia, grazie alla loro incredibile ospitalità, noi stavamo sempre a casa di qualcuno con la vespa, per tutta l'Indonesia abbiamo fatto questo, ogni giorno.
3: Bello.
5: Sì, bellissimo, perché proprio lì loro ti accolgono proprio, veramente, vogliono che resti là con loro e fanno questa cosa che ti dicono, dove vuoi andare? E tu, ma non so, guarda questo posto. Poi tu gli mandi un messaggio su WhatsApp e gli dici, sono in questa cittadina. E loro in meno di un'ora hanno trovato un amico di un amico di un amico in quella cittadina, che adesso viene a prenderti e ti porta a fare il giro della città e stai a casa sua.
3: Che bello, una grande famiglia nel mondo. Che sensazione ti dà, Leo, una cosa del genere? Il fatto di avere persone che ti aiutano ovunque, questa apertura delle persone.
4: Certe volte mi sento a casa, perché con gli amici, come a casa, camminiamo in giro, mi mostrano la restaurant buoni, mi insegnano come parlare indonesiano, mi sento un po' a casa.
3: E ti è capitato anche negli altri paesi, per esempio i paesi dell'Asia centrale, questa sensazione di essere a casa? O è una cosa tipica proprio dell'Indonesia?
4: È una cosa tipica di Indonesia, perché tutti vogliono essere il tuo amico, tutti sono non shy di interact, tutti sono felici di domandarti hey mister, dove sei? Perché in altri posti come Cina, Laos, un po' di Thailandia, ti guardavano e dicevano niente.
3: Erano più sospettosi secondo te? Più diffidenti? Suspicious?
5: Meno interessati, diciamo, trattenuti, che la gente magari non si fa tante domande, non ti fanno tante domande, mentre in Indonesia il fatto di avere la vespa ti apre tutte le porte. E poi loro come popolo, in particolare, sono curiosi, mentre altri posti che abbiamo ritrovato questo qua, i stand incominciavano a essere più caldi, diciamo, e qua in Turchia di nuovo sei di nuovo tra dove vai, cosa fai, anche quando compri una bottiglietta di acqua dal supermercato ti fanno la domanda, ma dove stai andando?
3: Beh, anche perché insomma arrivare dall'Australia e andare sino in Italia è un bel itinerario, immagino anche la sorpresa.
5: Sì. Beh, oggi siamo arrivati in questo campeggio, adesso dove siamo in questo momento, e quando loro guardano la vista e dicono ma cos'è questa cosa qua, e quando tu gli dici Australia, loro pensano Austria.
3: Certo, il tipico.
5: E quindi per 5 minuti o 10 minuti che parli, loro sono convinti che tu arrivi dall'Austria. Dopo, quando che capiscono che è Australia, non ci capiscono più niente. E no, come festa, un attimo. E sono talmente contenti di questo che, per esempio, ci hanno offerto il campeggio gratis qua. No, troppo, hai già fatto troppo, oggi sei mio ospite.
3: Ma che bello, questa solidarietà, questa accoglienza, questo riconoscere anche lo sforzo di avvicinarsi ai posti in modo faticoso, perché Leo, dimmi, da 1 a 10, quanto è comodo il sellino della vespa?
5: No, quanto è scomodo? 0, comodo, 10, scomodo.
4: Oh, adesso lo capisco, 11.
3: 11? Non ci sei ancora abituato dopo tutti questi mesi?
4: No, quando becchi il buso, sbarang, ai, si va male.
3: Sì, perché non è una moto molto noleggiata.
4: Perché è proprio
3: piatto. Sentite, fermiamoci ancora per qualche minuto su un'altra canzone, Aaron Smith with Dancing. Restate con noi, ci sentiamo tra pochissimi minuti. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati a Radio Italiana 531, stiamo viaggiando in Vespa da Sydney a Trieste con i due caschi. Questo è il loro nome sui social, su Facebook e Instagram, è così che li abbiamo conosciuti, è così che potete seguire il loro viaggio. Mario e Leonardo Gabrieli. Leo, tu hai 12 anni e l'anno prossimo vai in high school. Stai facendo homeschooling con tuo papà. Com'è il papà come insegnante?
4: Ah, non è male. Cioè, a volte sta un po' di tempo a fare la diario del giorno, non possiamo fare matematica, cose così, ma è un buon insegnante.
5: Leonardo, 11 anni.
3: 11.
5: Adesso farà 12 a novembre e quindi parte del suo homeschooling e fare il diario di ogni giorno, che ci raccontiamo la storia e gli aneddoti che passano e le cose che magari ci ricordiamo, perché ogni giorno è abbastanza pieno, diciamo, di cose.
3: E come sta andando questo diario, Leonardo?
4: Ho fatto 2 libri e sulla libro prima dietro faccio un disegno di animali che vedono sulla strada, come cani che faccio amici con, o sulla pamir c'era questi tipo fat chipmunks o questi arancioni palle che muovevano con piedi, o proprio cicciotti, e ho fatto un disegno.
5: Tanti gatti, hai fatto disegni dei gatti, dei cani.
4: Sì, in tutto il telefono mio ho tipo 1000 foto di gatti e cani. In Indonesia c'è cani dappertutto, in North Indonesia c'è gatti dappertutto.
5: Una passione di Leonardo è che quando vede un gatto o un cane, di solito magari gli va vicino, certe volte ci gioca, e in posti tipo Azerbaijan fanno addirittura le case per i gatti in città. Ci sono queste oasis per i gatti randagi.
3: Ma dai, e gli portano da mangiare?
5: Sì, da mangiare e da bere, e li accudiscono, però sono randagi. C'era addirittura un posto, una casetta più grande, che si chiamava Cat Hotel, e l'hotel dei gatti, aveva 5 stanze.
3: Questo viaggio tra vostro, solo vostro, no? È un viaggio, immagino, di conoscenza tra padre e figlio. Ci sono stati momenti che fanno magari anche parte della vostra routine quotidiana, che sono stati molto importanti per conoscervi meglio e a cui non rinunciate?
5: Allora, penso che un momento di quello è quando che vai in Vespa proprio, perché vai piano. La velocità media più o meno è 50 all'ora, però in tanti posti vai lento. Quando vai lento su quelle montagne ci si parla tanto di cosa hai fatto quando eri più giovane, cosa pensi di questa persona, cosa ti ricordi di quel momento, cosa hai capito di quella situazione, dove che magari era facile, difficile, divertente o no. Quindi quelli per me sono i momenti più significativi per conoscere Leonardo, ma anche per passargli un po' le mie idee, forse, o i miei modi che vedo le situazioni, perché il viaggio sì è un viaggio, ma è anche un momento che Leonardo passa da ragazzetto a ragazzo, e quel momento là, quindi questa era un po' l'idea, far vedere come è il mondo, ma anche come sono le persone e le persone, e come uno deve trattare la gente.
3: Leonardo, c'è qualcosa che hai scoperto di tuo papà proprio in questo viaggio, durante questo viaggio, che non conoscevi prima?
4: Qualcosa che ho visto tanto è indistruttibile. Sì. È fatto di ferro, non rompe mai.
3: È un papà di ferro.
4: Sì, super figo.
3: E tu, Mario, di Leo?
5: E Leo si adatta a tutto. È incredibile per quello, perché in tante situazioni devi arrangiarti con quello che trovi, magari la situazione non è perfetta, però Leonardo riesce a trovare il bello di quella situazione e dire sì, la facciamo, andiamo insieme, e quindi si adatta tanto di più di quello che mi aspettavo.
3: E Leonardo, c'è stato un momento molto difficile durante questo viaggio, difficile per te, in cui hai detto, oddio, non so se voglio andare avanti?
4: A un certo punto, in Indonesia, Sumatra, abbiamo 5 giorni per uscire dall'Indonesia e dobbiamo andare in Malesia. Abbiamo dovuto per quei 5 giorni fare tipo 450 chilometri per giorno. E sull'ultimo giorno sono a un Indomart, che è il 7-Eleven di Indonesia, hanno tipo niente healthy, cioè ha un pane con la cioccolata e un Sprite. Quello è la più healthy cosa che puoi prendere. Si sedendo là tipo in 41 gradi dicendo cosa sto facendo qua? Perché sono qua?
5: E poi in quel periodo Leonardo ha incominciato ad avere un mal di pancia, qualche food poisoning di qualche tipo, e quindi ha dovuto tenere duro per almeno 3 giorni, che di solito sono 10-12 ore al giorno in Vespa in quel periodo. E poi ha dovuto stare nella barca per 7 ore.
4: Oh mamma mia, è bruttissimo. Il mio amico c'è un bidone per vomitare dentro.
5: Quindi là, quei giorni là era per te, mi ricordo che lo guardavo e non so se ce la fa. Per me qua molla, per me siamo arrivati, e invece no.
3: E qui hai scoperto la sua resilienza.
5: Penso che tanta gente avrebbe mollato in quel momento, perché dopo 5 giorni di food poisoning
4: è un barca di
5: con 12 ore di guida al giorno a 40 gradi, che sei sempre là, che sei così, poi arrivi sulla barca che vomiti tutto quanto, e per me qua
4: la cosa brutta del food poisoning, se non potevo mangiare mi sentivo male, vomitavo subito. Potevo solo bevere qualcosa.
3: Quindi eri anche molto debole.
4: Sì, debolissimo.
3: E invece il cibo che provi mentre viaggi nei vari paesi, ti piace tutto? Ti piace sperimentare? A quando stai bene, ovviamente, che non hai mal di pancia.
4: Sì, mi diverto tanto. Tipo in Indonesia c'è un super chiamato Bazzo. Mettiamo Bazzo con extra acqua, buonissimo. Mettiamo beef noodles con dumplings, buonissimo.
3: Sperimenti. Beh, su queste sperimentazioni fermiamoci per un'altra pausa. È un'altra canzone di Lucio Battisti, questa è una scelta del papà, immagino, il monolocale, e ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825-1947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
3: pazzire. Bentornati su Radio Italiana 531, siamo all'ultima parte del nostro viaggio in Vespa con Mario e Leonardo Gabrieli, che in questo momento sono in Turchia. Ci stavate raccontando del vostro viaggio, delle vostre avventure. C'è un incontro particolare che avete fatto in Azerbaijan che poi ha condizionato il resto del vostro viaggio. Di cosa si tratta?
4: Grazie a questo contatto, che poi è nato per via di un Vespa Club in Baku, di Azerbaijan. Lui ci ha contattato su Instagram e poi ci ha collegato a altre persone sulla strada. Quindi lui ha detto: vai a questo sailing club vicino a questa città e vi accoglieranno. E questo sailing club ci ha mandato a un altro sailing club, ma questo altro sailing club vi sta aspettando. E poi da là un altro collegamento. E questo ci ha portato fino quasi a Cappadocia. Questo passare della palla tra un amico e un altro amico, con addirittura cene, inviti per fare giri della città, ci hanno mostrato i posti. Questo è il senso dell'avventura, è questo, che uno si deve mettere in quelle situazioni per fare l'esperienza. E Leonardo, ovviamente, vedendo tutto questo in questa età qua, riesce a capire che il mondo è un posto dove devi metterti alla prova.

0: anche essere pronto ad accettare tante cose.
1: Leonardo, tu cosa dici?
2: A me stanno vedendo cose, like, se vedi qualcosa sulla news che, oh no, questo posto è in guerra, come Iran, dopo incontri qualcuno da Iran, sono simpaticissimo. Ti invita per cena, si fanno tutto. Certe volte sembra pauroso dalla fuori, ma quando sei dentro è bellissimo. Devi trovare la verità.
1: Leonardo, sei in contatto con i tuoi amici in Australia durante questo viaggio?
2: Adesso no. Posso forse chiamare la mamma per chiamare loro, ma non lo faccio quasi mai.
1: Allora, adesso siete in Turchia e la prossima tappa quale sarà?
0: Quindi prossima tappa entreremo in Grecia, quindi passiamo per Istanbul e poi Grecia sarà Albania, Montenegro, Serbia, Croazia, Slovenia e arrivo a Trieste.
1: In che periodo arriverete a Trieste?
0: Periodo è la fine di ottobre.
1: E Trieste è la tua città, Mario?
0: Sì, sono nato a Trieste e ho abitato là fino a quando avevo 19 anni. Una cosa che volevo dire, sì, che è importante di questo viaggio, ma anche importante per la gente magari che ascolta, è che tanta gente per la strada e vuole aiutarti, vuole far del bene e ti accoglie a braccia aperte e ci ha aiutato in incredibili maniere, che ogni volta che noi arriviamo da qualche parte, ovviamente in posti di più, posti di meno, però il senso di bontà e della gente che una volta che tu ti metti fuori, anche se non è un viaggio lungo, anche se è un piccolo, però resti aperto alle occasioni che la strada ti offre, e solamente la strada può dartele, e capisci che la gente, nuovamente, sono persone buone.
1: Sì, e questo è un messaggio bellissimo ed è proprio la natura del vostro viaggio. Alla fine, l'insegnamento che tu vuoi dare a Leonardo prima di tutto, ma poi proprio il messaggio del vostro viaggio, della vostra avventura. Leonardo, forse è questo che dovrai raccontare ai tuoi amici quando torni a casa, cosa ne dici?
2: Sì, forse.
0: Perché c'erano tanti aneddoti che veramente, per esempio, quando noi siamo passati al Mar Caspio, io ero in una caffetteria senza biglietto del battello, un battello che non c'è per forse 2 o 3 giorni, e ho detto, cioè, sono incastrato, adesso qua non si fa niente. Parlando con una persona, bevendo un caffè, e mi fa, parla con questa persona che era il proprietario della compagnia dei battelli. E poi io mi sono perso per strada e lui mi ha detto, metti la telecamera sul telefono, e io col telefono sulla strada, lui mi diceva gira a destra, gira a sinistra, e mi ha portato fino in porto dove c'era lui che mi aspettava, e mi ha messo la Vespa dentro a una barca con i treni, che non c'era nessun altro veicolo, e me l'ha messa dentro e fa.
1: Tutto questo che ci stai raccontando e questo significato che vuoi dare al tuo viaggio, che volete dare al vostro viaggio, viene fuori dai vostri social, dai vostri video, dai vostri messaggi. E anzi, consiglio ai nostri ascoltatori di seguirvi su Facebook con i due caschi e su Instagram due caschi, una parola con il 2 in cifra. E così vedremo anche il resto del vostro viaggio e poi l'arrivo a Trieste. Quello io non me lo voglio perdere.
0: Sì, sicuramente.
1: Mario e Leonardo, grazie per averci raccontato la vostra storia. Siamo arrivati al termine del nostro episodio, purtroppo. Buona fortuna e buon viaggio. Avrete ancora parecchi chilometri da fare, ma sono tutti più facili, diciamo, non lo so.
0: Sì, poi siamo sulla costa in estate. Noi abbiamo viaggiato quasi tutta in estate, siamo 10 mesi d'estate praticamente, seguito il sole.
1: Bene, beh, quella è stata un'ottima strategia.
0: Sì, quindi l'ultimo stretch sarà campeggio e andare al mare.
1: Benissimo, ciao Mario, ciao Leonardo, buona fortuna e buon viaggio.
2: Ciao.
1: E grazie ancora. Siete stati in viaggio con Benedetto Rusconi e oggi anche con Mario e Leonardo Gabrieli. Io vi ricordo che potete riascoltare o condividere questo episodio e tutti gli altri episodi di In Viaggio sull'app di Radio Italiana 531 o sul sito radioitaliana531.com.au. Ci salutiamo sull'ultima canzone scelta dai nostri viaggiatori in Vespa, Bones di Imagine Dragons. A presto!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: sempre nella mia mente.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12,

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Notiziario.

0: Adelaide, apre il programma che fa compagnia tutti i giovedì dalle 6 alle 8 in diretta dallo studio Sanremo qui al 215 Porto Road Hindmarsh. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera Michele, finalmente sembra la cometa. Sai, come la cometa che passa ogni 12 mesi?
0: 12 è in
1: esagerato. La cometa viene Natale, tra poco, sai, la cometa sulla capanna di Betlemme. Però guarda, il caso è che vieni tu e manca tuo nonno. C'è il nonno e manchi tu.
0: Io due domande me le farei.
1: Pure io non devo mettere 2 più 2, chissà, faranno 8.
0: Può essere, quindi salutiamo anche il nonnetto.
1: Come no?
0: Accendiamo un cero, ci accendiamo e speriamo che va tutto bene.
1: Un lumino dobbiamo accendere.
0: Ci può stare, dai.
1: Vabbè, carissimo Giuseppe, se caso se sei in ascolto, non ti salutiamo e rimettiti subito, perché il prossimo giovedì sicuramente arrivi tu e manca lui.
0: Vabbè, ma io sono busy al giovedì purtroppo. Questo qua sì. È stata un'eccezione che, diciamo, ben volentieri sono stato contento di affiancarti, di appoggiartelo, come si può dire?
1: No, certo, hai perfettamente ragione. Questo ci vuole un aiuto ogni tanto, se no caso mai oggi dovevamo cancellarlo, perché tu sai che io da solo qui non ci vengo perché ho paura.
0: Hai paura dell'uomo nero o paura del...
1: Non lo so, ho paura che insomma ti prende un attacco o qualcosa e qui mi trovano i campani dopo.
0: E sei in compagnia, diciamo, quindi male non ti va.
1: Non mi va. Bene, allora apriamo che veramente vogliamo congratularci con il comitato dell'abbandono di Monte Vergine, al comando sempre con Domenico, per una bellissima festa che hanno organizzato, la partecipazione. Peccato sempre il tempo, che non è che ha aiutato più di tanto, perché abbiamo visto che, infatti, ho dato una mano pure io nella preparazione, faceva freschetto. Anche la sera lì, durante il giorno, la mattina faceva freschetto, avevi bisogno di una giacca per la processione, poi dopo, il giorno dopo, caldo,
0: si stava benissimo fuori, corretto.
1: Però veramente la gente c'era, sono arrivati parecchi giovani, hanno aiutato, hanno contribuito, e ti dico anche tutte le cornie che hanno preparato.
0: Le cornie?
1: Non sono le corni.
0: Le cornie, sì, le sì. Corna sono un'altra cosa.
1: No, le cornie.
0: Le cornie.
1: Vabbè, dopo ce lo facciamo
0: l'accento
1: dire.
0: L'accento ha sulla I.
1: Beh, ce lo facciamo dire a Google dopo, non ti preoccupare.
0: Anche con la deficienza artificiale, non ti preoccupare.
1: Quello è vero. Beh, allora, erano veramente squisite.
0: Oh.
1: Però guarda, io ho girato parecchio, perché stavo sempre a fare il jolly, una mano l'altra, dietro ai capannoni dove organizzavano i tentoni. È veramente che un lavoraccio, sincera verità.
0: C'è tanto sì, lavoro dietro, sì, che sì, non sì. Comincia il giorno stesso, ma inizia già prima.
1: Ma pure durante la giornata, io sono passato lì a vedere un pochettino quei ragazzi che cucinavano la pasta. Ma lì faceva un caldo, faceva 50 gradi, perché
0: mamma
1: poi
0: mia.
1: C'erano tanti di questi
0: calderoni.
1: Come?
0: Calderoni, pentole da campo.
1: I pentoloni.
0: Pentole da campo.
1: Sì, le pentole militari.
0: Esatto.
1: E facevo un... Veramente si stava... Era caldissimo lì dentro. Poi uno immagina...

0: telefonato e dico: immagina se casomai faceva caldo, qui arrivo a 80 gradi di temperatura.
1: Yeah, a volte il tempo è clemente, ma che mi ricordo io, un anno sì, un anno no, il tempo non è troppo dalla parte. Però la cosa importante è stata la giornata dedicata alla Madonna di Montevergine.
0: Quella è stata una cosa importantissima, e poi dobbiamo ricordare una tradizione che ormai sono quasi 71 anni che arriva in Italia, dall'Italia. E immagini un po' che 71 anni fa, quando è arrivata, sarà forse, non è che a quei tempi nessuno, non so se si facevano delle fotografie, qualche cosa, perché mi farebbe piacere vedere più o meno com'è che è iniziata questa famosissima festa.
1: Sarebbe bello, perché sono quelle tradizioni che non dovrebbero...
0: Alzo un pochettino lì.
1: Mai?
0: Alzo un pochettino.
1: Ti devi alzare?
0: Sì.
1: Alzo la tua voce è squillante, sei a livello, sei good.
0: No, non mi sento.
1: Non ti senti?
0: Un pochettino.
1: Ti mando dall'INT.
0: Non ti preoccupare, che io le pulisco e poi faccio pure la ceretta.
1: It's your business, però io ti davo un buon INT.
0: Che sono quelli,
1: in italiano è un po' una parolona in inglese, te la spiego in italiano largo. Non è nient'altro che l'otorino la ringoiatra. Otorino la ingoiatra.
0: Non è ingoiatria.
1: Giova, italiano, non te la sai quando stasera.
0: Dopo vediamo, voglio vedere, perché se mi sbaglio, cioè, controlliamo su, come si chiama lì, sull'intelligenza artificiale. I think deve essere la lingoratria.
1: No, lo so, perché purtroppo ci ho avuto a che fare madonna, mi stai facendo ubriacare pure tu, e non ho bevuto, non ho toccato.
0: Sì, mi fa piacere. Beh, allora passiamo a questa cosa. Infatti, è veramente stato un successone. Carissimo, allora te com'è tutte queste settimane che hai fatto festa? Per quale motivo? Sempre perché sei impegnato con il lavoro, vero?
1: No, stavolta era un po'.
0: Che è successo?
1: Un time off.
0: Sei andato in vacanza?
1: No, ho festeggiato il compleanno. Tutto è stata una lunga festa. E quindi.
0: Dura parecchio. Ti ricordi come tanti anni fa le feste, in particolare anche i matrimoni, duravano parecchio, 3 o 4 giorni.
1: Mamma mia, che poi noi siamo avvantaggiati che. Fai compleanno, per dire, qui in Australia a mezzanotte, oltre le 24 ore qua ci sono anche le 7 ore in Italia, perché come sono arrivate le chiamate la mattina presto, come sono andate anche il giorno dopo alla mattina a farmi gli auguri, compresi i ritardatari, quindi sono 2 giorni di festa sono stati praticamente.
0: Sì, è fatto bene.
1: Li ho festeggiati così bene, è stato sdraiato per 3 giorni, figurati proprio.
0: E ci vuole, quello lì ci vuole veramente. E va bene, allora senti, a questo punto vogliamo passare al primo stacco musicale, dopodiché ci prepariamo con, dicevi che...
1: Esattamente, primo stacco musicale, facciamo noi una dedica al canto alla Madonna di Montevergine. Quindi
0: sicuramente.
1: Diciamo che ci sta, perché come 71, è una cosa bella che hai detto, come 71 anni fa, magari hanno iniziato da poco, pensa in tanto tempo come è continuata, come sta crescendo e come ancora crescerà.
0: La cosa che veramente mi auguro, che speriamo che parecchi giovani si accostano a queste celebrazioni, perché se non verrà un giorno che finiranno, perché già ho visto adesso, mi ricordo appena arrivato lì a San Francesco, c'erano un sacco di comitati feste che facevano, anche erano piccole, però facevano tante feste, ognuno festeggiava il proprio santo, però ultimamente inizi a vedere soltanto che forse si fa soltanto la parte religiosa, la messa, la domenica, perché purtroppo le persone sono anzianucce e i ragazzi, i giovani, non si associano.
1: Purtroppo è l'attuale realtà, che poi dopo sarà uno dei temi che toccheremo durante questa giornata.
0: Ancora?
1: I giovani.
0: Ah, no,
1: ci ho preso Giovanni. Se la chiamando Giuseppe, ho avuto un lapis.
0: Un lapis.
1: La sera forse ce la facciamo.
0: Okay? Come no? 2 ne faccio, 1 buono questa sera. Vai.
1: Però, come direbbe il nonnetto, do i numeri. E chi risponde? Io, te o quell'altro? Pure quello devo fare.
0: Sì.
1: E risponde Michele, voilà, 83 40 77 00. Lo dico scandendo, perché il nonnetto di solito si mangia le parole oppure magari dice troppo
0: veloce.
1: No, lo
0: dice perfettamente il nonnetto, lo dice perfettamente il numero.
1: Ma io sai perché faccio così? Perché lo sto stuzzicando. Se è all'ascolto, ci chiama e facciamo un po' di conversation.
0: Non ti preoccupare, quello se lo scrive la prossima volta che ti vede ti fa nero.
1: Ok, next week, signore, torneranno Giuseppe, Giovanni e io dall'alto del formaggio dell'aeroporto vi saluto. Dedica alla Madonna di Montevergine.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: E va bene, sono le ore 18:15 e siete sempre sintonizzati sulla 531 AM, programma che state ascoltando, Nob Reg Più. Questa sera siamo GM.
4: Andiamo per diritto di...
3: Vabbè, ma per anzianità sul programma è MG.
4: E... Allora, anzianità sul programma, mannaggia.
3: Vecchio, è inutile che lo dici.
4: E io una domanda, ma sì, forse ho capito perché non ti sei ancora accasato. Quello già lo sapevo, ma domanda, hai trovato a qualche inciucio, qualche fans, qualche...
3: Perché vuoi saperlo?
4: Così magari ti trovi più rilassato, ti facciamo un po' di pubblicità nel programma.
3: No, quante pubblicità?
4: Già
3: l'ha fatta, come si chiama, quei campani hanno fatto. Non ti preoccupare.
4: Hanno fatto uno date, come si chiamano, quelli appuntamenti al buio, si dicono?
3: Adesso non mi viene più là sicuramente, adesso quello speed dating è quello lì che vai con 5 minuti per ogni tavolo finché non trovi
4: l'anima gemella.
3: Beh, ritorniamo alle cose serie, le cose nostre, programma direttamente in italiano oppure con un accento modenese.
4: Che lo sto perdendo, ma ha bacchettato.
3: Irpino e con un accento modenese, per cui se volete partecipare, numero di telefono nello studio 83 40 77 00, siete benvenuti e ci farà anche piacere avere una vostra opinione. Prima notizia della serata, tu che telefono c'hai, che telefonini carissimo, c'hai un iPhone tu o no? Sai, quegli iPhone costano parecchio.
4: Ho avuto per un annetto giù di lì un iPhone regalato da un amico che è ancora adesso top manager di Allianz Assicurazioni, ha fatto un bel presidente, me l'ha fatto, però dopo quello non ho più avuto, sono passato alla Samsung. Approfittando delle offerte della primavera, ho appena cambiato il telefono, devo ancora prenderci confidenza, la cover è bellissima, mi piace da matti,
3: pink.
4: Purple, qualcosa di diverso, sai, mi sono detto why not, sai, con queste promozioni che ti danno con i contratti che fai, il mio era appena scaduto, sono andato a vedere, guarda caso c'era l'offerta.
3: Beh, devo dirti la sincera verità, io quando scade il contratto non cambio il telefono, perché se va bene mi conviene tenere quello lì, uso Google da un sacco di tempo, però vogliamo ricordarvi per quelle persone che usano l'iPhone, uno degli ultimi che sta già iniziato a uscire se non sbaglio, è un telefono che costa più di 4.000 dollari se vuoi comprartelo. Però se casomai vuoi fare un contratto, fanno dei contratti per 4 anni.
4: Esattamente, sei vincolato 4 anni a stare con loro a pagare il piano e il telefono.
3: Sì, ogni mese paghi, per dirti, paghi quello lì, il servizio che ti dà la compagnia, e in più paghi anche il telefono. Se invece volete pagarlo direttamente sono più di 4.000 dollari.
4: Una cifra esorbitante, sì, per un aggiornamento rispetto all'ultimo che c'è stato, il 17, e mo l'iPhone 18, file interminabili, persone che si sono presi il day off dal lavoro per farsi la queue, per farsi la coda, e te lo posso dire perché dove ho preso a Random Mall praticamente c'è la sede del mio brand, diciamo, lì non c'era qualche gatto, di fronte che c'è l'Apple Store si dovrebbe chiamare, la fila Giova arrivava fino a Petrullo Irpino arrivava, figurati.
3: Era lunghissimo, no, perché veramente io mi ricordo, però vediamo spesso ogni cosa che esce o per biglietti delle partite oppure per i telefonini oppure per qualche altra cosa, ho visto pure che facevano la fila per queste carte, sai, queste carte, da adesso mi sfugge,
4: i Pokémon,
3: lì ci sono state una cosa, che poi una cosa del genere, uno se tu ce l'hai ancora impacchettata vale un sacco di soldi.
4: Esatto.
3: E ricordo anni fa, lo fece vedere anche per il canale 7, c'era un 7 nel telegiornale, che era uno, un ragazzo che aveva fatto non so quanto caspio, è stato in fila per comprare questo un nuovo iPhone, voleva essere uno dei primi, e infatti lo stavano intervistando per dire, questo era così eccitato, che era una cosa terribile, sembrava chissà che cosa gli fosse successo, che lo andò ad aprire la scatola e gli è caduto il telefono a terra.
4: Esattamente.
3: E dico, se non so, $4,000 per un telefono del genere, che molte persone, ti compri una macchina
4: anche di seconda mano per portarti dal punto A al punto B, cioè, oppure con i tempi che ci sono adesso, io non critico la scelta, perché tutti quanti lavoriamo, tutti quanti abbiamo il nostro budget, abbiamo i nostri giri, diciamo così, però sinceramente $4,000, cioè, è una spesona. $4,000, se ci pensi, fai un bel viaggio, ti organizzi qualcosa, esattamente anche quello, giustamente. Poi, se invece una persona magari ha un certo budget, o come me, il mio telefono è arrivato praticamente alla frutta, ci sono anche quelli, era arrivata la frutta che lo devo caricare ogni 6-8 ore, capisci anche te che è un po' sconveniente.
3: Ma tu sai che per poter far evitare questo devi andare nell'applicazione, c'è una, adesso non mi ricordo, e fai caricare soltanto l'80% della batteria.
4: Già fatto, l'avevo fatto, 70%, come questo qua adesso, l'avevo fatto, solo che io non sono assolutamente amante dei telefoni, proprio zero. Difatti, cosa mi sono detto? Quando diciamo le prestazioni del telefono andranno a calare, lo cambio. Guarda caso, è venuto il momento, si è incassato il telefono quasi morto e le promozioni di questo brand, e ho fatto uno più uno che fa due. Praticamente mi hanno dato un po' di sconto, mi hanno dato ulteriore sconto, e alla fine, diciamo, ho preso la palla al balzo. Solo 2 anni però, perché 2 anni non cambiava niente a livello
3: quello è vero. L'unica cosa, ti dico la sincera verità, che molte volte si sta anche discutendo ultimamente anche nei talkback, una continuazione, e in particolare per i ragazzi giovani, diciamo ragazzini 10-11 anni oppure di meno, dicono veramente che stanno vivono una certa solitudine, perché sono sempre attaccati al telefono e con amici virtuali, con persone che purtroppo non esistono. Esistono per dirti soltanto lì, però se caso mai dici, vogliamo farci un caffè, non per il ragazzo,
4: ci sta.
3: Non si va a fare il caffè, ma voglio una passeggiata, quattro come facevamo noi, giocare insieme, questo e quell'altro, non trovi mai nessuno, perché purtroppo
4: vero.
3: Sì, quello è vero.
4: A volte capita che, e questo è uno dei problemi che ci sono in questo momento, proprio dovuti alla next generation, dovuti ai telefoni, ai social, che le persone si blindano su questo telefono e si perdono quanto di bello c'è attorno. A volte può capitare, ok, se una persona fa magari contatti con l'Italia, ben venga. Faccio un esempio: per il mio compleanno ho avuto mamma, papà, nipote, nipote 2, sorella, cognato, amico, parente, cugino, cioè è stato bellissimo. Detto, ho fatto, poi era anche steso, ho fatto tipo queste 2 giornate qua, che era una gioia rispondere al telefono, perché vedevi chi mi mandava il messaggino, chi mi dava il video, chi ha fatto la FaceTime, è bello perché sono dall'altra parte. Magari quelli qua invece devi fare il planning, guarda, ho giusto un paio di ore tra 4 settimane, magari ci vediamo, poi perdi contatti, si perde face to face. Difatti, tante volte la critica che si fa nei giovani, non si parla più, parla, si va troppo di fretta, il cervello si abitua a ragionare in ritmi che non ha suoi e sei già fuori dal mondo, perché ti crei il tuo mondo virtuale. Ma mentre quanto è bello, come hai detto, farsi una bella tazza di caffè o mangiarsi una pizza insieme fuori, o una passeggiata. Una passeggiata che poi non come quello che si è a Sunny Beach, che io
3: meno, quello ne discutiamo più là,
4: esattamente, no? Che per dire ero lì e si è iniziato a dire un po' di cose, era tempo di andare via perché faceva calza benissimo, però capisci, a me si sta perdendo un po' queste cose qua. C'è una canzone degli 883 che racchiude la nostra, non dico la nostra epoca, i nostri anni, tu magari 80, io diciamo 90, quando si stava veramente bene, con poco si stava bene. C'erano altri problemi, c'è da dire anche quello, c'erano altri problemi, però a quei tempi uno poteva veramente sognare ancora più in grande, perché quando sei a una certa età, se mi segui nel ragionamento, magari me lo appoggi anche tu, quando hai una certa età riesci a pensare alle cose in maniera bella. Quando magari superi, diciamo, una certa, come ho fatto io adesso, una certa soglia, magari sono più le cose che avresti voluto fare che quelle che puoi ancora fare.
3: No, quello è vero, però l'unica cosa che noi possiamo fare è che la nostra giovinezza l'abbiamo passata. Cioè, io parlo del, in un paese piccolo, con amici, con persone per cui avevi tutto, la libertà che volevi, non è che avevi tanto che il pallone o andare nei boschi a fare le capannelle, come dicevamo noi, ma più di tanto non è che si faceva. Invece oggi come oggi ci sono casomai leggevi Zagor qualche volta, oppure Comandante Mark, questi fumetti, però non è che io veramente in particolare non è che stavo lì a leggere Libero o quelli della scuola, no, eravamo in un'altra dimensione secondo me. Io penso che oggi veramente le cose sono veramente diventate così veloci,
4: yeah.
3: E poi che tu vuoi essere sempre cioè anche se qualsiasi cosa che fai, pure se vai a fare pipì un pochettino differente invece di farla dritta la fai un pochettino storta, uno si filma, la mette sul Facebook soltanto per poter avere questi likes e commenti,
4: yeah.
3: E
4: motivazione. Esattamente, quindi tiriamo via Facebook, social, torniamo indietro agli anni 80-90 con questa bellissima canzone degli 883. Se voi volete passarci un parere, un qualcosa anche legato alla vostra gioventù che magari mo si sta perdendo, il numero è sempre quello, non vi rispondere non netto, ci proviamo io e Giovanni, 83 40 77 00.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 1 ottobre. Edison Road, Pennington, Alfred Road, Croydon, Kevin Road, Gipps Cross, Arthur Street, Tranmere and Port Road, Hindmarsh.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Ed eccoci qua che siamo tornati in compagnia di Giovanni e Michele, mentre Nonetto ci guarda dall'alto di casa sua.
6: No, non basso perché sono no,
5: ah, lui a Porti, lui sì, è sì, sorry, in quella parte
6: là, giù.
5: Non la conosco. La prima telefonata e mi ha fatto rispondere a me. Devo ringraziare sì. Della bellissima voce che ci ha fatto compagnia per questi praticamente quasi tutta la durata della pausa, del break. Sono molto bello perché con una orecchia ascoltava te, con l'altra ascoltava la musica e
6: non hai capito niente.
5: Bravo Giovanni, mai esatto, capito. Meno male che ho preso appunto.
6: Il nome, almeno il nome non l'hai preso.
5: Dico. Romina.
6: Romina, la ringraziamo sì. Signor
5: grazie,
6: Romina.
5: Grazie mille perché ha detto che si stava veramente meglio quando stava peggio, nel senso che c'era poco e con quel poco si stava benissimo. Uno non si doveva accontentare, magari fare chissà quante cose. Poche cose e fatte bene. I giovani fanno al contrario, devono fare tutto e subito. Quindi, come dicevamo giustamente anche noi, c'è sempre il fatto del correre, del rincorrere, del mostrarsi, di farsi apparire anche una persona che non è, alla fine.
6: Sì, ma io penso che a quei tempi, io mi ricordo anche con i miei nonni, pure mia mamma, loro, l'idea loro era quella per dirti comprare qualche cosa se avevi i soldi.
5: Esatto.
6: Allora l'idea di farti fare dei prestiti o andare a cambiare era un qualche cosa veramente che non, io mi ricordo, mi diceva sempre mio zio che quando loro comprarono una Vespa la comprarono a cambiare.
5: Yeah.
6: E quando il nonno lo venne a sapere si imbestialì così oh. Tanto che lui lavorava in miniera delle zolfo lì ad Altavilla e gli diede i soldi e dice andatevi a togliere queste cose perché erano per loro, cioè prima di tutto secondo me era una vergogna, però era pure un, dice se casomai non puoi pagarlo la cambiale come fai?
5: Esatto.
6: Quella era l'idea. Invece oggi, come hai detto tu, anche se non abbiamo i soldi, non abbiamo l'opportunità, però ci buttiamo questi prestiti a farci aiutare oppure non tanto, diciamo, non è che sia tanto sano.
5: Esatto, ognuno giustamente sta di casa sua, cose che magari per noi che apparteniamo ad un tipo di generazione stonano, non ci suonano male, per altri come la gioventù adesso fanno finanziamenti, leasing, si indebitano magari prendendo di più di quanto possono avere realmente e non è good.
6: Beh, passiamo a un'altra notizia per tutti noi che siamo cresciuti e abbiamo, non cresciuti, ma almeno che ci divertivamo con il notissimo Topo Gigio, questo pupazzetto che era un topo, tanto è vero che la persona che dava la voce a questo pupazzetto si chiamava Peppino Mazzullo, che infatti è morto. È morto, aveva 100 anni. Io ho visto, non so quando è stato, qualche mesotto fa, che due mesi fa, qualche cosa, che fece un'intervista e questo ne parlava, dice che fu una cosa per caso, perché stavano preparando un programma e volevano qualche cosa di particolare anche per attrarre un pochettino i bambini, e allora uno, non so, venne con queste idee di questo pupazzo, però era muto. Allora volevano che, sai, gli cercavano una voce, qualche cosa per poterlo ravvivare un po', e questo signore per caso disse delle paroline con la sua, infatti quello lì, il regista, dice: guarda, questo è veramente una cosa buona, mi sa che tu devi dare la voce a questo pupazzo, e infatti lui lo ha fatto per tanti anni.
5: Esattamente, un personaggio storico che fa parte soprattutto del primo avvento della televisione italiana, anni 60 ed anni 70, questo topo piccolino dall'aspetto molto tenero, grandi orecchie, e che parlava con la voce appunto indimenticabile di Peppino Mazzullo, e che spesso combinava guai.
6: Sì, infatti, da quello che non ricordo male, erano due persone che usavano, cioè, per farlo muovere, perché allora non è come adesso con i film, però c'erano due persone con dei guanti particolari per farlo muovere, che insomma, che sembrava veramente un qualche cosa, che lui era vivo questo, e le persone, le generazioni sono cresciute con Topo Gigio.
5: È vero,
6: faceva anche la pubblicità, se
5: non verissimo,
6: un sacco di pubblicità faceva pure Topo Gigio.
5: Faceva una parte della, anche se magari era un po' più, siamo molto dopo, però faceva parte sempre della nostra infanzia, quindi era impossibile non conoscere Mago Zurlì, Topo Gigio, i ragazzi dello Zecchino d'Oro, mi vengono in mente, per dire, tutta parte quell'Italia bella, paciona, che magari faceva piacere con poco, appunto, vedi, torna sempre
6: E poi erano, cioè, come dicevamo pure prima, c'erano dei programmi veramente divertenti, invece oggi come oggi, vedo, ti dico, vedo spesso, perché ho questo Rai International, Rai Italia, lì sono delle chiavi che è una cosa, se ti mandano sempre le solite cose, ormai, per dirti, sono quasi tutte le battute di Don Matteo, oppure perché l'hanno mandato un sacco di volte, e tanto è vero, anche se vuoi sul 5 lì, il programma di Canale 5, di due o tre giorni di mannaggia, come si chiama, quelli lì che vivono in questa casa chiusa, Grande Fratello. Caspita, ma una cosa un pochettino divertente, ce la fate vedere
5: quello è un altro tipo di TV,
6: sì,
5: coniata, grande, ringraziando Silvio Berlusconi, che avrebbe fatto tipo 90 anni, ma è andato a miglior vita, e gli hanno anche dedicato l'aeroporto di Malpensa,
6: sì.
5: Quindi auguri, ce l'avevano, bellissimo, no?
6: Però guarda, è stato un ottimo imprenditore.
5: No, assolutamente sì, è stato quello che negli anni 70, soprattutto negli anni 80, ha fatto parte della generazione degli yuppies, quelli giovani rampanti di successo, che praticamente dal nulla sono venuti fuori con TV, pubblicità, il Milan, quindi diciamo per quegli imprenditori reali, veri.
6: Ma ricordo pure che uno delle sue, prima che era ancora vivo, lui iniziò a sponsorizzare una squadra italiana di calcio di Serie
5: il
6: A.
5: Il Milan?
6: No, ne era un'altra che voleva solo giocatori italiani.
5: Ah, il Monza.
6: Ecco, quello che diceva, che voleva soltanto giocatori italiani. Lui fu uno di quelli là che voleva più giocatori stranieri, perché riempivano gli stadi.
5: Esatto, all'inizio, fino agli anni 80, che una squadra italiana non poteva avere stranieri. Poi con l'apertura dopo gli anni 81-82 del mercato agli stranieri, prima uno, poi due, e a scaglione sono andati. Dopo gli anni 86, tre stranieri, e il Milan fece la fortuna con i tre olandesi. Gullit, Van Basten e Rijkaard, giocatori che hanno fatto una delle più belle in assoluto di tutti i tempi, un Milan fortissimo peraltro, e da giusto imprenditore che sapeva quanto girava il mercato, investiva prendendo questi giocatori magari stranieri, e riempiva stadi, pubblicità, sponsor, finanziamenti, quindi auguri proprio.
6: Sì, adesso ormai che il limite non esiste più, abbiamo visto l'Italia che fine ha fatto.
5: Prende calcio a destra e a sinistra, fa fatica a qualificarsi ai mondiali, tant'è che anche il collega filippino mi prende in giro perché non c'è l'Italia mondiale, quindi quando una volta eravamo noi a lavare la testa anche ai ciucci.
6: Beh, quello ormai purtroppo succede, speriamo soltanto che in futuro questo. Però ritornando alla notizia originale, vogliamo ricordarvi per tutti quelli che piaceva Topo Gigio, infatti quello che dava la voce a questo pupazzetto è morto, si chiamava Peppino Mazzullo, ma all'età di 100 anni, sarà morto un paio di giorni fa.
5: Ha fatto cifra tonda, ha fatto.
6: Sì. Noi allora, maestro, prossima canzone, che succede? Che cosa abbiamo scelto questa sera?
5: Una dedica del Must, qua, do Must, Frasi nel fuoco. Per una volta sì. I nomadi partono da te. Poi dopo mi rifaccio con Augusto, non vuoi.
6: Vabbè, c'è Augusto.
5: Dobbiamo arrivare fino alle 7. Vabbè, sono cresciuto con lui.
6: Ma pure io, non è che ti dico di no. Però sai, ormai dobbiamo pure adattarci che Augusto non
5: c'è. Lo so, però io ti dico, avendo visto tutte quante, Augusto, Danilo, Francesco... nostro Francesco a Yuri sono, rimango fedele all'unico,
6: però dico la sincera verità, anche come si chiama lì, quello lì che dopo di
5: Danilo
6: non è che mi dispiace,
5: Danilo era bravissimo, adesso sta tornando, sta facendo la carriera da solista, solo che giustamente ho avuto un infarto bianco, quindi auguri, proprio fa ogni tanto qualche concerto, va qualche ai raduni dei nomadi, va, però diciamo che la voce è un qualcosa incredibile, sì.
6: Bene, passiamo, ascoltiamoci questa bella canzone, Frasi nel fuoco.
7: Per te ho valicato.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste 2 aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
2: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
2: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
4: E va bene, ore 18 e 47, siete sempre sintonizzati sulla 531M Italiana, programma diretto dagli studi. E se vi ringraziamo per le telefonate e anche i vostri commenti, abbiamo avuto 2 telefonate, già è troppo mi sembra, speriamo che fino alle 7 ne acchiappiamo qualcun'altra. E programma condotto da questa sera per eccezione, una cosa che
5: mannaggia patate,
4: cometa sempre, da Giovanni Michele. Abbiamo il nostro carissimo Giuseppe, si è malato purtroppo.
5: Riguardati in un netto, mi raccomando.
4: Mi raccomando, dacci un colpo, una telefonata, così vediamo un pochettino come sta.
5: Esatto, noi facciamo una preghiera, scendiamo un cero.
4: Una volta, questo cero.
5: No. Vabbè, uno, guarda che uno lo fa anche per buon augurio, non è che devi sempre pensare a male. Ci accende un bel cero.
4: Per noi, dalle nostre parti, uno accende il cero, mi sembra. Vabbè, ritorniamo alle cose serie. Infatti passiamo alla prossima notizia. Abbiamo visto qualche giorno fa questa cosa eccezionale che è successo a Annelies Quay. Abbiamo visto un gruppo di ragazzi, che quasi più di un centinaio di ragazzi giovani, che si sono riversati in quei posti lì, dove veramente si sono comportati in un modo antisociale e incivile, con aggressioni anche ai loro coetanei. E veramente la polizia è arrivata un pochettino in ritardo, però penso che veramente non è che potevano farci più di tanto, perché anche i poliziotti, in particolare con questi ragazzi di una certa età, pure loro secondo me hanno le mani legate. E poi abbiamo visto benissimo che cosa succede che che ogni cosa che questi sono, vengono messi fuori o per cauzione o vengono, dice, mi raccomando, cerca di non farlo più. Ma come ho capito, tu ti trovavi lì veramente?
5: Ero lì lunedì dopo l'appuntamento che avevo con la dentista, e niente, la giornata era perfetta, 33 gradi, aria non troppo ventilata, il mare, ok, era molto freddo, però stava veramente bene, tantissime famiglie, perché è school holiday, e magari chi ne approfittava per stare con i figli, chi per fare magari svagare un attimino, li portano fuori, e io ero lì. Sono avuto la mia bella mattinata, ho fatto un signor pranzo,
4: fatto
5: il mio business. No, bagnetto, però ho messo i piedi in acqua, no, bagnetto no.
4: Andiamo al sodo, dobbiamo andare nei dettagli.
5: Ci sto arrivando. Sì, ho visto che sono radunati dei gruppi, ma proprio iniziava a crescere. Io mi sono detto, non dico quasi, mi sento, Michè, mo è tempo di andare a casa. E difatti poi neanche il tempo di arrivare a casa, ho visto quello che hanno combinato. Quindi diciamo, ero un attimo prima di ciò che capitava, ma 150 ragazzi, primo non li fermi. Ma la domanda più importante è: che ci passa nella capa abbaccata di queste persone?
4: Beh, l'unico quello che dicono loro, dicevano che stanno analizzando la situazione, anzi sono radunati lì, come sai, come fanno questi flash mob.
5: Yeah.
4: Sull'internet, su dei social dove sono tutti collegati questi ragazzi, hanno utilizzato i trasporti pubblici per arrivare lì in tutto. Però guarda la cosa che, come hanno detto, è che veramente si sono comportati in un modo... io ti dico la sincera verità, secondo me siamo arrivati ad un punto che la giustizia deve far pagare qualche cosa, o a loro o ai genitori.
5: Esattamente.
4: E in particolare io penso più ai ragazzi, se casomai veramente combinano qualche cosa di non tanto bello, secondo me dovrebbero avere una piccola punizione, non una piccola punizione. E io ho sempre detto e continuo a dire, per me penso che veramente è ora che i governi iniziano a rimettere in funzione il servizio militare, oppure dei collegi militari, dove, per dirti, questo ragazzo che viene pescato, che si è comportato, non dargli una tipo uno schiaffetto o una botta, una pacca sulla spalla, dici mi raccomando non farlo più la prossima volta, però di dargli una punizione, immediatamente essere spediti in questi, dove certamente fanno vita militare, però e vengono, vanno pure a scuola. Se non ci vai, invece di stare una settimana, facciamo un esempio, ce ne stai due. Se ti comporti male, ce ne stai ancora quattro. E io penso che alla fine qualche cosa, sicuramente, se avranno una buona direzione, parecchi di queste persone, di questi ragazzi, avranno un futuro un pochettino meglio.
5: Esatto, così magari un giorno questi stessi ragazzi o ragazze che hanno sbagliato potranno essere buoni genitori. Invece a volte vedi abbandonati a se stessi, a volte vedi questi comportamenti ineducati di persone. Faccio un esempio sul tram oppure un bus o qualsiasi mezzo di trasporto una persona utilizza, vede che magari c'è un vecchietto o una donna e non ci lascia mai il posto, quelli di queste persone, anche gli uomini. E maleducatissimi rimangono lì come dei salami. Alzati e fa il galante, fa sedere una persona che più, può più meritare di stare a sedere, magari per anche quei 5 minuti magari, però un gesto non fa mai male. Tante persone ti salutano e neanche ti considerano. C'è questa cosa che io sono 10 anni che sono qua, ma ancora adesso non ho capito perché. How are you going? Come va? Ah, I'm fine, what about you? Ah, ok. Cioè, è diventato questo how you going, come stai, come va, una frase come per dire ehi, ciao, fine, senza sapere veramente come va. A me invece, e lo faccio sempre perché mi piace vedere la reazione della persona che ho di fronte, dico come stai, ah io sto bene, te come va la tua giornata, tutto bene oggi? Perché a volte veramente quella parola in più, non dico che cambia la giornata, però comunque si fa un atto che magari una piccola cosa, come per dire are you okay, va tutto quanto bene, non ti aprirà ovviamente la pagina della sua vita, però magari in quel momento può far piacere.
4: Guarda Michele, devi fare attenzione, perché oggi come oggi non è come tanti anni fa, che secondo me anche se tu facevi un complimento a una ragazza veniva preso come una cosa positiva, che tu non avevi nessuno secondo fine.
5: Assolutamente.
4: Oggi come oggi devi fare attenzione anche per queste cose qui, perché se tu casomai vai a dire questa persona qui, può darsi non sa neanche come lo trovi, può darsi che chissà quanto te ne dici, oppure può darsi, ti può dire pure tipo denunciare per sexual harassment,
5: abuse,
4: per cui dici ma tu che vuoi, chi ti conosce, per cui come dicevamo, ma tu, come abbiamo detto pure prima, secondo me la tecnologia tecnologia che è stata uscita negli ultimi 20-30 anni ha dato una mano positiva, nessuno lo mette in dubbio, però ha portato tante altre negatività, perché non c'è più un contatto, anche se tu vedi, come dicevi pure tu prima, se tu ti fermi in un posto, fai quattro chiacchiere con qualche persona, scambi. Oggi come oggi non esiste più questo, esiste veramente che sembriamo tutte delle persone che viviamo nel nostro mondo.
5: Esatto.
4: E anche quando vedi, se devi fare attenzione pure se quando vai in macchina o in città o in qualche altro posto, che persone che sono così immerse in quei caspiti di auricolari o delle cuffie che si mettono, molte volte non sono neanche, sono estranee anche dal mondo che stanno vivendo, per cui delle volte può darsi che, e te l'ho detto un sacco di volte, mi ricordo alcuni anni fa fecero, non so, in una nazione del nord Europa, hanno fatto sui marciapiedi, dove ci sono i semafori, li hanno messi a terra.
5: Yeah.
4: Cioè, oltre a esserci quelli sul palo, ci sono a terra, perché la gente più che è concentrata a guardare il telefono, dice, visto che tu guardi a terra, ti accorgi se è rosso, verde o giallo.
5: È vero, come hanno fatto a Melbourne, uguale perché l'ho visto, hanno messo, soprattutto una parte del centro, hanno messo non solo, è assurdo se non ci pensa, non solo il sensore, sai, che ti avverte con il rumore o il verde o il rosso, anche a terra ti illuminano, perché la gente è talmente abituata a stare con la capa sotto che veramente, mi ricordo la vita, questa ragazza stupida, come si può dire, che stava attraversando, ci ho cacciato nulla, e meno male si è fermata, che stava passando il tram, se no era sottiletta, perché era talmente immersa in questo, sì, che lei andava avanti. E tante volte purtroppo si vede anche nel news quante attraversano non solo la strada, quelle li trovo ogni giorno, li trovo quante attraversano i tram, dove passa il tram, dove passa il treno, come qua di dietro. Voglio, la vita è una, e te devi stare sempre attaccato a sto pisciaturo, come le persone in macchina, che nonostante fanno le multe, nonostante ci sono le camera things per i telefoni, stanno lì sul telefono costantemente. Ma che ci vuole aspettare 5 minuti, 10 minuti per fare quello che devi fare? Chiaro, se è un caso super urgente, lo attacchi Bluetooth, ma un messaggio può aspettare 5 minuti? No, siamo presi così da andare di fretta, così da essere... come la tecnologia, sempre veloce, sempre fast, che se non dà la risposta subito, something happens. Ma che deve succedere in 5 minuti? Goditi la vita, sto dicendo una brutta parola, ma veramente, non cambia niente.
4: Quello è vero, passiamo uno stacco e dopodiché ritorniamo a una canzone da una richiesta di una... sì, poi te lo dico.
5: Esattamente, ci sta. Io l'ho preparata, se vuoi introduciamo la canzone.
4: La canzone che andremo ad ascoltare è Quella carezza della sera.
5: Una canzone bellissima, complimenti per la scelta, dottor.
4: Non l'ho scelta io. Posso prendere meriti che non ho.
5: No, però il tuo merito è di averla portata alla mia attenzione, io ho preparato la lista e quindi te l'ho subito imbucata, perché sono le ore 7. E ridendo e scherzando, Giovanni, è il primo di ottobre. Pensa come va veloce il tempo.
4: Non voglio sapere.
5: Sembra ieri che era settembre, ma siamo già a ottobre.
4: Infatti ci stiamo preparando già per Natale, come ho detto alla commedia. Sei passato tu adesso, può darsi altre 3 o 4 volte che viene al programma e siamo sotto Natale.
5: Mi manca il nonnetto, non lo chiamo io, lo vado a svegliare, o se magari è bisia.
4: Può darsi che ci ha telefonato, stavamo parlando e non
5: è vero, risposto. È vero, purtroppo sono arrivate le telefonate, colpa di Giovanni che non mi ha fatto rispondere. 83 40 77 00.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 19.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: E va bene, abbiamo ascoltato una bella canzone, quella Carezza della Sera, un'ottima scelta e sicuramente ce ne saranno altri anche nei prossimi giovedì. Partiamo con un'altra notizia. Oggi è la giornata internazionale dedicata al caffè per tutte le persone che utilizzano questa miscela di tante
1: varietà.
0: Come?
1: Varietà.
0: Di tante qualità pure, come tu come lo vuoi, molte volte lo fai corretto, lungo, stretto, macchiato, con la schiuma, senza schiuma, con il affogato, senza affogato. Insomma, ci sono un sacco di modi per poter gustare il caffè. E dobbiamo pure ricordare che infatti da oggi, grazie al governo federale, che hanno tolto... sai quando paghi con la carta lì di fare
1: il surcharge.
0: Surcharge che è stato tolto, già dicono che forse perché per i business non possono, i prezzi si verranno lievitati.
1: Ma cos'è che non sta aumentando, dottor?
0: Non lo sai, sì, aumenta te? Tutto, quello è guai, non è che poi c'è anche la benzina e tutte queste. Però ritornando a noi, la giornata dedicata, la giornata internazionale dedicata al caffè, per cui fateci sapere voi come lo gustate dall'altro lato, come con la moca, senza moca, io veramente ho visto...
1: Sentiamo Giovanni come lo apprezza.
0: Normale, sì, prendo il decaffeinato io.
1: Ingonaminati. Normale che vuol dire? A casa tua lo sai, magari informiamo la platea così
0: sì,
1: se...
0: allora te lo dico, se
1: esattamente.
0: Prendo la moca, la svito.
1: Ok, no, no, aspetta. Sembra una cosa, come si può dire, scontata. Ma sai che tante volte, purtroppo, e i social sono vittima, si stanno verificando degli incidenti legati alla moca perché fanno cattiva pubblicità? Lo sapevi questo?
0: No.
1: Allora te lo mando. Mi è arrivato un video di questi, probabilmente americani mi viene da dire, perché l'accento era forte americano, fanno queste variazioni sul caffè. Ci mettono il latte, ci mettono della tostatura diversa dentro alla moca che può anche scoppiare e fare veramente essere molto pericoloso.
0: No, veramente io utilizzo il decaffeinato.
1: Moca.
0: Il decaffeinato, ho una mia parente in Italia, lei lo fa che mette prima la base, la mette sul fornello, appena che inizia a bollire l'acqua, allora metti il filtro dentro con il caffè e dopodiché avvita, perché dice che così il caffè non si brucia.
1: Ah.
0: Però poi conoscevo un altro vecchietto che mi diceva, ma questo si tratta di anni e anni fa, a lui gli piaceva corretto. Dice, beh, Giovanni, invece di mettere l'acqua ci metto direttamente l'acqua. Cioè, così questo bollive veniva già corretto. Per dire, ci sono tanti modi come gustarlo. Fateci sapere la vostra. Poi passiamo a un'altra notizia. Il 2016, sono 10 anni che in Adelaide ci fu questo blackout, che infatti si fermò tutto grazie a un problema di connessione con il Vittoria, l'interconnection, non so che cosa successe lì, infatti l'Adelaide rimase senza corrente, ci furono per parecchie ore.
1: Sì.
0: E tante persone si sono ricordate quello che è successo, però la connota positiva è che dopo 9 mesi, ci fu un boom di nascite.
1: Esattamente, non c'era la televisione, quindi...
0: Eh sì.

0: allora quello che dicevo, ormai tante volte ci lamentiamo perché ci sono pochi bambini che nascono, perché giustamente è difficile pure per le famiglie. E allora uno ha detto sui talkback, casomai spegniamo la corrente per 3 o 4 ore e può darsi che risolviamo questo problema. Per cui se vi ricordate, vi siete trovati nel 2016, vi ricordate questa situazione, beh, fatecelo sapere. Tu ci stavi, se non ho capito.
1: Era il primo mese che ero qua in Adelaide e me lo ricordo come se fosse ieri. Sarà una bellissima giornata. Poi se fatto scurissimo il cielo, è venuto giù un temporale spaventoso, tant'è come se il cielo fosse diventato grigio proprio, e veniva giù come la mandava, e tutto spento. Ero in CBD ieri, sono andato dove stavo prima, e mi ricordo questo nero, non solo del cielo, anche che tutto quanto era staccato, quindi generatori, torce, candele. E auguri, perché poi c'era da accompagnare una persona sulle hills di Adelaide, ma uno spettacolo proprio terribile, persone che veramente andavano ai 10 orari in macchina, proprio...
0: Perché uno poi non è abituato.
1: No, esattamente, anzi, a maggior ragione, se non si trova in questi momenti, in rallentato, fatevi da parte, che non c'è fretta per niente. E non ricordo come se fosse ieri questo blackout, perché...
0: Eppure io dico, signorina, non me lo ricordo, 2016, infatti sto facendo mente locale, ma dove stavo?
1: Grandissima annata 2016, mi ricordo che è il primo anno che ero qua, quindi...
0: Ho capito, sì, ma non è che parliamo sempre di te, che caspita, 2016, non mi ricordo dove stavo, ti dico la sincerità, devo controllare nelle fotografie, può darsi che stavo in Italia, non lo so.
1: Ma sai che c'è anche una tradizione legata alle nascite sullo sport che seguo tantissimo? Il football australiano, che peraltro ha chiuso la stagione last week con la bellissima vittoria di Brisbane, che negli ultimi 4 minuti ha rimontato ben 3 gol a Fremantle, e ha vinto il terzo titolo di fila. Bellissimo, complimenti a Brisbane, all'allenatore che oggi ha annunciato il ritiro, quindi complimenti e chapeau veramente. Capita, è una tradizione che c'è nel football, che molte delle first lady, delle compagne dei giocatori, delle mogli, rimangono incinte a fine stagione, quindi anche loro faranno la gestazione durante la primavera, estate, e in autunno, quando inizierà la stagione nuova del football, partoriscono, e quindi è uno dietro l'altro.
0: Sì, sì, perché quello che succede è che, sai, dicono che quelle persone che fanno sport non possono tanto stancarsi, diciamo.
1: Esattamente.
0: Fare un certo tipo di ginnastica, ed è automatico che devono curarsi, guardarsi, e poi devono anche dare la performance quando vanno a giocare.
1: Esattamente.
0: Beh, queste qui sono le cose per cui abbiamo discusso ancora ultimamente. Ricordiamo International, il giorno internazionale per il caffè, è questo 2016, il blackout qui in Adelaide. Se vi ricordate dove stavate, che cosa stavate facendo, okay, o come è successo, beh, fatecelo sapere. Può darsi che forse il nonnetto, perché allora ti ricordo quello lavorava alla centrale elettrica, non è che ha messo lui il cacciavite a qualche parte e ha fatto saltare.
1: Potrebbe essere, io del nonnetto poco mi fido, perché quello chissà che ha combinato adesso e magari è. Può essere. Lavorava alla centrale elettrica, sì. Me l'ha detto tante volte, non ha mai specificato che faceva. Tipo un guardiano che stava sulla sedia.
0: Può darsi che vendeva la corrente più o meno, più a buon mercato.
1: Com'è, diciamo, che si diceva, vendeva la corrente a secchi?
0: Oppure a bottiglie.
1: No, glielo chiederemo. Glielo chiederai tu next giovedì. Aspetta, che ti posso dare l'anteprima, if you want, Giuseppe.
0: Di che
1: Giovanni? Next week.
0: Non viene, lo so, non viene, inutile. Non viene next week.
1: Finisco alle 5 il prossimo giovedì. Te non mi vuoi? Me ne vado a casa. Me ne vado ritrita a questo. Me ne vado. Bad luck.
0: Va bene, prossimo stacco. Che cosa hai scelto, carissimo?
1: Parlando di caffè, non posso non mettere Don Raffaele di Fabrizio De André. Quindi ci siamo. 83 40 77 00.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trassessore che Dio lo perdoni, un trentino rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano,

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: E sono le 7.20 e tutto va bene. Diciamo le 7.20 che si deve le 19.20, invece noi diciamo la maniera australiana sono le 7.18, anzi 19 di sera, PM.
4: Sì, però noi qui siamo una stazione radio italiana e lo diciamo, e allora usiamo l'orologio 24 ore.
3: Parliamo come mangiamo, in poche parole.
4: Sì, infatti. Beh, vogliamo ricordarvi, ragazzi, di supportare tutti gli outside broadcasting della radio, i nostri sponsor, tutti gli annunci, dateci una mano, in modo che c'è sempre questo flusso di persone nuove che arrivano, che vogliono sponsorizzare, farsi conoscere nella comunità italiana e oltre. Poi ringraziamo il signor Biagio, che lui ci ha detto, Giovanni, con un accento secondo me doveva venire dalle nostre parti, dalla Campania, diceva, beh, io lui ancora oggi utilizza la caffettiera napoletana, quella
3: wow,
4: che tu la giri.
3: La Carmensita, non è quella, no?
4: No, non quella Carmensita, quella lì è la cosa, lì era la pubblicità che faceva, mannaggia, come si chiamava, il caffè, adesso mi sfugge. Allora, sai, quella napoletana che tu, ci sono due, te la metti, poi la giri,
3: esatto.
4: E poi l'acqua bollente scende, dice, perché lui, quella lì, è quella della moca, dice, non gli piace tanto perché molte volte dipende da quando ne metti dentro, se ne
3: esatto,
4: metti troppo diventa troppo cremosa, può darsi che non è che fa tanto bene, oppure a lui può darsi gli dà fastidio, però dice, io utilizzo quella napoletana, dice che l'ha comprata, non so, una ventina d'anni fa che si trova a Napoli, perché qui da quelle che vediamo spesso ci sono tutte quelle grosse,
3: esatto.
4: E infatti lì dice che ne ha trovata una che ne fa due o tre tazze e utilizza quello il signor Biagio.
3: Wow, bello, noi abbiamo tutte le misure, dalla piccola alla grande, ogni volta è uno spettacolo, lo maciniamo noi, facciamo noi, prepariamo,
4: tu ce l'hai,
3: yeah.
4: Ah, io pensavo noi tutti quanti, no, no.
3: No, noi, esatto, noi a casa, diciamo, uh-huh. Quindi è un qualcosa che non deve mancare. Avevamo la macchinetta un tempo, bellissima.
4: Forse era costosa per te, no? Consumava corrente.
3: Ti tiene una bottigliata in testa.
4: Consumava corrente, è corrente, ecco perché.
3: Soffio un dollaro, mannaggia, patana, dottor. No, ma il sapore è completamente diverso. Vuoi mettere una capsula con una bella sguardata lì, metti, fa la moca, il profumo, che la mattina poi. A me piace bere il caffè, molta gente beve l'acqua sporca e neanche lo sa.
4: Vabbè, l'unica cosa vogliamo sempre dire, come diciamo pure prima, che anche per il caffè è una tradizione, è un modo di poterlo fare, ti aiuta a stare insieme quei 4-5 minuti, quei 10 minuti che ci vuole per poter... in modo che bolle e arriva e sei pronto per potertelo bere, e quella è pure una tradizione, un modo di fare. A questo punto passiamo a un'altra informazione. Vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati e in compagnia con il programma. Oh, mamma mia, bella! No, il programma non è Mamma mia, bella! Il programma è Nov Reg Chiù. Questa sera in compagnia con il nostro carissimo Michele, e salutiamo il nostro Giuseppe. Si vede che sta male per non telefonare.
3: Ho detto, io magari dopo mi isolo e gli faccio uno squillo. Gli faccio,
4: no, può darsi pure che se casomai forse si sta facendo la mezz'oretta con il gatto.
3: Secondo me è a tavola, quindi a tavola.
4: No, sono le ore.
3: L'ammiraglio non va mai disturbato.
4: No, quello è verissimo. Benissimo, passiamo a un'altra alcune notizie. Infatti, per quelle persone che ricordano, cioè che infatti c'è ancora il Capri Theater, che venne inaugurato nel 1941, ha compiuto parecchi anni, una settantina se non mi sbaglio, più o meno, e dicono veramente che sono pronti per festeggiare questo anniversario.
3: 85 anni,
4: infatti venne, è uno dei primi che venne inaugurato nel 1941, e ha subito parecchie ammodernamenti, infatti anche ultimamente lo hanno. È la cosa che io ci sono stato un paio di volte a vedere dei film, pure dei film italiani che hanno dato lì anni fa. Era il pianoforte, l'organo che aveva, questo che saliva e scendeva dal...
3: Wow!
4: Era una cosa fenomenale. E sembra che veramente stanno dando negli ultimi anni, perché era un pochettino stato dimenticato, diciamo. Perché sa, ormai tu vai a vedere un film, allora tutti questi suoni, queste cose, invece lì è ancora tutto normale. Però negli ultimi anni sembra che veramente stia facendo ancora un grossissimo successo.
3: Bello.
4: 1941 il Capri Theater venne inaugurato.
3: Sono quelle belle pagine di Adelaide che non andrò mai dimenticate.
4: No, prossima notizia. Tu utilizzi i taxi Telega?
3: Costano troppo.
4: Lo sapevo, però è una domanda che tu devi dire sì.
3: Per esigenza ho usato l'Uber, che comunque è una specie di taxi.
4: Esatto. In America sono già in funzione taxi che si guidano da solo. Nel senso che tu chiami, per dirti, prenoti, e ti arriva questo taxi automaticamente guidato dall'intelligenza artificiale, che tu gli metti le direzioni quando tu prenoti, per dirti che vuoi andare a quel posto lì, qualcuno gli fa, gli dà tutte le informazioni, e questo taxi ti porta lì senza che nessuno alcuna. E non c'è, wow, non c'è neanche lo sterzo. Invece qui ci sono delle macchine, sono iniziato a fare delle prove, delle macchine che sono autoguidate, però qui sì, lo sterzo c'è, però la macchina fa più o meno quello che vuole, non quello che vuole, quello, le direzioni che ci hanno. Da quello che hanno detto, discutendo, sì, qui dalle nostre parti non potrebbe funzionare, perché hanno bisogno di strade veramente ben delineate, con le marcature sul catrame ben definite, perché in base a quello questi aggeggi si guidano. Però io devo dirti la sincera verità. Io non ci andrei, io lo faccio sbattere a qualche parte.
3: Esattamente, purtroppo capita sempre l'incidente, perché come ha iniziato lo stato della California, grazie a Elon Musk, che di spese sue ha fatto 100 km di autostrada con questi sensori, microchip, proprio per guidare queste macchine senza, come si dice, come conduttore, quello che guida, conducente, sorry. E ha... la Cina, che ovviamente ogni giorno ne diventa una, loro hanno praticamente fatto tutte le nuove autostrade già a guida autonoma, e quindi loro sono già molto più avanti. Qui in Australia invece, come tutte le cose che fanno qua, ci va un po' più di tempo, vanno assestate le strade, vanno fatti, hanno ammodernati i semafori. Non so se voi siete dalle queste parti, ogni giorno, da ovunque ti gira dalle ride, sono dei lavori. Mo stanno mettendo in e attenzione, lo dico giusto come news, attenzione soprattutto a chi attraversa la parte della città North, South, East, West Terrace, che stanno mettendo rilevatori di speed cam e di telefoni in tutte le cantonate. Quindi,
4: infatti, anche qui, diciamo, nel centro di Adelaide sono già entrati in prova delle telecamere che misurano anche il rumore delle macchine, per cui se casomai la tua macchina sono queste preparate, oppure queste motociclette che fanno un caspito di rumore, e vieni pescato, stanno già iniziando ad arrivare delle multe. Questa, la cosa è che al momento sono ancora in prova, può darsi che in futuro avremo. Però ricordiamoci quello che succede, che anche qui però dobbiamo pure dire che l'Australia è estesissima. Se tu vedi anche Adelaide, se tu vorresti fare una situazione del genere, devi veramente, ci vogliono milioni e milioni e milioni di dollari.
3: E non è facile, purtroppo non è facile, no. Perché si sanno che i lavori stradali, ci sono tantissimi cantieri in Adelaide, soprattutto faccio un esempio, che c'è un nuovo staranno inaugurando un nuovo collegamento per la South Road dalle parti del sud andando verso le Norlang, quelle zone lì. Quindi attenzione, sono cantieri ovunque.
4: Quella è una cosa buona, perché hanno assolutamente queste talpe meccaniche che stanno bucando, e quella è una cosa veramente positiva. Spero soltanto che non si fermano.
3: Ma sai, ti do una news. No, però è una cosa che io mi sono chiesto per tanto tempo: come mai ad Adelaide ci sono così tanti imbottigliamenti legati al traffico? La risposta, sai che è stata molto semplice di chi me l'ha fornita? Semplice, fa: Adelaide è una città che al momento ha 1.400.000 persone, quindi tante, diciamo, più di Modena, Petruro, quasi diciamo una grande città tipo Firenze, Bologna, diciamo così. Il problema di Adelaide: le strade sono state concepite, soprattutto le grandi arterie, quindi faccio un esempio, la South Road, la Main North Road, quelle strade grandi, quando la popolazione era di 500.000 persone. Adesso che la popolazione è triplicata, se prima c'era una macchina a famiglia, ora ce ne sono 5 macchine a famiglia, tutto questo traffico che si riversa nel peak hour va a intasare tutte le strade. Quindi, se faccio un esempio, nel 1950 c'erano quelle 5 macchine, e fare da nord a sud della strada ci mettevi mezz'ora, dico così, per fare la stessa tratta adesso ci vuole almeno 2 ore, ci vogliono, perché le macchine sono aumentate di volume, lavori dappertutto, e soprattutto c'è moltissima gente.
4: Oh, certamente, immagino un pochettino se dovessimo arrivare ai numeri che ci hanno a Melbourne, oppure sì, qui veramente saremo. Ma guarda, uno dei, anche dei problemi, da quello che dicono, non che tu, perché ascolto sempre questi talkbacks on radio, e succede che molte volte anche come vengono, perché ultimamente stanno, diciamo, rimpicciolendo tutte quante le carreggiate perché devono dare spazio ai ciclisti, e tanti automobilisti, in particolare quelli che utilizzano il centro città, dice: beh, l'avete fatto, ma non c'è un ciclista che ci va sopra, non è che ci siano, per dirti, come Amsterdam. Io non ci sono mai stato da quelle zone lì, in quelle nazioni dove la bicicletta viene utilizzata tutti i giorni, allora sa, ci sono parecchi. Ecco, quelli hanno creato ancora più ingorghi, perché purtroppo una cosa che tu ti muovi su due corsie, una cosa che sono tutti imbottigliati su una corsia sola. E poi penso che forse dovrebbero iniziare a fare dei sensi unici, come dalle nostre parti, a Benevento, per dirti, Salito, se vai al... mannaggia, adesso mi sfugge il... Vabbè, mi viene più tardi sicuro. Si sale e poi scendi dall'altro lato.
3: Non sono
4: mi verrà più tardi sicuramente, adesso non mi viene.
3: Esattamente, sono le 7:30, tutto va bene, andiamo con uno stacchetto e poi torniamo con Augusto.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
7: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
8: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
9: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
8: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
9: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
3: Bye, Augusto!

0: caffè a Giovanni. Qualsiasi anima pia mi faccia sta grazia, perché lo sto perdendo. Dottor, sono le 8:20, ti sto già perdendo. Ma che è sto fatto?
1: Ma io sono sempre sveglio, sono sveglio come un uccello.
0: Uccellino. Cioè, però è meglio da dire che hai bisogno di una bella tazzurella di caffè, secondo
1: me. No, non dormo, no, ti ringrazio, già ho fatto una nottata ieri notte, per cui... Allora, ritorniamo alle cose importanti. Siete sempre in compagnia con il programma Nob Reg Più. Vogliamo annunciare che tra le ore 20 cominciano i campani, il team è formato da Di Fede, capitanari da Di Fede, Domenico, Maria, Tony e poi c'è al timone c'è Francesco. Argomenti della serata: festa della Madonna di Montevergine. Quale, se volete chiedere informazioni, volete passare altre delle vostre opinioni direttamente, c'è il presidente a disposizione che può accettare sia i vostri elogi ma anche i vostri commenti, anche se non sono tanto belli, perché è bello sentire tutte e due le campane, così uno per la prossima volta riesce a organizzarsi un pochettino meglio, oppure a cercare di fare ancora di più di come è stato fatto quest'anno. Numero di telefono 83 40 77 00. Dopo le 20 ci sono i campani che continuano fino alle ore 10. Bene, con noi Lullo ormai siamo quasi arrivati alla fine e volevamo spendere poche parole per uno dei nostri carissimi amici che conoscevamo, anche che ha aiutato parecchio anche la radio, che è Giovanni Cusano. Giovanni Cusano se n'è andato lunedì, martedì hanno fatto i funerali. E veramente, ti dico la sincera verità, sono rimasto un pochettino non tanto stupito, nel senso che non è che c'erano tante persone. Una persona che era conosciuto, ha fatto tantissimo, anche come nel suo modo di fare, perché certamente ognuno di noi, quando facciamo qualcosa, siamo sempre aditi a elogi e pure a critiche. Però si è dato da fare sia a livello di business, imprenditoriale, a livello di aiuto, anche qui alla radio. Mi ricordo che lui fece tanto, aveva fatto prendere quasi più di una trentina di mila dollari per un grant di una sala lì che fece, la sala culturale, più di 30 mila dollari, mi ricordo benissimo. E alla fine non è che vedi quasi nessuno. Quella è la cosa veramente che molte volte uno ti dispiace, dici, non è che uno vuole la banta, però almeno un riconoscimento, un quanto veramente hai bisogno, un fiore, qualche cosa, però non c'è stato. La cosa che infatti lui ha deciso nel suo ultimo volontà di essere cremato e le cenere di essere disperse nel River Torrance, perché secondo lui era un collegamento con il fiume da dove veniva lui, ad Albanementano.
0: Esatto, il suo paese proprio era l'ultimo paese del Casertano che dava sul Beneventano, quindi un ritorno al fiume, una bellissima parentesi. Giovanni Cusano, che grazie a lui ha avuto l'opportunità di conoscerlo, frequentarlo, prendere dei caffè, dargli una mano a stendere qualcosina per un paio di libri che ha fatto. Una persona molto di cuore, mi ha dato una mano a trovare il primo lavoro qua in Adelaide, quindi nella sua bontà. Un giorno ci siamo trovati a Campania Club, mi disse che dava una mano, c'è anche a Luigi Bella, c'era il tempo dietro, io mi sono aggregato a loro perché altro erano già un'ottima squadra, e bambini mica ti porto a trovare il lavoro, e me l'ha trovato così.
1: No, ha aiutato parecchi
0: assolutamente,
1: ragazzi,
0: vero.
1: Parecchi ragazzi, si è impegnato. E poi io ricordo sempre quando raccontava quando lui è venuto qui, che è finito in questo campo di accoglienza di Bonegill, e non come venivano trattate. E lui, la cosa che mi ricordo veramente, che diceva l'unica cosa che voleva fare non avere a che fare con gli italiani, ma non perché non voleva avere, perché lui voleva parlare, voleva imparare l'inglese.
0: Esattamente,
1: diceva, perché più hai a che fare con gli italiani e meno l'inglese impari.
0: È vero,
1: tanto è vero che lui scelse una famiglia di australiani proprio per questa ragione qui, perché proprio in modo che doveva sforzarsi a imparare, a capire e a parlare l'inglese,
0: una full immersion, pensa te, già avanti col tempo, pensando che comunque avrebbe dovuto frequentare e parlare l'inglese.
1: Sì, quello è vero, quello è verissimo. E poi veramente l'abbiamo conosciuto, lui era un assiduo frequentatore del
0: mercato del farmistry,
1: sì, dalla famiglia, dai coniugi di
0: Belferio.
1: Sì, dei coniugi Belferio, stava sempre lì quasi tutte le domeniche.
0: Sabato.
1: Sì, infatti, ha ragione, scusami, sabato. La cosa veramente che molte volte uno lo vedevi e che ti chiedeva sempre qualcosa. Ti ricordi per quale motivo l'Australia? Oppure ti faccio una domanda, voglio sapere. Molte volte ti prendevi in fallo.
0: È vero.
1: Non è che veramente eravamo tanto. Uno veramente che ci capitava spesso era il nostro nonnino, Giuseppe. E lo faceva nero.
0: Dialogo tra intellettuali, veramente, come solo il nonnetto sapeva fare. Quindi pace alla natura, sì, Giovanni Cusano. È stato bello aver fatto parte della sua vita, anche se in piccola misura, però è stato un bel cammino, dai.
1: No, l'unica cosa veramente mi rimprovero, che veramente negli ultimi periodi mi chiamava spesso, io lo parlavamo perché voleva vedermi, però sempre gli impegni, vengo il prossimo sabato, la prossima domenica, il prossimo weekend, poi c'è sempre qualche cosa che succedeva e che ti sballavano tutti quanti i piani.
0: Esattamente, non rinviate, se avete la possibilità fate in tutto per spendere anche 5 minuti con una persona, ci vuole poco.
1: E allora un salutone, riposo in pace Giovanni. Però la canzone che hai scelto, fammi sentire. Andiamo con uno stacchetto e poi ritorniamo.
0: Esattamente.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
4: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
4: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: per Angelo Bertoli, un modenese, per salutare il modenese e congedarci dal programma Numbereg Q, che stasera ha visto la straordinaria presenza, partecipazione di Micchi a fare compagnia.
1: Aspetta, la banda, siete pronti? Adesso esce, no?
0: Al Feld Maresciallo Giovanni o Gianni?
1: Gianni
0: arriva.
1: Viene dopo.
0: Ah, allora mi ricordavo bene, porta pazienza. Ecco.
1: E vabbè, allora ragazzi, noi vi salutiamo, vi lasciamo in compagnia con i Campane, come ho detto pure prima, programma intensissimo perché parleranno analizzeranno la festa della Madonna di Montevergine, anche con notizie di attualità, come ho detto pure prima, se volete passare delle opinioni, possono essere positive o negative, c'è il presidente che vi può dare le spiegazioni direttamente e poi veramente può pure prenderne nota per l'anno prossimo. Con noi l'appuntamento il prossimo
0: giovedì,
1: ricordatevi che lunedì è long weekend e domenica si cambierà l'orario, ritorniamo, cioè andiamo all'orario estivo.
0: Esatto, un'ora avanti, così le giornate sono più lunghe, sono e più da godere lunghe, fuori al sole.
1: Per cui vi auguro un buon weekend e Michè, pensi che la cometa passa il prossimo giovedì oppure fai un altro giro per dietro la luna? Come va la storia?
0: Metto la mano avanti, sì. Ci sono buone possibilità che ritorni al trio delle meraviglie.
1: Vabbè, allora questo ormai può darsi dell'appuntamento per il prossimo giovedì. Buon weekend a tutti e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Buonasera Adelaide.
2: Lupini Piccianini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppa troppa trippa.
2: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
3: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Un saluto a voi tutti, dove voi vi trovate, in giro per il mondo. Noi siamo qui nello studio Sanremo, dopo di una settimana che siamo stato via, ma non via, però siamo stati in onda lo stesso. Siamo di nuovo, tutti cinque questa sera. Ci fa molto molto piacere. Se volete partecipare con noi, 8340 770 0. Se qualcuno di voi che sta ascoltando è stato alla festa, perché questa sera maggiormente il programma viene svolto sulla festa, sul grande successo della festa di Montevergine. Ma ne parliamo piano piano, andiamo avanti. Andiamo subito a dare il saluto al nostro grande tecnico Francesco Ventrice. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Campani, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Sono 12 minuti passate le ore 20. Oggi è il primo di ottobre ed è festa, dai, di ottobre. La Radio Italiana 531 vi augura a tutti un buon ascolto. Buona serata Campani.
0: Grazie Francesco. Andiamo subito a dare il buonasera al presidente della festa della Madonna di Montevergine, a cavaliere Domenico Zollo. Domenico, buonasera e bentornato, arzillo, lucido, come non fossi fatto niente.
2: Giovanni, grazie, grazie, mamma mia, arzillo. Sì, guarda, anzitutto buonasera a voi a casa, buonasera qua nello studio certamente, e telefonateci 83 40 77 00, diteci la vostra settimana, come l'avete passata, se avete assistito alla festa lavorando alle zeppole, alla pasta, o magari vi avete seduto come tanti di noi a goderci lo spettacolo serale. Telefonateci, dite che ne avete pensato della giornata, del pomeriggio, della serata della festa della Madonna di Montevergine. Giovanni, grazie dei complimenti. Arzillo, dico la verità, me lo sento stasera, guarda, pensando nella macchina, sì, ci penso adesso fino alla festa, chissà, però passato il giorno, due giorni di lavoro intenso per smantellare tutto, e poi mano a mano, parga, grazie Maronna mia, ce l'abbiamo fatta nata vota. Mi sento ancora, diciamo, orgoglioso per l'avvenire di questa grande festa.
0: Grazie Domenico, e ritorniamo, andiamo subito a salutare la bravissima Maria, perché anche Maria ha fatto parte. Maria, buonasera.
3: Buonasera qua nello studio, a voi ascoltatori a casa. Fateci una telefonata, fateci sapere se vi è piaciuta la pasta, la trippa, le zeppole. Noi eravamo là, è stata una giornata lunga, però ce la siamo cavata. Però...
0: E se le è piaciuto le dame di Montevergine?
3: E va bene, pure la processione, pure quello fatto.
2: Fa tutto parte della festa, beh.
3: Tutto incluso.
0: Full package.
3: Sì, cioè, rispettiamo il rito religioso, perché è una cosa che facciamo tutti e dobbiamo onorare la Madonna. E dopo, via libera, mangiare, bere, divertirsi, ballare.
2: Per tanti ballare.
3: Va bene, ma io ero stanca eppure sono venuta.
0: Sì, sì. La stanchezza non vale niente.
3: Niente. Perché più se ti riposi, dopo è peggio.
0: No, dopo si raffredda tutto.
3: Si raffredda sangue, dopo ci vuole più tanto tempo. Per allora sei in forma, continua.
0: Andiamo subito da Tony. Grazie Maria. Ritorniamo subito a te. Tony, alza un poco il microfono, poco, preciso. Tony Liano, buonasera.
4: Buonasera.
0: Il grande ballerino della festa.
4: Magari, ma ancora s'arrangia. Comunque, buonasera a tutti qua nello studio. Devo sempre dire Sanremo, perché è la cosa normale. Johnny, complimenti. Domenico, Maria e Francesco. complimenti per tutto quello che è passato, per la festa, è una cosa straordinaria, ma comunque ne parleremo più tardi, che io ho dato una mano anch'io quest'anno un po', però me l'ho goduta tutto. Sia per il lavoro, sia per la ballare, sia per mangiare tutto proprio.
0: Sia la festa spirituale
4: anche la religiosa, c'è ragione.
0: Benissimo. Francesco, tu hai pure partecipato, ti ho visto che eri così impegnatissimo.
1: Sì,
0: ti ho salutato da lontano, ma tu eri bagnato.
1: C'erano tante mani alzate lì, anzi ci sono stati tanti incontri, ho rincontrato molte persone che non vedevo da molto tempo. Mi ha fatto molto piacere, è stata una grande festa, nella festa, perché era poi anche festa, era che domenica, tutto bello anche sul mangiare, sono rimasto anche molto soddisfatto, anche e Francesca le ho portato un paio di zippole a casa che ha detto, oh mamma mia, la Madonna di Montevergine di quest'anno ha fatto le zippole ancora meglio, ha detto. Le sono proprio piaciute. Yes.
2: Questo lo dobbiamo alle donne che hanno stato vicino alle caldaie, diciamo, quasi tutto il giorno, Francesco, sia per impastare, sia per cucinarle e poi servirle. Guarda, la fila, mai visto una fila così lunga.
1: Sì, ho visto, infatti c'era molta gente.
2: Però si sono stati fermi, calmi, aspettavano con santa pazienza per arrivare al punto di... Grazie, sai, queste borse piene di 12, 10, 15 zeppole alla volta, si sa.
1: È stato un successo, io sono stato anche con la radio, ero lì anche, ho fatto diciamo un volontariato di un paio d'ore, lì c'era anche, ho visto John, l'ho visto tardi, sai, no, eri già lì con Eleonora che presentavate il programma, e era tutto bello, mi è piaciuto,
2: grazie, grazie.
1: Very good, very good.
0: Andiamo in nostra risposta, restate con noi che ne parliamo ancora tanto.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Qui ci abbiamo la telefonata dall'Italia, l'ingegnere, il professore Filiberto Menigozzi, che vuol dare un saluto che lui ha tantissimi amici qui in Sud Australia. Pronto, Filiberto?
9: Buonasera, buonasera, ben trovati.
2: Buonasera Filiberto.
9: Buonasera agli operatori della radio italiana 531.
1: Thank you, grazie.
9: Anche in Italia. Buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti gli italiani e non del Sud Australia. Un carissimo abbraccio. È un bel po' di tempo che non mi facevo sentire. Ho sentito il desiderio di portare un saluto al di là dell'oceano. Spero che state tutti bene. Penso che a quest'ora avete tutti cenato. Chi deve ancora cenare? Buonasera. Chi ha cenato con una buona digestione? Un forte, un fortissimo abbraccio dall'Italia. Spero che quando vi è possibile, chi può, ci raggiunga in Italia.
2: Beh, Filiberto, grazie dei complimenti. E vogliamo noi fare un invito a voi di venirci a trovare qua in Australia.
9: Io adesso non posso venire, ma fra qualche anno cercherò di organizzarmi per venire.
2: Grazie.
10: Va bene, allora ti aspettiamo.
2: Vi aspettiamo per la grande festa di Montevergine.
9: Sicuramente. Un fortissimo abbraccio e di nuovo auguro a tutti, tutti gli ascoltatori e gli operatori della radio una serenissima sera. Un abbraccio fortissimo.
2: Grazie pure a voi in Italia. Saluti a tutti.
9: Ciao.
0: Ok, allora noi continuiamo il nostro programma. Salutiamo a Filiberto dall'Italia. È stato veramente un piacere. Arrivederci Filiberto e buona fortuna. Ciao.
9: Grazie, ciao.
2: Ciao.
0: Ok, ragazzi.
1: E salutiamo anche Nancy che ha telefonato. Purtroppo non potevamo fare il collegamento perché avevamo quello la precedenza
0: diciamo
1: all'Italia.
0: Di ritelefonare. Nancy,
1: infatti, che glielo ho detto. Però
0: vogliamo sentire la tua voce. Dai.
1: Si voleva congratulare con Domenico Zollo e con tutto il comitato, tutta la situation della festa della Madonna di Montevergine, perché lei era lì e ha detto che le è piaciuto moltissimo. Congratulations.
2: Grazie. Nancy, se ci stai ascoltando, ritelefona al più presto così ci facciamo una chiacchierata. Grazie.
0: Ok, allora dove iniziamo? Domenico, facci un poco una
10: scala.
0: Una scala come quando?
10: Dei programmi.
2: Va bene, allora,
10: come è andata?
2: Sì, da giovedì passato, signori, come noi siamo trasmesso la messa di guarigione dalla chiesa, poi devo dire che il venerdì mattina, appena il sole è uscito, o si è fatto giorno, diciamo, ci siamo presentati sul piazzale della scuola, della chiesa, per finire i preparativi. Vorrei vedere tanto le illuminate che fanno alle feste dell'Italia, però qua non è possibile perché non possiamo chiudere le strade. Però lo stesso abbiamo piazzato un paio di arcade, il nome della Madonna davanti, Montevergine davanti alla chiesa, e mano a mano abbiamo messo tutte le sedie, i tavolini in giro, eccetera. Questo stasera si trova anche Tony Giuliano con noi, anche lui è stato là con noi nei preparativi, dietro là con noi uomini. Maria ha aiutato nella cucina a preparare tutto il necessario per la pasta e la trippa, diciamo i trip di Woolgas e ETL. Non so se tanti di voi se conoscete il nostro dialetto, però questo abbiamo preparato tra venerdì e sabato. Sabato.
0: Domenico, prima che va avanti, tu hai iniziato con giovedì. Allora, vogliamo ringraziare a tutti coloro che ci hanno aiutato, a Stefano, a Francesco e a tutti coloro che hanno fatto il programma delle sei. Ringraziamo ai colleghi prima di noi di darci.
1: Anche a Baffone dobbiamo ringraziare, la pizzeria.
10: Ancora non arriviamo là.
1: Okay. Poco ci manca, eravamo lì.
0: Alle 8 siamo arrivati a Pizza con Baffone.
1: Ehi, fantastico, grazie
0: Giorgio. Con la sua team. fantastic serata che ci ha fatta.
3: Beh, lui c'aveva il suo team, però noi dobbiamo ringraziare anche te, Giovanni, yes, che tu hai portato tutto il tuo team.
0: Tutto il team
3: e tutti gli ospiti.
0: 30 persone precise.
3: Tutti gli ospiti, è stata una grande bella serata.
0: È stata una bellissima serata. Molto ringraziamo bene il comandatore Serafino Maglieri, sì, perché ha portato vino per tutti.
3: Sì, e la sua, mamma mia, la sua
0: ma
3: signora,
0: se noi ne portavamo altre due casce, ma noi ci bevevamo pure che
2: no, allora il sabato non si lavorava, signori.
3: Non
2: si poteva,
3: no, lavorare. Non ti preoccupare, pure si riusciva, perché o rimanevano pochi in da grippo qualcosa.
0: Allora, noi andiamo avanti. Voglio davvero a vero cuore ringraziare a Gaetano, a Tony, alla sorella, a Nadia,
3: alla cuoca,
0: a tutti, perché davvero hanno fatto un lavoro fantastic. Tu per preparare 5 qualità di pasta per 30 di noi che non avevamo mangiato per mesi. Mia moglie ci serve.
3: Ma tu sai, quando uno va al ristorante e anche 3 o 4 persone e lo chef già incomincia a dire che già sono due, che deve cucinare 2 o 3 piatti differenti, quello già incomincia a rompere piatti pielle dentro la cucina. Ma noi non abbiamo sentito né pentole né niente.
0: Ha fatto un ottimo lavoro. Niente. Però a me mi parlavi con Clemente, no, ma io alle 8 non mangio. Parlavi con l'altra persona, lo stesso. Io a me io in giro.
2: Signori, vi devo dire
0: una serata come quella non si può comprare.
2: Non so quanti di voi avete visto, stavo seduto accanto a mia moglie, ogni tanto... ma ne hai mai visto pasta tu? Perché veniva un piatto, era diverso dall'altro, assaggiavi, mi ho mangiato quasi 2 piatti di pasta, poi è arrivata la pizza, assaggi qua, assaggi là.
3: E poi le zeppole.
2: Oh, e le zeppole fatte di casa, certamente, grazie
0: a Lidia, a Teresa e a Maria,
2: che l'hanno fatta.
0: E poi a Clemente che ha portato le sfogliatelle.
2: Come hai detto tu, il vino di Serafino, mi sembrava che scendeva tutto più... Libido.
3: Veloce.
0: Francesco, tu sei stato seduto vicino al prete.
2: Capotavolo?
1: No, ero capotavolo, poi che mi hanno disciplinato. Però mi sono trovato bene, sai com'è? Ero vicino al prete.
2: Hai preso una benedizione.
1: No, scusi. E la cosa che ho notato, perché è stata una cosa bellissima, John, questa, perché c'erano molti, anche di, sai, diciamo, anziani, no? Che... E avendo anche delle problematiche, sai, sul mangiare, chissà da quanto tempo che non mangiavano pasta. E io, sai, ho visto che appena hanno visto questa pasta lì sul tavolo, perché sai, tanti sono a dieta, il colesterolo, lo zucchero, hanno apprezzato quelle paste, se hanno mangiate, oh, io ne voglio un po'. Se l'hanno pappata tutta, erano super happy. Serious.
3: Per lunghe sono divorzate.
1: E le mogli che facevano come dicene.
0: Però, Francesco, sul tavolo tuo, il nuovo prete e Raffaele Ruggiero e Clemente all'altro lato. Mamma mia!
1: Io avevo anche a fianco a me, che avevo anche la suocera di Steve Maglieri.
0: La cognata
1: adesso è una bravissima persona. Lei mi faceva il piatto, mi faceva. Mi sembrava mia mamma, mi sembrava.
0: No, perché tu avevi i bicchieri e le mani occupate.
1: No, io riempivo i bicchieri a tutti, e gli altri mi riempivano i piatti. Che bello.
0: Ma poi all'altro lato. Aspetta, dopo ritorniamo a Tony, perché ci sono i sponsor e c'è qualcuno al telefono.
1: Ok, mandiamo i sponsor, rispondiamo al telefono e tutto a posto. Ok, all good.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
11: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
12: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
0: Grazie, e ora ci abbiamo qualcuno al telefono, andiamo a dire pronto, buonasera.
13: Hello boss.
0: Ehi, buonasera. Buonasera. Teresina Savestiano.
13: Buonasera, buonasera.
14: Buonasera Teresina.
13: A te, Domenico, Maria, Tony, Francesco, tutti questi che stanno là, come va?
0: Tutto bene.
14: Riposati un po'.
13: Meno male, dopo di quella fatica, cioè proprio ve la meritati.
14: È stato un nostro piacere, un nostro onore farlo, Teresina. Sì, la stanchezza ci è stata e ci è passata pure.
13: Meno male, nonostante tutti gli acciacchi che avete avuto, tutte le circostanze che ci sono state, comunque tanti auguri della festa, della cena che abbiamo fatto tutti insieme là da Gaetano, grazie dell'invito da Giovanni e tutta la compagnia.
14: Teresa, allora ci possiamo dare un appuntamento per l'anno prossimo?
13: Ma se vuol Dio, come si dice, se ci accompagna la fortuna, perché no?
14: Giovanni, mo mi ha guardato subito, dice mamma mia.
0: No, subito, già sta prenotato. Quella di Montevergine è una, poi Teresa ne dobbiamo fare una per Natale.
10: Adesso è ancora tempo. Ci vuole ancora tempo.
13: Sì. Riposatevi un po'.
10: Ecco, ci dobbiamo assentare una volta.
13: Sì, non boccone alla volta, sennò ci affogiamo.
0: Ottobre, novembre e dicembre. E quella la facciamo a dicembre.
14: Allora, signori, vi raccomando, fate un po' di diete, perché sapete Giovanni com'è. Allarga mano, tavola piena, tavola grande.
13: No, con tanto piacere.
0: Teresina, da veramente, siamo fatto tante serate, però questa qui è riuscita ancora meglio del meglio. Non so, perché c'era quell'atmosfera di amicizia, di cose.
13: Vabbè, ma quello quando ti conosci con le persone, magari c'è un poco di armonia, e quello ci vuole.
0: Devo ringraziare a tutti coloro che ci hanno aiutato alla Chiesa prima di trasmettere.
13: Sì.
0: E poi mi ho messo in contatto con tutti, ragazzi, non vi ricordate, dimenticate, dopo della messa per i malati quella sera, che era molto molto importante. E vedi, di avere Comandatore Steve Maglieri con Rosa e Letizia, sua moglie,
13: e poi
0: ha visto a Letizia quanto gli è piaciuta, perché vedi, nella vita queste serate ci vogliono.
13: Però
0: l'unica cosa che era un poco alle 8. Ma la prossima volta la facciamo dalle 5 in poi.
13: Ma l'orario, come si dice, un poco più tardi, non è problema di quello là.
0: Appena Teresina,
13: ci sono poco di salute.
0: Teresina, appena rientrato nello studio Gianni Silvestri, tu stavi seduto a un lato a capotavola e lui stava all'altro lato.
3: A quell'altro capotavolo, vicino a noi.
0: So, appena...
3: Siamo stati bene insieme, vero, giovedì sera, da Gaetano?
13: Sì,
3: no?
13: Sì, sì. No, no, no, bellissimo. Poi ho fatto un poco di conoscenza pure con lo fratello di Domenico,
14: sì,
13: che l'aveva visto, lo conosceva a vista, però non ci aveva mai parlato veramente. Poi ci siamo resi conti che con la moglie ho pure lavorato insieme un po' di tempo, ma tanti anni fa. Quindi abbiamo fatto una bella serata, una bella chiacchierata e ci siamo conosciuti, sì.
14: Sì, sì.
0: Molto bene. Teresa, grazie, Teresina.
13: Allora, buona serata a tutti, un augurio, buon weekend e mantenetevi forte.
14: Senz'altro, grazie pure a voi. Saluti a Nicola.
13: Ciao.
0: Allora... Ha rientrato nello studio, come ho detto già, Gianni Silvestri, che è stato con noi giovedì sera, poi è stato anche domenica, ha partecipato alla festa. Gianni, ben ritrovato.
15: Sì, buonasera a tutti. Sì, certamente. Che possiamo dire? È veramente un successo la festa della Madonna di Montevergine.
14: Giovanni, tu hai lavorato con noi sì sabato, domenica, lunedì e pure martedì.
15: E venerdì pure.
14: E venerdì, sì, senz'altro. No,
15: già sarei
0: no. Giovedì sera ho lavorato.
14: Giovedì sera abbiamo... Il lavoro più difficile è stato... il mangiare, alzare la forchetta e magari un bicchiere con la davana. No, devo ringraziarlo perché per la prima volta è stato ogni tanto venire, mo, e che ci sta da fare? Ma noi siamo abituati magari a un passo più lento, invece Giovanni è una macchina di corsa, fast. Grazie Giovanni del tuo aiuto, magari qualche consiglio. Noi cerchiamo sempre cose per migliorare e sono sicuro che l'anno prossimo con la tua esperienza nel fare possiamo arrivare a un punto di migliorare un po' i lavori che si fanno.
15: No, ma veramente, non ti preoccupare, perché non c'è bisogno di ringraziamento, uno lo fa perché è devoto della Madonna. Poi quando uno ha bisogno, certamente fa quello che può, è automatico. Abbiamo dato una mano quasi tutti quanti, perché come dicevo pure prima, ho fatto un esempio pure quando ho visto durante la giornata che andavo lì dove questi ragazzi cucinavano la pasta, lì sembrava veramente che c'erano 80 gradi. Le signore vicino al che facevano le zeppole. Per cui veramente molte volte se non ci stai in mezzo non ti rendi conto il lavoro
14: come
15: che fanno
14: infatti,
15: i volontari.
14: Noi lo facciamo con amore, nessuno delle donne, gli uomini si sono diciamo tirato indietro a tutta la giornata. Dunque trovandomi Giovanni, se mi permetti, voglio dare un grande grazie a tutti coloro che piuttosto hanno lavorato vicino alle zeppole, vicino alla pasta, come ha detto Giovanni, là i fuochi sotto le pentole ti porta calore. Abbiamo alzato le tende un pochino così passava un po' di aria, ma lo stesso porta calore, dunque si vedeva nelle facce delle gente che ci avevano calore, però hanno continuato a lavorare. Ogni tanto qualcuno magari si usciva fuori per un boccone di aria fresca e tornava subito indietro perché c'era da fare. A questo punto, Giovanni, se mi permetti,
0: voleva dare chance a Tony e poi continuiamo.
14: Okay.
0: Allora, Tony, tu hai partecipato giovedì sera. Io penso che te e Nicola Savestiano vi avete ben giustati.
4: Hai ragione, bellissima serata, tutta assieme. Non so come devo descrivere la serata proprio. Proprio meglio di quello non mai si aspettava. Complimenti a tutti e la serata, a parte della radio prima, che quello che hai spiegato tu prima sulla radio è stata una cosa fantastica, mi sono ricordato. ancora dagli anni 60 del Don Dunston, per me è stata un'esperienza molto molto importante. Poi la cena, poi devo fare complimenti a tutti. Voi che volete,
14: pure potete... i mangiatori.
4: Anche quelli, sì. No, quelli che ne avete organizzato, però Caetano, tutta la sua squadra che hanno cucinato. Io a tutti dico in giro, noi abbiamo mangiato là non 5 pasti, come dici te, per me erano 10. Eh no, perché due qua e due là erano tante, ma a parte quelle della qualità, per me è stata una cosa... E la compagnia vale più di tutto, veramente. Tutto assieme.
0: No, ma la compagnia... Yeah. E poi loro l'hanno fatto con vero cuore.
4: No, ma quella è una serata, ma quella là non c'è valore di pagare. No. Solo da apprezzare, e io l'apprezzo di vero cuore.
0: Allora, poi ritorniamo alla seconda parte di domenica.
4: Sì, voglio fare, prima che andiamo a trasportare, voglio fare una piccola dedica, se hai ancora tempo. Okay. Ma finiamo ancora questa qua adesso, va bene.
0: Però la dedica fallo ora, perché tu hai detto all'8:30.
4: Anyway, I have to say this in English because today I went to my friend's place, and I met the neighbor there, Lisa. She's beautiful, beautiful young lady, and we had a bit of a chat. She told me that her husband worked in the same building here.
0: Oh.
4: Somehow we talk about the Radio Italiana, and I said, I'm going there tonight. And she said, really? I'm going to listen to you then. I said, so now... We dedicate a nice song for you. Sarà perché ti amo. It's for you both, you and your husband. I know you're driving now somewhere.
0: Ok, Francesco, ce l'hai? Andiamo a ascoltare questa canzone. Ora il telefono è libero. 8340 7700.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Ok, siamo qua di nuovo con voi, sempre nello studio Sanremo, e ora ci abbiamo con noi il bravissimo Gianni Silvestri, che ha partecipato a questa grande festa della Madonna di Montevergine. Io ho fermato a Domenico e ancora c'ha tantissime persone che deve ringraziare.
4: Giovanni, grazie. Tornando indietro un pochino, voglio ringraziare, incominciando da mio fratello Nicola, tanti potessi dire tuo fratello. Però Nicolo, non so quanti lo sapete, ha subito un piccolo intervento prima della festa. Intanto si è presentato lo stesso per fare il suo lavoro durante i preparativi, durante il giorno della festa e i 3-4 giorni dopo della festa. Dunque, incominciando da lui, Tina Russo che ha impastato tutto l'impasto per le zeppole, Maria con il suo team per la pasta, la trippa, tutto, anche il suo team, a Carmela Placentino che ha dedicato tutto il suo lavoro il giorno per guidare tutte le donne, non sia solo il giorno della festa, ma anche quando hanno cominciato a pulire la trippa, a cucinarla, a confezionarla con la salsa, eccetera. C'è tanto lavoro al team che ha gestito il bar, al team sotto la guida di Nick Rossi che ha gestito il caffè con i dolci, magari pure al team che ha dedicato la giornata negli oggetti sacri, siamo venuti da Montevergine. Giovanni, è una squadra grande che ognuno ha il suo posto e lo portano dal principio al termine della giornata senza, diciamo, troppo fastidio. Stanchi sì, però allo stesso alla fine dicono grazie che siamo venuti, grazie della giornata e vogliamo ritornare indietro l'anno prossimo. A tutti coloro che hanno assistito in qualsiasi modo nei preparativi, nel smantellare il giorno della festa, che è un durissimo giorno, Giovanni, anche a te, nonostante il fatto che c'hai un...
5: Zoppicava.
4: Zoppicava a salire e scendere quelle scale per salire sul palco. Ti devo ringraziare immensamente. Come ho detto prima, vogliamo darci un appuntamento per l'anno prossimo, signori, perché è una cosa che dobbiamo, se ce la facciamo tutti quanti, arrivare a 100 anni di questa grande festa qua in Australia.
3: Non ci vuole tanto.
4: Non ci vuole tanto.
3: 29 anni.
4: Io tante volte, chissà, si già faccio, chissà, si già faccio. Mia moglie dice, ma sta facendo vecchio. Però, guarda, noi, diciamo, parliamo dei preparativi, parliamo della festa, parliamo del smantellare. Anche, guardate, anche la messa ai principi della giornata, con la processione, con la messa intera, eccetera, anche là c'è un team che fa sì che va tutto per bene, incominciando con Philip e sua moglie Catherine. Non è italiana quella signora, però si dà da fare con noi, gli piace di stare nella nostra comitiva. Al tuo co-host Eleonora, ha fatto le letture il giorno e poi con te sul palco tutto il pomeriggio e sera. Dunque è una cosa eccezionale che abbiamo, signori. Può darsi una parola volgare che uso adesso, però ci sono tante persone là che sono invidiosi di quanto facciamo noi.
3: Davvero. Allora, Domenico, io prima che do la parola a Tony di nuovo, dobbiamo ringraziare Domenico Lucca. Io ieri ho parlato con Vincentin e ho detto, senti, la corale che ha organizzato e poi alla sera, so, dobbiamo dare da veramente le due ragazze che hanno cominciato a cantare a Montevergine quando avevano 10 anni,
4: sì,
3: Arnai
4: sì.
3: e Angel, dobbiamo dire congratulazione, poi The Monteverdi Singers, ma ti dico che loro potevano continuare tutta la giornata. Poi dopo arriva Tony Leonbruno con i soprani, Tony Leonbruno, Fred Tedesco e Nick Catalano, tre grandi artisti,
4: ma
3: veramente hanno fatto una cosa.
4: Le fisarmoniche noi fanno parte del nostro corpo, diciamo, siamo cresciuti con la musica delle fisarmoniche, dunque si sono esibiti bravissimi. Se vi ricordate anni fa, Fred e Nick andavano in giro come si faceva in Italia, portavano la musica dappertutto. Purtroppo Nick non ce la fa adesso, dunque.
3: No, ma questa volta con Domenico, loro hanno dovuto veramente suonare con tutto lo spirito, perché Tony Leonbruno, un buon cantante, loro hanno dovuto proprio accompagnarlo, e sento che tu devi pensare, quei tre, numero uno, poi vai giù. Abbiamo fatto l'apertura e grazie alla ministra Nancy, che è arrivato alcuni minuti tardi, però è arrivato lì, era così contenta, così soddisfatta. A questo momento io devo ringraziare a Luisa Grego che ci ha aiutato, e poi devo ringraziare Eleonora, perché Eleonora da veramente durante nella messa è stata molto, molto brava. E poi alla serata, quando siamo iniziato, fino all'ultimo ci ha assistito. Io non ce la facevo proprio, però te e Eleonora mi avete chiamato. Dobbiamo fare due parole a arrivederci alla Madonna di Montevergine.
4: Giovanni.
3: E l'hanno fatto.
4: Cioè, ma questo è il nostro finale. Se posso fare un passo indietro, Giovanni, io ho ringraziato tutti quanti, fuorché diciamo il posticino dove c'era solo allegria, il bar, signori, andavi là tutti quanti con un sorriso e un bicchiere in mano. Grazie, signori, sotto la guida di Charlie Scalzi e Anthony Zolai.
3: Good. Allora, poi l'aste, e dobbiamo ringraziare di nuovo Aizzo, il ragazzo, il cognato,
4: Michael Razzano.
3: Michael, fantastici ragazzi, tell you what. E poi devo ringraziare il comandatore Steve Manieri, che ci ha dato una mano a fare l'asta, poi andiamo giù. Dopo dell'asta, carissimi ragazzi, dopo 26 anni, ritorna di nuovo a suonare in Stau.
4: Nightlife.
3: Madonna, io mi imbroglio sempre.
4: In Stau era una volta. Nightlife. Bruno con Battistella.
3: Bruno, con Bruno hanno fatto veramente fantastico. Potevano continuare tutta la giornata. Poi viene The Italian Stallion. Mamma mia, questi tre cantanti con quattro musicisti hanno fatto incantare tutto Newton. So, Domenico, tutto quello che avete scelto quest'anno è stato numero uno.
4: So. Giovanni, ti devo ringraziare pure a te perché le ultime due canzoni che hanno fatto gli Italian Stallions ci hanno invitato pure noi con i microfoni stuonati come Sim, però abbiamo cantato pure noi. Bada.
3: Pure noi. Va bene, allora noi ringraziamo. Francesco c'ha una richiesta di giovedì sera per la bravissima molisana Rosa Maglieri e per Letizia Maglieri e per Serafino. Andiamo a ascoltare questa canzone che Francesco ha promesso di mettere in onda per loro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui. Il nostro Gianni Silvestri ci vuole salutare a tutti voi. Gianni, grazie per essere venuto.
7: Sì, sì, voglio salutare, buonasera. Un saluto a te, al nostro carissimo. Sì, lo so, me ne vado, non ti mette paura, non è che fai, dice che me ne giri, me ne vado, no. Salutare tutti quanti voi, un ringraziamento anche alla signora Immacolata, alla signora Maria, pure al nostro carissimo Tony per il petrolio che ha portato.
6: Noi ci siamo dimenticato.
7: Vedi? Eh sì. E poi
6: Immacolata, scusa.
7: Un ringraziamento anche al comitato, che veramente, ripeto, per la seconda volta hanno organizzato veramente una cosa fantastica. E poi la cosa veramente che... E che quanto aiuti lì anche a dare una. È veramente un divertimento sociale, perché ti fai un sacco di risate, un sacco di stupidaggini che si dicono veramente. Se uno ha un pochettino di malumore, la prossima, prossimo anno venite a aiutare anche voi, così veramente vi sentite meglio. Beh, buonasera a tutti.
6: Grazie, Gianni.
8: Il detto è canta cada bas.
6: Allora. Tony Iuliano, hai fatto la parte di giovedì sera, hai fatto la piccola parte che hai aiutato a preparare, ora la parte del divertimento.
9: Beh, io veramente è bellissimo proprio, la musica, la fisarmonica specialmente, quella ce l'ho nel sangue proprio. E a ballare, mi piace ballare pure, allora mi diverto molto facile. La serata, come quest'anno, io penso che sarà stata una delle migliori quando io mi ricordo, penso. Grazie. E non credo che mi sbaglio. E poi l'indomani, Maria sta qua che ho portato le pentole, ho smontato un po', ti fa capire quanto lavoro ci vuole per tutte quelle che cucinavano là, quelle povere femmine, sai tu? Una giornata intera, una cosa fantastica, e apprezzo a tutti quanti. Mi dispiace che io c'avevo un appuntamento, altrimenti mi fermavo tutto il giorno e avrei stato là a aiutare ancora. E speriamo che l'anno prossimo siamo in buona salute, che il Signore ci dà la...

0: detto che uno in Italia beveva una bottiglia di grappa al giorno, però ha campato 100 anni. Però quello sarà un eccezionale, che lui aveva lo stomaco di ferro, ha detto, se no altrimenti non va
1: Allora, non
0: bene.
1: ci
0: No,
1: provate,
0: io non ci provo.
1: non ci provate.
0: Io una bottiglia di grappa ce l'ho 10 anni, ancora non la tocco, veramente.
1: No, no, no.
0: Il bicchiere di vino va bene.
1: Ti ringrazio e certamente, come ha detto Giovanni, ti passo quel malumore perché ti fa una chiacchierata, una risata, uno dice qualche barzelletta, e sa, si continua a lavorare mentre che si fanno queste cose, e il tempo passa, il lavoro si fa, arriva il momento della festa, come hai detto tu, ti siedi un po', ti rilasci, ti fai una ballata se è possibile. Trovandomi Giovanni, quest'anno abbiamo avuto il piacere di vedere non un prete, ma due preti di ballare in tutta quella folla.
2: Fantastico.
0: Sorry, sai che altro volevo aggiungere? Che quando abbiamo preparato la mattina qua, per me, quando ho visto le donne qua, incluso Maria, hanno portato quello bello spuntino di caffè prima, e poi a mezzogiorno cose, sono rimasto meravigliato io.
1: Pasta e fasul.
0: No. Quello che era da apprezzare, era da apprezzare, e quella era bellezza. Io sono sempre involto, tante cose ho aiutato, sia sul lavoro, no, sia il comitato che facciamo a San Nicola prima, eccetera.
1: Noi...
0: però questo qua mi piace, e se Dio vuole sarò sempre più volentieri ancora.
1: Grazie tanto Tony. Noi quando è ora ci sediamo tutti quanti e ci condividiamo di nuovo, come ho detto, un bicchiere, un piatto di qualsiasi cosa, pur un panino, mezzo panino,
0: quello
1: che
0: vale,
1: è.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Stiamo tutti assieme, ci fermiamo tutti quanti. Dopo si riprende il lavoro che si deve fare. Per la fine delle serate vediamo che ce ne andiamo a casa stanchi, sì, però il lavoro fatto.
0: Stanchi, ma dunque... io non me ne sentivo stanco, sì, tutta la notte ancora per stare.
1: No, la stanchezza passerà, e sono sicuro che con l'aiuto della Madonna, la benedizione del nostro Gesù Cristo, saremo di nuovo là sul piazzale per ricominciare da capo di nuovo alla fine di settembre dell'anno prossimo.
0: Speriamo tutti assieme, e auguri a tutti.
1: Grazie.
2: Maria, tu vuoi aggiungere, perché poi la seconda ora andiamo via e diamo altre novità.
3: Oh, io volevo aggiungere, io ho partecipato giovedì sera, sabato, domenica, lunedì, e sono orgogliosa di essere, che ho partecipato nel gruppo che abbiamo lavorato insieme. Voglio ringraziare a tutto il comitato, tutte le persone che ci siamo, però voglio anche ringraziare a Domenico, a Nicola, che come diciamo dirigenti sanno fare, sanno portare avanti tutti i lavori che devono fare, e a tutte le donne che hanno lavorato alle zeppole, tutto si è svolto, a Lucia, a Piero, che hanno venduto i biglietti nella pasta e pizza, nella trippa, e abbiamo svolto una bella giornata.
2: Cosa hai trovato di differenza quest'anno, perché tu ora sono quanti anni che partecipi?
3: Io mi scordo, non lo saccio.
2: No, fai conto che tu danni tenevi 16 anni.
3: No, un poco più vecchia.
1: Ah, 20 16 anni stavo ancora in Italia.
2: 20 anni?
3: No, di meno. Di meno.
2: Allora, però, tra 15 a 20.
3: Però io quando si portava la Madonna da Hectorville, così si portava sulle braccia, io ho sempre fatto, anche che non ero dama ancora, la portavo la Madonna per un tratto, che mi piaceva fare di
1: è un voto che uno fa, vero Maria?
3: E adesso anche che lei la portano sopra il carrello, però mi piace a me di andare là e portarla, pure che lei cammina sopra le rotelle, però mi piace che io lascio la mia compagna di dame e io vado a consentirmi a portare la Madonna.
2: Senti, quando sei arrivata lì dove tutti ballavano. Ah. Tu non potevi resistere.
3: No.
2: Io vedevo che te le gambe, le mani,
1: frivevano,
2: che è tutta completamente.
3: Ti passa tutto, ti passa tutto.

0: di quella giornata che tu sei passata vicino alle pentole, al fuoco.
1: Però
0: così.
1: Sei stato fantastico a venire con il mantesino che avevi. Dicevi, io sono questa che sono.
0: Io mi ero pure dimenticato la netta nei capelli. Dopo
1: i capelli?
0: Dico, sì,
2: o fotografo se ne aiuta.
0: Ma sì, ma dopo mi sono divertito, ho ballato, ho fatto, ho veduto tanti amici. Bellissimo, è stato proprio bello.
1: Vuol dire, anche per te è stato... di venire lì quei pochi minuti.
0: Sì, guarda, noi non sentiamo tutto lo show, tutto questo, però la musica si sente, però quei poche canzoni che sono alla fine, che era stato tutto esaurito, che non ci stava più niente da fare, abbiamo chiuso i fornelli, che non, così, e allora dico, a casa non me ne potevo andare perché il mio taxi ancora non arrivava. Allora dico, me ne vado a ballare.
1: Oh,
0: così mi ricordavo come fa da...
2: Eldridge.
0: No, quello dell'anno scorso.
2: Don Riccardo.
0: Don Riccardo, che lui l'anno scorso faceva il video a tutti quanti, dove si è messo a ballare lui con Luca.
2: A proposito...
0: Ho ballato pure io, ancora pure quest'anno. Dico, ma mi butto.
2: Va benissimo. Hai menzionato Don Riccardo. Mi è venuto a mente che mi ha mandato un messaggio che lui si è visto la messa in diretta.
0: Oh, hai visto? Cioè, è così.
2: Abbiamo mandato i links. Io l'ho mandato a tutti quanti, sia in Italia che in America. Don Riccardo mi ha risposto, detto, mi ho visto la messa della Madonna in diretta.
0: Ok.
2: Parte.
1: Allora, parlando della messa, dobbiamo fare i complimenti a tutti e due i preti.
0: Sì.
1: Frate Obrich e Frate Genes.
0: Hanno fatto una bella omelie proprio.
1: Veramente. E poi io devo dire, loro per partecipare con noi, quei pochi minuti all'ultimo, è veramente una cosa per me, perché anni fa... non partecipavano,
0: no, venivano a fare la benedizione, se ne andavano,
1: alle 5 facevano la messa e si
0: facevano rincluso,
1: e noi andavamo avanti con la festa. Però loro, gli è piaciuto che hanno venuto sul palco, hanno conosciuto tanta gente, siamo bevuto qualcosa insieme, sì. Poi grazie a Domenico mi ha portato pure un piatto di pasta che me l'ha mandato Maria, ma Domenico ha fatto il lavoro. Però ci siamo veramente divertiti. Francesco, tu ci porti, cosa ci hai proposto per noi?
3: Tu sì, a fine du mondo.
0: Maronna.
3: No, tu. No, tu. Everybody. No, veramente. Ascoltiamolo insieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Ok, salutiamo Gianni di nuovo che se ci ha lasciato. Domenico, c'hai delle novità? Vediamo
1: sì,
0: Maria cosa
1: Giovanni,
0: c'è.
1: Prima che andiamo
0: Giovanni
1: alle novità...
0: qualcosa anche lui lì avanti?
1: Sì, prima che andiamo alle novità che sono molto importanti. L'ultimo grazie che voglio dare nei riguardi della festa della Madonna di Montevergine è di ringraziare a tutti i nostri sponsors, devo incominciare da Black Hawk Funerals, che non solo ha sponsorizzato i fiori che avete visto davanti alla Madonna, ma con la signora Salandra, Loredana Salandra, hanno sponsorizzato la messa per Channel 44. Ci sono altri sponsors come Don Totino, la radio, Effield Cemetery. Ci sono tante persone che tutti insieme mettono l'advertising e fanno questo nostro libretto che viene sparso per tutto il mondo. Li ringrazio di cuore, l'ho detto il giorno della festa nella messa, dopo della messa, però li voglio ringraziare tutti quanti immensamente, pubblicamente, sulla stazione Radio 531. Senza del loro supporto, senza il loro aiuto, per esempio il governo tramite SAIMIEC e il nostro comune di Kemboten through Community Grants Scheme. Ci sono tante persone che ci aiutano a far sì che la festa si mantiene e progredisce, si fa più grande se possibile, e continuiamo a fare il nostro, diciamo, la nostra tradizione paesana di fare festa il giorno con la Madonna, con gli amici e con tutti quanti. Grazie.
0: Domenico, prima che ormai che stai, vogliamo dire che domenica prossima, domenica, oggi è giovedì, fra 2 o 3 giorni c'è la festa di San Francesco d'Assisi,
1: sì,
0: il padrone della nostra chiesa, che fa 800 anni. C'è la messa in inglese e in italiano, so venite, non c'è la messa prima, è una messa e poi c'è il pranzo alle 12:30. Se volete i biglietti telefonate alla parrocchia, telefonate al Re Ruggiero, come tutti gli anni organizza questo bravissimo, buonissimo pranzo, so partecipate perché vi divertite.
1: Giovanni, grazie. Sì, certamente sarà una giornata indimenticabile anche per questo nostro, diciamo, patrone d'Italia, patrone della nostra parrocchia, certamente. La messa è una messa quel giorno, non c'è messa alle 9, solo una messa alle 11, come ha detto Giovanni, bilingue. A questo punto, Giovanni, devo pure ricordare a tutti quanti che quella domenica mattina noi cambiamo orario, ok? Dunque, perdiamo un'ora. Se vi trovate in giro, diciamo, alle 1 di mattina, cambiate l'orario che diventa le 2. Dunque, di mattino, certamente.
0: Andiamo avanti, insomma.
1: Andiamo avanti, sì. Perdiamo un'ora di sonno. Però la messa è una messa bilingue alle ore 11. A voi, intorno per Adelaide, venite con i vostri stendardi perché è il nostro patrono d'Italia e vogliamo onorarlo in un modo particolare. Grazie.
0: Ok. So, Maria, tu cosa ci avevi? Volevi dare qualche novità?
2: Come diciamo, anche il governo dice che non ci sono case per alloggiare per queste gioventù dove vanno a abitare. Invece adesso c'è, hanno fatto un boom, un suburb a Angleville.
0: Ah.
2: Allora, però ci sta il signore Vingara, che lui dice che lui c'ha tanta proprietà là, c'ha il ristorante, dice, però hanno fatto tutte queste case, tutte queste, però lui dice, usiamo sempre le stesse strade. Allora dice, bisogna fare come un'autostrada, qualcosa per migliorare a queste persone che possono arrivare tra A e B in meno tempo. Che
0: vuol dire lui ci vuole tutto? Ci vuole sewage? ci vuole stomura, ci vuole elettricità, ci vogliono i fili per i telefoni, internet. So.
2: Ma è giusto, come possono creare una situazione, è bello, sì, costruiscono solo case, però ci vogliono tutte queste altre cose.
1: Maria, io mi ricordo quando ci abbiamo sposato, abbiamo fatto la casa, i tendini per i finestre non giustevano, giustevano il lenzuolo.
0: Adesso
1: oggigiorno questi che si sposano e hanno, diciamo, il luxury di avere una casa, non entrano prima che tutto ci sta tutto sistemato, tavoli, sedie, bidet, tendine, aria condizionata, televisione, internet, eccetera. Perché non, un passo alla volta, vogliamo fare qualcosa, un passo alla volta si farà. Devono certamente arrivare al punto che...
2: questo signor Tony Vingar, lui non dice che costruiscono queste cose, però lui dice che devono costruire le cose che ci vogliono, che devono, no, come dici tu, che quelli sono quelle cose personali che vogliono, o salotta, seggio, questo e quell'altro, quelli sono così, ma lui si interessa più come elettrico.
1: Generalmente
0: volesse vedere proprio se te pensi perché lui parla in quel modo.
2: Boh, perché prima cosa lui c'ha un grande business dove si trova.
0: Sì.
2: E allora, però...
0: Non è la risposta giusta. Continua.
2: No, dillo tu allora.
0: No.
2: Okay. Forse c'ha figli
0: che
2: abitano là.
0: No. Lui c'ha, come ha detto Duccia, tanta vigneto. Numero uno, stanno a costruire le case e la gente non gli piace quell'odore che fa la vigna che è stata lì da tanto tempo. Secondo, lui dice, vicino al governo, portate tutta questa roba come stormwater, sewage, perché se no, cosa succede ora lì a tanta parte? Devono avere septic tank e poi devono portare...
2: È ingiusto questa situazione.
0: No, perché... ma lui c'ha ragione completamente. È bello dire sì, andiamo lì con una bulldozer, aggiustiamolo un poco di robo, facciamo in casa.
2: E infatti qua non posso far vedere ai nostri ascoltatori una fotografia che ti fa vedere dal 2016 al 2026. Al 2016 c'era solo un po' di case disperse. Invece adesso nemmeno conosci dove sta un po' di green.
0: No, non ci sta.
2: Non ci sta proprio niente. Forse ci stanno solo le vignette di questo signore Vingara.
0: Benissimo. Noi dobbiamo andare alla canzone per voi, dovete ballare tutti, delle bocce. Andiamo a vedere Francesco cosa ci presenta. Andate tutti a ballare!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Grazie Francesco, grazie. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo. Francesco, Tony, Maria, Domenico e John. Ci abbiamo una novità. Per qualcuno è buona e per qualcuno non è buona, ma la vita è fatta così. Andiamo a vedere perché, come dicono, non è mai troppo tardi. Andiamo a vedere, Domenico, cosa ci...
1: Giovanni, thank you. Qua parla, diciamo, i prezzi medi delle case da un anno a un altro anno. E io parlo, incominciamo dal anno 2000, poi arriviamo qua nel 2026. Dunque, l'anno 2000 il prezzo medio di una casa in Adelaide è di $130,000. Siamo arrivati qua nel 2026, c'è stato un aumento di 642%. Il prezzo che paghiamo oggi, ci manca un pelo per un milione. $968,000 prezzo medio. Però dove vai, vai. Come ho detto più volte, siamo tutti milionari sopra le carte. Ogni casa vale tanto. Stasera, scendendo giù, ho detto con Giovanni, datosi che il valore delle case comincia a scendere un pochino, chissà se i comuni diminuiranno anche le tasse quando arriva un certo punto. No. Non ci crediamo, eh.
0: Poi stanno proprio tutti ad aumentare.
1: Dunque, guarda, solo Brisbane ci ha abbattuto nei prezzi medi. Là c'è stato un aumento di 667%, da 150.000 a 1.150.000. Dunque, è aumentato $1 milione in 26 anni. È una cosa che mai a credere che si arrivava a una cifra così. Purtroppo, diciamo, le paghe non sono continuate a crescere come è cresciuto questa cosa delle case, e tanti si trovano a un punto di disagio perché hanno fatto un prestito a una tale cifra più alta, adesso quella cifra è diminuita, nel senso che la casa non ci vale più, però loro devono pagare per la cifra che hanno preso i soldi, un milione e cento, qualsiasi.
2: Quello è vero, anche quello che è successo tanti anni fa, come dicevano, sulla terra diceva aumentava, però non mai aumentato come adesso. È uno che ha fatto dei debiti, come fa a pagarli veramente più, sai?
1: Un'altra cosa, per tanti che comprano e vendono shares, come si dice per Italia, Giovanni?
0: Le porzioni...
3: I titoli in borsa. I titoli in borsa.
1: Ok. Per esempio, nell'America, nel 2000 erano 1,527 points, adesso sono arrivate 7,760 points, un aumento di 405% di aumento.
0: 400.
1: Qua in
0: Australia, le case 700. So, vedi quello che stanno a dire, che ancora le case hanno andato più forte di tutto.
1: Sì. Le scese sono andate bene, però non forte come le case. In Australia c'è stato un aumento di 161%, dunque si vede che le case hanno fatto più furore, più aumento il percentuale.
3: Hanno fatto le statistiche che Adelaide il costo delle case si trova al quarto posto nel mondo, il valore della casa più alta è al quarto posto, è Adelaide. In tutto il mondo.
0: Sì, per tutto il mondo, sì.
1: Non so, Giovanni, se è così. Per tutto il mondo si pagano le tasse quando uno vende e compra case?
0: Sì.
1: Perché
0: ora ti ricordi, in Italia per la seconda casa come hanno fatto qui con l'Entex.
1: Sì.
0: Ok? So, l'Entex, prima, se tu avevi una casa, diciamo, dentro 3-4 compagnie, ok? Ogni casa pagavi quella somma della Lentex. Poi hanno detto, aspetta, ma tu sei lo stesso patrone. So, hanno detto, noi le mettiamo tutti insieme. E hanno fatto molti po'. So, se tu pagavi, diciamo, $200, ora paghi $1,000. So, l'ultimo, questo è stato l'altro governo, che Rob Lucas, che lui ha fatto questo aumento, che poi hanno detto, quando noi vinciamo il governo di ora, le togliamo, ma non se ne è parlato.
2: Quando perché è fatto, non si rende più, non si leva.
0: Che quelli la tolgono.
1: Ma io, un'altra cosa che vorrei sapere. Tu, diciamo, c'hai 5 case e paghi tanto per casa. Li metti tutti assieme. Che cosa è che è cambiata? Perché si prendono di più?
0: Si prendono per niente, perché non hanno, non possono più pensare
1: a dove, come, a come
0: Ma questo è niente. Dal 1 luglio del prossimo anno, se ora tu vendi una casa, ci paghi 50% del capitale, ok? Se te ti è costato 300.000, ora la vendi 600, ci devi pagare 50%, ci devi dare $150.000 al governo.
1: Al governo.
0: So, questo è niente. Poi ora loro stanno facendo pure, prima tu, i genitori, quando loro finiscono, passano la proprietà ai figli, ora vogliono pure la tassa. Prima c'era death tax,
1: yes.
0: La tassa di morte, in Italia già c'è.
1: Successione di morte si chiama.
0: Successione di morte.
1: Eccoci.
0: So, vuol dire ora, se tu vuoi vendere una proprietà, caro Domenico, non puoi, perché metà di questa proprietà se la prende il governo. E se tu hai debiti, allora tanti in commercio, tu devi pensare alle persone che sono in commercio, loro prestano i soldi. Ma la cosa più brutta che hanno fatta, anni fa era 2%, 3%, 4%, ok? Arrivato pure fino a 22%, sotto sopra. Ma loro non possono giocare con gli interessi. Perché se il governo, questo fatto, e ci hanno parlato tante volte, a giocare con gli interessi, tu rovini tutti i business e rovini coloro che non hanno più incentivo di fare un business. Perché tu ora compri questa macchina o compri questa casa, paghi il 5%. Arriva ora, ultimamente, a numero dato già 2%. Se uno ha $1,000 al 2%, sono $200,000.
1: Yes.
0: So, come uno fa a ricavare 200.000, e poi se tu vedi, io vendo la proprietà, ci devo pagare mezzo al governo.
4: E dopo che ci resta per andarsi a comprare un'altra
0: niente,
4: casa nuova?
0: Niente.
4: Allora è meglio che si tiene la casa vecchia. Che
0: allora,
4: c'ha.
0: Ecco che i giovani dicono, io per me, nelle nostre famiglie, prima eravamo tutti in business. Un piccolo shop, un piccolo snack bar, una piccola cosa. Ora vanno tutto lo dai giovani. So, vuol dire, quando noi dicevamo, guarda, sai, ci sono alcune gente che si mangiano tutto, non hanno quello per pagare alla fine della settimana. Però vedi, ora non è colpa di management, non è colpa come fai la spesa, non è colpa, è colpa perché se ti arriva una sdangata, tu prendi, presti i soldi per una casa per 30 anni, ok? poi ti arriva ora che ti aumenta il 2%, ok? Come fai se marito e moglie lavora solo il marito, la moglie non lavora, hai i bambini, la macchina, ti aumenta tutto? Ragazzi, vedete che siamo da veramente messi male, perché non hanno più dove prendere i soldi.
4: No, però è come ha detto anche Domenico prima. Prima i negozi chiudevano a mezzogiorno il sabato, la domenica erano chiusi. Adesso sono 7 giorni alla settimana, mentre i negozi stanno aperti 8 giorni. C'è divertimento, ci sono i pub, l'hotel, tutti aperti, tutti, 24 su 24 ore. La vita è una vita, diciamo, corrente, devi correre per... E non c'hai Maria, tempo
0: ecco
4: per mettere un dollaro a posto.
0: Ecco perciò la gente oggi non fanno come ha fatto Tony con la sua famiglia.
4: No.
0: Quella perché... volta quando si veniva 3-4 di famiglia lavoravano e hanno comprato la casa. Oggi tu devi pensare, la nuova gioventù già dici io non posso comprare più la casa.
4: No, perché?
0: Allora il governo cosa sta a fare? Comprare terra, come a Biden qua, e sta a fare questi appartamenti.
4: Sì, ma gli stessi non... devono pagare, sì, i giovani pure devono pagare.
1: Pagano
4: pure...
1: solo l'affitto.
4: Va bene, ma pure devono pagare, però nemmeno... Guarda... Allora diventerà... Sì, il governo fa, come dice, tech dei dam durava 100 anni, però quando è finito i 100 anni torna a me nata vuota.
1: Eh sì.
0: Ma vedi, noi veniamo dall'Italia e lui, Francesco, a Benevento, sa, abitava i parenti suoi e palazzine. Erano palazzine pubbliche.
3: Case popolari.
0: Case popolari.
4: E stanno ancora là.
0: Ecco. Ma quella gente, come anni fa, se Thomas Playford ha fatto Elizabeth, per darla a quella gente che è venuta dall'Inghilterra. Non a noi.
4: No,
0: noi siamo dovuti fare noi.
4: So,
0: ora stanno ancora lì.
4: Sì, sì.
0: Dopo 2 generazioni, 3 generazioni.
4: Sì.
0: So vuol dire... Quella fretta che noi abbiamo fatto di farci la casa in Australia, le nostre, noi figli, ma i nipoti, fortuna che loro ancora, i nipoti nostri, appena che noi partiamo, saranno pigliati a casa.
3: Però, Giovanni, io mi ricordo, perché io sono proprio cresciuto nelle case popolari, e le case popolari che in Italia c'era un sistema che... Dopo tanti anni, però tu dovevi avere tutte le ricevute pagate, tutti i mesi, e costava anche poco lì la rente della casa popolare. Dopo, non so, un 30 anni ti arrivava la lettera dal comune, egregio signore, tu hai pagato tutti questi anni, praticamente era come un mortgage, il governo ti dava questi soldi in case popolari e dopo la casa a riscatto, però non come fanno adesso, che te la chiedono e che vogliono tutto il prezzo sì. che è intero, proprio
1: una volta
3: no, con pochissimi soldi proprio.
0: Francesco, qua che è Housing Trust, ci danno l'opportunità, però ci sono tante persone... Per loro, loro hanno deciso che la casa non la comprano, la vogliono dal governo.
1: Non vogliono headaches. Una volta si diceva...
0: Vogliono quello del governo, perché se tu ora paghi una casa affitto $500-600, loro la prendono per 300.
3: Sono d'accordo, però c'è stata gente che abitava nella Housing Trust per quasi di 40 anni... è subentrata dopo, io parlo i giorni di oggi, è subentrata che questa casa è arrivata al valore di quasi $2 million, e le persone che naturalmente in famiglia sono messi d'accordo, che hanno detto ok, noi ce la compriamo dal governo da casa popolare. Il governo non è che ha detto avete pagato 40 anni e ve la diamo per no, che non so,
4: di meno,
3: 100, 200, 300 mila. Il prezzo intero e volevano il prezzo intero del valore sul mercato, e addirittura è andata anche all'asta.
0: Sì, sì.
3: No, e Bonami ne approfittano qua,
1: tornando
3: ragazzi.
1: Tornando un pochino indietro a quanto detto Maria, diciamo nei riguardi dei weekends, che una volta i negozi non erano aperti, oggi i negozi, non solo i supermercati ma anche questi ristoranti, ma infatti tanti di questi ristoranti incominciano a chiudere il weekend, in particolare la domenica, perché la manodopera costa troppo. Doppio. Abbiamo parlato nella macchina, scendendo giù, di qualche negozio che incomincia a mettere una tariffa percentuale sui 15, prodotti.
0: 15-20%.
1: Il 15-20%. Come vai, diciamo, oggi venerdì ti costa un dollaro e il giorno dopo ti costa un dollaro e 50.
3: Sì, però anche, diciamolo, molti si possono anche permettere di chiudere a mezza giornata, perché che una volta lavoravano tutto il giorno, perché i pranzi costavano poco, ma adesso tu vai a mangiare con 4 ore già lavorative, tu ti fai un mucchio di soldi una ristorazione, perché oggi costa andare a mangiare fuori, non sì, è sì, più sì, come una volta.
1: Capito. Ma perciò no, noi diciamo che siamo customers, che siamo clienti, non ce lo possiamo permettere di uscire più, diciamo, una volta al mese in questi ristoranti. E là è che loro soffrono, e noi, diciamo, vogliamo uscire piuttosto il weekend, perché durante la settimana ci abbiamo da fare o lavoriamo, e dunque solo il weekend vai là, lo trovi chiuso. Guarda, noi ci riuniamo con un gruppo di ragazzi solo per pranzo, e tanti di questi posti che vogliamo andare non è aperto per pranzo, solo alla cena di sera, perché non possono avere un chef là che aspetta che viene qualcuno in caso, non so.
4: Ma adesso anche stasera hanno fatto vedere, non solo puoi ordinare da mangiare per come si chiama quelle
1: Uber.
4: Adesso Target, se tu compri qualcosa Target, qualcosa così, lo telefoni, in un'ora te lo fanno arrivare fuori alla porta.
1: Maria, l'altro ieri...
4: Allora questi qua non ci vogliono nel negozio più.
1: Abbiamo avuto con noi il manager del Foodland a Rostreva. Ho detto come vanno le cose. Domenico, c'è già tarda gente che ha più monete che brains. Se vanno al negozio e comprano una cioccolata e una bottiglia di Coca-Cola, $5. Però non si vogliono muovere dal scomodarsi
4: a casa,
1: telefono Uber, e quella bottiglia di Coca-Cola, la cioccolata, gli costa $15. Sì. Figuratevi un po', yes, come possiamo andare avanti.
3: Il futuro,
1: il governo per forza aumenta le
3: il futuro le soon, tra poco arriveranno anche i funerali Uber. Tutte le no, serious.
1: Ci sono adesso.
3: Yeah, ci sono già adesso Uber, ok. Ti vengono a prendere a casa, ti mettono dentro la capsula, ti portano nei crematori. Uber. Ok, abbiamo Calabrisella a richiesta di Tony, per una sua amica, mi sembra.
2: Yeah.
3: E poi salutiamo.
2: Perché vuole salutare?
3: Ce la dedica, Tony?
2: Sì, adesso siamo ancora in dono. Voglio dare stasera ringrazio a Maria, ha fatto una bellissima cena. Abbiamo mangiato e dopo io sono venuto qua e lei è rimasta là a lavare i piatti anche, poveretta. E comunque per lei e per tutti gli altri ascoltatori mettiamo Calabrisella.

0: Va bene, noi cominciamo a salutare, Tony comincia di corsa che ci aspettano a casa.
1: Sì, sì, tutti quanti, voglio salutare tutti gli amici, ascoltatori, tanti che ci dobbiamo salvare un caffè, ma non mi sono dimenticato, a voi questa sera della bellissima compagnia, e speriamo che siamo sempre insieme così, tutti bene, d'accordo e per sempre. Buonanotte a tutti e buon weekend.
0: Ciao ciao Tony, Maria.
2: Buonasera a tutti, grazie delle vostre telefonate, della vostra compagnia. E se tutto va bene ci sentiremo la prossima settimana. Buonanotte.
0: Ciao ciao, ciao. Domenico.
3: Giovanni, anche da parte mia voglio salutare tutti quanti. Non vi dimenticate di cambiare l'orario sabato sera per guidare a Cork e poi... Domenica mattina ci vediamo alla messa di San Francesco d'Assisi alle ore 11. Buonanotte a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Domenico, da parte mia a voi tutti, grazie. Francesco, grazie tanto, arrivederci e buona fortuna a tutti.
4: Buona serata anche a voi campani. Oggi è il primo giorno di ottobre, sono 57 minuti passate le 21 e la Radio Italia 531 vi augura a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Ma non credo, no, ma siamo un po' ingialliti.
3: Grandi comunicatori.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
13: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
12: Scontata!
14: Lo diceva

0: 1 ogni venerdì alle 23.05.
1: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Un giorno da pecora.

0: Inflazione mai così alta, più 4,2%. Secondo le stime, una famiglia di tre persone spenderà in un anno per mangiare 1.400 euro in più, mentre una famiglia di quattro persone mangerà di meno.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Occhiuto.
1: Roberto Occhiuto,
2: vice segretario nazionale di Forza Italia e presidente della regione Calabria. Quale delle due cose preferisce fare? Essere presidente della regione Calabria o vice segretario di Forza Italia?
3: Presidente della regione Calabria, posso fare le cose, posso lasciare il segno sul territorio.
2: No, chi è che avrebbe fare il vice segretario ingiallito di Forza Italia? No.
3: Perché sono ingiallito io.
2: No, vabbè, se Forza Italia è ingiallita, anche lei è ingiallito.
3: No, Forza Italia, ho detto ingiallito per dire con un termine una roba più complicata che ho spiegato.
2: No, beh, ingiallito. Certo, sì. Ah. Senta, ma Vannacci, al di là dell'incidente sulla modifica della foto della sua compagna, ma pensa di allearsi, che il centrodestra si debba alleare con Vannacci alle elezioni oppure no?
3: Assolutamente no.
2: Assolutamente
3: no. Il centrodestra sì, che io
2: ho in mente.
3: No, il centrodestra a cui io appartengo è un centrodestra che non insegue i populismi. I populisti come Vannacci non sono capaci di produrre una sola soluzione per i problemi. Cioè, hai letto il programma di Vannacci, non c'è una soluzione per i problemi del paese. Soffia sul fuoco della arrabbiatura dei cittadini.
2: Quindi lei se la sente di dire mai con Vannacci?
3: Io dico mai con Vannacci. Poi sarà la Meloni a decidere, ma io dico mai con Vannacci.
1: Ma se mai dovesse decidere di allearsi, poi dopo come si governa?
3: Secondo me non lo decide, vedrai, perché peraltro se si allea con Vannacci... Sì. Come fa a governare dopo aver vinto le elezioni?
1: Esattamente.
2: Con i numeri è come...
3: No, perché non puoi governare con i populisti.
2: Ma scusi, se la Meloni decidesse di allearsi con Vannacci, Forza Italia rimarrebbe nella coalizione o potrebbe uscirne?
3: Ci sarebbe una bella discussione all'interno di
2: Forza Italia. E lei che posizione pensa avrebbe?
3: Io avrei difficoltà a fare una campagna elettorale con Vannacci a fianco.
2: Ma quindi potrebbe uscire da Forza Italia o puoi cercare di convincere?
3: Io decido quello che si decide insieme all'interno di Forza Italia, ma sarei all'interno di Forza Italia fra quelli che direbbero che l'alleanza con Vannacci è innaturale per il centrodestra.
2: Marina poi cosa ne pensa di Vannacci?
3: Ma non lo so, io sono uno di quelli che sente meno Marina.
2: Ma come no? Sì, ma tutti dicono che Marina attraverso di lei...
3: No, invece no.
2: Quando ci ha parlato l'ultima volta con Marina?
3: Ma io non la sento quasi mai, io
2: No, ci ha parlato lunedì, ci ha parlato.
3: No.
2: Quando ha chiamato per complimentarsi per la vittoria di Roscioli.
3: Ah sì, lunedì sì. Sì, ma eravamo c'era anche Roscioli.
2: C'era pure Lotito. A proposito di partito smart.
3: Però.
1: Sempre
3: però...
1: lo stesso, spostate in gruppo.
2: Sì, certo. E cosa le ha detto Marina lunedì?
3: Era contenta.
2: Beh, ci credo,
3: vittoria,
2: grazie. Certo. Perché sa che l'idea si dice che Marina non piace tanto Tajani e quindi stia spingendo Zangrillo.
3: Non è vero.
2: È tutta retroscena.
3: Non è vero. Io sono fra quelli che parlano di meno con lei. Suppongo. Pensi che io, peraltro, per esempio, con Pier Silvio ho parlato una sola volta in vita mia. Cioè. Tutto sto rapporto che dicono.
1: Questa influenza di Marina sul partito, quanto è vera? Quanto è reale?

0: quando mi è capitato di parlarle, ho visto che giustamente tiene a questa creatura del padre alla quale il padre teneva moltissimo, come tiene a tutte le creature che il padre ha creato.
1: Facciamo uno scenario fantasioso: centrodestra decide di allearsi con Vannacci alle elezioni. Lei vede come possibilità che Forza Italia si stacchi e con Calenda, Renzi, pezzi dei riformisti del PD e Marina scenda in campo?
0: No, io non vedo come possibilità. Io non credo che ci sia la possibilità che la Meloni faccia alleanza con Vannacci, perché Vannacci sta votando tutto quello che si può votare insieme alla sinistra. Vannacci tifa perché il centrodestra perda in Calabria e in Italia, perché la Meloni dovrebbe allearsi? Poi peraltro, se in campagna elettorale la Meloni, che è la più grande risorsa che il centrodestra ha, perché è bravissima, perché nel corpo a corpo, per esempio con la Schlein non ci sarebbe proprio partita, se in campagna elettorale la Meloni ogni volta che viene, che ne so, anche un giorno da pecora, si trova Lauro che gli dice: oggi Vannacci ha detto questo, che cosa ha da commentare? È come se il nostro campione, che è Giorgia Meloni, lo facessimo giocare sul campo di Vannacci invece che sul suo campo. Sarebbe una cosa stupida.
1: Visto che le piace il giallo, ci fa una promessa: lei ha detto mai con Vannacci, se invece lei poi si allea con Vannacci si tinge i capelli di giallo, così è ingiallito totalmente.
0: Va bene, prometto questo tono di giallo.
1: Bene,
0: prometto di tingermi i capelli di giallo se mi dovessi alleare con Vannacci.
2: Va bene, ce l'abbiamo.
0: Può darsi pure che Vannacci da qui a se la Meloni va a votare, come io spero, l'anno prossimo, può darsi pure che sto Vannacci si spompa da qui all'anno prossimo, perché è un fenomeno mediatico più che un fenomeno politico.
1: Vediamo. Adesso andiamo a fare una delle nostre grandi inchieste sul campo. E ci colleghiamo con il nostro Dejan Cechnikovic. Dove sei?
3: Ciao, Dejan. Allora, oggi non so se il simpatico Lauro e la brillante Brilli notano questa inquadratura proprio da giornalista.
2: Bella, guarda, ma proprio una roba fatta bene.
3: Cavalletto.
2: Guarda un po'.
1: Dove sei?
3: Allora, sono a Piazza Montecitorio e devo dire oggi, simpatico Lauro, che solo posti in piedi, perché pieno di giornalisti.
1: E certo,
3: perché c'è stata
1: stamattina si è votato.
2: C'è stata la votazione,
1: pregiudiziali. Noi vogliamo sapere dove va la politica.
3: Cioè, in questo momento vorrei chiederlo a Giovanni Donzelli, che sta qui facendo un punto stampa.
1: E dove va Donzelli? Adesso. Chiediamo Donzelli.
3: Però adesso vediamo se.
1: Vediamo.
2: Ma com'è? Vedono te scappano.
1: No, e c'è il cavalletto.
3: Faccio vedere.
1: Dov'è Donzelli? Quanta gente c'è intorno a Donzelli?
3: Tanta gente intorno a Donzelli.
1: Sì, c'è solo Donzelli o c'è qualcun altro in giro lì davanti a...
3: No, c'è qualcun altro in giro.
1: Sì, c'è un carabiniero,
2: turisti,
3: vediamo se lo riconosce il simpatico.
1: Chi è? No, ma Antonio Razzi.
4: Chi è?
1: Ma dove sta andando Antonio Razzi?
4: Giorgio?
1: Ma dove va Razzi?
3: Sì, è simpatico Lauro. Dove va? Dove sta andando?
4: Adesso ho assistito un po' qui ai lavori in aula, perché naturalmente sono tutte, si sapeva già il risultato.
1: Certo, quindi era inutile andare a vederlo.
4: Nessuno vuole andare a casa, caro Giorgio.
1: Il punto di Antonio
4: Nancy Brilli.
1: Il punto di Antonio Razzi, diretta così. Va bene.
4: L'ospite?
1: E c'è Occhiuto.
3: Occhiuto. Se lo vuole salutare.
4: Come no? Ciao Roberto, ieri sera hai fatto Long Plane.
1: Ha fatto il disco. Andiamo a vedere qualcun altro.
4: Una persona seria.
1: Seria. Grazie Antonio Razzi.
3: Provo adesso ad avvicinarmi a Giovanni Donzelli.
1: Vediamo dove va, tra l'altro.
3: Sto correndo.
1: Perché
2: con il cavalletto, madonna.
1: Cavalletto. In diretta su Rai Radio 1, Dejan Cechnikovic davanti al Parlamento. Dove sta andando?
5: Vi saluto, un abbraccio. Ciao, chi ci avete in studio? Non ci vedo.
2: Occhiuto.
5: Saluto il presidente, ovviamente. Ciao, presidente.
1: Dove sta andando?
3: Dove stai andando, Giovanni?
5: Perché non è un segreto, in via della Scrofa.
1: Ah certo, quindi la politica va in via della Scrofa. Grazie a Giovanni Donzelli,
5: presidente. Non sento cosa dici.
1: Niente,
5: un
1: meglio
5: saluto
1: meglio.
5: Ai conduttori e un doppio saluto.
3: Però la sigla non la vuoi mai cantare, diglielo adesso.
5: Grazie. Lui ci prova sempre, brevissimo.
1: Certo.
2: Però niente.
1: Bene, solo bella gente davanti al Parlamento. C'è qualcun altro? Dejan, vediamo se comunque bella gente c'è davanti, hai visto?
3: Oggi solo posti in piedi.
1: Sì, Razzi e Donzelli, tutte con le Z. C'è qualcun altro?
2: Una donna. donna, magari. Sì, certo. Ogni tanto.
3: Adesso così. Aspettate che.
1: Comunque.
3: Perché sto ritornando nel centro della piazza. Sì. Comunque questo cavalletto fa la sua figura. Sì,
2: non pensavi di fare questi sforzi fisici tu,
1: Al centro chi ci potrebbe essere? No. Al centro della piazza? Calenda, potrebbe esserci Renzi, no? Chi è al centro? No, chi c'è? Qualcuno lì davanti, vediamo.
3: Vado così casualmente.
1: Sì, casualmente. Magari
3: vediamo, casualmente.
1: Magari c'è della gente, sono dei politici ma che non conosciamo.
3: Lei chi è?
1: Ma come lei chi è?
6: Un cittadino comune.
1: Ah, cittadino comune. Grazie, cittadino comune.
3: Io sono comune.
1: No. Sì. Va bene.
6: Ma sei comune di cognome.
1: Esatto. Beh, c'era cittadino comune. Vediamo se c'è qualche altro cittadino comune.
2: Saranno tanti.
3: Lei chi è?
1: Ma come lei chi è?
7: Un parlamentare.
1: Chi è?
2: Oh, un parlamentare.
3: Non è un parlamentare.
7: Da un concerto.
1: In che senso?
3: Sta andando a un concerto.
1: Ma chi è?
3: A quest'ora è strano.
2: Un signore, che sta andando a un concerto.
1: Ma era un parlamentare o non un parlamentare?
3: Non sono un parlamentare. No.
1: Certo, però poteva essere qualunque cosa. Lei l'ha riconosciuto, ce l'ho chiesto. No, niente.
2: No, era un signore passante.
1: C'è qualche altro non sono un parlamentare? Io non mi sono mai definito così.
8: Ciao.
1: Chi è?
3: Penso sia un giornalista.
1: Chi è?
8: Sì, sono un collega.
1: Chi ha visto lui di passare?
3: Chi hai visto? Raccontaci un po'.
8: Beh, ma sei già a Montecitorio pieni come,
1: no, ma usciti.
8: Come poche volte si è visto durante questa legislatura, maggioranza molto sull'attenti.
1: Se questo è il punto
2: Paolo
1: Pagliaro.
2: Ma qua fuori che c'è?
8: Donzelli, Silvestri poco fa, ex capo
1: 5 Stelle,
8: e poi molti sono usciti da dietro.
1: Ah, da dietro. Sì, perché ci sono le gruppi.
3: La prossima volta da dietro, certo. Simpatico.
1: Sì. Va bene, straordinario collegamento. Questa
2: bello. Grazie Dejan.
1: Dejan Cechnikovic, grazie dal Parlamento di oggi che ribolliva di ospiti. Grazie Dejan. Si ero chiuso, ha visto inchiesta sul campo. Senta, adesso facciamo un altro esperimento, l'abbiamo detto prima, la novità, e arrivano i vocali dei nostri ascoltatori. Sono domande dirette a lei. Speriamo non abbia chiamato Tajani, perché sicuramente avrebbe fatto una domanda un po' complicata. Vediamo chi ha chiamato.
9: Chi dice a noi? Tanto buongiorno.
1: Buonasera. Sera.
9: Ci dice a noi di non dire parolacce, e poi invece voi ci avete tutti gli ospiti, questi politici, per modo di politici, che non fanno altro che di parolacce, come ieri, come oggi, e tutto il resto. Signori, non va bene così. Max da Pisa.
1: Ciao Max da Pisa.
2: Max da Pisa non vuole le parole.
1: Polemico.
10: Ha ragione, polemico.
1: Perché lei prima ha detto un paio di parolacce.
10: Sì, era una citazione.
1: No, ha detto, non quella di Ceccherini, ha detto sia quella cosa che aveva fatto Vannacci di mettere di cambiare la foto della signora Siracusano, e poi ha detto una presa per il
10: quello ha sentito lei, ma non l'ho detto.
1: Anche Max da Pisa l'ha sentito.
10: No, si riferiva alla citazione. Vabbè,
1: siamo partiti con le proteste addirittura, quindi non solo Rai di tutto.
2: Una cosa nuova. Poi
1: prossimo vocale.
11: Messaggio vocale per il presidente Occhiuto.
1: Sì.
11: Presidente, la vogliamo finire con quel personaggio di Claudio Lotito che è ormai imbarazzante. Fate in modo che lasci la Lazio. Grazie.
1: Questi sono i tifosi della Lazio che ricordiamo hanno una vertenza aperta col presidente Lotito, che tra l'altro è anche presidente della Regina, e quindi.
10: Sì, io da presidente della Calabria invece devo essere contento, perché la Regina ha vinto tutte le partite 4-0 ogni volta.
1: Però è
10: la squadra che ha vinto di più in Europa in questo primo scorcio di campionato. Non ha subito nemmeno un gol, ha vinto ogni partita 4-5-0.
1: Ma lei Lotito se lo immagina in queste Forze Italia un po' smart, moderna e aperta? O è un po' ingiallito anche lui Lotito? No, chiedo,
10: Lotito.
1: Speriamo che non abbia problemi alle orecchie. E un altro messaggio vocale.
12: Io volevo chiedere al governatore che governa la regione, dice, più difficile d'Italia.
1: Sì.
12: Ma che cosa? Governa una regione che va da Rocca Imperiale a Reggio Calabria.
1: Ma
12: ha mai pensato di cedere qualche paesino del nord della Calabria, tipo Rocca Imperiale, Nocara, Canna, Oriolo, alla Basilicata? Cosa ne pensi?
1: Perché ci sono spesso queste eccezioni.
10: Perché loro sono molto più distanti dal centro della regione che Catanzaro.
1: Certo, quindi più vicino alla Basilicata.
10: Quindi più vicino alla Basilicata.
2: Quindi avrebbe senso.
10: Con la Basilicata.
1: Rocca di Canna.
10: Io per la verità avevo chiesto a Bardi se potevamo fare una macro regione Basilicata e Calabria. C'hanno il petrolio.
1: Come l'avreste chiamata? Basilabria?
10: Vediamo, quello è l'ultimo dei problemi.
1: Si potrebbe fare una regione unica, dice.
10: No, purtroppo no, però sarebbe una buona cosa.
1: Cioè, perché non si può fare perché...
10: No, purtroppo non si perché può fare, però loro hanno il petrolio, noi non ce l'abbiamo, quindi sarebbe una buona cosa. Certo. Hanno il petrolio, hanno l'acqua, la Basilicata potenzialmente ricchissima.
1: E quindi, però, voi avete il mare...
10: Sì, noi abbiamo più mare della Basilicata.
1: Più mare della Basilicata. Quindi, vabbè, lo chiederemo a Bardi.
2: Ma è vero che i sondaggi più affidabili sono sempre stati quelli di sua mamma?
10: Ah, mamma ci azzeccava sempre, ci azzecca ancora, ha 90 anni, lucidissima.
2: 90 anni?
10: Io...
1: Anche se le diceva di trovarsi un lavoro sicuro quando era più giovane.
10: Sì, ma fino a qualche anno fa mi diceva, ma che fai sta politica? Trovati un posto di lavoro sicuro.
1: Sì,
10: no?
1: Certo.
10: Ora si è rassegnata, non c'ho più l'età.
2: Ha capito che tutto sommato...
10: Fisso,
1: anche
10: lo
1: sul referendum gliela
10: anche sul referendum ci aveva azzeccato, sì. Anche
1: e cosa le dice di questo suo desiderio di voler fare il segretario di Forza Italia, sua mamma?
10: Nulla, perché mi conosce bene e sa che non è un mio desiderio.
1: Ah, certo. Senta, volevo far vedere a lei e anche a chi si guarda in diretta video un documento esclusivo. No?
2: Esclusivo,
1: sa che
2: bellissimo.
1: Oggi si votava sulle pregiudiziali di costituzionalità della legge elettorale. Il centrodestra era molto attento, aveva convocato tutti i parlamentari, si votava a voto segreto, quindi c'era il dubbio magari che qualche parlamentare di centrodestra facesse il francotiratore, votasse contro la legge per far cadere la legge, quindi per evitare che finisse la legislatura. Allora cosa si è detto? C'era la manovra del dito, perché si vota mettendo la mano in una buca, però se uno mette tutte e tre le dita non si vede
2: che dito ha messo.
1: Allora oggi Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ci ha mandato un video fatto apposta in aula, non mentre si votava, perché è vietato riprendersi mentre si vota, ma mentre era in corso la seduta, in cui ci dimostra com'è questo, come si fa a mettere il dito per far vedere
2: è
1: che si
2: tutorial.
1: Vota. Tutorial di Giachetti sul dito per votare in aula alla Camera. Vediamo.
7: No. Ma questa è la postazione. Qual è il sistema? Se tu metti un solo dito, vedi che questo è il sì, e diciamo se tu fai il no, si vede che il dito è spostato dall'altra parte. Se invece, oppure se fai il no, eccolo qui, c'hai tutta la mano fuori, soltanto il dito, non ci arrivi, perché se vai sul sì, ok? Quindi questo dovrebbe essere il sistema. L'unico problema è che, avendo aggiunto tutto questo accroppo, questo qui lo puoi vedere tu perché io ci sto davanti, ma rispetto a quello che sta al mio fianco, capisci che è più complicato controllare, e comunque lo puoi controllare al massimo il vicino da questa parte, ovvero da quest'altra parte, ma certo non vedi, non lo puoi controllare dalle tribune, perché se io sto così tu da sopra non vedi niente, chi sta 2 metri più là non vedi niente. Quindi secondo me è un sistema di controllo, e poi tanto più con sta baracca che ci hanno messo sopra è molto blando, cioè il sito lo controlla giusto vicino.
1: Poi con sta baracca che gli hanno messo davanti, si ero chiuso, ha capito com'è il meccanismo del dito? Certo. No, ma quando c'era lei era diverso forse.
10: No, anche allora era così.
1: Quindi perché se uno mette tutte e tre le dita non vede qual è il dito che schiaccia il tasto. Se uno mette tutto il dito, solo il dito a sinistra,
10: quello che è vicino lo capisce.
1: Lo inventò, credo, Maroni e poi Franceschini, questo trucco. Ma l'hanno fatto oggi, secondo lei?
10: No, visto che le votazioni sono andate come previsto.
1: Sì, no, ma hanno messo le dita così?
10: No,
1: lei c'ha qualcuno dei suoi...
2: Nessuno ci ha pensato.
1: Ma come no? Ci avrà qualche
2: A me non sembra proprio una roba che...
1: No, si può controllare. Bah. Come si chiamano le sue truppe? Occhiuta?
10: Non ho truppe.
2: Gli occhiutani.
1: No, non lo so.
10: Generale le truppe.
1: Il generale,
10: ha visto che fine ha fatto.
1: Ma ci avete chiodo fisso con Vannacci. Senta, qual è l'ultimo gesto romantico che ha fatto per la signora Siracusano, la sua compagna, nonché sottosegretaria?
2: Noi eravamo rimasti al bottone...
10: Sempre queste domande difficili.
1: No, beh, difficile.
2: Basta rispondere con sincerità.
1: No, basta farli più che rispondere, perché il problema non è...
10: Io sono difficile.
1: Niente.
2: Ma mi ha distratto.
10: Me lo dirà.
1: Lei ce lo dirà.
2: Lei ce lo dice.
10: Lei si lamenta che io non le faccia.
1: Ed è vero.
2: E allora?
10: No, perché le faccio in segreto, non vado in televisione a dire cose romantiche.
2: E infatti siamo in radio.
1: Vabbè,
10: nemmeno in radio.
1: Vabbè, quindi niente, direi l'ultimo. Quest'estate dove siete andati?
10: Siamo stati in Calabria, un posto bellissimo.
1: Ah, come mai avete scelto la Calabria?
10: Perché io sono presidente.
1: Perché lei non può fare le vacanze fuori dalla Calabria.
10: È un posto bellissimo. Scilla e Villa San Giovanni, un perché posto davvero incantevole.
1: Il destino di un presidente.
10: Le è piaciuto molto.
1: Il destino di un presidente.
10: Poi viene qua e si lamenta della Calabria. Invece quando è in Calabria è contenta di stare.
2: Ecco, senta, Ponte. Quindi è una falsa, dice una cosa.
10: No, è perché qua fa.
2: Fa la fanatica.
1: Certo. Un po' sì. Senta, Ponte, niente. Ponte finito.
10: No, perché il ponte
1: lo stretto.
10: Il ponte, io poi non posso, se io sono il presidente della Calabria, quindi devo essere per forza a favore del ponte. Credo che il ponte sia una grande infrastruttura.
1: Ma non si farà mai.
10: E poi soprattutto sto con la Siracusano che è fissata col ponte, posso dire che
1: però non si farà
10: ponte.
1: Mai il ponte. No.
10: No, si farà.
1: Ma entro che
10: si farà, ora c'è il progetto definitivo, manca l'esecutivo.
1: Senta, a proposito di cose definitive, sentiamo il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Aurora, cosa hanno capito di questa puntata con il non anti-italiani.

0: di Forza Italia.
1: Eh sì, il libro è un po' pesante.
2: No, non parla solo di Forza Italia.
1: No, no, il libro racconta anche dei suoi anni in Calabria.
2: No, certo. No, parla pochissimo di Forza Italia.
1: Cioè, parla della sua esperienza da governatore.
2: Poi a voi interessa solo quanto parla di Forza, quello che dico di Forza Italia.
3: No, libro, no, parla
1: no. È più interessante, diciamo, tutte le sue critiche a Forza Italia, essendo il vice segretario.
2: Autocritiche.
1: Sì. Autocritiche, certo. Senta, torna in Calabria?
2: Sì.
1: Ma anche per lei la cosa più bella di Roma è l'aereo che
2: ritorna. Sì, poi ne sto mettendo tanti per la Calabria.
1: Certo, quanti ne ha messi?
2: Tanti, tanti, cioè, tanti ancora nei mesi che verranno. Cioè, la Calabria sta facendo il record di turisti, di passeggeri.
3: Sì, sì.
1: Tajani viene.
2: C'è il Viminale,
1: viene non molto. Tajani intanto viene in Calabria.
2: Sì, Tajani voleva venire.
1: Voleva venire, ma non è venuto.
2: No, non
3: era giallo,
2: ma
1: sì. Doveva venire anche al libro.
2: Lo sentivamo ogni giorno, sì. Ci sentivamo ogni giorno.
1: L'ha letto il libro Tajani?
2: Io lo chiederò.
1: Ah, no,
3: gli ha mandato?
1: No, magari gli ha mandato un messaggino.
3: Con una dedica.
1: Ho letto il libro, mi è piaciuto. No,
2: ancora no.
1: Marina
2: è uscito avantieri, ha tante cose da fare, non è che esce
1: di più. No, io l'ho letto settimana scorsa, quindi
2: cancella tutto all'agenda per leggere.
1: Marina l'ha letto il libro?
2: No, non lo so, non mi ha detto nulla.
1: Da Siracusano?
2: Spero di sì, ma ha detto di sì, però ha detto di sì, ma ora la interrogo.
1: Devi interrogare. La prossima volta è che da noi la interroghiamo noi.
3: Dai, e poi fa una bella cosa romantica.
1: Sì. Esatto, grazie. Roberto Chiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, presidente della Regione Calabria, il non anti-Tajani di Forza Italia. Oggi si cerca a suo modo, con le sue capacità, insomma, che sono un po' quelle che sono, di cantare la nostra sigla, niente meno che Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, leader di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Assistiamo
1: insieme al presidente della Calabria a questo tentativo di cantare la nostra sigla di Angelo Bonelli.
3: A questa esibizione.
1: Esibizioso.
4: Yo, un giorno da pecora chetto, giorni da leone, un giorno da pecora cento, giorni da leone, mani su Radio 1. Ascolta nessuno. Domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno, ma non è vero. Un giorno da pecora che cento, giorni da leone, meglio. Un giorno da pecora che cento, giorni da leone. No, vi ascoltano, vi ascoltano. Vai Giorgio, vi ascoltano in tanti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
4: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su Rai.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In Francia, violente proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città. Finora oltre 600 fermi, decine di feriti tra manifestanti e forze dell'ordine, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi. Gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e difficili condizioni degli edifici. Il ministro dell'istruzione ha chiesto in un post su X che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscono agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Caro Energia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera inviata dalla Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissioni di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. La cronaca: una setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella provincia di Torino, a capo un presunto maestro che è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.
3: La scusa era l'introduzione a corsi di yoga, meditazione, trattamenti olistici, danze guerriere, con a capo un 59enne che si definiva il prescelto in contatto spirituale con la madre divina. Ma una volta entrati nella struttura di questa presunta fondazione in provincia di Torino, la realtà appariva molto diversa da quella pubblicizzata. Una setta pseudo spirituale che sceglieva le proprie vittime, principalmente donne, a volte anche minori, in base alle loro fragilità, per sottoporli a continui abusi sessuali. L'uomo è stato arrestato questa mattina dopo un'inchiesta lunga circa 2 anni. Indagate altre 3 persone, tra cui una psicologa e un massoterapista, sui stretti collaboratori. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, coloro che venivano chiamate monache o adepte venivano convinte a fare voto di obbedienza e povertà. Non solo dovevano versare tutti i loro averi al presunto santone, ma subire anche terapie purificatrici che consistevano in violenze sessuali, violenze a cui avrebbe partecipato anche il massoterapista. Tra i capi di imputazione a carico del maestro c'è poi anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe infatti simulato la propria inabilità camminare, inducendo in errore la commissione medica dell'INPS e percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il 2026 è stato caratterizzato da ondate di caldo record in molte regioni del mondo. Un recente rapporto di Copernicus avverte che le condizioni estreme legate al fenomeno El Niño continueranno nei prossimi mesi. Mari con temperature sempre più elevate, corsi d'acqua a rischio, sempre più in secca il Reno, il grande fiume tedesco, simbolo del paese, con conseguenze ambientali ed economiche di ampia portata. L'inviata a Berlino.
4: È bloccata qui con il suo carico di 170 furgoni diretti ad Anversa. Si chiama Terra 2, la chiatta incagliata nel grande fiume Reno a Düsseldorf. La fotografia delle condizioni in cui versa una delle arterie di navigazione fluviale più trafficate d'Europa. Il letto del fiume a vista, la ghiaia al posto delle correnti, la siccità non molla la presa e gli idrometri continuano a registrare minimi storici in diversi tratti, come durante le ondate di caldo di quest'estate. Una situazione che sta mettendo in ginocchio la navigazione, che prosegue a singhiozzo, pesanti le ripercussioni economiche in molti settori, dalla chimica al turismo, per non parlare del commercio. Ormai che il cambiamento climatico con i suoi effetti estremi vada preso molto sul serio è una certezza per gli esperti. Nelle prime 2 settimane di ottobre è prevista ancora l'alta pressione dopo un'estate torrida, spiega il climatologo Carsten Brandt, e lancia un monito. A medio-lungo termine l'Europa rischia di essere vittima sempre di più della siccità, afferma. È necessario adeguare il fabbisogno idrico, agire con cautela e prepararsi a scenari imprevedibili. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani, GR1.
2: E a proposito di ambiente, le officine grandi riparazioni di Torino cambiano il loro aspetto esterno vestendosi di vegetazione. Il maestoso complesso industriale, trasformato nel 2017 in un hub della cultura e dell'innovazione, vedrà le sue 2 grandi corti trasformate in aree verdi.
0: Vegetazione, specchi d'acqua, sedute, spazi per l'intrattenimento e la socialità. Le OGR di Torino si trasformano rigenerando i loro ampi spazi esterni, anche sotto la spinta dei cambiamenti climatici, delle estati torride. Al posto delle due corti pavimentate, nuove aree verdi dove soffermarsi gradevolmente. Il presidente OGR, Davide Canavesio.
1: Abbiamo preso questa decisione perché le OGR sono uno spazio aperto a tutti, siamo uno dei più grandi poli di innovazione e tecnologia, ma non solo per pochi, e quindi le corti sono proprio lo spazio dove le persone entrano e devono essere un luogo piacevole. Diventa anche rinfrescante stare in mezzo a un bosco urbano.
0: Nella corte est delle OGR un giardino su più livelli dove sostare, appunto, mentre la corte ovest avrà diverse funzioni.
1: Tantissime, dalla didattica agli spazi per i bambini, ma anche alle esposizioni di opere.
0: Troverà dunque spazio all'esterno anche l'attività espositivo museale delle OGR con installazioni temporanee e permanenti. I lavori da novembre alla primavera prossima. Federico Pietranera, GR1.
2: Prossimo giornale alle 16, buon ascolto.
5: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa.
5: Come parla?
7: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Eccolo qua, Michele Tarana colpisce ancora con i suoi jingle super creativi. Buon pomeriggio Italia da Igor Ghetti in diretta con Igor alla piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Come sempre arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Hai chiamato e lui ecco qua. Saluto di lui anche dal Bassottino, pet influencer con 300.000 follower su Instagram, il conduttore mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, in regia Cennino Giuliano, alla parte tecnica Alessandro Adriani, redazione Maurizio Merola, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del Bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron, lo sapete, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio,
2: Lorenzo.Castelluccio su Instagram.
0: E parliamo di filtri sui social, quanti di voi li usano? Ormai per alcune persone sui social non si mette più semplicemente una fotografia, si mette la versione autorizzata di se stessi. Sì, il filtro non serve più soltanto a togliere un brufolo o un'occhiaia, ti alza gli zigomi, ti gonfia le labbra, ti assottiglia il naso, ti ingrandisce gli occhi, ti scolpisce la mandibola, ti leviga la pelle. Praticamente non fai più un selfie, no, fai il casting per una nuova identità. E il problema nasce però quando quella versione digitale comincia a piacere più del proprio volto reale.
3: Brutta, ti guardi e ti vedi brutta.
0: Oh, brutto, eh? Si parla di dismorfia da filtri, un'espressione usata per descrivere il fenomeno per cui alcune persone arrivano a confrontare continuamente il proprio aspetto reale con quello modificato dai filtri, fino a percepire come difetti caratteristiche del tutto normali. C'è chi si abitua talmente tanto, ma talmente tanto, alla propria immagine filtrata che poi davanti allo specchio quasi non si riconosce. Eh no. E qui lo specchio rischia di diventare il vero nemico.
4: Ho paura.
0: Perché lo specchio non collabora, non ti mette la pelle liscia, non ti allunga l'occhietto, non ti regala la mandibola di un supereroe. Lo specchio ha ancora il coraggio di dirti la verità, e allora c'è chi preferisce la fotocamera frontale perché abbia il filtro giusto, ecco, purché abbia quello. Poi arriva dal medico estetico con il cellulare in mano: dottore, vorrei diventare così. E il medico guarda la fotografia e magari pensa: signora, quello non è un volto, è un aggiornamento software. Perché ormai accade anche questo. In tante e tanti anche, devo dire, portano dal chirurgo la propria fotografia filtrata come modello estetico. Ma il fenomeno non riguarda soltanto le donne, come ho detto, anche molti uomini, soprattutto giovani, hanno cominciato a modificare digitalmente la mandibola, le mascelle e anche le proporzioni del volto. Una specie di chirurgia estetica fai da te, soltanto che al posto del bisturi c'è il cursore. E se non ti piace il risultato, ricomincia. Il chirurgo plastico digitale non sbaglia mai, no, al massimo fai a nulla. Il problema è che il volto digitale non ha limiti, puoi diventare sempre un po' più bello, un po' più giovane e un po' più simmetrico. Campanello d'allarme arriva quando una persona non tollera più la propria immagine senza filtro, quando evita fotografie o situazioni sociali perché teme di non essere all'altezza della propria versione digitale, oppure quando arriva a desiderare interventi estetici per assomigliare all'immagine modificata. Ecco, a quel punto il filtro non sta più modificando una fotografia, no, sta modificando il rapporto che una persona ha con se stessa. E forse la vera rivoluzione oggi non sarebbe inventare il filtro che ci rende ancora più belli, sarebbe riuscire a pubblicare ogni tanto, una fotografia normale e pensare: questa faccia è mia e va bene così. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu vivi social dall'interno, sia come influencer sia come social media manager, ma quanto è diffuso oggi questo uso esasperato dei filtri? Ti capita di vedere persone che ormai non cercano più semplicemente di migliorare una fotografia, ma vogliono costruire in modo digitale un volto completamente diverso dal proprio?
2: Beh Igor, in realtà questa cosa tocca non solamente in base all'età, ma anche proprio in qualsiasi età, e soprattutto anche sia persone che non lavorano sui social che quelle che lavorano sui social. Ci sono i miei colleghi che praticamente ritoccano qualsiasi cosa, quasi che stenti a riconoscerli dal vivo, e qui è il vero problema, perché arrivano poi a pensare effettivamente di essere così quando in realtà è completamente diverso.
0: Che delusione poi vederle e vederle.
2: Tra l'altro, perché ci sono tante persone che dicono, sono anche persone, no, che non lavorano lavorano sui social, che sono incontrati, sono conosciuti sui social, poi dal vivo sono rimaste male perché erano completamente diverse. Ma allo stesso tempo appare e succede tutt'oggi che molti personaggi social poi dal vivo non vengano riconosciuti. Questo è grave. A parte questa cosa, questo episodio mi ricorda un trend su TikTok che è uscito riguardo quella signora che è stata incarcerata per un po' di tempo e durante il suo diciamo che mentre era sotto giudizio dicevano ma le foto lei le ha ritoccate, e lei no, è il carcere che mi ha cambiata, e poi parte la musichetta con tutte le foto di com'è veramente e poi com'era quando modificava le sue foto, e quel video ti giuro è impresso nella mia mente per sempre.
0: Sì, è di tutti noi perché lo ricordo anch'io. Enrico Re è venuto a trovarci, il presidente del consorzio Trentin Grana Concast, Stefano Albasini, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Partiamo con...
1: Grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, Albasini. Partiamo con l'Industrial AI Challenge 2025, dove avete presentato una sfida molto concreta: capire come utilizzare nel modo più efficiente le diverse fonti energetiche dello stabilimento di Trento. Ecco, è uno degli esempi più concreti di come l'intelligenza artificiale possa entrare nella produzione senza però sostituire il lavoro delle persone, ma aiutandole a prendere decisioni migliori?
1: Sì. Credo che il punto sia proprio questo, considerare l'intelligenza artificiale per quello che è, cioè uno strumento, una trasformazione così profonda spaventa, anche perché spesso riceviamo informazioni frammentarie concentrate soprattutto sui rischi.
0: Vero.
1: Stiamo vivendo un cambiamento epocale che è difficile valutare oggi tutte le conseguenze. Sicuramente alcuni lavori, soprattutto quelli più facilmente automatizzabili, cambieranno profondamente, ma l'intelligenza artificiale può anche aiutare le persone a lavorare meglio. Noi ad esempio l'abbiamo utilizzata per trasformare una grande quantità di dati in informazioni utili per prendere delle decisioni migliori.
0: Ecco, presidente Albasini, uno degli obiettivi era capire, a seconda delle necessità dello stabilimento, quale energia utilizzare e quando, mettendo insieme rete elettrica, cogenerazione, fotovoltaico e in futuro anche il biometano. L'intelligenza artificiale può aiutarvi a sprecare meno energia e quindi anche a inquinare meno?
1: Certo, l'obiettivo era duplice: ridurre i costi energetici e allo stesso tempo l'impatto ambientale. In questo caso le due cose vanno nella stessa direzione: consumare meglio significa anche sprecare meno, e per noi c'è un valore in più, chi vive e lavora in montagna conosce le fragilità di questo ambiente e sente il dovere di tutelarlo. La bravura degli studenti è stata anche quella di guardare avanti, sviluppando un modello che considera non solo gli impianti già operativi, ma anche quelli che erano ancora in fase di realizzazione.
0: Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio, presidente.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Quanto pesa oggi la presenza sui social per la riconoscibilità e l'affidabilità di un marchio agroalimentare? Secondo lei un commento negativo o magari una polemica o un contenuto diventato virale possono davvero incidere sulla percezione che il consumatore poi ha del prodotto e del brand?
1: I social sono uno dei principali, sono il principale punto di contatto tra un marchio e un consumatore, sono immediati e proprio per questo un commento negativo o una polemica possono diffondersi molto, molto velocemente e influire sulla percezione di un prodotto. Credo però che la miglior difesa sia la credibilità costruita nel tempo. Per noi marketing e comunicazione devono essere prima di tutto una promessa di verità. Certo. Quella che raccontiamo deve trovare riscontro in ciò che facciamo ogni giorno. Se c'è questa coerenza, anche una situazione critica può essere affrontata con serenità e correttezza.
0: Ecco Albasini, oggi sui social troviamo informazioni corrette, opinioni personali, fake news e contenuti sponsorizzati, spesso presentati nello stesso modo però. Nel settore alimentare questo può creare molta confusione. Quanto è importante per un marchio come il vostro, Trentin Grana, fare educazione alimentare sui social e raccontare il vostro a un giovane che vive soprattutto sul web?
1: È fondamentale, ma credo che i social siano anche una grande opportunità, che ci permettono di parlare direttamente con i giovani e spiegare cosa c'è realmente dietro un prodotto. Dobbiamo raccontare ciò che ci differenzia, come nasce, le regole della nostra filiera e soprattutto il territorio. Il Trentino non deve essere semplicemente uno sfondo suggestivo, ma far parte del prodotto, della sua identità, e raccontare il territorio significa anche raccontare le persone che lo vivono ogni giorno, gli allevatori, i caseifici e i converti.
0: L'intelligenza artificiale può persino contribuire alla produzione dei contenuti, immagini, video, testi e campagne social, appunto. Dove metterebbe lei il confine? Quanto possiamo usare l'intelligenza artificiale per raccontare la tradizione senza però rischiare di renderla artificiale?
1: Torniamo al concetto iniziale. L'intelligenza artificiale è uno strumento, possiamo utilizzarla anche nella comunicazione, purché sia al servizio di un'informazione chiara e reale. Per me il confine è abbastanza semplice: l'intelligenza artificiale può aiutarci a raccontare la realtà, non a costruirne una che non esiste. E quando un contenuto è generato o modificato attraverso l'intelligenza artificiale, credo sia importante che questo sia evidente. Gli strumenti possono cambiare il rapporto di fiducia con il consumatore o no.
0: Grazie al presidente del consorzio Trentin Grana Concast, Stefano Albasini. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie mille a voi e buon lavoro anche a voi.
0: A lei. Oggi si celebra la giornata internazionale del caffè. C'è una certezza che attraversa le generazioni. Il caffè resta uno dei riti più radicati nella vita di noi italiani, in modo particolare. Oltre 9 su 10 non rinunciano alla loro tazzina. Ma dietro a una tradizione così italiana c'è anche un mondo che cambia. Produzione, tecnologia, intelligenza artificiale, social e nuovi modi di comunicare stanno trasformando anche il modo in cui il caffè viene prodotto, raccontato e scelto. Ne parliamo con il direttore industriale di Caffè Mauro e delegato rapporti istituzionali del gruppo Gimoca, Valerio Chinè. Buon pomeriggio e benvenuto.
4: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
0: A lei. Allora, il vostro marchio nasce nel 1949 e già negli anni 60 era protagonista del Carosello con Cicco e Manolo, proprio qui in Rai, una delle prime aziende del settore a capire quanto fosse importante costruire un'identità attraverso la comunicazione. Oggi siamo passati dalla televisione ai social, dal Carosello a TikTok e quindi Instagram. Quanto è cambiato il modo di costruire e comunicare un marchio storico come il vostro nell'era digitale?
4: Il modo di comunicare un brand storico legato a valori tradizionali come lo è Caffè Mauro è cambiato quasi radicalmente. Prima si passava da una narrazione, diciamo, a senso unico, l'obiettivo era far conoscere solo un marchio e dare visibilità. Oggi invece la comunicazione si articola con un dialogo direi aperto col mercato e molto spesso deve essere basato su valori sociali condivisi. Per essere più pragmatici, noi abbiamo operato una completa trasformazione digitale, un rebranding strategico che è proprio proteso a coniugare la nostra visione di tradizione artigianale proprio con i moderni linguaggi multimediali, quindi meno focalizzati sul prodotto, più abbracciando quello che è lo storytelling dello stile di vita mediterraneo di cui noi anche in Calabria siamo portavoce autorevoli. Quindi trasformiamo il caffè da semplice bevanda a un veicolo vero e proprio, chiamiamolo di accoglienza, calore, convivialità, anche
0: certo,
4: sul packaging.
0: Socializzazione,
4: sul
0: certo.
4: Packaging stesso si passa non soltanto per far risaltare il packaging sugli scaffali, ma anche nei feed dei social network, pensi un po'.
0: Sì, immagino, certo. Nel 2025 22,6 milioni di famiglie italiane hanno acquistato caffè e la penetrazione ha raggiunto l'86%. Praticamente il caffè continua a essere un rito nazionale, ma cambiano appunto i modi di acquistarlo e di consumarlo. Quanto stanno cambiando le abitudini dei consumatori e quanto la tecnologia, quindi dalle capsule all'e-commerce fino alla comunicazione digitale, sta trasformando il mercato del caffè?
4: L'evoluzione delle abitudini al consumo sia domestico che grazie alla spinta tecnologica ha completamente cambiato la modalità di consumo del caffè. I sistemi monoporzionati come capsule o le cialde in carta registrano un forte trend di crescita. Per dare un numero, circa 1,5 miliardi di euro sono le capsule che vengono vendute e rappresentano il mercato nazionale, a scapito di quel mercato tradizionale come per esempio il macinato. L'impatto anche sul mercato dei bar e della ristorazione si è trasformato completamente, spinto il valore complessivo del mercato sicuramente aumenta grazie all'aumento dei prezzi, spinto peraltro da fattori esogeni non diretti dall'industria stessa del caffè, ma i volumi di consumo sono in calo. Questo significa che si consolidano delle innovazioni come i prodotti monoporzionati e soprattutto dei canali di vendita che riscoprono anche dei prodotti tradizionali come i grani, come ad esempio l'e-commerce, Caffè Mauro e Gruppo Gimoca, in tal senso crescono a ritmi vertiginosi, siamo vicini alla tripla cifra nell'ultimo quinquennio.
0: Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Renzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
4: Buon pomeriggio.
2: Il vostro brand è presente in oltre 60 paesi. Quando un marchio italiano porta all'estero non soltanto un prodotto, ma anche l'idea dell'espresso e della cultura mediterranea, quanto possono aiutare i social, no? Poi tutti gli strumenti digitali a raccontare questa identità ai consumatori che appunto hanno culture e abitudini completamente diverse?
4: Tantissimo. Sono una leva di comunicazione importante, a supporto però di una strategia che deve essere ben più ampia. Va fatto attraverso uno storytelling visivo come le varie piattaforme Instagram, TikTok, sì, o altre, che permettono di mostrare la cultura del bar italiano attraverso, sì, dei brevi video, oppure noi puntiamo molto sull'umanizzazione del brand, cioè mostrare i volti di chi lavora, per esempio nella tostatura qui da noi nello stabilimento di produzione, oppure far vedere i baristi come preparano il caffè, oppure attraverso dei contenuti interattivi come guide digitali che possono spiegare delle filosofie particolari come la tostatura lenta, che è una caratteristica storica di Caffè Mauro, oppure trasformando una caratteristica tecnica in un vero e proprio valore culturale che possa essere comprensibile a tutti. Direi che i canali digitali oggi sono uno strumento cruciale, soprattutto all'estero.
0: Grazie al direttore industriale di Caffè Mauro e delegato rapporti istituzionali del gruppo Gimoca, Valerio Chinè. Buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie a voi.
0: A lei.

0: Se lo usi bene, fenomenale, dice Michele Tarana nel suo jingle. Siete all'ascolto di Gora alla Piazza Social di Radio 1, dove Verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, se preferite di Saxatres. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi, secondi a nessuno. Nell'Igorale torna a trovarci il direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, la prima testata online in Italia, Marco Scotti. Buon pomeriggio e bentornato, direttore.
1: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
0: Grazie anche a te. Oggi sui social una notizia vera, una fake news, un'opinione, un contenuto di propaganda possono apparire esattamente nello stesso formato. Ma come può il lettore capire in modo rapido che cosa sta leggendo e soprattutto qual è l'obiettivo di chi lo sta comunicando?
1: Il lettore deve prima di tutto avere una serie di fonti certe e certificate che gli permettano di, come dire, districarsi in questa giungla informativa che oggi è rappresentata dal moltiplicarsi dei canali di comunicazione. Lo dicevi giustamente tu, ci sono i social sotto vari livelli, ci sono varie tipologie di video, testuali, audio, quindi c'è veramente una giungla vera e propria in cui uno deve imparare a districarsi. Servono a questo anche le fonti qualificate, le famose spunte blu, anche che aiutano in qualche modo a distinguere chi veicola contenuti veri, verificati e reali da chi invece lo fa con un secondo fine o che addirittura è pronto a propalare fake news.
0: La propaganda digitale non ha più necessariamente bisogno di un grande giornale o di una televisione, può partire da un post, da un video, da un influencer e diventare virale in pochissimo tempo. Ecco, quanto è difficile per il giornalismo, quindi per tutti noi giornalisti, intervenire quando una narrazione falsa o manipolata ha già raggiunto milioni di persone?
1: Guarda, si dice che una notizia falsa sia 10 volte più pervasiva di una notizia vera. E quindi questa è una sfida epocale che noi della stampa ci troviamo a combattere, intanto perché abbiamo un po' delle armi spuntate, nel senso che, dicevi giustamente tu prima, esistono milioni di modi per raggiungere il proprio pubblico, ma poi la stampa è sostanzialmente uno solo per difendersi e per dire che le cose effettivamente non stanno così. È un po' come la lotta al doping, si è sempre un pochino a rincorrere chi bara, chi cerca di, in questo caso invece, di inoculare cose false e tendenzialmente anche pericolose, lo sappiamo bene, informazioni deviate hanno spesso e volentieri addirittura influenzato le direzioni politiche, quindi c'è un enorme allarme sociale e la stampa resta un presidio irrinunciabile.
0: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio.
2: I social premiano spesso la velocità e la dichiarazione più forte che comunque crea polemica e lo scontro, mentre verificare e contestualizzare richiede tempo. Secondo lei il giornalismo rischia di diventare schiavo della velocità e dell'algoritmo, finendo poi per rincorrere la propaganda invece di smontarla?
1: No, secondo me noi ci troviamo di fronte a una grande opportunità, che è quella di un'informazione a due velocità su un doppio binario. Da una parte c'è la necessità di essere rapidi, pensiamo a quante volte dei video che diventano virali sono essi stessi delle notizie, e quindi sì, c'è bisogno, bisogna veicolarli nel più breve tempo possibile. Dall'altro lato esiste invece la necessità dell'approfondimento, cioè quello che è stato visto su un contenuto social deve essere rielaborato, deve essere rimasticato, deve essere approfondito, deve essere raccontato, e questa è una grandissima opportunità invece per chi fa il mio mestiere, cioè il fatto di avere a disposizione due strumenti così pervicaci, così persistenti e efficaci come sono appunto da una parte i social e dall'altra invece i giornali tradizionali.
0: La voce che state ascoltando è quella del direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, Marco Scotti. Direttore, c'è un nuovo rischio, non è più soltanto il lettore che cerca una notizia, ma è l'algoritmo che decide quali notizie mostrargli. Quindi come cambia il lavoro del giornalista in un sistema nel quale ciascuno rischia di ricevere una versione diversa della realtà, costruita anche sulla base di ciò che ha già cliccato e condiviso?
1: È il meccanismo purtroppo delle bolle, ovvero del fatto di sentirsi dire ciò che si vuole sentirsi dire, e quindi si trova poi in difficoltà ad avere opinioni difformi, a sentire cose che esulano un po' da quello del proprio pensiero principale. Ma questo lo vediamo molto bene sui social, tendenzialmente si continua ad avere maggiore contatto con chi è contiguo a noi per quanto riguarda le idee o i contenuti che si condividono, e allo stesso modo funziona con l'informazione, quindi bisogna sempre cercare di individuare il proprio pubblico di riferimento e di riferirsi, di rivolgersi a loro in maniera sempre chiara, potente e affidabile, in modo che siano invogliati a ritornare e che l'algoritmo in qualche modo selezioni quei contenuti come adatti al pubblico di riferimento. Un lavoro costante di aggiornamento e anche di scouting, se ti permette, di chi sono i nostri lettori.
0: Sì, poi c'è chi non è più abituato al confronto, proprio a causa anche di questo, delle altre idee, e quindi si sfoga con i messaggini, no? Oppure chi poi invece va in giro col machete, vabbè, queste sono le due alternative, purtroppo. Abbiamo ancora 30 secondi. In un'epoca in cui informazione, opinione, propaganda, ma anche comunicazione politica si mescolano continuamente, che cosa deve pretendere un lettore da un giornale serio per capire dove finisce la notizia e dove comincia invece l'interpretazione o la propaganda? 30 secondi.
1: È un patto chiaro che deve essere sancito tra il lettore e chi scrive. Il lettore si aspetta di ricevere certo tipo di informazioni e chi scrive deve saperle dare correttamente, ma anche saper indicare ove ci siano delle opinioni personali o delle opinioni editoriali ben precise su una determinata partita. Sarebbe utopistico pensare che tutte le testate possano dare la stessa visione dello stesso fenomeno, e quindi però è giusto che la testata chiarisca preventivamente quale sarà il tipo di lettura che verrà offerta di un determinato avvenimento.
0: Grazie al direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it Marco Scotti, buon lavoro.
1: Grazie
0: e a presto.
2: A presto.
1: A prestissimo, grazie.
0: A te.

0: l'immancabile jingle di Michele Tarana. Igorà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente da chi
1: da Byron,
0: anche
1: Byron Righetti, il press influencer
0: Byron, che lo sentite che vi saluta. A domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 15.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code per incidente tra San Donà di Piave e l'allacciamento all'A28, lo Porto Gruaro-Pordenone, in direzione di Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano, 4 km di coda per incidente che coinvolge più veicoli tra la strada provinciale 44 Milano-Meda e lo svincolo con la statale del Lago di Como in direzione della tangenziale est di Milano. In Liguria in A10 code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento all'A7 la Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure, e in A12 la Genova-Rosignano 1 km di coda tra Genova Nervi e lo svincolo Recco in direzione di Livorno. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Atripineto in direzione di Ancona. Mentre a Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e via dei Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
4: Primo giorno di ottobre, un giovedì in nostra compagnia, Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, ma soprattutto voi ascoltatori, e come sempre vi invitiamo a dire la vostra sulle notizie del giorno al 335-699-2949.
5: E sono tanti gli argomenti oggi: il terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, le proteste in Francia, il voto sulla legge elettorale. Non mancheremo di commentarle con i nostri ospiti.
6: Certo, ma la scaletta è comunque lunga, varia, ricca, no, Simone e Raffaele? Perché avremo anche spazio per cultura, mestieri, per salute, sport, mode, tendenze, cori. Mettiamo anche i cori, anche i cori. E non può certamente mancare la musica. La musica va a recuperare un signore che sta per tirare fuori un nuovo disco. Ha già tirato fuori un nuovo brano e ha detto: ho cercato di crescere insieme alla mia musica. Alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla, suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera, così da potersi sorprendere. È il suo nuovo album in arrivo, Amateur, è il suo nuovo singolo, Paparazzi, ed è Cesare Cremonini.

0: E Cesare Cremonini, ma appena arriverà da queste parti, perché poi prima o poi arriverà, io lo chiamerò Diletta Leotta, perché mi sono ritrovato.
1: Chissà come la prenderà.
0: Chissà come la prenderà.
1: Ma invece in apertura parlavi di cori.
0: Sì, mi pare il caso di, no? di parlare, chiamarlo in causa a questo punto. Il coro forse più importante d'Italia?
1: Beh, uno dei più amati sicuramente.
0: È apposta. E allora, con noi, frate Giampaolo Cavalli, presidente piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, ben trovati.
0: Allora, avvertiamo subito che Giampaolo Cavalli è in treno, per cui potrebbe cadere, per cui si tenga pronto a essere richiamato oppure a scomparire, chissà.
1: Ci affidiamo alla provvidenza, esatto, per migliorare la linea, però intanto il piccolo coro ha compiuto 67 anni e ha in procinto una tournée di quelle, da oltreoceano.
2: Sì, la prossima settimana, martedì, 20 bambini del piccolo coro andranno a New York per una settimana per una serie di eventi e di incontri. Sarà la prima volta nella sua storia e siamo tutti emozionati per questo, per questa grande opportunità.
1: Anche loro, immagino.
2: Sì, tantissimo. Sì.
3: Ecco, ma lo Zecchino d'Oro ha fatto cantare intere generazioni. Qual è il segreto di questo festival e del vostro operato oggi? Che cosa imparate soprattutto voi adulti dai bambini che salgono su quel palco e che saranno a New York?
2: Allora, il segreto sono i bambini. Il segreto, secondo me, è provare ad accompagnare i bambini da bambini. Perché questa è un po' la ricetta che ha sempre accompagnato lo Zecchino d'Oro, il piccolo coro, in tutti questi anni della sua vita. I bambini nella loro spontaneità, con le loro parole, e poi aver indovinato lungo gli anni qualche canzone che assieme alle oltre 700 canzoni sono nella testa e nel cuore, penso, di tutti gli italiani.
1: Assolutamente sì, tra l'altro
2: c'è la Bettina, 44 gatti, no?
1: E chi se li dimentica? E tra l'altro, insomma, ci sono un nostro ascoltatore, insomma, che dice: per me è una giornata speciale. Ai miei tempi ci chiamavano Remigini, noi che il primo ottobre iniziavamo la scuola. Insomma, il piccolo coro dell'Antoniano ha un anno più di me e un po' bambino sono rimasto.
0: Che bella questa cosa. Allora, bello, 24 settembre, come dicevamo, 67 compleanni, 1959, Teatro dell'Arte alla Triennale di Milano. Certo, ne è passato.
2: Anche la linea è caduta.
0: No, la sentiamo bene. Ci sente lei?
1: Ci sente? No, in questo momento mi sa che il treno è infilato. Allora, infiliamo però una clip sonora particolare. Ascoltiamo.

0: Mauri, insomma, parlavamo degli anni e della passione che il coro dell'Antoniano ha dato a tutti noi. Qui andiamo invece indietro negli anni degli antichi mestieri qui nella capitale, a Roma, perché questi suoni che avete sentito inaugureranno una mostra fotografica molto particolare. Ce ne parla Luca Mazzara. Buon pomeriggio.
1: Buonasera, salve a tutti.
0: Allora, eccoci. La mostra si intitola Custodi del Tempo, ci sarà da domani al palazzetto Vicolo del Bottino, Roma. Questi suoni che abbiamo sentito, di che si tratta?
1: Allora, sono suoni reali delle botteghe che io ho registrato in presa diretta, quindi alcuni di questi suoni rappresentano appunto proprio dei materiali, tipo il martello, la sedia.

0: gli strumenti, insomma, il legno, il metallo, che vengono lavorati. E allora ho pensato, perché non provare a registrare anche questi suoni? Perché una fotografia può conservare un volto, un gesto, no? Un luogo, ma il suono può conservare qualcosa di altrettanto importante che altrimenti rischia di scomparire, insomma. Quindi sono suoni reali delle botteghe che vengono lasciati originali e altri vengono ricampionati e rielaborati da questo compositore di musica elettronica, Gabriel Maldonado, e poi entrano in dialogo con il violoncello di Riccardo Viscardi. Questo tutto da domani, insomma.
1: Domani alle 18 l'inaugurazione, sì, appunto con loro, anche con la loro esibizione.
0: Sì.
2: Il suono,
0: sì,
2: le immagini ci aiutano a scavare nelle storie poi delle persone. Qual è la lezione umana più forte che ti hanno trasmesso questi mestieri, questi artigiani, durante tutte le sessioni di scatto e di ripresa anche dei suoni nelle botteghe?
0: La lezione più importante è la loro umanità, il loro cuore. Cioè, io sono entrato in contatto con delle persone che sono veramente dei maestri, degli artisti, e la cosa che a me, diciamo, dispiace di più in assoluto, ed è qui nasce proprio l'idea del progetto, è quella di preservare un'identità che purtroppo sta scomparendo. Quindi il voler lasciare una traccia, questo, diciamo, è l'obiettivo principale, e quindi registrare questi suoni è uno di quei modi, no? Per lasciare il segno attraverso un passaggio sonoro.
3: Stava parlando di scomparire, che purtroppo è una questione che riguarda non solo gli artigiani qua a Roma, ma in generale nelle grandi
1: sicuramente
3: città.
1: Sicuramente ovunque.
3: Che è un prezzo quasi che sembra impossibile da evitare di pagare a, sì, questo tempo. Sì. In questo senso i custodi del tempo si oppongono forse a un tempo che passa e corre e vuole andare così veloce.
0: Esatto, è proprio questo il punto. Purtroppo ci sono diversi aspetti che vanno a incidere proprio riguardo alla scomparsa di queste botteghe. Un po' il fatto che non c'è un ricambio generazionale, rischiamo di perdere non solo delle attività ma anche una parte della memoria della città. In più ci sono questi, ahimè, negozietti usa e getta, io li definisco così, però diciamo sono tante le realtà purtroppo, no? Che vanno a incidere su questo. Su questa estinzione, io la chiamerei proprio così, perché è una realtà che va avanti ormai da anni, insomma, e con tante difficoltà da parte loro.
1: Allora, liutai, orologiai, marmorari, vetrai, mosaicisti, calzolai, falegnami, ceramisti.
0: Esatto. Bambolaio anche.
1: Bene, io se avessi dovuto scegliere come ritrarre i loro volti e i loro mestieri, avrei preso un bianco e nero. Così,
0: esatto, esatto. Esatto, no, è proprio questo, diciamo, cioè la mostra ha questi 20 pannelli con un bianco e nero molto profondo, perché volevo evitare ogni distrazione, volevo entrare ancora più nel dettaglio, nei particolari. Infatti le foto sono quasi delle soggettive, dei point of view, no? Da parte loro e anche da parte mia, insomma, perché io mentre scattavo ero proprio lì presente dentro il lavoro, ed è questa la cosa bella, perché la mostra ha questa triplice funzione, cioè non solo quindi l'immagine ma il suono che verrà registrato domani e quindi poi mandato in filo diffusione, e poi la video installazione in cui uno può osservare proprio gli artigiani all'opera.
2: Tu hai mappato perfettamente i vicoli più storici del centro di Roma.
0: Sì.
2: Oggi in quelle strade che atmosfera si respira tra le vetrine più moderne, di lusso, quelle del turismo di massa? C'è ancora lo spazio per la poesia della bottega?
0: Questa è una domanda clou, essenziale. Il fatto è proprio questo, cioè sento che purtroppo questa poesia sta, come dire, dileguandosi. Quindi andare proprio a ritrovare questi spazi che sono sempre più una rarità e un elemento per me preziosissimo, è stato facile da una parte, perché comunque ci sono alcune vie in cui loro si mantengono ancora in vita, tipo Via Urbana, Monti, no? Però per esempio altre strade di Roma, ahimè, tipo via dei Giubbonari, no? Ad esempio, lì purtroppo sono state sostituite le botteghe con tutta una serie di negozi, come dicevo prima, fai da te, cioè quelli economici, quelli, capito, che preparano prodotti usa e getta, ecco, io li definisco così, che poi magari sono utilissimi, però il Made in Italy dove va a finire? Questo è il problema più importante che mi premeva, insomma, raccontare attraverso la mostra.
1: Allora sarà possibile osservare questi scatti di Luca Mazzara, lo ricordiamo, da domani al 16 ottobre al Palazzetto, Vicolo del Bottino, Roma, Custodi del Tempo. Grazie Luca Mazzara.
0: Grazie, grazie a voi, grazie, arrivederci.
1: E tornano appunto i suoni, no, del violoncellista Riccardo Viscardi e del compositore Gabriel Maldonado, che hanno, come dire, donato questi suoni, tra quelli degli antichi mestieri, alla mostra. Noi andiamo a un altro custode del tempo, però, Simona, te lo presento, Dino Betti van der Noot. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, tanto onore, tanto onore.
1: Allora, custode del tempo del jazz soprattutto.
4: Sì, ma anche del tempo degli anni, perché sono 90.
1: Sono 90 compiuti quando?
4: Il 18 settembre, ho dei numeri bellissimi, 9, 18, 36.
3: Ah, quindi sono dei multipli praticamente.
4: Assolutamente.
1: Però non potevi che festeggiarli su un palcoscenico, e sarà questa sera, in concerto, a Milano.
4: In effetti, a Milano, al Teatro Parenti, ci sono questi fantastici, meravigliosi musicisti con i quali lavoro da anni, sono 22 musicisti. Basta, io sono estremamente grato a loro, perché se non ci fossero loro questa musica non esisterebbe, sarebbero dei pallini su un foglio bianco con delle righe.
1: Allora io, Dino, voglio raccontare a Simona Rigoni un po' anche della tua biografia, no? Perché tu devi sapere, Simona, che Dino Betti van der Noot ogni anno tira fuori un disco e la rivista Musica Jazz lo premia come il miglior disco dell'anno, il miglior
4: compositore.
1: Quasi. Però per decenni Dino Betti van der Noot è stato un appassionato di musica, ma come mestiere, antico mestiere, che adesso è sempre rinnovato, ma il suo antico mestiere era comunicare. Hai presente, per esempio, non mi preoccupo di fare pubblicità, quel Babbabauli?
4: Sì, infatti. Beh, tra le altre.
1: Simone, è una storia un po' particolare,
2: È bellissimo, io voglio sentire raccontare direttamente da lui, anche perché è un tuffo nel passato che nessuno di noi ha mai dimenticato, ma oggi quella capacità comunicativa, quella sensibilità, quel mescolare la musica, la meticolosità, l'immediatezza, la poesia, io ritorno molto sulla parola poesia, oggi c'è ancora o è più difficile?
4: Ma credo che sia tutto molto più difficile, perché è tutto molto più meccanizzato. Non parlo dell'intelligenza artificiale o di come qualcun altro vorrebbe chiamarla, ma diventa veramente tutto molto molto molto più secco, molto senza anima, no? In un certo senso, proprio perché le cose diventano più meccaniche. Ah beh, questa
3: ecco, questa magari la conosce.
1: Brahms Dreams Still è il suo ultimo album, e quindi abbiamo voluto dare un suggerimento di questa musica. Tiriamola su, vai. Allora, questi sono i magnifici 22,
3: ecco,
1: no?
3: infatti. Allora, io mi chiedevo al nostro ospite, chiedevo soprattutto al nostro ospite, come è nato il titolo, perché da un racconto di Rudyard Kipling, insomma, quello del libro della giungla, che è tutta un'altra storia, se vogliamo.
4: Sì, a un certo punto ci sono dei personaggi che discutono sulla catastrofe che sta arrivando, e c'è qualcuno, un antilope, che dice che, attenzione, che se Brahma, che è il dio della creazione, finisse di sognare, Brahma è un creatore, ma un creatore assolutamente inconsapevole, perché sogna, e il suo sogno è la creazione, tutto quello che esiste. Se Brahma finisse di sognare, non esisterebbe più niente. E però aggiunge, però, attenzione, per fortuna Brahma sogna ancora. E questo è il titolo che ho voluto dare a questo disco, una specie di speranza, no?
3: Perché una speranza in tempi non tempi proprio migliori. Speranzosi, diciamo.
4: Sì, abbiamo vissuto tempi migliori, diciamo, tempi peggiori, tempi migliori. Io ne ho avuti vissuti anche di peggiori, che voi non avete vissuto, ma comunque.
1: Beh, noi abbracciamo la tua musica, abbracciamo i tuoi ricordi e soprattutto il tuo presente. Quindi questa sera al Teatro Franco Parenti, Brahms Dreams Still, con l'orchestra diretta da Dino Betti van der Noot. Grazie e buona musica.
4: No, grazie a voi e buon tutto.
1: Simona.
2: Raffaele, nel salutarci, prima di salutarci alla fine di questo blocco, però ricordiamo, perché ci teniamo davvero, ognuno di noi ce l'ha ancora nella sua memoria dell'anima, no? La voce di Topo Gigio, Raffaele, Claudio.
1: Beh, tra l'altro avevamo iniziato questa
3: provando a iniziare, non siamo riusciti fino in fondo.
1: Con frate Giampaolo Cavalli, il piccolo colonnello antoniano di Bologna che l'ha accompagnato.
3: Ah sì, già tanti anni.
2: Peppino Mazzullo, 100 anni, è scomparso, ma porterà sempre con sé veramente un custode della memoria, degli affetti e anche dell'innocenza, no? Dei bambini, della semplicità e della pulizia del linguaggio. Credo che tutti noi ci ricorderemo sempre della voce di Topo Gigio, Raffaele, Claudio.
1: Assolutamente.
3: Come ci ricordiamo?
1: L'ho scoperta anche a Sanremo.
3: Sì, da Lucio Corsi, da no? Lucio qualche Corsi, neanche stato, tanto tempo fa.
1: È stata un'altra esibizione, no? Clamorosa, che ha riportato alla luce quel simpaticissimo Topo.
3: E a proposito di voci clamorose, parliamo di David Bowie, altra voce scomparsa. Un'altra di quelle voci che ha lasciato non solo la voce, la sua esistenza, il suo modo di fare, il suo modo di vedere le cose, il suo modo di realizzare musica, ma non soltanto musica, no?
1: Tra l'altro David Bowie, ma noi prima abbiamo fatto suonare Cesare Cremonini, che al sassofono aveva Danny McCaslin, che è un sassofonista
3: che ha accompagnato proprio l'ultimo disco di Bowie, Black Star, che pure è un capolavoro assoluto e che ha segnato i tempi e che continua ad essere nel sangue di tutti noi.
1: Ma oggi che ci proponi?
3: Oggi torniamo indietro nel tempo, nel 1983, quando Bowie, nelle sue svolte eccentriche, improvvise e imprevedibili, decise di abbandonare tutto l'esistenzialismo della trilogia berlinese e dedicarsi alla danza. Si chiamava infatti Let's Dance quel disco, e c'era un altro grandissimo musicista, perché c'era Steve Ray Vaughan alla chitarra, straordinario chitarrista blues, si è sempre circondato di persone importanti, il signor David Jones, come in realtà è il suo nome. In questo caso è una, come al solito, è una canzone pop, rock, ma che nasconde anche delle meditazioni, come spesso fa Bowie, in questo caso di questo strano incrocio tra un amore moderno e la religione. Quindi, come al solito, tutto è incrociato, tutto è possibile, e lui stesso dice di se stesso: ma non è che io stia lavorando davvero, sto cercando soltanto di affascinare qualcuno o qualcosa.
1: Poi dopo Bowie incrociamo le notizie del giornale radio, però.
3: Arriva Modern Love subito dopo GR1 e lui è David Bowie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
4: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ore 16.
11: GR1.
12: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Francia, dilaga la protesta studentesca, almeno 300 gli istituti coinvolti in tutto il paese. Al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, il governo punta il dito contro la sinistra, sostenendo che dietro il movimento ci sarebbe una manovra organizzata da France Insoumise e dai suoi gruppi collegati. Una valutazione si fa sapere condivisa dai servizi di intelligence. La corrispondente.
13: Una giornata di sciopero d'azione annunciata dal sindacato degli studenti per il prossimo 6 ottobre. Sono solo gli ultimi aggiornamenti di questa terza giornata di mobilitazione studentesca che sta esprimendo tensioni fortissime in numerose città di Francia, dove la collera degli studenti non accenna a diminuire nei tanti scontri con le forze dell'ordine. A Nantes un incendio è divampato nella hall del liceo Mandela, mentre a Marsiglia il vicepresidente dell'istituto Victor Hugo gli è stata spruzzata addosso della benzina, e ora in tutta la città i mezzi pubblici sono bloccati a causa di atti vandalici compiuti contro alcuni autobus e conducenti. L'ombra dei Black Bloc si allunga sulla protesta, i cui numeri sono in crescita: 119 feriti tra studenti e insegnanti, 356 istituti occupati, oltre 600 le persone fermate. Gli studenti chiedono la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica, e la contestazione ora si sta estendendo anche agli atenei universitari. Il ministro dell'educazione Geoffrey su X ha chiesto che le lezioni siano garantite a distanza. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
12: Anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha deciso di adottare una serie di misure per mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori, così la compagnia in una nota. Gli interventi adottati, precisa, sono stati concepiti per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle imprese connesse alla rete distributiva, e resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Continua intanto la pressione sui beni energetici, che spinge a rialzo il prezzo del greggio. Per gli aggiornamenti sui mercati, la linea a Milano, dove per noi c'è Chiara Merico.
11: Continua a salire il prezzo del petrolio con il Brent, con consegna a dicembre che sfiora i $100 al barile. Anche il gas ad Amsterdam è quotato poco sotto i 74 euro al megawattora. Sale la pressione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP decennale italiano supera il 4,6% e lo spread con i bund tedeschi pari scadenza si allarga a 107 punti base. Sale anche il rendimento dei buoni decennali francesi che supera il 4,85%. Le borse europee proseguono la seduta in forte ribasso. Milano cede quasi un punto percentuale e mezzo in linea con Londra e Parigi. Francoforte contiene le perdite. Wall Street apre invece contrastata con lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq poco sopra la parità e le Dow Jones nel ribasso dello 0,1%. A voi.
12: Non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Questa è la richiesta del sostituto procuratore della Corte d'Appello di Roma nel processo per la compravendita dell'appartamento di Monte Carlo, che vede accusati di riciclaggio l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani insieme al fratello e al padre di quest'ultima. Nell'aprile del 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, Elisabetta Tulliani e il padre a 5 anni, il fratello della donna a 6. Legge elettorale sarà l'8 ottobre, il voto finale sulla riforma voluta dal governo. Dovrebbero essere 3 le questioni di fiducia poste sui primi 3 articoli del provvedimento. Alla Camera questa mattina respinte a voto segreto le questioni pregiudiziali 229, i no 151, i sì. Il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Ancora dall'estero, Medio Oriente, un palestinese di 51 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco sparati da coloni israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. E il giorno dopo il fallito attentato sul volo Fly Dubai, Israele vuole l'estradizione del pilota terrorista che voleva far schiantare il veicolo e che secondo Netanyahu si era radicalizzato. È stata convocata per martedì 6 ottobre la giunta del CONI, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale commissariamento della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dovuto al mancato tesseramento del neo eletto presidente Giovanni Malagò. È tutto, la linea ora al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
14: Pomeriggio di Radio 1.
15: Riapriamo i microfoni. Raffaele Roselli, Simona Rigoni, Claudio De Tommasi alle 16:05. Ripartiamo da una notizia, un evento che ha destato un'emozione enorme in queste ore, la tragedia sfiorata sul volo Dubai-Tel Aviv.
16: Il terrore per il tentativo di dirottamento del secondo pilota, le coltellate ricevute dal comandante del volo, l'intervento dei passeggeri che miracolosamente hanno evitato lo schianto dopo oltre 4.000 metri di quota persi in 30 secondi. Ora tanti inquietanti interrogativi sul come e perché sia accaduto questo episodio.
15: Per una riflessione ci affidiamo a Claudio Bertolotti, direttore Start Insight, docente e ricercatore associato ISPI, l'Istituto di Studi Politici Internazionali. Buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
16: Professore, Israele ha evocato l'11 settembre. Per le modalità, il contesto geopolitico in cui è avvenuto questo incubo, le prime notizie che si hanno sui media del profilo dell'attentatore, gli interrogativi sono davvero inquietanti. Ecco, oggi come si sveglia l'Occidente rispetto a un ipotetico 11 settembre sventato?
17: Ma si risveglia certamente preoccupato, perché si ripete un atto che ci riporta all'11 settembre del 2001, quando emotivamente fummo tutti quanti colpiti e fortemente coinvolti. Il richiamo all'11 settembre è certamente molto forte sul piano emotivo, lo è ancora di più forse su quello simbolico, perché c'è un aereo civile con passeggeri civili, prevalentemente israeliani, un individuo che dall'interno della cabina di pilotaggio avrebbe tentato di trasformare quell'aereo in un'arma. Ma se parliamo di parallelismo io mi fermerei qua, perché l'11 settembre al contrario fu un'operazione terroristica molto complessa, pianificata, coordinata da un'organizzazione importante come Al-Qaeda. E qui, almeno per quello che sappiamo noi oggi, abbiamo un singolo individuo, che è il copilota, e che avrebbe accoltellato il comandante e tentato di far precipitare l'aereo. Quindi la matrice terroristica è un'ipotesi investigativa, certamente suggestiva, ma non è la conclusione della lettura di quanto avvenuto. In più c'è un elemento che è estremamente importante e che lo distingue ulteriormente dall'11 settembre del 2001. Se fosse confermata la natura terroristica dell'azione, saremmo di fronte a una minaccia interna, un insider threat. E il problema non sarebbe quindi più soltanto impedire al terrorista di entrare nell'aereo, ma di individuare il potenziale terrorista che è già dentro il sistema e che ha accesso per posizioni e per ragioni professionali alla sua componente più sensibile, quindi il vettore aereo. E questo è un salto qualitativo significativo rispetto all'11 settembre.
18: Sicuramente quindi il gesto individuale comunque potrebbe essere motivato dal fondamentalismo ideologico, diventa una ipotesi investigativa soprattutto, no, per prevenire casi simili. Però allargando lo sguardo anche nella dimensione di caos di quello che sta avvenendo in tutto il quadrante medio orientale, come si può studiare, prevedere appunto il rischio di terrorismo globale? A che punto si sta riorganizzando la galassia jihadista?
17: Più che di riorganizzazione parlerei di continua ed estremamente efficace trasformazione del terrorismo. Nello specifico il jihadismo non sta tornando alla forma dello Stato Islamico che abbiamo conosciuto nel 2014, con un territorio, un esercito, una propria amministrazione, ma si sta adattando, meglio, si è adattata alle misure di contrasto che lo hanno sconfitto sul campo di battaglia e si sta adattando a quelle che sono le misure di controllo e di prevenzione. Però è vero che da una parte rimangono organizzazioni strutturate, e pensiamo appunto allo Stato Islamico, alla sua succursale afghana dello Stato Islamico del Khorasan, che mantiene ambizioni e capacità concrete di proiezione internazionale. E dall'altra parte invece abbiamo una minaccia che è molto più frammentata, fatta di piccole cellule, micro reti, ma soprattutto, e questi numeri ce lo dimostrano negli ultimi 10 anni, soggetti individuali, singoli, che spesso si radicalizzano online. E quindi è un dato che ci deve occuparci, in particolare la progressiva diminuzione dell'età dei soggetti coinvolti, ma non è questo il caso, lo scenario europeo ci porta di fronte a questa fotografia.
18: Sì.
17: E poi in tutto questo c'è il Medio Oriente, Gaza, Israele, Iran, le guerre, e questo porta a una polarizzazione che porta ad amplificare una narrazione di una propaganda jihadista utilizzata per mobilitare, reclutare, legittimare la violenza.
18: Certo.
16: Ecco, però professore, stando proprio sullo scenario geopolitico, quella rotta di quel volo era una rotta comunque simbolica perché univa Dubai da una parte e Tel Aviv dall'altra, e quindi questa tratta simbolo degli accordi di Abramo e anche della diplomazia normalizzata di quella regione lì. Questo ipotetico attentato potrebbe mirare proprio a rompere, destabilizzare, colpire questo asse politico?
17: Ma io tutto sommato credo di no, perché il processo di normalizzazione avviato con l'accordo di cosiddetto accordo di Abramo di fatto è stato posto in condizione di pausa, di tesa, non è stato cancellato nonostante gli attacchi del 7 ottobre e del 2023. Questo è soltanto uno dei tanti elementi che si inseriscono in coda agli eventi successivi al 7 ottobre, la guerra in Iran, l'occupazione della Striscia di Gaza, l'allargamento del conflitto in Libano, cioè è un Medio Oriente estremamente instabile che potrebbe portare a un'ulteriore escalation della violenza, ma che sul piano delle relazioni
19: internazionali sposta semplicemente in avanti un processo e un progetto che di fatto vuole consolidare attorno all'alleanza forte degli Stati Uniti con Israele, con l'Arabia Saudita, una posizione predominante rispetto al competitor che è rappresentato dall'Iran insieme al suo asse della resistenza, quelli che sono i suoi alleati. Quindi è una contrapposizione che almeno, diciamo, da un punto di vista qualitativo, però il tempo ci darà ragione o torto su questa valutazione, vede l'Iran in questo momento svantaggiato, ma che con il tempo potrebbe vedere invece un Iran avvantaggiato in conseguenza delle priorità e delle tempistiche elettorali dei paesi occidentali, in primis degli Stati Uniti, che non possono permettersi di arrivare alle elezioni con un risultato non raggiunto o addirittura con una sconfitta, una mancata vittoria su un caso di confronto militare proprio con l'Iran.
18: Ecco, appunto, scenari che dovremo continuare a osservare con attenzione nei prossimi tempi. Intanto saluto il direttore di Start Insight, Claudio Bertolotti, grazie per essere stato con noi.
19: Grazie, con voi, sempre un piacere.
20: E al pomeriggio di Radio 1 alle 16:13, passate da 20 secondi, torna la musica e torna con un brano di Francesco De Gregori del 2006. Faceva parte di un album, Calypsos, che portava un sottotitolo, 9 canzoni nuove, quasi a sottolineare la velocità, che non è roba abituale per De Gregori nel realizzare degli album. E ovviamente il nome è quello della dea Calypso, che è tornata di gran moda grazie anche al film di Christopher Nolan, proprio quello di Sea, e la ninfa del mare che per amore trattenne Ulisse per 7 anni. Da quel disco, da Calypso, arriva Cardiologia ed è Francesco De Gregori.

0: Si chiama cardiologia, ma non è un'indicazione medica, ma più che altro una descrizione della condizione del cuore di ognuno di noi in certi momenti di questa vita. Era Francesco De Gregori nel 2006.
1: Altra notizia di oggi, legge elettorale. A voto segreto la maggioranza ha superato il primo scoglio. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità.
2: L'aula era piena oggi, ministri, leader di partito, 380 presenti su 400 deputati. Voto finale previsto per la prossima settimana, l'8 di ottobre.
1: Allora, commentiamo questo passaggio con il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale a Roma 3. Buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito.
3: A voi, con piacere, eccoci.
1: Grazie. Dunque, oggi no, rigettate le pregiudiziali, resta un rischio di rilievi sulla costituzionalità delle norme compatibili con la Carta?
3: Sì, allora questa è una schermaglia iniziale rispetto al voto finale, rispetto agli eventuali emendamenti e quindi a modifiche, perché le pregiudiziali sono un modo per valutare così un po' per capire le forze in campo. Non era questo il vero terreno di scontro sulla legge elettorale che arriverà nei prossimi giorni con le preferenze, la soglia, il premio di maggioranza e le quote di genere, che sono i tre problemi politici ancora aperti.
2: Ecco, parliamo proprio di premio di maggioranza. C'è un limite numerico, secondo lei, oltre il quale si rischia di diventare, cioè che possa essere costituzionalmente rischioso?
3: Sì, allora, il limite fu quello del cosiddetto Porcellum del 2006, quando con il 24% dei voti si ottenne il 54% dei seggi. Perché lì c'era questo meccanismo di raddoppio che diventava incostituzionale. Consideriamo che l'attuale sistema, il Rosatellum, anche nasconde un premio di maggioranza al suo interno, non esplicito, perché la coalizione di centrodestra ha preso il 43% alle scorse elezioni del 22 e ha avuto il 57% dei seggi. Quindi comunque un premio di maggioranza c'è anche adesso. Quello previsto nell'attuale legge scatterebbe alla soglia del 42, quindi al superare il 42, raggiungendo il 55. Sono 12-13 punti per maggioranza che potrebbe essere compatibile con le linee definite dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza del 2014.
1: Ecco, professor Celotto, lei citava prima l'altro nodo, quello delle preferenze, no? Che poi sì, in effetti è uno di quei nodi che forse l'elettore sta a guardare maggiormente in un certo senso per esprimere proprio il proprio assenso anche alla persona.
3: Certo, perché poi alla fine io elettore voglio quello, voglio scegliere Giovanni, Antonella, voglio prendere la persona, voglio capire chi mi rappresenta in Parlamento. Ovviamente il punto nodale è assolutamente quello, perché le preferenze favoriscono anche i portatori di voti, le singole persone, invece non avere le preferenze ti porta a far scegliere al partito e quindi scegliere uomini di fiducia. Anche lì siamo nel binomio governabilità rispetto a scelta invece libera dell'elettore, quindi rappresentanza. Comunque le preferenze, ce lo dice anche la Corte Costituzionale nelle sue due sentenze, sono importanti perché aprono al gioco democratico.
2: Legge elettorale uguale stabilità di governo?
3: No, la legge elettorale deve rispondere anche alla rappresentanza, perché la legge elettorale serve a scegliere i rappresentanti, bisogna mediare fra rappresentanza e stabilità, questo è il binomio base. E ovviamente la legge elettorale, ricordiamo sempre, è una strana alchimia, perché la legge elettorale nel trasformare i voti in seggi ti può anche cambiare il risultato. Ricordiamo tutti le famose elezioni americane Gore contro Bush, quando Gore riceve più voti, però vince Bush perché nel meccanismo dei seggi dei grandi elettori viene premiato. Quindi la legge elettorale può incidere sul risultato.
1: Ecco, l'altra questione che lei citava nella panoramica di quello che avverrà anche nei prossimi giorni alla Camera, la questione quote di genere.
3: Allora, noi ricordiamo, perché va sempre ricordato, che fino a 80 anni fa le donne in Italia non votavano e non potevano essere votate, non neanche elettorato passivo. Quindi l'Assemblea Costituente fu un'enorme novità con le 21 donne elette, che furono veramente una importante apertura verso il futuro. Ricordiamo, è sempre una buona occasione, Lina Merlin, Teresa Noce, Nilde Iotti. Teresa Mattei, cioè queste prime donne rappresentanti nel nostro paese. Però da allora, quindi da quando ci si è abituati a questa legittimazione all'elezione, comunque è sempre ancora necessario avere delle normative che tutelano la rappresentanza di genere, perché tante volte alle elezioni invece ci troviamo ancora assemblee prettamente maschili. Quindi le norme sulle quote di genere servono a favorire la consapevolezza, l'educazione a una piena rappresentanza, una piena rappresentatività. Ora da una decina d'anni sono stabili sia nelle leggi regionali che nelle leggi nazionali le quote di genere. Questa legge elettorale invece sui collegi bloccati potrebbe portare a un effetto paradossale di far avere ancora il 90% degli uomini in Parlamento, il che non è plausibile prima ancora che giusto, no? E quindi è una norma che dovrebbe essere corretta.
1: Allora, grazie per essere stato con noi, professor Alfonso Celotto, e buon lavoro.
3: Con piacere, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.
1: Senz'altro.
3: A presto.
0: A presto, ed ancora la musica al pomeriggio di Radio 1. Riannodiamo quello che abbiamo detto per Francesco De Gregori con quello che stiamo per dire per Cat Power, americana, con questo suo mix di punk, folk e blues. Qual è l'anello che li lega? Il grande amore per Bob Dylan. Sia De Gregori che Cat Power hanno dedicato un intero album nella loro produzione soltanto alle canzoni da loro scelte di Bob Dylan. In questo caso la canzone scritta da lei, Could We, e poi arriva il meteo, quindi torniamo con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
9: Le notizie del giorno.
10: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
11: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
9: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
12: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
9: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
13: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternati a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Il pomeriggio di Radio 1.
15: 16:29 quando ripartiamo con un appuntamento al quale Radio 1 non mancherà di essere presente, è Tennis and Friends, salute e sport, una lunga staffetta per sensibilizzare ancora una volta la popolazione sull'importanza della prevenzione. Tappa a Roma da domani a domenica.
16: Radio 1 sarà appunto presente con una puntata speciale di Progetto Benessere con Viviana Verbaro in diretta dal Foro Italico sabato mattina dalle 10:30 alle 11:30. Poi ancora collegamenti su Domenica Sport con una postazione dedicata e il nostro inviato Emilio Mancuso.
15: E noi abbiamo in linea il professor Giorgio Meneschin, che è rifondatore e presidente di Tennis and Friends, salute e sport, medico del Policlinico Gemelli, specialista in medicina preventiva. Benvenuto.
17: Salve, buonasera, buonasera a tutti.
15: Ecco, professore, in 15 anni, dunque, oltre 400.000 check-up gratuiti, più di 1 milione di presenze agli eventi, questi sono alcuni dei numeri di Tennis and Friends. Ieri anche un incontro particolare.
17: Eh beh sì, abbiamo iniziato questa celebrazione dei 15 anni in maniera insuperabile, nel senso che l'incontro con il Santo Padre ieri in udienza è stata una cosa fortissima, una cosa bellissima e soprattutto una spinta per fare ancora di più, un traguardo di 15 anni per ripensare ancora, avvicinare sempre di più alla popolazione che ha necessità di avere la a portata di mano la salute, la possibilità di fare gli screening, quindi la vicinanza anche alle persone più fragili che ci sono. Questo è stato il messaggio, questa è stata la forza ancora che ci dà di più, fare un evento dove è un progetto prima cosa, dove oltre 450.000 screening dietro c'è tante vite salvate, c'è tanta gente in cura, c'è tanta comunicazione anche grazie al partnership con voi della RAI, perché entrare dentro le case e ricordare quanto sia importante la prevenzione e una diagnosi precoce che salva la vita è fondamentale. Quindi oltre alla manifestazione si tratta anche di arrivare dentro le case delle famiglie che non possono raggiungere il luogo dove noi generalmente organizziamo la manifestazione.
16: Cosa troveremo al Foro Italico? Ci sono delle novità in questa edizione?
17: La novità di quest'anno è un ampliamento ancora di più delle aree che pensavamo di poter battere. Tutta la sanità regionale, pubblica e privata che scende in campo, come si suol dire, al Foro Italico con tutti i loro medici, col personale sanitario, con oltre 240 postazioni sanitarie, oltre 70 specialistiche diverse, tutto gratuitamente, con una sanità militare, con un viaggio della sanità militare, più guardia di finanza e polizia di Stato, più 30 federazioni del villaggio dello sport che promuovono lo sport, in primis coordinate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, per quanto riguarda la sanità, coordinate dalla Salute Lazio e dall'ASL Roma 1 e dal Policlinico Gemelli. La novità di quest'anno è che abbiamo voluto avvicinarsi, come dicevo prima, alle persone che non hanno possibilità anche di giorno perché lavorano, e quindi è la prima volta in Italia che attiviamo la notte per la prevenzione, la notte bianca per la prevenzione. Saremo aperti il sabato fino a lunedì notte a svolgere le visite.
15: Ricordiamo allora al Foro Italico.
18: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: È mezzanotte, 4 minuti.
15: Diciamo.
17: Sì, esatto, ci sono tanti. Voglio chiarire che noi siamo aperti domani per i ragazzi, per la prevenzione giovane, con 10.000 ragazzi che provengono dalle scuole fino alle 2. Apriamo sabato alle 9 per chiudere la lunedì notte, domenica dalle 9 alle 18 di sera. Tanti personaggi, da Fiorello, Bonolis, a Maria De Filippi, a Max e Giusti, ma tantissimi personaggi che si sfidano sul campo, tanti campioni dello sport che attraggono la gente e accompagnano per mano, i primi a essere volontari loro, che accompagnano per mano le persone a fare quegli screening che loro stessi poi li fanno davanti a noi. Quindi è un messaggio molto importante di quei personaggi che vediamo sempre in televisione, che li vediamo irraggiungibili, ma qua sono raggiungibili da tutti e ti accompagnano veramente per mano. E la novità quest'anno poi è un'altra molto importante, che si chiama Salute a Bordo, dove la notte di sabato andremo in collaborazione con ATAC e con le strutture sanitarie, andremo a visitare in un pullman che è dedicato alle visite mediche, che sarà posizionata all'interno del villaggio. Si staccherà alle 20 di sera per andare alla Caritas a visitare circa 100 persone senza fissa dimora, per poi rientrare.
15: Bellissima iniziativa. Tennis and Friends, allora 15 anni di salute e sport, Foro Italico, Roma. Ringraziamo il professor Giorgio Meneschincheri.
17: Grazie a voi, buonasera a tutti.
20: Ancora musica, sempre presente qui al pomeriggio di Radio 2 con un grande, grandissimo
15: Radio
20: produttore.
15: 2? Radio 1?
20: Radio 1, pomeriggio di Radio 2. Ma sai perché? Che esiste anche un pomeriggio di Radio 2. Pomeriggi.
15: E quindi è scappata così.
20: È scappata così.
15: Ma qui siamo intorno al blu.
20: No, qui è blu e poi c'è scritto ovunque Radio 1, Claudio, ma come fai a aver sbagliato? Comunque, questo è una... Perché pensavo a John Legend, che è uno dei grandi, leggenda del resto, se l'ha scelto apposta forse il nome, è uno dei grandi della musica, è stato ed è produttore, TV, teatro, cinema, cantautore, ha scritto per altri, ha prodotto altri, insomma le ha fatte tutte, ha collaborato anche di Tiziano Ferro.
15: Altro che due.
20: Due alla E.

0: Beh, lui è John Legend, insieme tra l'altro a Pharrell Williams, per cui due grandi della musica americana di questi tempi, e il suo nuovo singolo, quello che anticipa l'uscita del nuovo album, si chiama Daylight. Allora, adesso...
1: Uno spazio che va sulla moda, oltre che...
0: Come spesso si capita, almeno una volta a settimana,
1: una volta
0: no?
1: A settimana. E, però oggi parliamo, Simone Arrigoni, di abiti ribelli.
2: Abiti ribelli addirittura. Esistono degli abiti ribelli? Questa non l'avevo mai sentita.
1: Beh, il titolo completo è Abiti ribelli in rivolta contro il fast fashion, e ce lo facciamo raccontare il contenuto dai due autori. Marina Savarese è una slow fashion designer, scrittrice, docente. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao.
1: Ed è con noi la seconda firma del libro, Emanuele Dallera, che è un disegnatore, autore. Grazie per essere con noi, Emanuele.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Marina, due amiche, due abiti parlanti, una scelta da compiere. Cosa accade? Perché ribelli?
3: Ora non posso spoilerare troppo, come ben sai, però diciamo che la domanda da cui sono partita io è: se gli abiti che noi indossiamo tutti i giorni cominciassero a parlare e raccontarci le loro storie, cambierebbe il nostro approccio verso gli abiti, verso quello che ci mettiamo? È una domanda lecita, perché dopo anni e anni dominati dal fast fashion ed una moda a basso costo che ha un grosso impatto ambientale, sociale, ma non, spesso non ce ne rendiamo conto, infatti continuiamo a comprarli. Quindi la domanda che io mi sono fatta personalmente prima di scrivere questo libro è stata quella: quindi se l'abito ci parlasse, cambierebbe qualcosa nel nostro approccio? È una domanda che rivolgo anche a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Io intanto la giro ad Emanuele. Parlano?
4: Allora, gli abiti in generale di solito no. La storia parlano e come, sono anche hanno dei cattivi. E diciamo, cioè, anche io non voglio fare troppi spoiler, ma sono due abiti.

0: amiche, e nel corso della storia si scoprirà che uno dei due abiti gli piace molto il fast fashion, gli piace molto il capitalismo e la moda sostenibile e non sostenibile soprattutto, e invece l'altro è molto più ribelle e è contro fast fashion, e diciamo che da queste due visioni opposte le nostre amiche del protagonista della storia impareranno un po' appunto a ascoltare cosa hanno da dire gli abiti.
1: Marino Emanuele ci ha proprio spiegato bene che esiste questo forte contrasto tra i due abiti. Quanto è difficile per i ragazzi, ma non solo per i ragazzi, resistere agli algoritmi dell'ultra fast fashion?
2: È praticamente impossibile, nel senso che gli algoritmi oramai dominano un po' i telefoni e le giornate di tutti, quindi giovani e meno giovani, quindi è veramente molto difficile scollegarsi dagli algoritmi e soprattutto sviluppare un pensiero critico rispetto a informazioni che ti bombardano in quella direzione, che gli algoritmi, e io sono una prova vivente, non spingono molto quando invece hai dei contenuti che vanno nella direzione opposta, quindi fai un sacco di fatica in più a dare delle informazioni in controtendenza, diciamo.
3: Il punto di tutta questa faccenda è che poi magari c'è la scarsa coscienza, diciamo, possiamo dire, cioè che quando uno spinge un qualcosa, clicca su qualcosa sul telefono, ordina un abito, e forse in questo senso sarebbe opportuno che gli abiti parlassero, scatena un meccanismo che è al di là del controllo, che danneggia il pianeta stesso.
2: Assolutamente sì, nel senso che quello che noi facciamo acquistando in maniera spesso inconsapevole, dettata al 90% dall'appeal, quindi da quanto sono carini gli abiti che indossiamo.
3: E dalla necessità di cambiare velocemente abito, tra l'altro a basso costo.
2: Esatto, e dal prezzo, stavo per aggiungere, quindi su queste due cose, se non c'è un pensiero ragionato in precedenza, è veramente difficile resistere.
4: Però poi il prezzo che paga il pianeta, Emanuele Dallera, insomma... No, in questo momento Emanuele non ci sente, rigiro la domanda a Marina.
3: È svenuto alla domanda di una complessità.
2: È svenuta la domanda. No, il prezzo che paga il pianeta è alto, è veramente alto, sia in termini veramente ambientali, quindi spreco di risorse, consumo di suolo, che in termini sociali, perché comunque la moda c'ha un lato opaco anche per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori, e questa è una cosa che si sa ancora meno.
1: Marina, io prima di salutarti devo assolutamente sapere qual è il primo passo ribelle che io, Claudio e Raffaele possiamo fare da domani nel nostro armadio, e ovviamente anche ognuno dei radioascoltatori che ci sta sentendo. Primo passo ribelle nell'armadio.
2: Vostro passo ribelle nell'armadio intanto è guardare quante cose ci avete nell'armadio, quante ne usate, quante non ne usate, quali siete affezionati, quali riparate, quali vi portate dietro da una vita, e poi andare un attimino a vedere le etichette, quindi cosa avete comprato almeno negli ultimi 10 anni per capire in quale direzione vanno i vostri armadi, e poi da lì comprare il libro, leggerlo con attenzione, perché dietro il suo formato di fumetto in realtà c'è tutta una serie di informazioni, è una graphic novel, quindi in realtà c'è tutto un sottofondo interessante di dati, e poi da lì compiere scelte consapevoli.
4: E lì, come dire, c'è la mano e la matita di Emanuele Dallera, che dovrebbe essere tornato in linea con noi. Un'ultima domanda.
0: Eccomi,
4: a te.
0: Sì, sono in vita.
4: Il tuo armadio, ce lo descrivi?
0: Il mio armadio è abbastanza spoglio in realtà, perché io tendo a comprare solo cose che mi servono, vado in paranoia se compro cose che non reputo necessarie, quindi quando mi hanno proposto anzi questa storia da disegnare ho detto ecco qualcosa che mi rispecchia e mi rappresenta, e quindi è iniziato questo viaggio, anche perché mi sono molto immedesimato in queste protagoniste, in questa storia appunto un po' ecologica.
4: Allora andremo a sfogliare questa storia con Marina Savarese e Emanuele Dallera. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ricordiamo il libro Abiti ribelli in rivolta contro il fast fashion. Grazie.
3: E arriva, grazie ancora, e arriva la musica, torna la musica al pomeriggio di Radio 1. Paul Simon, lo conoscete, no? Quello di Simon e Garfunkel, eh? Che dici? Un grande, sta a 60 anni, insomma, un grande, grandissimo. Ha scritto nel 2016.
4: E che poi dopo Simon e Garfunkel si è aperto in una carriera solista sulle musiche dal mondo.
3: Musiche dal mondo, infatti, con musicisti sudafricani, per dirne una, e tante altre storie e avventure. Questa canzone è una canzone particolare, che lui dice è molto autobiografica, ma in questo senso, una canzone sono del 2016. Allora, la storia racconta, sapete cos'è il wristband? Sono quei braccialetti che si mettono di gomma, wrist appunto, ai concerti per entrare e uscire, no? Cioè nei concerti, ma con qualsiasi attività che coinvolga il pubblico. Bene, lui racconta che una volta stava facendo un concerto e è uscito perché aveva bisogno di un po' d'aria fresca, fumare anche una sigaretta e via dicendo, soltanto che si era dimenticato il braccialetto, quello di gomma che autorizzava il re.
4: Non mi dire che non l'hanno fatto rientrare.
3: Non l'hanno fatto rientrare. No, e lui dice: ma come, c'ho la chitarra sul palco, non posso.
4: Non fai riconosciuto.
3: Ci ha messo un po' di tempo mentre il pubblico aspettava dentro. Era il 2016, lui si chiama Paul Simon e questa è Wristband.

0: Beh, ci è piaciuta questa wristband di Paul Simon, no? Con questo bel contrabbasso.
1: Tiro.
0: Simona, ti piace Paul Simon?
2: Moltissimo. Guarda che stavo un po', non hai visto che ballavo?
0: Ti ho visto che ballavi, infatti ha un ritmo, no, che prende, vero?
1: Allora, nel nostro pomeriggio del giovedì, no, abbiamo dato spazio alle mode, fast fashion, poi andiamo alle tendenze, anche alle buone creanze. Ecco, in questo spazio un po' di galateo. Partendo dalla tavola, ci introducono un paio di attori che riconoscerete, credo, dalla voce.
3: Subito, signor Conte. Ecco le posate.
4: Siediti, accomodati.
3: Ah, sì, signor Conte, scusi.
4: La signora Cafona, quella che va a Capracotta, tu la riconosci dal mignolo?
3: Via il mignolo!
4: Tac. Metto posate così?
3: Sì.
4: No, metto posate così perché vuol dire che non ho finito, altrimenti viene il cameriere e porta via.
3: Troppo giusto, signor Conte. Hai capito?
4: Mentre ci può essere un filino che mi piace.
1: Allora, Vittorio De Sica, Conte Max.
0: Che gli vuoi dire a due che si chiamano uno Vittorio De Sica e l'altro Alberto Sordi?
1: Il primo Conte Max è nobile, squattrinato e scroccone, e l'altro squattrinato, vero aspirante nobile, appunto, Sordi. Ma ora qualche spunto di galateo a tavola lo ascoltiamo dalla nostra Ginevra Leganza.
5: Ecco una domanda capace di dividere un tavolo più di un conto alla romana. Quando è lecito rimandare indietro un piatto al ristorante? Annosa questione, certo, eppure Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana di Galateo e figlio di ristoratori, lo riassume molto chiaramente. Sì, dice, possiamo rimandare indietro il piatto, ma soltanto quando c'è un fatto oggettivo, un fatto visibile, tangibile, anche se forse non lo vorremmo vedere, come il capello nel piatto che fa salire il brivido lungo la schiena, o ancora l'ingrediente bruciato o crudo, o peggio ancora gelido che buca lo stomaco. Solo in quel caso, per il galateo, è lecito fare cenno al cameriere, a quel benefattore dell'umanità che è il cameriere, e spiegargli con garbo del capello che fa capolino. Con garbo, appunto, senza cioè spegnere il motore della gioia conviviale. Assai diverso, invece, è il caso del nostro palato un po' capriccioso. Troppo aglio? Poca sapidità? Non mi piace? Non mi piace, la frase più volgare da pronunciare a tavola. È buona per Facebook, forse per Instagram, mi piace, non mi piace, ma non certo per il bel mondo del servizio a tavola. La regola dunque è semplice, si protesta, si può protestare, ma per un errore, non per un gusto. E soprattutto lo si fa con discrezione, perché il lusso al ristorante, forse sempre, non è avere la ragione degli stolti, ma la grazia del Gran Signore.
1: Allora, Simona Rigoni, visto che Ginevra Leganza citava Samuele Briatore, beh, chi meglio di lui per approfondire l'argomento?
6: E allora diamo subito il benvenuto, buon pomeriggio qui su Radio 1 a Samuele Briatore. Posso dirle buon appetito?
7: Buongiorno a tutti. Se mi dice buon appetito, le rispondo anche a lei.
6: Ma io posso dirglielo quando ci siamo seduti a tavola tutti insieme, stiamo per iniziare a mangiare, e dico buon appetito. È corretto o è maleducato?
7: No, non è corretto, ma non è anche maleducato. Diciamo, è una di quelle cose che per il galateo non dovrebbero essere dette, però se le diciamo non succede nulla, ed è buona creanza comunque sia rispondere buon appetito a chi ce lo sta augurando.
1: E invece quale sarebbe, come dire, l'introduzione a tavola migliore? Un approccio friendly, cosa?
7: L'introduzione a tavola in realtà basta che il padrone o la padrona di casa inizi semplicemente a mangiare, senza bisogno di un grande cenno oppure di un via libera. Il via libera è soltanto un gesto assolutamente discreto e silenzioso di chi ha organizzato la cena, oppure se siamo al ristorante, di chi sta pagando.
6: Mi fa dire cin cin? Almeno
7: neanche cin cin,
6: da buon appetito era un po' così così.
7: Sul cin cin ci ricadiamo, ecco. Ma cin cin, prosit, bollicine, alla mia, alla tua, alla sua, alla nostra, tutte queste parole, diciamo, niente, vuote, non sono concesse. Un brindisi possiamo dedicarlo a qualcosa, quindi a un incontro, a un rincontro, al festeggiamento, all'anniversario. L'importante è che lo dedichiamo a qualcosa di tangibile.
0: Allora, abbiamo sentito poco fa attraverso la nostra Ginevra Leganza cosa non fare quando un piatto, insomma, non è gradito, ma non è abbastanza forte la motivazione per rimandarlo indietro. Ma se questa cosa capita in casa di amici, cosa bisogna fare?
7: Esatto, dobbiamo fare innanzitutto una distinzione netta. Anche al ristorante dipende se siamo ospiti oppure siamo con il nostro compagno o la nostra compagna a fare una cena degustazione. Se siamo ospiti, rimandare un piatto indietro è davvero scortese, così come se siamo ospiti a casa di qualcuno. In quel caso sarà solo in eccezioni davvero macro, quindi una nostra allergia oppure qualcosa di davvero imbarazzante, altrimenti lasceremo perdere.
0: Quindi imparare a deglutire anche quando il cibo non piace particolarmente.
7: Sì, soprattutto se siamo a casa delle persone, capita spesso anche ormai negli inviti, no? Che le persone quando ricevono un invito mandano praticamente la lista degli allergeni al povero padrone di casa. Questo assolutamente non è buona educazione. Se abbiamo delle problematiche alimentari molto evidenti, o decliniamo l'invito oppure provvediamo noi stessi a portarci la schiscetta milanese, ci portiamo pranzo e cena da casa.
0: Eccola.
2: Allora, dottor Briatore, lei mi deve risolvere un problema annoso. Io ho un problema enorme col pane. Allora, come possiamo fare per evitare di fare pollicino con le briciole? Come, perché poi quando prendi il pane non lo spezzi, va in giro dappertutto. Come si fa? Bisogna avere il piattino per essere educati per il pane.
7: Se è possibile, mettiamo un piattino per il pane in modo che le briciole possano rimanere lì, però dobbiamo anche specificare quando usiamo il pane. Il pane non è un entrée, il pane non è un antipasto, quindi non è che lo mangiamo in continuazione. Il pane è un accompagnamento unicamente per alcuni antipasti e per raccogliere, se stiamo mangiando alla francese, qualcosa che è nel piatto, quindi gli ultimi pezzi di piselli, gli ultimi pezzettini di carne possiamo appunto raccogliere con il pane e portare sulla forchetta. Diciamo, è il modo grazioso per fare la scarpetta.
1: Noi abbiamo ascoltato il Vittorio De Sica Conte Max, insomma, che parlava di quel mignolo, anche quando si tira, anche quando si tira su, come dire, il calice di vino, la tazzina di caffè.
7: Il mignolo parte. Sì, è vero. È una cosa che capita, però c'è diciamo questa motivazione c'ha in realtà delle derivazioni storiche, no? Di questo famoso mignolo all'insù. Alcuni lo fanno risalire appunto all'anello nobiliare che spesso si metteva sul mignolo.
2: Allora, spaghetti, quindi dopo il pane passiamo agli spaghetti al pomodoro. Io devo capire, perché cosa facciamo per non sporcarci? Siamo una cena elegante, sei lì che arrotoli con la forchetta gli spaghetti e poi ti sporchi dappertutto. Usiamo il cucchiaio, usiamo la forchetta, cosa dobbiamo fare?
7: Allora, se andiamo a un evento elegante e ci servono gli spaghetti, innanzitutto depegniamo quella persona dall'elenco degli amici, perché fettuccine e spaghetti in una cena
0: non si devono dare
7: una persona cattiva. Sì, così come i crostacei o l'insalata a foglia larga, vuol dire che non vuoi far star bene i tuoi invitati.
0: Non vuoi rilassarli, non vuoi farli sentire
7: esatto,
0: loro
7: esatto. Se proprio ci capita, usiamo unicamente la forchetta. Il cucchiaio non si dovrebbe utilizzare, si utilizza ancora oggi in alcune zone d'Italia, perché in realtà ancora oggi la chiamiamo pasta asciutta, no? Perché in realtà c'era anche la pasta bagnata, quindi la pasta in brodo, e quindi spesso quando si utilizzava della pasta un pochino più lunga nel brodo per tirarla su, quindi per raccoglierla, si utilizzava il cucchiaio.
1: Noi abbiamo ancora un minuto prima del giornale radio, però le volevo chiedere la postura, no? Una volta le mamme e le nonne ci dicevano metti
0: i libri sotto il braccio,
1: ancora vale oppure è scavallata?
7: Guardi, vale ancora di più oggi, sempre di più, perché i ristoratori in tavole da 6 mettono 12 persone e lo spazio personale diventa qualcosa da difendere coi denti, quindi meno lo invadiamo e più siamo comodi tutti.
1: Samuele Briatore, allora buon appetito per questa sera, si può dire, sì.
7: Buon appetito a tutti, e cin cin.
0: E cin cin, benissimo. Allora, siamo arrivati alle 59:16 e 59 vivamente e 20 secondi. Mondi, sta per arrivare all'edizione delle 17 del GR1. Noi, come al solito, in questa nuova edizione di quest'anno del pomeriggio di Radio 1, non la finiamo qua.
1: No, andiamo a una parola del giorno e dovremo dire la verità. Insomma, ci sarà questa parola, eh? Non diciamo bugie.
0: Non diciamo bugie?
1: Non diciamo bugie.
0: No, vabbè, allora vediamo.
2: C'è la verità, ci sono le bugie, ci sono le bugie bianche, quella via di mezzo.
0: Vabbè, sempre tutto sfumato da queste parti.
1: GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, caos e violenze, la Francia in fiamme per la rivolta degli studenti al secondo giorno di mobilitazione, centinaia i fermi, decine i feriti, il governo punta il dito contro l'estrema sinistra della France Insoumise, situazione particolarmente tesa a Marsiglia, Rouen e Nantes, oltre a Parigi. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
3: 119 sono le persone ferite tra studenti e professori. Gli scontri comunque non accennano a diminuire, sono 640 i licei bloccati e 30 le università. Gli studenti del martedì stanno manifestando per delle migliori condizioni, soprattutto per la sostituzione dei professori assenti, e proprio parlano di migliori condizioni per l'istruzione pubblica. Sono tanti gli incidenti con le forze dell'ordine, l'ombra dei black bloc si sta allungando sulle proteste. A Marsiglia il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito, gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città ci sono le barricate, tra l'altro la circolazione degli autobus è bloccata. A Nantes questa mattina un incendio è divampato nella hall dell'istituto Mandela. Si è conclusa la cellula di crisi a Matignon con il primo ministro Le Cornu. Per il governo, dietro a questa protesta c'è la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con tante manifestazioni attraverso la Francia. Per ora da Parigi è tutto, vi restituisco la linea.
2: Prezzi calmierati su benzina e diesel anche per Tamoil Italia, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di raccogliere l'appello del governo a porre un tetto al prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Giorgia Meloni all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, è intervenuta sul caso Regeni, chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto, aumenta le difficoltà. Poi sul settore navale la Premier ha sottolineato come sia un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Sentiamo le sue parole.
4: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di costi di lavoro strano.
2: Caso Garlasco, se Andrea Sempio andrà a giudizio, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro di lui e non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma, che nel 2007 non allegò agli atti due test negativi sulla presenza del DNA, dichiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi. Il generale Luciano Garofano al nostro GR: non sono indagato.
5: Nella nuova inchiesta sul diritto di Garlasco è una frattura che esiste da sempre. Da una parte gli avvocati di Alberto Stasi, che sperando nella revisione del processo sostengono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, dall'altra la difesa di quest'ultimo, che ha di fatto l'appoggio dei genitori e del fratello, dichiara. I Poggi rimangono convinti che il colpevole sia l'ex fidanzato della figlia, tanto che si presenteranno come parte civile solo in un eventuale giudizio di revisione della condanna di Alberto Stasi e non in un processo contro Sempio. Sulla questione DNA sui pedali della bici che condusse all'arresto di Stasi interviene Gianluigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara.
6: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali. Una negatività inficia le positività precedenti? A mio avviso no.
5: Al centro della bufera il RIS di Parma, che nel 2007 non avrebbe comunicato l'esito di due test negativi sulla presenza di DNA sulla bici. L'allora comandante Luciano Garofano.
7: Generale, le devo chiedere se per caso ho ricevuto un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia?
8: Ma assolutamente no. Io sono stato sentito venerdì, la mia audizione si è conclusa in uno spirito di totale collaborazione.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: Cinema con l'uscita della Città dei Vivi, presentato a Venezia, ispirato alla vicenda di Luca Varani, al romanzo di Nicola Lagioia sul 23enne torturato e brutalmente ucciso a Roma nel 2016 al termine di un festino a base di droga e alcol.
9: Il film è seminato di autenticità, perché è inutile provare a raccontare la realtà quando si trattano temi come questi, no?
10: E ha ragione Valerio Mastandrea, un film non è un programma di cronaca e quindi della storia di Luca Varani, alla quale si ispira La città dei vivi, il racconto deve dirci altro. Edoardo Gabriellini, il regista, racconta la giovinezza spezzata di Luca.
11: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto. L'orrore di cui parliamo
0: in questo film è un orrore molto prossimo a noi, non è un orrore che arriva da un mondo estraneo, lontano. È un racconto che potesse guardare con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
10: Valerio Mastandrea, il padre, in un film che sceglie di raccontare l'umanità di una storia, non l'orrore di una notte.
9: Per me il personaggio era forse quello scritto più chiaramente e l'ho capito subito. Il sguardo di quest'uomo ce l'ho avuto subito su di me.
10: Bravissimi i giovani Emanuele e Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi.
1: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
10: Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con il caso di Cristiano Ronaldo. Il campione rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha confermato la federazione calcistica portoghese, stando a quanto riporta la stampa locale. Intanto la maglia numero 7 va a Leao. Ed è tutto per questo giornale. Il GR1 torna alle 18. Buon ascolto.
11: Pomeriggio di Radio 1.
12: E ripartiamo alle 17:06 minuti con la nostra parola del giorno. Oggi Simona, Claudio, intanto si avvicina un bicentenario di quelli importanti, 24 novembre 1826, quando nasceva Carlo Collodi.
13: Vabbè, Pinocchio è sempre d'attualità, lottando tra verità vere, verità mascherate e cercando di schivare ogni giorno le fake news di turno.
14: Ma siccome noi siamo romantici, o almeno così ci raccontiamo, abbiamo deciso di raccontare appunto e nobilitare la parola bugia.
12: E ci siamo chiesti, in fondo, cos'è una bugia? È solo una verità raccontata meglio, di sicuro? C'è qualcuno che magari le sa raccontare benissimo, senza offesa, Il magnifico rettore dell'Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini. Benvenuto.
15: Buonasera e grazie per l'invito. E anche buon appetito, ricordandomi.
14: Nonché cincin, leggiamo tutte.
12: È vero. Ci avviciniamo al momento topico della nostra tavola, ma invece come storie bugiarde da dove partiamo?
15: Per quanto ci riguarda come Accademia della Bugia, quindi movimento popolare della montagna pistoiese, ma dell'epoca diciamo contadina di tutta Italia, direi che si parte proprio dalle radici popolari dell'Italia. Quindi quando nell'epoca pre-televisiva ci si trovava davanti al fuoco, ci si raccontavano delle storie che erano favolose, ma lo si faceva anche per stare un po' meglio, perché probabilmente la realtà non era poi così allegra, erano epoche di povertà, insomma, però la gente quindi stava insieme, si immaginava un presente migliore di quello che poi era e quindi si divertivano e si prendevano anche un po' in giro, come si dice in Toscana.
12: Se la raccontavano un po' meglio, insomma.
13: La funzione sociale della bugia, questo è un altro aspetto poco considerato. Ma come ci destreggiamo tra le bugie dal naso lungo e quelle delle gambe corte?
15: Non ci destreggiamo assolutamente. Entrambe vanno accettate per quelle che sono. È chiaro che quelle che hanno le gambe corte le hanno perché vanno poco lontano, vengono smascherate immediatamente, mentre quelle che hanno il naso lungo possono tendere anche all'infinito e quindi esplorare mondi incredibili e inimmaginabili, e quindi sono due tipi di bugie che assolutamente possono essere conciliabili l'un con l'altra.
14: A proposito di bugie, mi ricordo un film di qualche anno fa con Jim Carrey. Lui interpretava un avvocato molto bugiardo, ma a causa del desiderio espresso da suo figlio, lui non riesce per 24 ore più a dire neanche la più piccola bugia. Senza bugie, che mondo sarebbe? Secondo lei?
15: No, sarebbe peggiore, perché bisogna fare però una distinzione netta qui tra bugia e menzogna, perché l'accezione è delicata, nel senso che la bugia si intende un qualcosa che tende a giocare, a migliorare la realtà.
14: E che non è cattiva, insomma.
15: E che non è cattiva, mentre la menzogna volutamente di per sé ha invece ben altri scopi. E quindi la bugia, noi come appunto Accademia della Bugia, tendiamo a valorizzarla come momento giocoso dello stare insieme, del racconto fantasioso, del divertimento, del prendersi gioco della realtà, prendersi gioco anche degli altri, perché spesso gli altri possono anche credere a quello che si racconta e poi ovviamente viene preso in giro dalla comunità intera, diciamo così. E c'era proprio questo in paese, c'era proprio dei raccontatori che prendevano in giro i bambini, no? Spesso i più piccoli, che sono più creduloni, i quali andavano a raccontare alla maestra, per esempio, che Napoleone aveva combattuto contro i romani proprio lì nel paese delle piastre.
12: Cattivacci. Ma quando il gioco si fa duro in questa società, insomma, dove dalla bugia si passa alle menzogne, Pinocchio oggi cosa sarebbe? Un dilettante allo sbaraglio?
15: Ma Pinocchio in realtà, se uno legge bene la favola di Pinocchio, il suo vero difetto non è quello di essere bugiardo, ma di essere ingenuo. Perché lui di bugie racconta giusto due o tre all'interno del libro, e sono bugie molto bianche, no? Molto leggere. E Pinocchio qui sarebbe forse quello che subirebbe le bugie, e lui senza dubbio ci crederebbe. Quindi si ribalta anche questa visione del povero burattino.
13: Però oggi Pinocchio avrebbe a che fare con delle bugie diverse, perché se facciamo un salto nel presente, prima abbiamo parlato delle fake news, dei filtri sociali, ecco, come riuscirebbe ad affrontare Pinocchio le menzogne digitali? Se allungherebbe sempre il naso?
15: Al computer probabilmente, non a lui, perché lui le subirebbe, e quindi probabilmente si caccerebbe, come ha fatto nel 1800, quando lui è stato, diciamo, battezzato, in dei bei guai, perché ha passato dei brutti guai. Probabilmente farebbe lo stesso, forse anche peggiori, perché le fake news sono spesso molto malevoli e quindi portano anche a conseguenze uguali.
12: Senta, magnifico rettore, ma quanto vi siete divertiti l'estate scorsa con la 50ª edizione del campionato italiano di bugia?
15: Sono sincero, ci siamo divertiti tantissimo, perché c'erano tante persone. Fra l'altro il tema era dedicato a Pinocchio, il quale abbiamo scoperto, il vincitore ce l'ha raccontato, che aveva un parente in Molise, perché lui, questo vincitore, ha trovato un mobile, diciamo così, del nonno. Dal DNA di questo mobile è venuto fuori che era il pronipote di Pinocchio, quindi lui a casa ha un mobile che è il pronipote di Pinocchio, con tanto di analisi DNA.
14: Addirittura.
12: Questa è la sua verità.
14: Allora, c'è il concorso, c'è anche il Museo della Bugia, rapidamente, se sì, vuole il rettore, c'è. Io sottolineo il suo titolo.
15: grazie, ci tengo molto. Sì, c'è il Museo della Bugia, che è in rifacimento, perché da veri folli, e questa è la verità, in un paese di 80 anime abbiamo acquistato un cinema che era chiuso nel 1989.
14: E ci avete fatto un museo. Va bene.
15: Ci faremo un museo.
14: Ci farete un museo.
12: Emanuele Begliomini.
15: Grazie.
12: Grazie per essere stato con noi. Complimenti all'Accademia della Bugia. Siamo sinceri, siamo proprio alla fine. Simona, di corsa.
13: Allora, con sincerità chiudo ricordando Peppino Mazzullo, la voce storica del Topo Gigio, e quindi torniamo domani col pomeriggio di Radio 1 a strapazzarci di coccole con Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, redazione Stefania Livoli, Maurizio Mero, l'Anessi Squitieri, Luca Torrisi.
14: Eccolo l'Andrea Di Marco alla parte tecnica, Alex Messina alla regia, e ovviamente Simona Arrigoni.
12: Simona Arrigoni, la nostra verità quotidiana.
14: Ai ai ai, che compito, Simona.
12: Wow. 17:13 dalla parola del giorno a non solo parole con Noemi, Giulia Nannini.
14: E noi l'appuntamento ovviamente ve lo diamo per domani. 16:05.
12: Buon proseguimento d'ascolto.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: iperceramica.
21: Da Euro
19: Spin. Tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
24: Non solo parole.
13: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, Giulia Nannini, ma soprattutto Noemi, ladies and gentlemen.
2: Eccomi, ciao Giulia, come stai? Sei pronta per questa nuova puntata?
13: Molto pronta e voglio sapere dove andiamo oggi.
2: Allora, quest'oggi ti porto nell'anno 2019, anno in cui a Sanremo succede qualcosa che va oltre la vittoria di una canzone. Mm. Sul palco dell'Ariston arriva un artista che porta dentro alla kermesse un linguaggio che fino a quel momento non si era ancora visto. Sto parlando di Mahmood con Soldi.
13: Che pezzo.
2: Tanta,
13: devo dire,
2: tanta roba.
13: Intanto vorrei comunque mandare un abbraccio e un saluto a Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis, che ogni giorno scelgono tutta la playlist.
2: Certo ragazzi, siete
13: di Radio 1, quindi veramente anche loro va il nostro più caro affettuoso saluto.
2: Bravissimi, fate un lavoro pazzesco.
13: Pazzesco. Soldi è una canzone particolare per Sanremo, no? Come
2: beh,
13: dicevi,
2: sì.
13: Spezza un po' quello a cui siamo abituati a sentire a Sanremo. È una canzone decisamente particolare. Io me lo ricordo quel Sanremo lì, me lo ricordo.
2: Beh, secondo me è stato
13: spettatrice.
2: Uno spartiacqua. Io quell'anno sono andata a quel Sanremo, non partecipavo.
13: Tu eri in gara?
2: No, avevo fatto uno dei duetti.
13: Ah.
2: E ho incontrato Alessandro perché avevo fatto un'intervista insieme. Io tifavo molto per lui, ti devo dire la verità, perché mi piaceva molto la novità che lui portava dentro al pop, dove diciamo lui non doveva scegliere fra essere un cantautore, un cantante pop, il mondo urban. Lui ha portato tutto se stesso e secondo me ha creato veramente proprio una nuova modo anche di scrivere la musica pop in italiano, un nuovo modo di scrivere la musica e anche un nuovo tipo di canzone da portare a Sanremo e spaccare.
13: Sì, lui arriva da Sanremo Giovani, che aveva vinto pochi sì. mesi prima, e arriva all'Ariston con un ritornello che non ha niente di tradizionale.
2: Yes.
13: Alterna italiano con l'arabo e usa un linguaggio estremamente contemporaneo e poi tratta di un tema forte, no? Lui parla di questo padre assente, eppure quella canzone vince il festival.
2: Ma io credo che la cosa più bella che può fare un artista è raccontare se stesso con grande sincerità, e poi il fatto che la canzone diventi di tutti, quindi in realtà il significato che aveva per l'artista un po' dopo si perde, perché ognuno ascolta Soldi e c'è chi vive la melodia, c'è chi vive il testo, c'è chi vive solamente il battito di mani. Credo che la realtà di Alessandro, delle origini, la mamma è sarda, il papà è egiziano, io la sento nella canzone, nelle melodie che lui scrive, anche nelle scelte melodiche, no? Lui fa questi run vocali che sono molto legati all'armonia delle canzoni arabe, e mi piace questo gusto, perché ha aperto la musica italiana a una nuova vibes, se così si può dire. Devo dire che secondo me in tanti poi hanno ripreso questo suo modo di scrivere, fatto proprio, però l'originale è sempre Alessandro Mahmood.
13: Sì, perché lui porta proprio anche dei versi in arabo che, come dicevi giustamente, rievocano la sua infanzia, no? Ed è un richiamo
2: certo.
13: davvero affettuoso di un padre rivolto a un figlio. Questo contrasto un po' disturba, diciamo, fa male, perché nel testo della canzone quella tenerezza convive con la distanza, in realtà,
2: certo.
13: con le promesse non mantenute, e insomma quella sensazione che poi questi soldi che lui canta, il denaro, abbia preso il posto della relazione affettuosa tra padre e figlio, no?
2: Sì, però è anche una, secondo me, anche una trovata molto intelligente a livello ritmico, no? Quel famoso hook di cui parlavamo qualche tempo fa.
13: L'uncino.
2: Con lei. L'uncino di Lady Gaga, no? Questo soldi. È un modo di, in qualche modo, ripetita Juvent, no? E di creare anche un pattern ritmico, come se fosse un riff
3: cantato, che poi dopo rende la canzone innanzitutto super orecchiabile, diretta
13: e ti entra in testa.
3: Sì, diciamo, non c'è, poi non c'è sempre da cercare un aggancio con il significato, è anche delle volte anche solamente strumentale nei fini della scrittura della canzone.
13: Certamente, allora ascoltiamolo, un pezzo di Mahmood, Questi soldi.

0: elementi fanno un successo, però io penso intanto a quello che abbiamo fatto io e te durante tutta la canzone, no?
1: Cioè questo colpo di mani, bam bam.
0: Sono gesti semplici, però
1: diretti.
0: Quando li metti tutti insieme, poi arriva il grande successo. Per esempio, davvero, ma questo te lo chiedo da persona che ascolta la musica, un battito di mani può contribuire al successo di un pezzo?
1: Assolutamente sì, mi viene in mente anche Radio Gaga, no?
0: Ah, giusto.
1: C'era quel battito di mani pazzesco. Ma sì, anche perché il pubblico si sente parte della canzone, e mai come oggi il pubblico ha voglia, no, di far parte di una canzone. Se uno pensa a TikTok, se uno pensa agli streaming, a tutta quella roba là, cioè il pubblico vuole far parte della canzone. Io credo che la cosa bella è anche l'incontro artistico di Mahmood con Dardust, con Charlie Charts, che curano la produzione del pezzo e che danno tutti questi elementi, no, anche sempre arabi che sentiamo dentro, che raccontano tantissimo l'identità personale, perché diciamoci che un artista non è solamente le sue canzoni o il suo look, soprattutto è quello che ha vissuto, e secondo me la sincerità di questo racconto è quello che poi alla fine gli fa vincere Sanremo,
0: perché si è unici, no? Cioè alla fine
1: l'unicità è incredibile,
0: cioè, che poi secondo me serve tanto coraggio, perché se stessi, la propria storia, veramente la tua persona al di là dell'artista, e quindi unire un po' le due cose, forse anche un'operazione molto coraggiosa.
1: Quello penso che sia fondamentale, credo che sia fondamentale per la riuscita di un progetto, perché sul palco sei nudo, cioè le persone, se tu stai facendo qualcosa che non ti appartiene, che non sei tu, ma ti sgamano subito, e credo
0: non
1: che
0: non l'inganni la gente, vero?
1: Che sia la forza degli artisti che hanno successo, che arrivano, perché quello che raccontano è qualcosa che gli appartiene, e allora c'è questo effetto specchio, no, di una canzone, dove qualcun altro si specchia in una canzone e vede se stesso, e questo è quello che succede anche in tutte le canzoni di successo e anche in questo pezzo bellissimo.
0: E poi la ripetizione, dicevamo, che l'abbiamo detto
1: come
0: già
1: va,
0: in altre puntate, sì, questo ragazzi insistere,
1: oppure soldi, beh sì, tipo
0: lui lo usa tante volte, infatti te lo volevo dire,
1: è un modo molto moderno di scrivere.
0: Come va, e poi soldi, quindi sono tante ripetizioni dentro la canzone.
1: Sì, ma anche oggi è una cosa che è molto usata nella musica italiana, e quando non, il pezzo di Annalisa è pieno di ripetizioni,
0: è vero. Vabbè, comunque il successo è grandissimo. Dopo Sanremo lui la porta all'Eurovision Song Contest di Tel Aviv, arriva secondo, il brano raccoglie 472 punti, e soprattutto il dato carino da raccontare è che conquista un pubblico che in parte non capisce l'italiano, anzi in gran parte, e nemmeno tutti i riferimenti autobiografici del testo, quindi è proprio la canzone stessa.
1: Io mi ricordo quando ero piccola, non sapevo l'inglese, però amavo Michael Jackson, non capivo niente di quello che mi stava raccontando, però mi arrivava uguale. Secondo me Mahmood ha fatto la stessa cosa. Poi la cosa bella che ha fatto lui con questa canzone, che in qualche modo ha fatto entrare il mondo urban in una realtà un po' classica come quella di Sanremo, e quindi in qualche modo ha anche ringiovanito e reso contemporaneo il palco dell'Ariston, che era un po', diciamo, un po' acera diventato, ecco.
0: È vero, e soprattutto posso dire una cosa, secondo me a Sanremo alla fine le rotture piacciono veramente tanto, no?
1: Vengono amplificate, no?
0: Penso tipo a 24.000 baci di Celentano,
1: certo.
0: Quante volte, insomma, è quel gesto di volare nel blu dipinto di blu, di aprire le braccia, insomma, le rotture poi a Sanremo piacciono, le rotture degli schemi
1: come
0: tradizionali.
1: Come diciamo sempre noi, quando a una canzone aggiungi anche un'immagine, no? Poi quella roba spacca per forza.
0: E allora grazie a Noemi per averci portato dentro il mondo di soldi oggi.
1: Grazie a te Giulia Nannini, sei sempre bravissima.
0: Grazie. Ringraziamo il nostro regista Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
1: Ciao belli.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio da Lorenzo Opice. Nel nostro focus parleremo del forum euro-mediterraneo dell'acqua che è promosso dal comitato italiano One Water, che si sta svolgendo a Roma, alla Nuvola di Fuxas, dal 29 di settembre al 2 di ottobre. Sono 4 giornate di lavori con oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. Questo con l'obiettivo di portare al centro dell'agenda internazionale le sfide legate alla gestione della risorsa idrica e alla sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Ne parleremo tra pochissimo. Prima però ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che sono in chiusura in questi minuti. C'è Alice Monni. Alice, a te.
2: Sì, una chiusura che si avvia in rosso. Le borse sono appesantite ancora una volta dalle tensioni sul prezzo del petrolio e sui titoli di Stato. Milano perde quasi il 2% ed è la peggiore. Londra e Parigi più dell'1,5%, meno 0,85% a Francoforte. Lo dicevamo, il Brent quotato a Londra continua la sua corsa al rialzo, $101,7 al barile. Pesano, oltre alle tensioni in Medio Oriente, i timori di uno stop alle esportazioni dalle raffinerie cinesi a ottobre. E sale anche il gas, €63,5 al megawattora. La curva dei rendimenti dei titoli di Stato continua a slittare verso l'alto, lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 117, un livello che non si vedeva da 1,5 anni, e il rendimento del titolo decennale al 4,72%. I titoli in evidenza a Piazza Affari, male i bancari, tutti i principali perdono oltre il 3,5%, una giornata in realtà di vendite. Tengono solamente gli energetici con Eni e Tenaris, la tecnologia con STM e Fincantieri in completa controtendenza, guadagna più del 3%, complice il clima positivo sulle spese per la difesa europea. In chiusura uno sguardo Wall Street, che dopo un'apertura in positivo è passata in rosso nonostante i dati positivi sull'occupazione. Anche qui pesano le tensioni sui titoli di Stato, i rendimenti sono ai massimi da 24 anni. Linea a voi.
1: Grazie ad Alice Monni. Abbiamo in linea adesso Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Buon pomeriggio Chiorino.
3: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Borse europee, come ha sentito in negativo, un suo commento?
3: Ma direi che è una giornata pesante perché è caratterizzata da profit taking su alcuni dei settori che hanno fatto meglio quest'anno. Come ricordava la collega da Milano, i bancari sono il settore peggiore quest'anno e non ci sono notizie particolarmente negative oggi sul mondo delle banche, che resta favorito da utili in buona tenuta e i tassi di interesse in aumento che favoriscono il margine di interesse per le banche. Quindi direi che è un segnale di piuttosto negativo per le borse europee. Oggi sicuramente la questione di budget in approvazione in Francia, nello stesso Regno Unito, pesa in negativo e quindi questo ha trascinato un po' tutto il listino a ribasso. Direi che si salvano appunto soltanto alcuni titoli, principalmente quelli legati alla tecnologia, che resta invece favorito sugli scudi negli Stati Uniti e nel resto del mondo.
1: Ecco, tassi di interesse però in salita, le motivazioni?
3: Ma le motivazioni non sono tanto legate a paura di inflazione, nonostante il prezzo del petrolio in aumento, questo è un dato ormai, come dire, scontato al mercato, ma quanto un aumento del premio al rischio richiesto agli stati sulle proprie emissioni, in parte anche alle aziende e agli emittenti privati. In un mondo con sempre più debito, stati che sono con deficit importanti, aumenti del rapporto debito-PIL, l'investitore che ha alternative, no? Ricordiamo ad esempio tutte le emissioni delle Magnificent Seven negli Stati Uniti e tutte le strade tecnologiche, chiede un tasso di interesse maggiore all'emittente. Sì. E questo sta avvenendo da entrambi i lati dell'oceano in questo momento.
1: E allora, grazie a Giacomo Chiorino, ricordiamo responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Siamo al focus, come preannunciato parliamo del forum euro-mediterraneo dell'acqua, portare al centro dell'agenda internazionale quindi la gestione sostenibile della risorsa idrica nei paesi mediterranei. I nostri ospiti sono Luigi Patimo, country manager di Acciona Italia. Buon pomeriggio, dottor Patimo.
4: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: E in linea anche con noi Luca Dal Fabbro, che è presidente di Utilitalia. Buon pomeriggio, presidente.
5: Buon pomeriggio a tutti.
1: E allora partiamo con Luigi Patimo, country manager, dicevamo, di Acciona Italia, che è un punto di riferimento nella gestione sostenibile dell'acqua e anche leader mondiale nella distillazione tramite osmosi inversa. Può spiegarci come funziona questa tecnologia e perché oggi rappresenta una soluzione strategica?
4: Guardi, facciamo l'esempio dell'acqua più presente sul nostro pianeta, che è quella del mare. Quest'acqua contiene principalmente sali, oltre ad altri minerali. Applicando una pressione, nel caso di acqua di mare molto elevata, l'acqua viene spinta attraverso una membrana semipermeabile. L'acqua che riesce a passare attraverso la membrana si trasforma in acqua dolce, mentre l'acqua che viene trattenuta per osmosi diretta viene restituita al mare. La resa di questo processo è pressoché del 50%, cioè ogni 1000 litri di acqua di mare, dopo il trattamento, 500 litri diventano potabili e altri 500 ritornano al mare.
1: Ecco, quali sono però i principali progetti, le tecnologie che Acciona sta mettendo in campo per garantire un utilizzo più efficiente e sostenibile dell'acqua nel nostro paese, in Italia?
4: Certo, negli ultimi 10 anni abbiamo realizzato tanti impianti in Italia.

0: L'installazione certo. Non viene utilizzata solo per scopi idropotabili, ma anche per quelli industriali, come nel caso delle torri di raffreddamento della raffineria di Saras, che appunto usano acqua dissalata. I costi stanno scendendo notevolmente, anche grazie al miglioramento del rendimento.
1: Ecco. Io volevo chiedere anche al nostro ospite Luca Dal Fabbro, che è presidente di Utilitalia, che è una federazione che riunisce aziende italiane e servizi di acqua, ambiente ed energia. Quali sono oggi le principali sfide che queste imprese devono affrontare per garantire servizi efficienti ai cittadini? Luca Dal Fabbro.
2: Noi abbiamo firmato come Utilitalia 2 giorni fa il patto sulla resilienza idrica, che prende, diciamo, come spunto tre, quattro sfide che abbiamo di fronte come operatori nel settore settore idrico. È sicuramente la siccità e quindi la necessità di fare bacini di raccolta, di laminazione, eccessi di piogge che determinano alluvioni, e anche qui la necessità di fare investimenti per argini e bacini. E poi la qualità dell'acqua, quindi la grande sfida che abbiamo per esempio su alcuni inquinanti come i PFAS, e l'altra ancora più importante, la perdita di acqua nelle nostre tubazioni. Noi perdiamo come Italia il 42% dell'acqua che depuriamo, anche questa è una grande sfida. E poi c'è la sfida dei depuratori, molte coste italiane sono in frazione europea.
1: Ecco,
2: per fare tutto questo occorre altri 2 miliardi di euro, oltre ai 4 che già vengono rimborsati in tariffa, per poter appunto garantire una maggiore depurazione, una qualità dell'acqua e la riduzione delle perdite sulle tubazioni.
1: Cambiamenti climatici, costi energetici, necessità di ammodernare le reti. Quali investimenti ritiene prioritari nei prossimi anni per migliorare la qualità dei servizi?
2: Sicuramente la riduzione delle perdite in tubazione. Siamo ovviamente tra gli ultimi nell'Europa in termini di perdite, cioè perdiamo ancora troppa acqua e quindi bisogna cambiare i tubi, identificare le perdite. Poi ovviamente la depurazione, siamo in infrazione in alcuni comuni italiani pagando delle grosse penali, quindi bisogna fare depurazione laddove serve. E poi ovviamente lavorare sul rischio idrogeologico e sulla raccolta dell'acqua. Tenga presente che noi nel 1970 raccoglievamo il 17% dell'acqua piovana, oggi abbiamo perso capacità di raccolta a 11%, in un momento in cui c'è un aumento delle temperature e quindi di un rischio siccità aumentata, il che significa che dobbiamo anche su questo fare una nuova politica di bacini di raccolta.
1: Quello che si sta svolgendo a Roma, dicevamo, è un forum molto importante per confrontarsi sull'ottimizzazione di una risorsa fondamentale per la vita sulla terra, che è l'acqua. In questi primi 2 giorni di lavori, quali sono stati i bilanci, se ci sono stati dei bilanci?
2: Ma innanzitutto c'è la condivisione che le priorità sono chiare e quindi i bilanci c'è molta chiarezza sulle priorità e sulle necessità. Quali sono i progetti più importanti e abbiamo anche discusso come operatori su quali sono all'interno di quelle priorità le priorità delle priorità. Sicuramente le perdite in rete e la depurazione sono tra le priorità delle priorità e poi il climate change determinerà una tensione maggiore su tutto ciò che è siccità, che significa per noi siamo la seconda potenza industriale d'Europa e la seconda potenza agroalimentare d'Europa, abbiamo bisogno di molta acqua, non solo per scopi civili, ma anche per far andare avanti le nostre industrie e la nostra agricoltura.
1: Bene, bene. Allora, grazie ai nostri ospiti Luigi Patimo e Luca Dal Fabbro. Grazie ancora, buon lavoro. Oggi Economia, ricordiamo, un programma a cura di Paola Bonanni. Alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. La nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie, buon pomeriggio.
3: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
4: Bentornati a Cantiere Italia. È stata celebrata di recente la giornata del biologico e quindi io vorrei parlare di questo e per farlo ho chiesto di intervistare, e ci sono riuscita, il direttore generale dell'Associazione Imprese Biologiche e Biodinamiche di Coldiretti. Lui è Francesco Giardina ed è con noi in studio. Buon pomeriggio.
5: Buongiorno, grazie.
4: Allora, cosa è successo in questa giornata importante che va

0: ricordata, va celebrata, va sottolineata per l'enorme valore simbolico che ha.
1: Sì, si è festeggiato un settore importantissimo non solo della nostra agricoltura ma anche proprio della nostra economia dell'agroalimentare. Il biologico rappresenta un settore molto importante e l'Italia è il leader delle produzioni biologiche in Europa. Noi abbiamo dei dati che nessun'altra nazione può presentare in questo settore. Abbiamo quasi il 19% delle superfici già convertite all'agricoltura biologica e circa 2 milioni di operatori. Quindi numeri davvero importanti che ci fanno essere primi anche rispetto alla Francia e alla Spagna, che sono nostri competitor. Un mercato che cresce tra l'altro perché appunto sempre di più i consumatori stanno cercando questo tipo di produzioni.
0: Senta Giardina, parliamo di agricoltura biologica, vive sicuramente un momento importante, c'è un'attenzione che mai c'è stata prima a livello europeo. Nel 2020 la Commissione dell'Unione Europea, all'interno della famosa strategia Farm to Fork, ha proposto di raggiungere il 25% di terreni Unione Europea coltivati a biologico entro il 2030, e nel nostro paese nel marzo del 22, dopo 15 anni d'attesa, è stata approvata una legge per far crescere ulteriormente il settore. Però ci sono i limiti delle certificazioni, perché il sistema delle certificazioni bio cresce di pari passo al settore che esporta molto e vive un momento importante.
1: Sì, le certificazioni sono un pezzo importantissimo del settore, perché il consumatore spende anche qualcosa in più per comprare biologico, proprio perché ci sono delle garanzie sull'effettiva qualità di quel prodotto. Quindi quando noi troviamo sul prodotto biologico l'eurofoglia, che è il logo europeo dell'agricoltura biologica, noi siamo certi che lì c'è tutto un sistema di controllo che ha verificato effettivamente che lungo tutta la filiera vengano applicati quei regolamenti europei, e quindi delle norme molto dettagliate che specificano quelle che sono le operazioni che si possono fare e quelle che non si possono fare. È chiaro che purtroppo questa parte della certificazione si porta dietro anche tanta burocrazia, ed è di questo che gli agricoltori, i nostri soci, spesso si lamentano, perché c'è tanta burocrazia che purtroppo poi a volte che diventa anche poco efficace, e quindi quello che è un pezzo importantissimo di tutto il sistema a volte viene percepito un po' come un peso e quindi un po' una seccatura da dover affrontare. Però ribadiamo, è un pezzo importantissimo della fiducia del consumatore e di garanzia di tutto il comparto.
0: Ricordiamo che gli organismi di controllo autorizzati, lei mi corregga se sbaglio, per le produzioni biologiche in Italia sono 19, e l'ultimo arrivato ha avuto l'ok dal Ministero dell'Agricoltura lo scorso febbraio, il precedente era ottobre 2022.
1: Sì, il Ministero ha scelto questa strada già da tanti anni, come quasi tutti gli Stati membri, cioè quello di derogare questa attività al privato, quindi riconosce dei soggetti privati che svolgono per conto dell'autorità pubblica, quindi per conto del Ministero che comunque vigila e controlla sul proprio operato, riconosce quindi questi soggetti privati che fanno questa attività di controllo. È un mercato che si sta sviluppando tanto, e quindi anche i soggetti privati stanno appunto si affacciano a questo mercato, quindi sono appunto 19, stanno crescendo anche tanto in numero.
0: E appunto la domanda provocatoria, mi scusi, è questa: ma non saranno troppi?
1: Dunque,
0: perché quelli che ci sono soddisfano i requisiti, no, come prevede la normativa, però qualcuno dice che sono tanti. Forse perché l'Europa, il resto d'Europa si muove in modo diverso?
1: In Europa gli Stati membri ne hanno meno. Noi si
0: la Francia, penso, no? Che ha percentualmente meno superfici bio dell'Italia, però una crescita più forte, ha autorizzato 10 organismi di controllo.
1: Alcuni addirittura non solo enti di certificazione,
0: sì.
1: Quindi quasi un controllo nazionale, diciamo. E certo, da noi questo è un tema che non è specifico dell'agricoltura biologica, è il tema proprio della concorrenza.
0: Sì.
1: Se la concorrenza tra questi soggetti aumenta la qualità o va a finire appunto che peggiora, perché si entra un sistema di concorrenza a ribasso e quindi la qualità del lavoro diminuisce. È un dubbio che va oltre l'agricoltura biologica, diciamo. Il tema è però che noi abbiamo anche questi enti di certificazione, sono comunque vigilati poi dai CQRF, quindi dal Ministero dell'Agricoltura, e dalle regioni, quindi il loro operato è comunque costantemente vigilato e valutato. Beh, diciamo che ad oggi, rispetto anche a quello che viene fuori, rispetto alle frodi e tutto, è un sistema che funziona, perché appunto spesso vengono individuate situazioni anche poco piacevoli, perché è un mercato che sta crescendo e quindi chiaramente anche un po' di furbacchioni tra virgolette ci
0: stanno. Esatto, io infatti volevo fare riferimento alle frodi e lei già mi ha risposto.
1: Ho capito dove volevamo arrivare.
0: Senta, no, mi dica, concluda, perché poi stanno arrivando tante tante domande, insomma dobbiamo parlare anche del pane. Io l'ho vista Uno Mattina, non solo da noi a Uno Mattina in Famiglia, anche da Massimiliano Ossini, ha raccontato come è cambiato il consumo negli anni e tra poco ne parliamo, ma concluda, la prego, sul fronte appunto degli organismi.
1: Quando si trovano quindi le frodi, vuol dire sicuramente che c'è qualche furbacchione, sì. Però vuol dire anche che dall'altra parte c'è un sistema di controllo che funziona, certo. E quindi questi furbacchioni vengono individuati e poi vengono appunto segnalati. E a quel punto lì siamo un frodo in commercio, quindi siamo con situazioni penali anche abbastanza pesanti, insomma.
0: Va bene, allora noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ripartiamo dopo la musica con Francesco Giardina, direttore generale delle associazioni delle imprese biologiche, biodinamiche di Coldiretti. E a questo punto ve lo dico, cari consumatori, parliamo del pane, di come è cambiato il consumo negli anni. Musica. Speriamo.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro ospite di oggi pomeriggio, che è il direttore generale delle associazioni delle imprese biologiche e biodinamiche di Coldiretti, Francesco Giardina. Dottor Giardina, dobbiamo parlare del pane, di come cambia il consumo negli anni. Lei ha fatto un bel intervento a Uno Mattina, marzo scorso, vado a memoria, marzo scorso.
1: Sì, abbiamo, è uno degli alimenti centrali nella nostra dieta mediterranea, quindi è un diciamo, anche in termini di quantità è molto importante rispetto alla media del consumo degli altri paesi. Noi siamo nettamente al di sopra, anche se negli ultimi anni si sta sempre di più diminuendo, si sta riducendo tantissimo.
0: E perché?
1: Perché il pane anche viene raccontato in maniera un po' distorta, cioè questa cosa delle diete che fa male, che bisogna un po', cioè c'è anche un racconto dietro al pane che lo fa vedere anche in maniera un po' negativa, e si stanno sviluppando tantissime alternative, cioè tutti i prodotti crack, quindi moltissime soluzioni alternative che passano come un prodotto più dietetico, più equilibrato, più digeribile. Ribadiamo che il buon pane italiano invece è un alimento che, se mangiato ovviamente nelle giuste quantità e con tutto il necessario accompagnamento nutrizionale, è chiaro che è imbattibile, diciamo, sia per qualità ma anche per salute.
0: Per salute. Allora, al direttore generale dell'associazione
1: Coldiretti Bio,
0: Coldiretti Bio, voglio chiedere un'altra cosa, cioè c'è una rete delle fattorie che si sta allargando, 800 in tutte le regioni italiane. Perché si guarda a questo con interesse dal punto di vista bio?
1: Tutto quello che riguarda la filiera corta si sta sviluppando moltissimo, anche e soprattutto in agricoltura biologica. Questo perché si stanno allungando troppo le filiere. Il biologico viene consumato tanto, ma purtroppo, lo abbiamo già segnalato in molte occasioni, stanno aumentando anche le importazioni di prodotto biologico. E quindi da un lato noi vogliamo comprare un prodotto più sostenibile, che è più compatibile con l'ambiente, e poi invece lo compriamo dall'altra parte del globo, quando fa chilometri, viene lavorato, trasformato, spostato, e quindi diventa un po' un controsenso. La soluzione invece per coniugare un buon prodotto che ha un impatto ambientale ridotto e quindi anche dal punto di vista della logistica invece minor impatto è quello proprio di comprarlo dall'agricoltore, dal contadino, quindi tornare ad andare nelle aziende per cercare di scoprire e conoscere effettivamente quello che è la produzione, come viene lavorato il prodotto, quali sono effettivamente gli impatti, riducendo sia quindi tutto quello che è il costo della logistica e l'inquinamento anche che molto spesso questa logistica ha, e anche a volte intervenendo sul prezzo, perché le filiere corte possono anche essere utili dal punto di vista del risparmio
0: economico. Certo, ma lei poi lo ha detto spesso, con la crescente attenzione al biologico anche il settore degli agriturismi fa passi significativi, insomma il 32% di queste strutture in Italia ha già convertito parte della propria superficie alla produzione biologica, il 27%,
1: abbiamo
0: degli agriturismi, esatto, ha introdotto è una produzione bio all'interno della propria realtà. Quindi è vero che l'Italia è il primo paese in Europa per l'agricoltura bio?
1: Sì, certamente il primo paese in termini percentuali, quindi il nostro 19% di superficie biologica convertita, che si avvicina moltissimo al 25% che è l'obiettivo dell'intera Unione Europea, nessun paese lo ha raggiunto, e noi siamo primi anche come numero di aziende, cioè le nostre 2 milioni di aziende agricole biologiche nessun altro paese può vantarle, e sono davvero dei nostri record della qualità del nostro agroalimento.
0: Senta, dottor Giardina, si parla spesso anche della forza della collaborazione, no? Dell'integrazione a proposito di bio, cioè c'è un filo rosso che lega insieme sinergie tra chef, agricoltori, medici, nutrizionisti. È vero che solo unendo le forze si può andare ancora più avanti, superando già dati positivi, molto positivi?
1: Quella è una delle chiavi del successo, cioè il cibo è davvero al centro di un sistema molto ampio che coinvolge davvero tantissimi soggetti economici di tutti i tipi. Si parlava della salute, del turismo, dell'ecologia, della nutrizione, quindi davvero c'è un mondo attorno al cibo. E certo. Il biologico interpreta pienamente quello che è il concetto di One Health, cioè tutto il lavoro che si fa per avere un concetto di salute
0: globale.
1: Per l'ambiente, per gli animali, per l'essere umano.
0: E
1: fare rete è importantissimo.
0: Esatto.
1: E noi abbiamo nell'agricoltura biologica, ad esempio, un'esperienza molto interessante, sono i biodistretti, cioè si mettono insieme tante esperienze anche economiche del
0: comuni,
1: territorio.
0: E si parte da lì, certo.
1: Esattamente.
0: Allora, io la ringrazio, sa perché la ringrazio personalmente? Perché questa crescente attenzione al cibo sano e biologico, lo voglio dire a chi ci sta ascoltando, non è solo una tendenza, è una necessità per il benessere dell'individuo e del pianeta, perché appunto anche la dieta mediterranea di cui parliamo spesso, con la sua ricchezza di ingredienti freschi, biologici, nutrienti, rimane al centro di questo modello di vita che cambia e che promuove la salute a 360 gradi. Quindi il futuro del cibo non è solo nei piatti, ma anche nelle scelte che noi facciamo tutti i giorni. Dunque, grazie di cuore a Francesco Giardina,
1: a
0: ci
1: voi.
0: Risentiremo prestissimo. Grazie.
1: Grazie.
0: E volevo ringraziare Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantiere Italia, il coordinamento tecnico di Adriano Lippi, e ricordarvi che l'intervista a Francesco Giardina, direttore generale di Assobio Bio Coldiretti, la potete riascoltare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali sulle frequenze di Rai Radio 1 con un'altra puntata di Cantiere Italia. Buona serata da Monica Sette.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, Giorgia Meloni, l'auditorium Antonianum di Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Una realtà ragionevole e pragmatica, capace di difendere i propri interessi nel rispetto di quelli generali, ha sottolineato la Premier. Senza gli artigiani, ha proseguito, il Made in Italy non esisterebbe. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
3: Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita che aveva ancora le città da ricostruire. Che appunto nel 46 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata.
2: Le notizie dall'estero: con la protesta degli studenti in Francia, oltre 200 i feriti negli scontri con le forze dell'ordine, 600 i fermi.
4: La mobilitazione, iniziata una settimana fa in alcuni licei della periferia di Parigi per chiedere le sostituzioni dei docenti assenti e più risorse, dilaga ora in 300 scuole di Francia, contagia alcune università e sfocia in violenze. A Marsiglia, un preside e i suoi collaboratori vengono cosparsi di benzina, bruciano un liceo di Nantes e uno di Rouen, dove sono stati feriti due presidi, e poi scontri a Lille e Parigi. Per far fronte all'emergenza, il premier Le Cornu annulla i viaggi dei ministri fino a lunedì e, al termine di una riunione della cellula interministeriale di crisi, citando valutazioni dei servizi di intelligence, dichiara: la protesta è sfociata in violenza urbana, e accusa di una manovra organizzata la France Insoumise e i suoi gruppi collegati dell'ultrasinistra. Il partito di Mélenchon respinge le accuse, ma intanto la destra estrema del Front National si inserisce nello scontro politico. La France Insoumise fomenta il caos, deve pagare i danni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Donald Trump e le elezioni di metà mandato. In un'intervista al Time, il presidente americano non esclude di dichiarare l'emergenza nazionale e ricorrere all'Insurrection Act in caso di disordini durante il voto di novembre. Non l'ho mai fatto, ma molti mi dicono che dovrei, ha affermato. Misure che consentirebbero anche il dispiegamento delle forze armate. Carburanti: si allarga l'iniziativa per contenere i prezzi di benzina e diesel. Dopo Eni, PE Kuwait, anche Tamoil ha aderito all'appello del governo per fissare un tetto ai carburanti sulla propria rete. I prezzi calmierati resteranno in vigore fino al 31 ottobre. La cronaca: in provincia di Torino ha arrestato il capo di una setta, diverse le persone vittime di schiavitù e violenza sessuale.
5: Bruno Antonio Malatesta si faceva chiamare il maestro, una personalità nota sul web. Si presentava come formatore di yoga e discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Nel suo profilo racconta di aver iniziato il proprio percorso di formazione in India, frequentando monasteri malayani e ashram. Lo ascoltiamo in uno dei suoi ultimi video.
6: Avere esperienze, conoscere se stessi, mettersi alla prova, fa tutto parte del sentiero spirituale.
5: Attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità, anche minori, per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Una setta scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, tutto documentato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino, coordinate dalla Procura della Repubblica. L'uomo è in custodia cautelare in carcere. Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Elena Paba, GR1.
2: Il delitto di Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. E chiudiamo con la musica, con Zucchero Sugar Fornaciari. A 40 anni dalla pubblicazione, torna in vinile Rispetto. Uscito nel 1986, è il terzo album in studio del cantautore emiliano, uno dei più significativi nella sua evoluzione artistica. Una fusione di blues, soul, R&B e pop, il disco rinasce dalla registrazione analogica e originale masterizzata da Pinaxa, ingegnere del suono di fama mondiale. E noi ci fermiamo qui, la linea va al rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19, buon proseguimento d'ascolto.
0: il rosso e il nero.
7: Che bello avere fisicamente Francesco qui in studio. La coppia meno normale radiofonica è ritornata alla normalità.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Quanta retorica in questa affermazione. Quanta finzione. Quanta virtualità, per fortuna, e soprattutto in realtà, ti confesso, avevo appuntamento col direttore per andare a ringraziare i colleghi del GR1 che tirano la nostra trasmissione, la citano, la trainano. E io ho detto, ma perché dovete citare anche Luxuria? Sono tutti innamorati.
7: Mamma. Comunque, è bello averti qui, perché è più bello litigare guardandoti negli occhi.
9: Fisico bestiale.
7: Secondo me oggi qualcosa litighiamo. Vabbè, allora siamo in rosso e il nero, Luxuria e Storace fino alle 19.
9: E dobbiamo fare i seri.
7: C'è un numero.
9: 335-699-2949 e fateci sapere anche se avete condiviso la storia di Instagram diffusa, pubblicata poco fa.
7: Ah, la devo ricondividere pure io, va bene. Allora, mentre tu leggi il tuo editoriale,
9: leggo,
7: nero,
9: declami, proclamo. Sì.
7: Non esagerare, anche meno, eh.
9: Il mondo è rimasto col fiato sospeso per quell'aereo che ha richiamato la memoria l'11 settembre del 2001. La colluttazione in aereo a difesa del pilota accoltellato dal suo vice omanita e a bordo la stragrande maggioranza di passeggeri israeliani. Si parla di terrorismo, ovviamente, ma le indagini sono ancora in corso e speriamo che se ne venga presto a capo. Certo è che il volo da Dubai a Tel Aviv stava precipitando per volontà del vicecomandante, anche se lo stesso Netanyahu stavolta è stato più prudente e ha detto ancora presto per parlare del movente.
7: Mica tanto prudente.
9: Beh, stamattina questa dichiarazione ha fatto.
7: Poco fa ha detto che era uno radicalizzato.
9: Sì, ma forse non vuole alzare la tensione a livello di stati, magari attribuisce responsabilità individuali. Altri ambienti, ad esempio, sollevano le responsabilità iraniane. E in Italia, mia cara Luxuria, ancora ci si sta a dividere sulla legge contro l'antisemitismo.
7: Mi devi spiegare che cosa c'entra il DDL antisemitismo con sta roba. Me lo devi spiegare.
9: Ed è incomprensibile l'atteggiamento della sinistra. I propal la spaccano e il 7 ottobre, ecco che c'entra, all'Università di Torino gli estremisti vogliono organizzare un convegno su 3 anni di resistenza. Ma sono impazziti?
7: Sta strumentalizzando questo episodio. Editoriale rosso, sì. Allora, gli unici che vogliono attenuare, mi pare, la gravità di quanto accaduto, pare siano proprio i rappresentanti della compagnia aerea Fly Dubai, che soprattutto inizialmente hanno ridotto il tutto a una semplice colluttazione tra piloti, escludendo terrorismo, incidente di sicurezza. Sicuramente sono imbarazzati sulla nazionalità del copilota, perché all'inizio si diceva che fosse ucraino, adesso si dice che è dell'ONU, poi adesso si hanno anche dei dubbi sulla nazionalità. Ricordiamo che l'Oman è la nazione che non ha rapporti diplomatici con Israele e non ha aderito agli accordi di Abramo del 2020 tra lo Stato ebraico, gli Emirati Arabi, il Bahrain, a cui poi dopo si sono aggiunti Marocco e Sudan.
9: E qualcuno li volle quegli accordi, eh?
7: Israele aveva chiesto che i piloti non provenissero da nazioni considerate non amiche, non alleate. E poi, come mai è sfuggito il coltello ai controlli? Si voleva un altro 11 settembre? Sono tante domande che rivolgeremo ai nostri ospiti. Il primo dei quali è corrispondente e responsabile sede RAI a Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Buonasera.
9: Buonasera.
10: Buonasera a voi.
9: Ad uno che se ne intende finalmente. Allora,
10: grazie a voi.
9: Allora, Brunori, a Fox News Netanyahu ha detto stamattina che era presto per parlare del movente.
10: Vero.
9: È un tentativo di non alzare la tensione contro gli stati?
10: Guarda, Francesco, in effetti abbiamo notato tutti una certa prudenza di Netanyahu, che effettivamente stamattina ha detto quello che hai riferito, cioè che era presto per trovare
7: però stamattina,
10: e individuare
7: perché,
10: la mano.
7: Perché poi nel corso della giornata ha detto invece che era uno radicalizzato.
10: Esatto, infatti come vedete qui la giornata, qui non ci si annoia.
9: Stai dando ragione a Luxuria, eh?
7: No, ragione a questo,
9: mi stai offendendo.
10: Sto dando ragione a entrambi, perché entrambi avete parte del giorno, come stavate dicendo giustamente ieri, addirittura all'inizio la notizia che era stata diffusa che era una lite tra piloti, uno russo e l'altro ucraino, voi capite. Poi si è scoperto che c'era effettivamente, perché il punto è che quando c'è un caos di queste proporzioni, naturalmente c'erano dei passeggeri, alcuni hanno mandato dei messaggi, eccetera, quindi sono state diffuse notizie che assolutamente prive di fondamento. Quello che sappiamo adesso è questo, come dicevi tu, che Francesco, che la, sì. Netanyahu stamattina ha detto effettivamente che non si può vedere ancora la mano di qualcuno dell'Iran, però ha aggiunto dopo che nei prossimi giorni lo capiremo meglio. Però effettivamente poco fa invece ha detto che questo copilota, che è di nazionalità appunto dell'Oman, è stato effettivamente radicalizzato e ha aggiunto in precedenza che era uno, dice, che sicuramente odia Israele. Però effettivamente, mentre ieri già il ministro della difesa Katz ha detto subito che si trattava di un attacco jihadista, in realtà a livello internazionale dall'Arabia Saudita non trapela quasi nulla. Gli Emirati, come dicevi tu, effettivamente la compagnia aerea ha detto subito, ha fatto subito sapere di non tirare fuori conclusioni affrettate, però effettivamente c'è una serie di punti interrogativi giganteschi che fanno capire.
7: Tra cui uno dei punti
10: credono tutti al terrorismo, insomma.
7: Sì. Un punto interrogativo è proprio la nazionalità, perché Israele aveva chiesto che a essere pilota della Fly Dubai dovessero essere nazioni che avevano dei rapporti, no, con
10: verissimo,
7: Israele.
10: Verissimo,
7: come mai
10: verissimo.
7: È stato assunto di recente questo pilota omanita?
10: Esatto, è esattamente così, perché hanno assunto da 8 mesi questo pilota, il quale dopo si è scoperto che pregava in continuazione, alcuni colleghi hanno riferito che era molto, diciamo, fanatico religioso, ma era da quello che si capisce la doppia nazionalità, per cui sicuramente passaporto degli Emirati da cui è partito il volo, ma aveva probabilmente anche originario dell'Oman. Il punto è che infatti questo incidente ha creato un problema nei rapporti, perché voi sapete bene che gli Emirati sono un paese che ha un rapporto molto stretto con Israele, addirittura aderito agli accordi di Abramo, esattamente, però ultimamente è anche diventato un accordo militare. Cioè voi pensate che quando adesso l'Iran nelle settimane scorse ha attaccato tutti i paesi del Golfo Persico e pesantemente gli Emirati, Israele ha mandato l'Iron Dome, ha mandato diciamo i sistemi antimissilistici, anche quelli laser, per proteggere
9: dietro gli Emirati. Questo copilota c'è o no l'Iran?
10: Ma adesso è difficile dirlo, potrebbe anche essere un cane sciolto, un lupo solitario, come si dice. Di certo la dinamica, io ho intervistato oggi per esempio un italo israeliano, un italiano che era a bordo dell'aereo e ha messo in fila tutte le incredibili coincidenze per le quali non c'è stata una strage, e ne ha messe insieme una marea. Perché
7: anche questi passeggeri che erano capaci di riprendere il controllo dell'aereo, un film sembra.
10: È bravo, esattamente come Fauda, cioè quando uno vede Fauda ha l'idea di quello che succede. Cioè qui c'è stata una serie di situazioni pazzesche. Allora c'è stata questa lite, urla tremende dentro la cabina di pilotaggio, il copilota che accoltella il pilota, una donna che stava che portava al bagno la bambina, quindi era proprio molto vicina alla cabina di pilotaggio, sente le urla, dà l'allarme immediatamente, e l'aereo era pieno di israeliani, erano quasi tutti israeliani, sì. Tre israeliani dalla terza fila vanno precipitano lì davanti alla cabina. Per fortuna e per, diciamo, eroismo, il pilota ferito, prima di cadere a terra, riesce ad aprire la porta della cabina di pilotaggio. Come sapete, la porta è bloccata da fuori, certo. Non si potrebbe entrare. Quindi è riuscita ad aprirlo. I tre israeliani sono entrati, uno che è un idraulico, una storia pazzesca, l'ha preso per il collo con le mani molto robuste, quindi sappiamo che gli aveva fatto anche male, è riuscito a
9: l'aereo ballava.
10: Immobilizzarlo,
9: stava
10: precipitando, ma abbiamo idraulico, Vladimir, questo idraulico pensa che è riuscito a riportare inizialmente l'aereo, diciamo, sulla rotta, perché lui vedeva una serie televisiva ad alta quota, cioè, quindi lui è una cosa allucinante, incredibile,
9: veramente incredibile.
10: Cioè, da non credere,
9: veramente, sì.
10: Pazzesco.
9: Senti, in pochi secondi, mi riesci a spiegare come mai questo coltello è stato lasciato passare? Cioè, anche i piloti vengono sottoposti ai controlli, no?
10: Guarda, questo purtroppo, infatti la decisione che ha preso Netanyahu, un po' tardiva, diciamo, è quella di adesso di far effettuare controlli a tappeto su tutti i piloti che volano su Israele. Evidentemente i piloti sfuggono a questo tipo di...
9: Col senno del poi.
11: Chiaro, come sempre, grazie.
9: Grazie a Giovanni Battista Brunoni,
10: grazie,
9: buon
10: Francesco,
9: lavoro,
10: grazie Vladimir,
9: lì alla sede Rai di Gerusalemme. Grazie.
10: Complimenti per la trasmissione, come
9: grazie, tutto merito mio, grazie. No, vabbè, ma Duccio sembra quasi ironico. Sai come si chiama questo gruppo che abbiamo adesso? Perturbazione, quello proprio che hanno...
11: No, verrà dedicato al mio ritorno qui in studio.
9: Ah, quel che non ho più. No, io ti ho. Tra l'altro è la versione un po'...
11: Non mi avrai.
9: Ricorda un brano degli Yazoo dell'82 che era proprio un lio.
11: E ricorda la storia di un amore non più corrisposto,
9: il
11: ancora
9: nostro.
11: Desiderato,
9: il nostro.
11: Ma ormai impossibile.
9: Il nostro.

0: solo di un'ora mi accontenterei. L'ora è dalle 18 alle 19 quando sono insieme a Storace con Rosso e Nero.
1: Mamma mia ragazzi, ma perché devo soffrire così?
0: Ah, continuiamo a occuparci di tutto quello che è accaduto su questo volo da Dubai a Tel Aviv con un esperto di terrorismo per il Corriere della Sera, Guido Olimpio, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio.
0: Lei ci deve, con la sua cultura e il know-how su questi temi, ci deve aiutare a capire che cosa è accaduto su quell'aereo, perché abbiamo visto anche i filmati che hanno fatto i passeggeri, questi passeggeri che avevano visto un film prima e grazie a questo film sono riusciti a riprendere il controllo dell'aereo. Sembra quasi veramente una sceneggiatura.
2: Allora, io in questi casi sono sempre molto cauto perché le testimonianze dei primi momenti possono essere imperfette, mettiamola così. Quindi certamente i racconti sostengono che uno dei passeggeri avrebbe preso la cloche, l'avrebbe tirata. In realtà l'operazione di recupero in extremis di questo aereo che andava in picchiata l'ha fatta un pilota che era a bordo dell'aereo, uno di quei piloti che devono dare... devo sostituire gli equipaggi, no? Quindi la fortuna ha voluto che ci fossero questi due piloti che sono entrati. Uno pare fosse rimasto scioccato, l'altro invece ha fatto il suo dovere in una situazione drammatica. Ricordiamo che l'aereo ha perso quota rapidamente e c'era anche il problema di immobilizzare l'assalitore. Quindi questa è comunque la storia del passeggero, è stata raccontata dal primo ministro israeliano, quindi è riportata dalle agenzie internazionali. Diciamo così che vorrei avere delle verifiche maggiori, insomma. Sì, probabilmente ha fatto un gesto, però poi ovviamente ci vuole una capacità, no, per tenere e pilotare un aereo, no? Questo è ovvio, insomma, al di là di quello che viene detto.
3: Olimpio, a me interessa un altro aspetto di questa vicenda. Sta ritornando in maniera massiccia un antisemitismo?
2: Allora siamo in una, diciamo così, che siamo in una situazione particolare di grande tensione. Prima c'è stata la guerra a Gaza, poi lo scontro Israele-Stati Uniti contro l'Iran, c'è una serie di episodi soprattutto in Europa, chiamiamolo così, di piccoli gesti di terrorismo, un terrorismo strisciante che ha preso di mira le comunità ebraiche. Quello che qualcuno definisce il terrorismo di atmosfera, ossia non necessariamente ci deve essere qualcuno che ti ordina e ti fa compiere un attacco, ci possono essere questo tipo di azioni, quindi programmate, pianificate e finanziate, sponsorizzate, oppure semplicemente ci sono degli individui, delle persone che, suggestionati da tutto quello che accade, decidono di passare all'azione e di colpire l'avversario, in questi casi le comunità ebraiche o gli israeliani.
0: Quanto influisce secondo lei questo episodio sulle prossime consultazioni elettorali in Israele?
2: Allora, certamente questo pesa in qualche modo abbiamo visto che Netanyahu ha subito, come dire, preso la scena, è andato ad accogliere i passeggeri, ma soprattutto il passeggero che avrebbe assunto il comando, diciamo così, avrebbe cercato di tirare la cloche, aveva denunciato in apparenza e prima le possibili minacce. Noi sappiamo che Netanyahu preferisce una linea di militanza, una linea di scontro con i nemici vicini e lontani. Quindi questo potrebbe incidere, però diciamo che questo è un episodio di tanti, cioè è un fatto che si somma a una serie di situazioni. E poi comunque qui non c'è solo Israele, ci sono tanti attori. Questa storia, secondo me, è significativa perché mette nello stesso paniere, nello stesso canestro, diciamo così, paesi che sono un po' vicini, lontani, con vari problemi, ognuno con varie situazioni da risolvere, gli Arabia Saudita, gli Emirati, l'Oman, e lo vediamo anche nello sviluppo delle indagini, no? Molta cautela, non sappiamo ancora il nome.
0: Molti punti interrogativi. Ci sono dei messaggi, vero,
3: sì,
0: Francesco?
3: Intanto ringraziamo Olimpio per la competenza.
0: Sì, grazie davvero.
3: Ci sono dei messaggi, c'è uno che... però non si firma, ti critica, dice non arrampicarti sugli specchi, ma
0: a me
3: diciamo stiamo
0: ma
3: discutendo
0: a me.
3: Una vicenda diciamo che è ancora complessa nella sua dinamica, è chiaro che nessuno può avere certezze.
1: Poi ci sono Paola e Fiammetta
0: da Firenze, vero?
1: Che ci dicono che siamo una coppia che rischia di scoppiare solo quando non conducete insieme Together Forever.
0: Together Forever.
1: Poi c'è Matteo da Milano, l'amore non è bello solo litigarello. E
0: vabbè, ma tra di noi invece di parlare di questo che è successo,
1: però guarda che cosa c'è, cosa si vedi. Conclude. Buona serata Francesco, la soppressata calabrese apprende, pronta, qua. Vieni a prendere tu a Soverano,
0: no, vabbè,
1: te la mandiamo in live di Piasiaco, no? Vabbè. A Saxa Rubra, ancora Piasiaco.
0: Guarda che quella è piccante, è come l'autostrada, si
1: poi
0: paga,
1: c'è
0: si paga l'uscita.
1: Da Genova che dice è parente del finto attentato alla trama, insomma,
0: complottisti. Allora, poi c'è la seconda parte, avremo come ospite Nicola La Gioia, che parleremo del suo libro, Nicola La Gioia, del suo libro dal quale è stato tratto un film molto applaudito, ringraziando ancora una volta Guido Limpio del Corriere della Sera ed esperto di terrorismo. Ah, ritorniamo tra poco, ritorni anche
1: certo,
0: tu?
1: Certo, certo, non me ne vado. Non
0: che
1: me
0: fai
1: ne vado.
0: Nel frattempo?
1: Sapessi com'è bello.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
6: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
5: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
6: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Viaggiare informati.
7: 18:26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda tratti e traffico intenso, così tra il Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, tra Lainate e Origio Ovest verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il Bivio A17 verso Genova, coda per il traffico intenso. Sempre sulla 10, 2 km di coda a tratti per via di lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. A1 Milano-Napoli, qui tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna il traffico intenso e ci sono code a tratti, e sempre sulla 1 code a tratti verso Milano tra Modena Nord e Reggio Emilia. Adesso la 13 tra Bologna e Interporto e il Bivio A13 A14 verso Bologna, coda per traffico intenso. Torniamo sulla 1, 2 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, coda per incidente tra Bivia 11 Firenze Nord e Sesto Fiorentino verso Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo a Tivoli, coda in uscita in entrambe le direzioni.
4: In collaborazione con il CIS.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Filiera certificata. Presidio diretto. Servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
12: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
11: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Drammatico incidente questa mattina a Roma nel quartiere Casal Palocco. Una donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da uno scuolabus. Messaggi minacciosi sulle chat e i social, immediata l'allerta della dirigenza del liceo Amaldi. Stamattina all'ingresso le forze dell'ordine con il metal detector. Dolore e commozione. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, frazione del comune abruzzese di Crognaleto, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un cantiere all'interno del Colosseo. Buonasera da Ines Siano. Una donna è morta dopo essere stata investita da uno scuolabus a Casal Palocco, quadrante sud di Roma. Sull'incidente i rilievi della polizia locale. Il conducente del mezzo sottoposto a test su alcol e droga.
2: Una donna di 74 anni è morta stamattina intorno alle 10.45 a Roma nel quartiere di Casal Palocco, travolta da uno scuolabus mentre attraversava la strada in via dei Pescatori all'incrocio con via Alessandro Etolo. L'allarme è stato lanciato dallo stesso conducente del mezzo, un uomo di 36 anni. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. Per la donna non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi scientifici. Gli agenti del gruppo mare della polizia locale di Roma Capitale stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Lo scuolabus è stato posto sotto sequestro giudiziario come previsto dalla prassi per gli incidenti con esito mortale. Il conducente del mezzo sarà sottoposto ai test alcolometrici e tossicologici di rito presso il campus biomedico per accertare le sue condizioni al momento dell'impatto. È solo l'ennesimo di una lunga serie di incidenti mortali nella capitale che nel 2026 hanno colpito in primo luogo proprio i pedoni e motociclisti, categorie più esposte sulla strada. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Controlli stamattina al liceo Amaldi in zona Tor Bella Monaca a Roma. Agenti della polizia hanno setacciato con il metal detector zaini e indumenti degli studenti. È la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico che viene attuata la misura prevista dalla direttiva varata a gennaio dai ministri dell'interno Piantedosi e dell'istruzione Valditara. Una decisione, spiega una nota della questura, presa dopo la segnalazione della dirigente del plesso. Alcuni genitori le avevano raccontato di un messaggio minaccioso con riferimento ad azioni violente che sarebbe girato nelle chat e sui social dei ragazzi. Inizieranno il prossimo 8 ottobre i lavori per la demolizione e la riqualificazione dello scheletro di via Cesare Tallone, una svolta per il quartiere di Tor Sapienza a Roma dopo lo sgombero dello stabile diventato una centrale per lo spaccio e un rifugio per i senza dimora. La decisione è stata presa in un incontro in prefettura con la stessa proprietà dell'immobile. Al posto del palazzo degradato verrà realizzata una infrastruttura tecnologica che ha già ottenuto i permessi urbanistici. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, frazione del comune abruzzese di Crognaleto, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto 8 giorni fa in un cantiere nel Colosseo. Alle esequie anche il ministro della cultura Alessandro Giuli in forma privata. Nel corso della celebrazione gli amici di Andrea hanno donato un giovane ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa. Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, non si trova più in regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia. A quanto riferisce il suo difensore, l'imprenditore è stato trasferito tra i detenuti comuni, sempre nel penitenziario romano. La decisione è stata presa dal DAP dopo parere favorevole dei PM della DDA di Piazzale Clodio. E ora le ultime sul traffico nella capitale con i servizi di Roma Mobilità.
3: Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare rallentamenti si registrano tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Centrale del Latte e Casilina. Traffico intenso anche sulla tangenziale est in direzione di via Salaria Villa Ada, rallentamenti anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria. Infine rallentamenti sul viadotto della Magliana in entrambe le direzioni. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: E ci fermiamo qui, sono le 18:34 minuti e 35 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia, grazie a Massimo Chiadroni. Da Ines Siano qui in studio, un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Spin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna, così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
12: Smettila di prendermi a calcio.
11: Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
15: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
16: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
15: Scontata!

0: Matteo, Emanuele Maria di Stefano. Questo film è tratto da un libro che si chiama La città dei vivi, che ho letto e amato, edizioni Einaudi, che ripercorre proprio il bruttissimo omicidio di Luca Varani di 10 anni fa, e l'autore del libro è Nicola La Gioia, che abbiamo il piacere di ospitare. Salve.
1: Eccoci, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Poi
0: buonasera.
2: Mi presento a un posto dove posso presentare un libro anch'io?
0: Dove? Dove?
1: Sì, certo.
2: Ah, grazie.
0: Ma perché tu scrivi pure libri?
2: Ci voleva questa interlocuzione.
0: Allora, Nicola, ci diamo del tu perché ci conosciamo, sì, dai, sì. Facciamo.
2: Io glielo anche se non lo conosco.
0: Ah, Nicola, tu sei sei anni fa, appunto, hai scritto La città dei vivi, ricordando quel terribile omicidio compiuto da Marco Prato e Manuel Foffo. Ci aiuti a ricostruire cosa successe?
1: Beh, successe che per questi Marco Prato e Manuel Foffo, che non si conoscevano fino a 3 mesi prima, quindi sono una coppia, diciamo, di assassini che si incrociano, ed erano persone considerate normali, qualunque voglia dire questa parola, questo aggettivo così scivoloso, e stringono un'amicizia, diciamo, pericolosa, nel senso che per 3 giorni nel marzo del 2016 si fanno una sorta di festino a casa di Manuel Foffo, che continua per 3 giorni a base di stupefacenti, alcolici, fino a quando non maturano l'idea di far del male a qualcuno. Quindi cominciano a mandare una sorta di lotteria della morte, dei messaggi alle persone che avevano in rubrica, per attirarli in quella che secondo loro era una festa, cioè la spacciano come festa, ma in realtà chi sarebbe arrivato lì avrebbe rischiato la vita. Fino a quando appunto il malcapitato di turno è Luca Varani, che va lì. In realtà Luca Varani è un ragazzo di 23 anni che aveva una doppia vita, cioè era anche occasionalmente un prostituto, oltre a quanto pare, insomma, almeno così le indagini hanno appurato, e che con appunto la promessa di un guadagno facile si reca in questo appartamento e viene torturato e ammazzato. Mamma invece. La cosa terribile è che non c'è un movente, non c'è nessuna spiegazione. Questa è
0: fare del male.
2: Però male. Uno si interroga sulla vendetta, sulla gelosia, la psicopatia, la droga. Qual è il tassello scatenante del delitto?
1: È, secondo me, un vuoto totale esistenziale da parte loro, cioè, perché là non c'era nessuno, appunto, come dicevi tu, cioè gelosia, guadagno, vendetta, cioè non rientrano le motivazioni, insomma, o meglio la spinta scatenante di questo omicidio non rientra in nessuna di queste categorie. Loro si raccontavano, questa è la cosa che mi aveva colpito a me, Prato e Foffo, come una sorta di apprendisti stregoni che avevano dato vita a qualcosa che poi non erano riusciti a fermare, cioè si erano fomentati l'uno con l'altro: facciamo qualcosa di eccezionale, facciamo qualcosa di terribile, facciamo qualcosa di eclatante, e appunto fomentandosi l'uno con l'altro poi avevano maturato questa idea. In realtà poi il pubblico ministero non riuscì neanche a ottenere la premeditazione per Manuel Foffo, perché era difficile riuscire a individuare il momento in cui loro avevano programmato, se l'avevano fatto, di commettere questo omicidio. Sì. Cioè le cose sono avvenute mentre insomma loro le facevano. Sì. E quindi loro si raccontavano, a me questa è la cosa che mi aveva colpito. Manuel Foffo, interrogato dal pubblico ministero, lui si era costituito, diceva sì l'ho ammazzato io, mettetemi in galera, datemi anche una pena severa, però spiegatemi per cortesia perché l'ho fatto, perché non lo so manco io, non me lo spiego manco io.
2: Cercavo attenuanti.
1: Ma lui mi sembra che fosse veramente in buona fede quando loro si raccontavano come se fossero stati, come dire, spossessati dal libero arbitrio. Ovviamente ce l'hanno il libero arbitrio.
2: Vladi c'ha una testimonianza diretta.
0: No, perché come tu sai, io uno dei due assassini, Marco Prato, lo avevo conosciuto, l'assassino che poi si è suicidato in carcere, perché lui organizzava eventi legati al mondo LGBTQ+, presentazioni di libri. E devo dire che anch'io mi trovo nella situazione di dire: non avrei mai immaginato qualcosa di simile.
1: Guarda, quando io ho intervistato i suoi amici, le persone che lo conoscevano, effettivamente le testimonianze erano spaccate in due. Tra chi diceva, beh, me lo potevo persino immaginare perché era uno manipolativo, però ovviamente non immagini mai che uno, quante persone manipolative ci stanno, e gli altri che dicevano, no, ma con me è sempre stato un angelo, gentilissimo, carinissimo, era impossibile che facesse una cosa del genere.

0: E quindi questo ti fa capire come dietro l'apparente normalità si può, comunque, certo, quanto invece la normalità sia in realtà una lastra di ghiaccio molto sottile che si può rompere in qualunque momento. Senti, almeno nel loro
1: il
0: caso.
1: Taglio del libro, no? Perché leggendo alcune critiche pare che la colpa venga data dalle famiglie di questi assassini.
0: Sì, cioè questa, loro danno la colpa a chiunque. È la colpa di mia madre che non mi ha parlato a sufficienza, la colpa di mio padre, la
1: altri.
0: Colpa è sempre degli altri, cioè nel Vladimir. Senso io capisco tutti quanti abbiamo avuto, no? Magari le storie familiari complicate, eccetera, eccetera, ma questo va bene fino a quando c'hai 15 anni, 18 anni, ma quando hai 30 anni tu dovresti essere emancipato, insomma, dalla... Tra l'altro mi ha anche colpito questa cosa, no? Questa cosa di essere degli eterni adolescenti anche da adulti, cioè Manuel Foffo confessa l'omicidio al padre. Ma voi immaginate, no, che ne so, un serial killer negli Stati Uniti che va a confessare pentito il proprio omicidio dalla mamma o dal papà? È difficile, cioè, questa cosa è molto italiana, cioè il fatto che da una parte puoi essere un feroce assassino ma dall'altra non riesci ad assumerti la responsabilità da persona adulta, vai subito dal papà come prima cosa, no? Anziché andare, che ne so, dalla polizia a costituirti. Questa cosa mi ha molto colpito. Nessuno dei due aveva un'esistenza del tutto emancipata, per esempio, dalle famiglie, e quindi davano anche la colpa alle famiglie.
2: Cioè, tra l'altro mi ricordo che il padre di Manuel Foffo quasi ci teneva di più a dire che il figlio non era gay, più che a dire che non era, questo me lo ricordo. E la cosa che mi sorprende,
0: anche Manuel Foffo stesso,
2: Sì, la cosa che diciamo mi ha molto sconvolto è che in genere quando si parla di omofobia, reati di omofobia, ma in questo caso sono stati gay, boia.
0: Sì, in questo caso, sì, guarda, io mi ricordo quello che tu mi dicesti all'epoca, che tu mi dicevi questa cosa qua per, insomma, noi comunità LGBTQ, eccetera, eccetera, fu rivelatorio perché noi siamo abituati a immaginare che gli aggressori sono gli altri, invece in questo caso l'aggressore veniva, diciamo, da una nostra comunità di riferimento. Sì, in questo caso, se vogliamo usare queste categorie, era, insomma, Marco Prato sicuramente ha svolto un ruolo determinante, no, in tutta questa cosa qui. Lui era uno di quelli che gli psichiatri lo classificano.
1: Vabbè, non c'è, non c'è bisogno di avere prudenza a parlare di omosessualità, no?
0: No,
1: si può usare, infatti,
0: no. È certo che si può usare. Quello era diventato un tema, l'omosessualità, perché mentre Marco Prato aveva fatto coming out da molto tempo, Manuel Foffo, che aveva avuto una relazione omosessuale con Marco Prato, per lui era più importante fugare il sospetto che nonostante questo lui fosse omosessuale che non che fosse un assassino. Quando vanno i suoi familiari, perché poi sono state tutte intercettate le conversazioni in carcere, lui dice: io sono angosciato non per il fatto che dicono che io ho ammazzato Luca Varani, perché l'ho ammazzato, e il fatto che dicono che io sono omosessuale.
1: Ascolta, dopo il libro e il film daranno giustizia finale al povero Luca?
0: Ma guarda, il film, che questa cosa l'ho molto apprezzata, va proprio in una direzione molto diversa rispetto al libro, cioè mentre io mi sono molto concentrato sulla storia degli assassini, il film racconta la storia di Luca, perché quelli che muoiono con una fine così tragica, le persone che muoiono in modo così tragico, noi li identifichiamo sempre con l'ultimo giorno della loro vita, come se poi non avessero avuto una vita nel frattempo, prima. E così via. E il film, secondo me, rende giustizia di questa cosa qui.
2: Tra l'altro, il film è stato applaudito a Venezia, ricordiamo La città dei vivi, che esce oggi, ma io non ti lascio se non mi dici qualche anticipazione sul tuo prossimo libro, Santa Barbara.
0: Guarda, è un libro molto diverso che esce il prossimo 6 ottobre, è un lungo romanzo tutto ambientato a Capurso, che è un paesino vicino a Bari. E
1: lo sai che ci sono stato a Capurso io a fare un comizio nella mia precedente vita?
2: Vabbè, a me interessava di più il libro di...
1: Lo poteva scrivere.
0: Però chi fa i comizi effettivamente poi ha esperienza del paese, no? Perché uno si fa i vari paesi, quindi stavi in quella circoscrizione là.
2: Quello va a mangiare nelle trattorie di tutti i paesi.
1: Beh, si mangia bene.
0: Mi fa bene a Capurso, si sta bene. È un paese interessante. C'è la Madonna del Pozzo a Capurso.
2: E il tema qual è di Santa Barbara?
1: Che abbiamo fatto il tema.
2: Il tema qual è?
0: Guarda che è la storia di due famiglie, della linea, sono due linee familiari che si uniscono a un certo punto. E attraversa 30-40 anni di storia italiana dalla fine degli anni 30 a metà degli anni
3: prima
0: 70.
3: O poi vengo non al vedo... salone anch'io.
2: No, ma non c'è più al salone, guarda, ma manco ti informi, guarda, vabbè,
3: e ci faccio portare da lui, così fa il pacchetto.
2: Grazie a Nicola La Gioia di essere stato con noi. Grazie.
0: Buona serata.
2: E visto che la cocaina è stato un elemento purtroppo scatenante di questo delitto,
3: fai la confessione?
2: Ma guarda, io gli togliete il microfono, ma si chiama cocaine.
3: Vai col foglio
2: rosso. Clapton, no, è la Brano adesso. Tu sei drogato di tuo invece, va.

0: Cocaine Cocaine.
1: Ringrazia Massimo da Bubbio che ci siete mancati.
0: Ecco, vedi?
1: Ma guarda, quando ci sei tu non ti sentono, vedi? Solo se ci sono io.
0: Vedi? Umile, devo dire.
1: Fate
0: l'umiltà.
1: Come dico io. Fate come dico io.
0: Se l'umiltà fosse una dote, tu sei poco dotato.
1: Esatto.
0: Podio rosso di Vladimir Luxuria, l'annuncio da solo. Allora, al terzo posto.
1: No, lo voglio dire io, il podio rosso di Vladimir Luxuria.
0: Al terzo posto, la farsa della proroga di altri 15 giorni di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Provvedimento inutile e dannoso per i rapporti diplomatici. Meglio prendersela con uno Stato europeo democratico che attaccare il regime egiziano dittatoriale di Al-Sisi.
1: È democratico anche Israele,
0: Al secondo posto il successo di botteghino del docufilm Naza, trionfatore al Festival di Venezia, sul genocidio a Gaza.
1: Ovviamente è tutta roba sua.
0: Stasera vado a vederlo. Vieni anche tu?
1: No.
0: Al primo posto, tu quanti anni hai?
1: 83.
0: No, Albano ne ha 83. Tu sei più giovane. Albano, 83 anni, un'altra volta si è arrampicato sul traliccio, era in concerto in Sicilia, dicendo: l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono una dimostrazione, vero? Anche storace deriva da un orangotango. E adesso si spengono le risate con...
1: Sei proprio, guarda, povera di spirito.
0: Chiedo scusa all'orangotango. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, e qui siamo tutti seri, Vittorio Sgarbi, che è stato ricoverato di nuovo al Gemelli e pare in non buone condizioni. Gli vogliamo bene, auguri maestro.
0: Permetti che mi associo anch'io a questo.
1: Al secondo posto, la firma del presidente Mattarella al decreto scuola del governo Meloni. Strillavano che fosse incostituzionale. Ormai è tutto incostituzionale per la sinistra, una legge elettorale.
0: Ma è incostituzionale.
1: Al primo posto, la nostra premier.
0: Oddio, di il nome.
1: Giorgia Meloni,
0: che non tutti lo sanno,
1: che pretende dall'Unione Europea flessibilità per aiutare gli italiani e tutti i popoli dell'Unione contro l'inflazione che riparte. La von der Leyen ha già risposto con la sua portavoce: abbiamo già dato più flessibilità, ma non ci risulta.
0: Ma è vero che la Meloni ha mandato una lettera a von der Leyen che ancora non è arrivata?
1: Sì, vabbè.
0: Ma che manda il piccione?
1: Ma smettila. Allora, ecco il solito tweet.
0: Non si chiama tweet, si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
0: Allora, il mio pensiero stupendo va ad Antonio Tajani, perché questa notizia è arrivata fin lì, fino in Scozia. E quindi devo fare questo appello agli scozzesi: mi raccomando, il kilt deve essere lungo, se no niente mogliettina, mi raccomando.
1: Mi era capitato leggere, non l'avevo capita.
0: Vizio e virtù di Storace.
1: Il vizio è la cantilena di Sigfrido Ranucci contro i giornali di Angelucci per Report. La virtù è però dare ragione a Capezzone e al Tempo quando si ammette che i dati sulle retribuzioni del programma non erano affatto fasulli.
0: Abbiamo un brano.
1: Della mia epoca.
0: Io non sapevo, ce l'ha scritto Duccio Pasqua, che questo brano era amato anche da Freddie Mercury, lo sai?
1: Titola?
0: Cioè, ti sento.
1: Mi senti?
0: Ti sento.
1: Allora mi ami?
0: No, cioè, tu mi senti?
1: Certo.
0: Ti senti? Vabbè.
1: Ma quanto mi senti?
0: Sento bene.
1: Ma
0: ti abbazzarri.

0: sento Mattia Bazzar, ma io voglio sentire e ascoltare l'ultima ora, perché la Francia brucia, eh?
1: Queste sono due notizie. La prima, Luxuria emigra a Parigi perché per avere soddisfazione deve cercare notizie altrove, perché la seconda, in Italia non c'è la sinistra. Il numero di blocchi o incidenti legati alla mobilitazione studentesca in Francia è aumentato, raggiungendo oggi quota 900 azioni di protesta recensite su tutto il territorio nazionale. Lo riferisce la sicurezza francese. La rivolta ormai coinvolge tutti i dipartimenti, le province della Francia, e da ieri le autorità hanno rilevato un'intensificazione della situazione, anche con cambiamenti di toni più radicali ed episodi di violenza urbana. Insomma, bisogna starci attenti. Il ministro di istruzione comunque riceverà venerdì le associazioni studentesche.
2: Basta non esagerare, hanno dato cosparso di benzina il preside di una scuola di Marsiglia, un po' esagerato. Allora,
1: sì, vabbè, questo mi fa piacere. Tenta la democratica?
2: Vabbè, sono sempre quelle io uguale. Moreno Mantini e Massimiliano Lenzi sono gli autori. Duccio Pasqua per gli appunti musicali, alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Fabio Cardinali. E nello studio chi c'è? Vladimir Luxuria e Francesco Storia. Adesso diamo la linea alle notizie del GR condotte da Massimo Cecchini. Noi ritorniamo domani.
1: Arrivederci.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
7: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: La Premier Meloni alla CNA ha inviata a von der Leyen la lettera sulla flessibilità a tenere in considerazione l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Bruxelles l'abbiamo già concessa. Caro carburanti, anche Tamoil taglia il prezzo dopo Eni, P e Kuwait, misure in vigore sino a fine ottobre, in calo i listini, la verde a 2,084, il gasolio a 2,2 euro. Legge elettorale, la maggioranza supera la prova del voto segreto, respinte alla Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Le opposizioni, volete stravolgere la carta. Francia, dilaga la protesta degli studenti per i fondi all'istruzione, tensioni e scontri in tutto il paese, un preside cosparso di benzina a Marsiglia, oltre 600 gli arresti. Metal detector a scuola, in un liceo di Roma al via i controlli dopo la segnalazione di un potenziale pericolo annunciata sui social. Amore a dismisura è il nuovo singolo di Paola Turci. A novembre e dicembre l'abbraccio della cantautrice ai fan con due live nei club di Milano e della capitale. Nations League, domani Francia-Italia, la partita a verità per gli azzurri dopo la brutta sconfitta col Belgio e la bella vittoria in Turchia. Buonasera da Massimo Cecchini. Energia, conti pubblici e sostegno alle imprese al centro degli interventi di Giorgia Meloni, prima al Salone Nautico di Genova, poi all'Assemblea della CNA. La Premier rilancia le priorità del governo e chiama in causa anche l'Europa.
3: Giorgia Meloni insiste, serve maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica. Con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen stiamo ponendo il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, ha detto.
4: Cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico. E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
3: La Premier si è soffermata poi sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni né vicine perché noi non la produciamo, aggiunto, rimarcando quindi l'impegno del governo con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale e con la legge delega sull'artigianato per rafforzare il sistema produttivo. Perché senza gli artigiani, ha detto, il Made in Italy non esisterebbe. Abbiamo scelto di combattere un fenomeno odioso che è quello delle attività apri e chiudi, ha spiegato poi Giorgia Meloni. Aziende che aprono evadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli, riaprendo con un altro nome. Grazie alle norme che abbiamo fatto, aggiunto, ne abbiamo chiuse oltre 30.000. Filippa Misano, GR1.
2: E la Premier Meloni ha riunito a Palazzo Chigi il ministro Giorgetti, vicepremier Salvini e Tajani e leader di Noi Moderati Lupi. Sul tavolo conti pubblici e prossima manovra in attesa del nuovo documento di finanza pubblica. Sullo sfondo la richiesta italiana di maggiore flessibilità per le spese di energia e difesa.
5: Stiamo rispettando il sentiero della spesa pubblica, spiega il ministro Giorgetti, e siamo tra i più bravi, ma quel sentiero è un sentiero nominale che contiene un tasso di inflazione molto inferiore rispetto a quello che si è verificato. Per questo, afferma il ministro, la richiesta di flessibilità legata all'inflazione era ovvia. Una richiesta che però non sembra convincere la Commissione europea, la portavoce.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Agli Stati membri. La lettera inviata dalla Premier Meloni non è ancora arrivata a destinazione. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile proprio alla luce dell'alta inflazione, dello spread e del debito pubblico, auspicando che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza, afferma, è dunque d'obbligo. In ogni caso, Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico, perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sui conti pubblici interviene anche l'ex presidente della BCE Mario Draghi. Parlando alla Banca Nazionale Svizzera, ha detto che risanare i bilanci è inevitabile, ma tagli e tasse non bastano. L'Europa deve puntare su crescita, competitività e riforme comuni. Per prioritario il controllo dell'inflazione e sull'intelligenza artificiale, Draghi propone investimenti europei per 100 miliardi. Ancora economia, seduta in rosso per le borse europee. Londra e Parigi hanno perso oltre un punto e mezzo, Francoforte l'1,03%, Milano la peggiore a meno 2,21%. Lo spread BTP Bund balza 118 punti in chiusura. E siamo al caro carburanti, cresce il numero dei marchi che fissano un tetto ai prezzi.
0: Si allarga il fronte delle compagnie petrolifere. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure per contenere il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distribuzione fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi medi continuano a scendere. Secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self-service è scesa a 2,084 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per il diesel. L'Unione Europea è in contatto con gli Stati Uniti per monitorare la situazione delle scorte e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, dopo le tensioni che hanno interessato le principali rotte energetiche mondiali. In questo contesto, l'obiettivo delle autorità europee è evitare nuove fiammate dei prezzi nei prossimi mesi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Legge elettorale: alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni con 229 no e 151 sì. Tra martedì e mercoledì tre voti di fiducia, quello finale sulla riforma è previsto giovedì 8 ottobre.
1: Non ci aspettavamo nulla di diverso. Galeazzo Bignami parla dopo che la maggioranza ha superato agevolmente lo scoglio del voto segreto, lo stesso con cui a luglio il governo era andato sotto sulle preferenze. Stavolta le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni vengono respinte. Il margine permette al capogruppo di Fratelli d'Italia di mostrarsi tranquillo in vista delle fiducia, mentre Gianluca Vinci accusa le minoranze di porre questioni pretestuose.
7: Attacchi di tipo politico che nulla hanno a che vedere con la Costituzione, un'ennesima occasione persa.
1: Stabilità e scelta restituita agli elettori, il mantra anche di Lega e Forza Italia, a cui le opposizioni controbattono parlando di finte preferenze, finte quote di genere e di un testo volto a introdurre nei fatti il premierato distorcendo la nostra carta fondamentale. L'altro fine, accusano i 5 Stelle, è rimanere imbullonati alle poltrone anche dopo le prossime elezioni. Gianni Cuperlo, PD.
8: Voi avete scritto questo testo irricevibile avendo a mente un solo obiettivo: ritagliarvi l'abito più congeniale a mantenere quel potere.
1: Vota con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, comunque contrario al merito del testo. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07 minuti. Le notizie dall'estero: si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 200 feriti negli scontri fra alunni, personale scolastico e agenti, oltre 600 gli arresti. Il governo accusa la sinistra radicale. La corrispondente.
9: 640 licei occupati e 30 università in tutta la Francia, dove gli studenti da martedì stanno invocando mezzi migliori per l'istruzione pubblica e maggiori investimenti. Numerosi gli incidenti e gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei Black Bloc che si allunga sulle proteste. Soltanto oggi 900 gli interventi della polizia. A Marsiglia, tra incendi e barricate, il vicepresidente del liceo Vittorio Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche. La circolazione è stata interamente sospesa. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, 625 fermati in un crescendo di tensione e violenza che sta agitando molte città. Una cellula di crisi è stata convocata dal primo ministro Le Cornu, che ha definito i fatti di queste ore violenza urbana e non protesta studentesca, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azioni e manifestazioni. Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Restiamo all'estero con il discorso del presidente russo Putin al forum Valdai. Tra i temi affrontati, la guerra e le prospettive di pace. La corrispondente.
10: Putin al Valdai Discussion Club parla di scenari globali, di un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti, bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Bisogna riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto Putin ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente, dice. È probabile che i conflitti internazionali continuino, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo Putin, esercitano un'influenza sproporzionata. Esorta la pace il presidente russo proprio mentre si intensifica anche lo scontro con l'Occidente e avverte l'escalation non è mai unilaterale, può arrivare all'improvviso e in modo inaspettato. Da Mosca, Iana Mistretta, GR1.
2: L'attacco contro la base della Rafah Fairford nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana con l'accusa di preparazione di atti terroristici. È il sesto arresto. Gli altri 5 sospettati erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. E restiamo all'estero. Con il tentato dirottamento del volo Fly Dubai emergono nuovi particolari sul copilota, autore del fallito attacco. L'inviata.
11: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. A chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: Approvato dal Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea il nuovo regolamento in tema di migranti e asilo, che facilita le espulsioni. La corrispondente.
12: Chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea dovrà lasciare il paese e collaborare con le autorità. Previste sanzioni per chi non lo fa. Nasce anche un ordine europeo di rimpatrio e arriva la base giuridica per creare i cosiddetti return hubs, centri per i rimpatri in paesi fuori dall'Unione dai quali sono esclusi i minori non accompagnati. Una soluzione che richiama l'esperienza avviata dall'Italia in Albania. La Germania punta a un primo accordo con un paese terzo entro l'anno. Al centro del confronto anche la crisi migratoria di Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa al confine con il Marocco. Madrid chiede più solidarietà europea e assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta è poi passato in un altro paese dell'Unione. Italia e Spagna intanto mantengono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra i due paesi. Il commissario europeo agli affari interni Brunner ricorda che il codice Schengen consente, in circostanze eccezionali, di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La cronaca ora con il delitto di Garlasco. Continuano le polemiche sulla presunta omissione del RIST sui due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi.
13: Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio data per scontata, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nell'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, dichiara secco l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, amico d'infanzia di Sempio. Genitori e fratello di Chiara saranno invece parte civile in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, condannato per il delitto. Quanto alla polemica sul DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato dopo la scoperta di due test negativi che non sarebbero stati allegati agli atti del 2007, interviene il legale dei genitori, Gianluigi Tizzoni.
14: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
13: L'allora comandante del RIS, generale Garofano.
15: Non è stato nascosto alcunché, non c'era nessun motivo per nasconderlo, se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
13: Claudio Vigolo, GR1.
2: I primi risultati dell'autopsia fanno luce sulle cause del decesso di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina morto a Bologna il 19 luglio scorso nel corso di un fermo di polizia.
16: Asfissia meccanica da schiacciamento e come concausa l'assunzione di cocaina, confermata la presenza di sangue nei polmoni. La procura di Bologna non ha ancora ricevuto i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma il quadro emerso dalle prime indiscrezioni rafforza quanto ipotizzato subito dopo la morte del 42enne marocchino, bloccato a terra per diversi minuti da due poliziotti intervenuti per contenerlo dopo che aveva dato in escandescenze. A confermare l'assunzione di droga è l'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, che però sottolinea come il tasso di cocaina rilevato sia la metà della quantità che per la letteratura medica può causare la morte in modo autonomo. Senza l'azione asfittica dei poliziotti, sottolinea, Fakir non sarebbe morto. Di tutt'altro avviso l'avvocato degli agenti, Gabriele Bordoni, che parla invece di una quantità di droga superiore a quella letale. Domani a Padova i medici legali incontreranno i consulenti delle parti prima di consegnare la relazione ai magistrati. Almeno fino ad allora i nomi dei poliziotti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari e l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati formali. Simone Zazzera, GR1.
2: Scuola, il ministro Valditara durante il question time al Senato è tornato a difendere il decreto sul limite di studenti stranieri nelle classi. Le nostre misure, ha detto, puntano a una vera integrazione scolastica, mentre in un liceo di Roma arrivano i primi controlli con i metal detector.
17: A far scattare i controlli una segnalazione di possibile pericolo per via di alcune gravi minacce comparse sui social. Messaggi anonimi che annunciavano un'imminente sparatoria in un istituto romano. E allora ecco i primi metal detector della stagione, posti all'ingresso del liceo Arnaldi di Torbella Monaca, estremo quadrante est della capitale. Un inizio d'anno del resto già ampiamente segnato da episodi di violenza nelle scuole. E con la direttiva, firmata a gennaio dai ministri Piantedosi e Valditara, i dirigenti scolastici possono ora chiedere controlli di questo tipo nelle situazioni ritenute più gravi. Nel caso in oggetto, secondo quanto riferito dalla questura, l'ingresso si è svolto regolarmente e non sono state trovate armi né altri oggetti metallici pericolosi. Ma i metal detector non sono una novità assoluta nelle scuole italiane. Controlli mobili erano già stati sperimentati lo scorso anno, soprattutto nell'area di Napoli, e su scala nazionale, tra febbraio e maggio 2026, avevano interessato 276 istituti, portando al sequestro di decine di armi e oggetti offensivi. Mauro Zanda, GR1.
2: Ora al Salone Nautico di Genova, dove oltre 1000 imbarcazioni sono in mostra fino al 6 ottobre. L'inviata.
18: I prezzi nessuno li dice, ma si va da poche migliaia di euro per fare un tuffo al largo con un gommone alle decine di milioni per fare palestra su uno yacht vista sette mari. Sopra i 12 metri di lunghezza è tutto rigorosamente su misura e non mancano le richieste più strane ai cantieri.
19: In molti casi i clienti ci portano le immagini delle loro case o delle loro ville per cercare di ricreare lo stesso ambiente all'interno della loro barca per trovare una sorta di continuità. Le mogli, soprattutto dei clienti.
18: Al Salone Nautico di Genova si va prima di tutto per fare affari, come ricordano gli espositori.
20: Ci aspettiamo che ritorni l'investimento fatto, non cose straordinarie, ma l'investimento fatto.
18: E se una barca non si può comprare, si può sempre affittare.
21: 8 persone, pensando a una settimana di vacanza su un catamarano con 4 cabine, si parla in altissima stagione da 8.500 euro, compreso IVA e compreso tutto. Poi c'è il segmento dell'extra lusso, che cominciamo a parlare anche dai 30 ai 40.000 euro la settimana.
18: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
2: La RAI apre un nuovo studio televisivo ed è dedicato a Pippo Baudo.
22: Una nuova costruzione dopo anni per guardare avanti. Lo studio Pippo Baudo nel centro RAI di Saxa Rubra è un esempio delle evoluzioni del servizio pubblico, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
23: Strutture moderne, tecnologicamente avanzate, il volto di una RAI che sta cambiando e sta guardando nella sua continuità al futuro.
22: Sentito l'omaggio della RAI a Baudo, scopritore di talenti e simbolo dell'intrattenimento di classe.
23: Ha sempre mantenuto un tratto di grande eleganza, di grande signorilità, di grande serietà e di grande capacità di raccontare l'evoluzione del nostro mondo.
22: Ad andare in onda dallo studio Baudo sarà Ballando con le stelle, che Milly Carlucci lancia con un messaggio ai giovani in cerca di supporto emotivo.
24: Non siamo stati capaci di dare dei forti valori di riferimento. Forse abbiamo creato una generazione che ha tutto e forse alla fine non ha niente.
22: Titolari del cosiddetto tesoretto in questa edizione saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura.
25: Andava fatto questo lavoro e abbiamo detto, ma perché non lo facciamo noi?
26: Esatto. Il tesoretto della giustizia, Milly.
22: Francesco Riccardi, GR1.
2: E siamo alla musica. Esce domani il nuovo album di Paola Turci. Per la cantante in programma anche due appuntamenti live nei club, il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma. La nostra intervista.
0: frasi che si mischiano col sangue.
3: Paola Turci torna con l'album Amore a dismisura, frutto di un percorso che attraversa la fragilità, la memoria emotiva. Ma l'amore si può misurare, Paola?
4: Forse dovremmo averla una misura. Dovremmo restare nei confini dell'amore. È un disco fatto di domande, questo. Può rimanere amore un amore che ama senza misura, come diceva Sant'Agostino? Io oggi mi rispondo di no. Nell'amore c'è il rispetto, il nostro istinto, la nostra brutalità, il nostro essere animali, quelle due anime che noi abbiamo, che devono trovare il centro per aiutarsi e per sbagliare il meno possibile.
3: E poi due date per portare questa nuova musica.
4: Sono due serate di introduzione e di racconto di questo disco. Ho scelto due luoghi che non frequentavo da tempo e sono i club. Mi sto preparando con molta emozione. Sono 7 anni che suono da sola sempre con la chitarra. Perciò è bellissimo. Ho una nuova band. C'è qualcosa di nuovo che mi aspetta.
3: Marcella Sullo, GR1. E mi chiedi se la
2: pioggia che hai... Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. La linea va al GR1 Sport, poi c'è Zapping. Da tutti noi buona serata.
5: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
27: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
28: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori.

0: Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento del punto vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini. In apertura una notizia dell'ultima ora: la Procura federale ha archiviato l'indagine nei confronti dell'ex designatore Gianluca Rocchi sulle presunte irregolarità legate ai rapporti interni della Sala VAR di Lissone, e così il caso sugli arbitri è definitivamente chiuso. Passiamo alla Nations League, alla vigilia di Francia e Italia, il terzo e anche il più difficile incontro degli azzurri, una partita a verità dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria in Turchia. Per questa trasferta parigina il CT Mancini ha lasciato a casa 9 uomini, tra questi Cambiaghi, Mandragora e Romano. Tra poco la conferenza stampa del CT, ha già parlato invece Zinedine Zidane.
6: Sostiene Zizou che quello della testata a Materazzi fu un grande errore e di cui non è mai andato fiero. Lo stesso Zizou che spiega come nel calcio in generale, di nazionale in particolare, gli allenatori devono sistemare i giocatori nei loro ruoli. Banalità fino a un certo punto. Nella squadra di club si può lavorare, qualche idea in più. I selezionatori non hanno tutto quel tempo a disposizione, fanno con quello che hanno. Nel caso di Zidane è davvero tanto. Dei Bleu si sa già tutto prima ancora di cominciare, sono fortissimi, punto. Anche se proprio l'ex stella della Juve proprio non si fida dell'Italia di Roberto Mancini.
7: L'équipe d'Italie, c'est des équipes qui sont capables de toute façon sur un match, sur par moment de faire des choses incroyables.
6: Di noi si sa un po' meno, specie adesso che infuria il toto commissariamento tra le dimissioni shock di Diana Bianchetti e l'attesa per il verdetto del CONI previsto per martedì prossimo. In tutto questo, a Roberto Mancini è stato detto che può e deve lavorare tranquillo. Tra pochi minuti potrà confermare o smentire di persona. Parigi, Francesco Repice, GR1.
5: Domani la partita inizia alle 20:45. Si sta giocando invece Armenia Italia Under 21, penultimo incontro delle qualificazioni all'Europeo di categoria. Alla fine del primo tempo il punteggio è ancora di 0-0. Potete ascoltare la radiocronaca della partita su Radio 1 Sport. E come avete sentito, per la Federcalcio non sono certo giorni sereni, con il caso Malagò e le dimissioni del capo delegazione della nazionale Diana Bianchetti e il susseguente botta risposta odierna tra lo stesso Malagò e il ministro dello Sport Bodi, che non ha mai nascosto le sue perplessità sulla nomina dell'ex campionessa olimpica della scherma. E sull'eventuale commissariamento della FIGC dovuto al mancato tesseramento del neo eletto presidente federale Malagò, la giunta del CONI si riunirà martedì 6 ottobre alle 13. Acqua agitata anche in casa del Portogallo dopo la rottura tra il CT della nazionale e Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il ritiro in vista della partita in casa della Danimarca. CR7 rischia ora una squalifica da 1 a 6 mesi. Tennis, all'ATP 500 di Tokyo esordio con vittoria per Matteo Berrettini, che in rimonta ha piegato lo spagnolo Davidovic Fokina. Bene anche Darderi, in 2-7 successo sul norvegese Ruud. A Pechino, torneo già finito invece per Flavio Cobolli, battuto 6-3-6-2 dal russo Safiullin. E per i motori sta per scattare un intenso weekend col Gran Premio del Giappone di MotoGP e col Gran Premio del Bahrain di Formula 1, che però si correrà in Malesia. E questa corsa andrà in onda esclusivamente su Radio 1 Sport, su Radio 1 Sport, domenica mattina alle 8:55. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Iperceramica. mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: 9:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, c'è un incidente tra Bivio, 4 tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, la coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino per l'appunto. Sulla 4 Venezia-Trieste, coda per incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave verso Trieste, traffico bloccato tra Meolo Roncade e Cessalto verso Trieste, rallentamenti e quindi code per via di Curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia. A 10 Genova Ventimiglia, coda a tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, sulla A11 Firenze Pisa Nord, coda verso Firenze tra Bivio A11 Firenze Pisa Nord, Firenze Nord e Firenze Peretola, sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il Bivio A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima tangenziale coda, la viabilità esterna è congestionata, sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Lastra Signa verso Livorno le code a tratti. A 14, 3 km di coda verso Pescara, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, e verso Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, in tutti e due i casi lavori. E questa era l'ultima informazione. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
19: In collaborazione con il CIS.
20: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
21: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
23: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
24: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
25: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
26: Chi ci pensa a fermarsi?
24: Una serie di Michele Placido.
27: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
24: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
28: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
29: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
30: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
31: Il premier mette a punto in queste ore.
32: The president did what he always would.
33: The Afghan government says they're not surprised.
34: Zapping.
5: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Guardiamo subito quali sono i temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi in questa puntata. In apertura avremo con noi Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione bilancio alla Camera. È il momento con lei di fare un po' il punto su i progetti, le richieste, le intenzioni che il governo ha, soprattutto in ordine ai costi dell'energia,
0: che in questo momento sono tamponati, come sapete, dalle decisioni di alcuni grandi produttori petroliferi come l'ENI, come altri, Kuwait e altri ancora, di ridurre per un certo tempo i prezzi alle pompe di benzina, i prezzi dei carburanti. C'è però l'esigenza, lo ha detto Giorgia Meloni stessa ieri in una manifestazione pubblica, di affrontare il tema in modo strutturale. E quindi come? Ecco, parleremo di questo, cosa vuol dire affrontare i costi dell'energia in modo strutturale, qual è l'interlocuzione da avere con l'Europa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato una lettera per chiedere ulteriore spazio di manovra, ulteriore flessibilità. Sembra che dall'Unione, dalla Commissione Europea sia arrivato un no. La risposta è stata: ne abbiamo già concessa molta, sfruttate quella che avete. Insomma, questi sono un po' i temi che tratteremo con Ilenia Lucaselli in un momento abbastanza diciamo teso per le finanze pubbliche, per i conti pubblici, anche diciamo per i mercati, in un momento in cui la Francia si trova in grandissima difficoltà, l'inflazione sale molto, anche lo spread è salito fino a 118 punti, così come i costi di finanziamento del debito, che sono arrivati quasi a 4,7%. Insomma, un momento particolarmente teso per quello che riguarda la salute dei conti pubblici italiani. Poi parleremo con Domenico Giannetta, è un medico chirurgo, consigliere regionale della Calabria. Diciamo, è assurto agli onori delle cronache per essere stato il candidato di Futuro Nazionale alle suppletive dello scorso weekend, colui che doveva trasformare la Calabria nella Sassonia del generale Vannacci. È successo? Non è successo? Sentiremo le sue valutazioni e anche le prospettive del movimento di Vannacci dopo questo risultato elettorale. Poi sarà con noi Fiamma Nirenstein, parleremo dell'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo ha rischiato di perdere controllo, di essere preso in mano da un copilota che aveva intenzione di schiantarlo sulla città di Tel Aviv, una sorta di 11 settembre rifatto in Israele. Quello che è successo poi ha in parte dell'incredibile: i passeggeri sono intervenuti, hanno salvato il pilota che era stato accoltellato dal suo copilota e alcuni di loro sono anche stati in grado di prendere il controllo dell'aereo e farlo atterrare in Arabia Saudita. Ne parleremo con Fiamma Nirenstein. Poi parlavo in apertura dei conti in difficoltà della Francia. La Francia ha un deficit molto alto, ben superiore al 5%, si sta avventurando in una manovra economica che non sarebbe sbagliato definire lacrime e sangue. Si prevedono 48 miliardi di euro di maggiori entrate, 17 miliardi di nuove tasse, con una Francia già in sommovimento in questi giorni, in queste ore. Ci sono manifestazioni a Marsiglia, a Bordeaux, a Parigi, con incendi, proteste, insomma anche il versante dell'ordine pubblico in questo momento in Francia è messo in discussione e già gli analisti, gli osservatori parlano di un possibile effetto contagio dell'innalzamento diciamo dei costi di indebitamento della Francia, che potrebbe raggiungere anche paesi come l'Italia, come il nostro. Ne parleremo con un economista, Daniel Gross, che è Senior Fellow all'Istituto per l'European Policy Making dell'Università Bocconi, istituto di cui è stato anche direttore. Ne parleremo con lui. Il rischio Francia sulla stabilità economica europea e quindi anche italiana. Poi ci occuperemo della vicenda giudiziaria di Gilberto Cavallini. Gilberto Cavallini è stato da oltre 40 anni all'ergastolo, ne ha collezionati molti, mi pare 9 se non vado errato. L'ultimo che ha preso, l'ultimo che gli è stato inflitto riguarda la strage di Bologna, di cui è stato ritenuto uno dei colpevoli, e questo ha fatto sì che questo nuovo ergastolo ha fatto sì che venisse cancellato il suo statuto di semilibertà, che gli consentiva di vivere per alcune ore al giorno fuori dal carcere, anche fare delle attività sociale e civile. Quindi è stato invece messo di nuovo all'isolamento diurno. Di questo parleremo con il suo avvocato, l'avvocato Gabriele Bordoni. Chiuderemo poi con Walter Antonio Rauti, il vice direttore di SHIELD, che è il centro di ricerca sulla difesa della Bocconi School of Management, e lo facciamo perché lui è

0: viene prorogato di anno in anno, diciamo, non ha una misura legislativa a suo sostegno in modo permanente, ma viene prorogato. Questa volta addirittura la Lega ha ottenuto di aggiungere nuovi soldati fino a 10.000 a questo programma. Ne parleremo con Walter Antonio Rauti. Bene, sono le 19.38 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Esplode la rabbia degli studenti, proteste contro la mancanza di fondi e le classi sovraffollate. Scontri con la polizia, oltre 600 fermi a Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'UE gela Meloni, già data più flessibilità. La Premier ha inviato la lettera a valutare l'impatto dell'inflazione. Polemiche per la sindaca Salis, esclusa dal taglio del naso del Fahrenheit negli Stati Uniti. Donna condannata a morte per omicidio, sopravvive a due iniezioni letali. Sui avvocati una tortura. Il governatore del Tennessee sospende l'esecuzione. Una folla commossa ai funerali di Andrea Moretti, morto a 22 anni mentre lavorava al Colosseo, oggi altre due vittime in un cantiere del Ravennate in un'azienda di Pistoia. Giulia Tramontano, uccisa 3 anni fa dal compagno mentre aspettava un bambino, la sorella Chiara al TG3, senza l'impegno delle famiglie il reato di femminicidio rimarrebbe sepolto con le donne. Domani a Parigi gli azzurri di Mancini in campo contro la nazionale francese, per Zidane la prima volta in casa in veste di CT, sfida tra due belle squadre, dice la vigilia dell'incontro, la Juve sempre nel mio cuore.
0: Le 19.39 minuti, bentornati a Zapping. Questi erano i titoli del TG3. Do subito il benvenuto all'onorevole Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, che è il capogruppo del suo partito in commissione bilancio alla Camera. Buonasera, onorevole, bentornato.
2: Buonasera. Grazie mille. Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, che succede? Parto da uno dei titoli del TG3. La Commissione europea gela Giorgia Meloni. Giorgia Meloni aveva chiesto in una occasione pubblica ieri maggiore flessibilità, maggiore spazio di manovra per affrontare il problema dei costi dell'energia, e a quanto pare la Commissione europea, per voce di un portavoce, scusate il gioco di parole, ha detto che questa flessibilità è già stata conferita agli Stati, che devono cominciare ad utilizzarla. Come stanno le cose?
2: Ma allora, innanzitutto aspettiamo ancora un po', diciamo, per mettere definitivamente un punto. Sappiamo che, insomma, il presidente Meloni ci ha più volte abituato a misure che non ci aspettavamo sarebbero accadute, a dei no da parte dell'Europa che poi invece si sono trasformati in elementi di positività, quindi diciamo su questo aspetterei. Dopodiché il tema principale è che l'Europa deve capire che non si può pensare che gli stati si occupino di politica energetica all'interno di un mercato elettrico sostanzialmente europeo, quindi diciamo gli stati non possono essere lasciati soli in un momento in cui l'inflazione sostanzialmente ci sta dicendo che il vero tema che c'è in Europa oggi, e questo riguarda non soltanto l'Italia, perché l'inflazione in Spagna è al 5, in Francia è cresciuta in pochissimo tempo e in questo momento sono al 3,8, quindi problemi condivisi dall'Europa.
0: È interessante sentirglielo dire, sì. Cioè lei sta dicendo che sul fronte dell'energia, della sua gestione del mercato energetico, gli stati nazionali devono cedere sovranità all'Europa, perché senza l'Europa è una sovranità condivisa europea, non si affrontano bene i problemi stato per stato.
2: Non devono cedere indipendenza, ma il tema va affrontato a livello centrale, cioè il tema è un tema europeo. Se noi continuiamo a ragionare nell'ottica del patto di stabilità che è stato scritto molto prima che ci fosse lo shock energetico, è chiaro ed evidente che quelle regole non possono essere più applicate oggi, perché viviamo in un altro mondo. E allora, siccome viviamo in un altro mondo e siccome l'inflazione verso la quale stiamo andando e stanno andando tutti i paesi europei, nessuno escluso, è determinato dal costo energetico, perché l'inflazione di base è rimasta all'1,7, noi dobbiamo farci carico di questo problema, per cui serve flessibilità affinché gli stati possano dare risposte ai cittadini.
0: Mi scusi ancora se la interrompo. La Commissione ha detto: guardate che la flessibilità ve l'abbiamo già data, l'avete chiesta, gli stati l'hanno chiesta, Giorgia Meloni l'ha chiesta, vi abbiamo dato la possibilità di spendere un 0,6% del PIL diciamo fuori dalla cosiddetta dalla spesa netta, e quindi

0: avete 14 miliardi da impiegare per diciamo, interventi strutturali destinati a far calare il prezzo dell'energia nelle sue varie manifestazioni.
1: Beh, però, quello
0: che vorrei sapere è, il governo italiano come pensa di spendere questi 14 miliardi in termini strutturali? Perché io ancora non l'ho capito bene.
1: Guardi, in termini strutturali vuol dire che devono essere investite in politiche energetiche di lungo respiro. Le infrastrutture, per esempio, i rigassificatori, l'ampliamento della capacità dei rigassificatori, quello che in realtà il governo ha già iniziato a fare, ma quella flessibilità non può essere utilizzata per dare una risposta immediata alle imprese energivore, ai cittadini che vanno a fare la benzina. Quindi o che devono pagare la bolletta a casa, quello è escluso dalla flessibilità dei 14 miliardi.
0: Quindi vi faccio capire, in questo momento noi stiamo chiedendo alla Commissione europea di autorizzare ulteriore flessibilità, per esempio per abbassare le accise. Stiamo chiedendo
1: per
0: questo.
1: Per esempio, è un esempio.
0: Quindi
1: sì,
0: non per interventi strutturali, ma per interventi immediati per ridurre il prezzo appunto delle accise o di altro,
1: sì,
0: delle tasse, insomma.
1: Certo. Però l'intervento strutturale e l'intervento immediato hanno una relazione diversa con l'inflazione. Allora, siccome noi stiamo andando verso un'inflazione che sale e abbiamo anche un ulteriore problema, perché la BCE ha già rialzato i tassi al 10 di settembre, il 29 ottobre ci sarà probabilmente un altro rialzo, cosa tra l'altro secondo me sbagliata, ma comunque probabilmente ci sarà un altro rialzo. Allora è inevitabile che le politiche debbano essere indirizzate sì da una parte alle misure strutturali, ma anche all'immediato, perché altrimenti io il problema dell'inflazione non lo risolvo e il peso che è sui cittadini è un peso troppo alto. Per questo servono entrambe le cose, servono le politiche strutturali, che sono quelle che noi abbiamo iniziato a fare in realtà e che continueremo a fare. Dopodiché serve flessibilità per utilizzare risorse del bilancio proprio, quindi del bilancio dello Stato, per dare delle risposte immediate. Il governo Meloni ha già messo 2 miliardi per tutti i provvedimenti che sono stati fatti sulla benzina, ma ovviamente più l'inflazione sale e più il problema dei cittadini aumenta e quindi ci vogliono altre risposte, ma queste altre risposte possono essere date solo se l'Europa autorizza flessibilità.
0: Lei ha ricordato appunto che il governo ha già speso 2 miliardi, forse anche più, per abbassare di qualche centesimo la benzina e il gasolio a tutti, tagliando un piccolo pezzettino delle accise. Rischia di diventare un barile senza fondo, perché se le crisi restano ancora in piedi, quella in Medio Oriente soprattutto, ma anche quella in Ucraina, flessibilità europea o non flessibilità europea sono soldi pubblici che vanno versati in una sorta di colabrodo dove, finché la situazione è tesa e critica, si riesce a forza di miliardi ad abbassare un pochino il prezzo della benzina. Non so questo quanto aiuti il paese ad andare avanti, ecco, perché poi i soldi finiscono, perché poi che vengano computati come debito, non vengono computati, sono sempre soldi che poi, insomma, sono sempre soldi pubblici che alterano,
1: certo,
0: i conti pubblici, e a un certo punto saremmo costretti a smettere di versarli per abbassare di 5 centesimi.
1: Questo è fuori discussione, però come dicevo prima, no, il governo agisce su due piani differenti. L'intervento strutturale è un intervento che non dà effetti domani. Cioè, noi abbiamo fatto il provvedimento sul nucleare, per esempio, ma per svilupparlo ci vorranno 10 anni. Quello che viviamo oggi è il risultato dell'assenza di politica energetica negli ultimi 20 anni, perché noi abbiamo sostanzialmente detto fa niente, prendiamo tutto da fuori, e quindi abbiamo avuto il problema con la Russia, prima con le altre nazioni, poi con la Russia, poi i paesi arabi, e quindi fino a quando noi dipendiamo da qualcun altro sull'energia sarà sempre un problema. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato innanzitutto a lavorare sulla parte strutturale, quindi dire come diventiamo autonomi energeticamente, e abbiamo iniziato una serie di misure, ma per diciamo, avere degli effetti concreti su quelle misure serve tempo, perché anche per far arrivare diciamo, le linee dei rigassificatori, quindi le infrastrutture più velocemente, serve tempo, bisogna costruirle, bisogna, insomma, diciamo, c'è una progettualità
0: molto complessa. Sempre che sia quella la strada giusta, perché noi ne abbiamo costruiti vari rigassificatori, ma invece, diciamo, forse la strada è diversa piuttosto che continuare a utilizzare,
1: ma noi abbiamo,
0: diciamo, carburanti
1: anche sulle...
0: fossili, no?
1: No, ma assolutamente, però
0: anche perché poi a quanto si capisce il gas catarino, che era il nostro principale fornitore, forse non tornerà ai livelli pre-guerra per qualche anno, quindi affidarsi sul gas,
1: certo,
0: e sui rigassificatori potrebbe non essere proprio la migliore delle idee.
1: Ma quello è uno degli esempi ed è una delle cose che abbiamo fatto immediatamente, tant'è che abbiamo operato su Piombino per iniziare a dare qualche risposta e cercare di contenere i costi. Dopodiché noi abbiamo fatto un grandissimo investimento sulle rinnovabili. Il tema è anche lì che purtroppo ci ritroviamo con tante regioni, diciamo, anche a guida della sinistra, che diciamo
0: sta
1: sbandiera
0: pensando
1: la volontà.
0: Alla Sardegna?
1: Una delle, sì, certo, alla Sardegna è una, ma non è l'unica. Che poi di fatto però quando si arriva, diciamo, a dover iniziare il processo per passare alle rinnovabili, crea problemi sui territori e quindi, diciamo, noi abbiamo investito sulle rinnovabili, abbiamo investito tanto, anche quello, diciamo, richiede tempo, perché ovviamente non è una cosa che si schioccano le dita e domani è pronta. Se poi a questo ci aggiungiamo che anche proprio le regioni di sinistra, che dovrebbero aiutarci, ci mettono il bastone fra le ruote, capisce che diventa difficile. Quindi cerchiamo di mediare le due cose, quindi una risposta che gli italiani si ritroveranno fra 10 anni e le risposte immediate. Bisogna necessariamente mettere su una bilancia queste due cose,
0: dubbio,
1: e fare sia l'uno che l'altro.
0: Non c'è dubbio che il momento è complicato, perché c'è un effetto contagio della Francia e della sua capacità di indebitarsi. C'è l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, che è arrivato al 4,7 circa. C'è lo spread che è tornato a 118, quindi è aumentato in queste ultime sedute. C'è l'inflazione che è aumentata, l'Istat ce l'ha detto proprio ieri. Insomma, tutti questi elementi sono piuttosto preoccupanti, soprattutto nel momento in cui ci si mette al lavoro per fare la manovra di quest'anno.
1: Ma sì, certo, dopodiché diciamo, questi sono problemi condivisi sostanzialmente da tutto il mondo. Il problema dell'inflazione è un problema europeo che, ripeto, va gestito anche con una politica economica che non punti ai tassi, all'aumento dei tassi, per risolvere un problema che dipende da uno shock energetico. Sicuramente viviamo in un periodo storico in cui gli shock di qualunque tipo sostanzialmente sono diventati la normalità, e veniamo invece da diciamo 20 anni in cui questo non accadeva. Sicuramente abbiamo bisogno di essere pronti sempre ad affrontare qualunque tipo di shock esogeno, e questo è fuori discussione. Dopodiché la legge di bilancio verrà affrontata con lo stesso principio che abbiamo utilizzato negli ultimi 4 anni. Non è che l'anno scorso avessimo risorse infinite, però la legge di bilancio l'abbiamo fatta, siamo riusciti a tagliare le tasse agli italiani, siamo riusciti a fare tantissimi provvedimenti, abbiamo dato risposte alle imprese, ai giovani, abbiamo diciamo dato risposte anche ai lavoratori, e certo, insomma, il periodo è quello che è, ma non è che l'anno scorso o 2 anni fa o 3 anni fa le condizioni fossero migliori. Noi abbiamo, purtroppo continuiamo a scontare oggi il grandissimo debito del superbonus, e faremo questa legge di bilancio con diciamo con gli stessi strumenti con i quali abbiamo fatto le leggi di bilancio passate.
0: Io la ringrazio, ci fermiamo qui. Grazie Ilenia Lucaselli.
1: Grazie a lei.
0: Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: E buona serata. Sono le 19:52 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Domenico Giannetta. Se non lo sapete, ma ormai dovreste saperlo, Domenico Giannetta è stato il candidato di Futuro Nazionale alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 27 e 28 settembre scorsi, dove ha preso un po' più dell'11%, mi pare. Domenico Giannetta è un medico chirurgo, è stato finora consigliere regionale della Calabria, e viene da una lunga esperienza dentro Forza Italia. E, Giannetta, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a lei Giancarlo e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ho sunteggiato bene, diciamo, la sua vicenda politica in poche parole, ci si è riconosciuto?
2: Sì, mi ha sintetizzato bene. L'unica cosa è che sono ancora consigliere regionale.
0: Si deve ancora dimettere per poi passare al Parlamento nazionale. Allora, la prima cosa che vorrei chiedere, lei si è detto soddisfatto del risultato. Ieri però qui il presidente Occhiuto, che peraltro so essere un suo amico, lei non so, un'amicizia condivisa, ha detto questo, ha detto beh, ma insomma è vero, hanno preso l'11%, però Domenico Giannetta è un politico talmente bravo, talmente noto in Calabria, che in qualsiasi partito si fosse presentato quel risultato l'avrebbe fatto, quindi attenti ad attribuirlo a Futuro Nazionale, a Vannacci, quelli sono voti suoi, anzi forse ne ha preso anche qualcuno meno di quando si candidava con Forza Italia. È così che il suo amico Occhiuto ha ragione?
2: Guardi, intanto ringrazio il Presidente per la stima che continua ad avere in me, mi ha definito anche in molte altre occasioni campione di preferenze, però vorrei sottolineare l'aspetto su alcune cose. Io mi sono candidato in un collegio alle suppletive che non è sovrapponibile a quello della regione di un anno fa, dove ci sono meno comuni, e nonostante ciò io ho avuto un'implementazione del 64% dei miei consensi, perché le persone hanno sicuramente votato Giannetta, ma in Futuro Nazionale.
0: Ecco, quindi lei è comunque soddisfatto, anche se questo risultato, insomma, è un po' lontano dall'idea che si era fatto il generale Vannacci a dire la Calabria sarà la nostra Sassonia, quello che cambierà il panorama politico nazionale. Insomma, questo quantomeno dovremo ancora vederlo.
2: Allora, guardi, non è esattamente così, perché io mi ritengo molto soddisfatto e si ritiene anche soddisfatto il generale, che ci aveva dato una missione, quella di superare la media nazionale del 7-8%. Noi siamo andati ben oltre perché abbiamo raggiunto l'11%, considerando che questa è una percentuale molto interessante in virtù del fatto che Futuro Nazionale è un partito che nasce a febbraio, oggi siamo a ottobre, ma insomma le elezioni si sono svolte qualche giorno fa, e riesce ad avere un dato importante che non è più solo un dato di proiezione o di sondaggi, ed è il dato dell'11% nel collegio più difficile d'Italia, perché tutti sanno che qua c'è la roccaforte di Forza Italia, quindi questo...
0: Beh, la roccaforte diciamo, che lei ha contribuito a costruire negli anni, si potrebbe dire.
2: Esattamente.
0: E che lei oggi, con queste elezioni ha tentato di smantellare, perché dal punto di vista del centrodestra, loro dicono, beh, avete visto, il centrodestra può vincere contro il centrosinistra anche senza Vannacci e Futuro Nazionale, e questo lo proiettano anche sulla scena nazionale, possiamo vincere le prossime politiche anche senza allearci con Vannacci, anzi non ci dobbiamo alleare con Vannacci.
2: Beh, guardi, dopo il dato, ma dopo i sondaggi che ci danno in crescita giorno dopo giorno, dopo le migliaia di tessere che ogni giorno acquisiamo, io credo che il centrodestra non possa vincere senza Futuro Nazionale, e questo è un dato che è sotto gli occhi di tutti. I numeri sono numeri, le chiacchiere le lasciamo agli altri, e quindi evidentemente bisogna fare i conti appunto con la matematica. Futuro Nazionale ha raggiunto un risultato incredibile, come le dicevo prima, nel nostro collegio, considerando anche il dato dell'affluenza, e quando qualcuno, come dire, in maniera provocatoria ci dice ma il generale ha detto che il collegio di Reggio doveva essere la nostra Sassonia, quello ovviamente è un linguaggio provocatorio che diciamo utilizza spesso il generale, ma l'11% come le dicevo è un dato importante.
0: Quindi lei sarebbe d'accordo in prospettiva a che Futuro Nazionale alle prossime elezioni entri in coalizione con il centrodestra per farla vincere contro il centrosinistra?
2: Guardi, io non sono sicuramente in disaccordo, anche perché penso che la collocazione naturale di Futuro Nazionale sia proprio nell'area della destra, quindi nessun tipo di problema. Noi in questo momento stiamo andando avanti per la nostra strada, stiamo facendo un percorso importante, diciamo che non è solo un percorso che parla alla pancia della gente come qualcuno qualcuno ci definisce populisti, perché noi ricordo a tutti che abbiamo presentato un programma un anno e più prima delle elezioni, cosa che gli altri partiti non hanno ancora fatto, quindi evidentemente riusciamo a ragionare con le persone in termini di contenuti e non di ragionamenti aleatori.
0: Senta, ma mi spiega una cosa, mi spiega lei come ci è finito in futuro nazionale, perché lei proviene da un partito, Forza Italia, che forse tra i partiti della coalizione di centrodestra mi pare il più lontano come stile, come formazione, come idee dal partito di Vannacci. Io non so per esempio se a Silvio Berlusconi, che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 90 anni, sarebbe piaciuto un partito come questo, sarebbe piaciuto un candidato come Roberto Vannacci. Che ne pensa?
2: Beh, guardi, io l'ho detto in più occasioni, non rinnego i miei 20 anni di militanza in Forza Italia, ho avuto degli insegnamenti importanti proprio da Silvio Berlusconi, e a un certo punto della vita però, quando ti accorgi che la gestione di un partito diventa una gestione privatistica, a tratti familistica, io non mi ritrovo più in quel partito.
0: Ma in Calabria o a livello nazionale è diventata familistica?
2: In Calabria. E quindi io non mi ritrovo più in questi termini in questo partito, e quindi continuo il mio percorso politico, che vuole essere una anche evoluzione naturale in un'altra piattaforma di destra, perché dopo 4 legislature trascorse in consiglio regionale credo che appunto vi sia un'evoluzione naturale a un percorso che magari ambisce, nel senso buono del termine, a migliorare la propria posizione, sempre nell'interesse dei cittadini calabresi, e quindi portare una voce autorevole, regina, all'interno del panorama e del contesto nazionale.
0: Perché Forza Italia era nato, almeno come un partito, si diceva all'epoca, un partito liberale di massa, comunque un partito dal visioni liberali in economia, un partito atlantista, europeista, un partito garantista sui temi della giustizia. Tutte cose molto diverse, dai programmi che leggo, che vedo, rispetto a quello che con cui si propone adesso Futuro Nazionale nel dibattito politico.
2: Guardi, però vorrei fare questo paragone. Ieri avete avuto ospite il presidente Occhiuto, che definisce Forza Italia un partito ingiallito. Futuro Nazionale, attraverso la voce autorevole del nostro leader, lo definisce annacquato. Quindi evidentemente quella Forza Italia di un tempo, quando c'era Berlusconi, non c'è più, e quindi bisogna guardare a forze alternative che hanno il coraggio, al di là del politicamente corretto, di guardare dritto ai problemi e quindi entrare nel cuore degli stessi per risolvere. Allora il generale Vannacci appunto fa questo, perché non si tira mai indietro, è una voce autorevole che guarda direttamente al cuore del problema, e quindi non si gira dall'altro lato per non affrontarlo.
0: Senta, mi tolgo una curiosità, lei per esempio è d'accordo con la proposta di remigrazione, la condivide?
2: Sì. Allora, io la condivido, perché credo che soprattutto nel centro-nord, per fortuna in Calabria ancora non abbiamo questi grandi problemi, ma soprattutto nel centro-nord credo sia importante e fondamentale dare delle regole all'immigrazione, e quindi di conseguenza alla reimmigrazione, perché nel momento in cui noi italiani, ad esempio, decidiamo di andare in un'altra nazione europea per non andare molto lontano da noi, dobbiamo in qualche modo, ed è anche giusto che sia così, rispettando quella che è la democrazia, adeguarci e adattarci alle regole di quella nazione. Non capisco perché chi viene da noi non debba fare la stessa cosa.
0: Però guardi che quando si parla di remigrazione si intende una cosa un po' diversa, cioè si intende che bisogna impegnarsi a rimandare indietro nei loro paesi anche quelli che, non soltanto i clandestini, quelli che delinquono, quelli che sono entrati in maniera clandestina, ma anche quelli quelli, ma anche quelli che sono in regola. Cioè l'idea di remigrazione parte dal fatto che c'è un pericolo, che è quello della cosiddetta sostituzione etnica, quindi un po' per volta tutti coloro che sono, hanno un passato di immigrazione, anche che siano integrati, anche che vivono, che rispettino la legge, che abbiano dei permessi in regola, devono essere piano piano riportati a casa loro, volenti o nolenti. Questa è la remigrazione, no. Non è, diciamo, l'espulsione dei clandestini, quella è una cosa che già funziona, diciamo.
2: Sì, ma oddio, non so se funziona proprio perfettamente.
0: Vabbè, comunque ci si stanno impegnando, ci sono i centri in Albania, e ci sono gli accordi con i paesi, diciamo, l'espulsione di chi commette crimini o comunque entra clandestinamente è un dato di fatto. La remigrazione invece è altro, perché vuole tutelare, diciamo, la purezza etnica di un paese, almeno questo, lì dove è nato questo termine, un po' questo. Poi le volevo anche chiedere, lei è filo russo?
2: Assolutamente no.
0: Sa, perché mi ha sorpreso, prima ero su Facebook, ho visto l'account di Futuro Nazionale a Milano, ed è fatto con l'intelligenza artificiale, c'è una bella donna tutta ammantata dalla bandiera, con la bandiera italiana, e dall'altra parte c'è un orso grandissimo ammantato invece con la bandiera russa, e questa donna tende le braccia all'abbraccio con questo orso sbandierato russo, e con un piede schiaccia un'altra figura invece avvolta nella bandiera europea. Il messaggio è: dobbiamo schiacciare l'Europa e buttarci nelle braccia della Russia. Questo sul sito di Facebook, sull'account Facebook di Futuro Nazionale di Milano. Cioè, lei è d'accordo con questo? L'Italia deve abbracciare la Russia e schiacciare l'Europa?
2: Assolutamente no.
0: Lo vado a vedere perché fa impressione.
2: Sì, ma no, dico, non ho motivo di dubitare quello che lei mi dice, ma io sono sicuramente un fautore della pace, riconoscendo, nell'Europa una nostra casa madre, ma sottolineando che comunque puntualizzerei l'attenzione su quella che è la sovranità popolare di ogni singola nazione. Quindi l'Europa va bene sì se è come cappello, però ogni Stato deve avere la propria autonomia all'interno della casa madre europea.
0: Il Foglio l'ha definita lo Zaccagnini di Vannacci, ci si riconosce?
2: Ma sì, forse sì.
0: Questo
2: mi riconosco.
0: Riferito al suo passato democristiano, diciamo, questo era il senso della
2: Sì, ma tutti lo sanno che sono, come dire, una persona moderata, liberale, ma essere moderato e liberale, come dire, nei toni e nel linguaggio non vuol dire non essere altrettanto determinato nell'affrontare quei temi che in cui sicuramente mi rivedo e che fanno parte del programma di Futuro Nazionale. Perché, le ripeto, il linguaggio moderato e gli atteggiamenti sono un discorso. L'essere determinato nell'affrontare i temi che praticamente bisogna affrontarli con il giusto piglio, è una cosa ben diversa.
0: Grazie molte a Domenico Giannetta, Futuro Nazionale, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
2: Grazie, buona serata.
0: 25 minuti, notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternati a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
17: Zapping.
0: Le 20, 8 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, i titoli del TG1.
18: Meloni e von der Leyen valuti impatto inflazione su conti, serve più flessibilità, non siamo gli unici a chiederlo, carburanti, anche Tamoil taglia il prezzo. Vertice di maggioranza Palazzo Chigi, ora sostegno a ceto medio, opposizione, stipendi sempre più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale. La protesta degli studenti infiamma la Francia, dimostrazioni e scontri, a Marsiglia spruzzata benzina addosso ad un insegnante, oltre 1900 fermi. Dirottamento Fly Dubai, secondo fonti israeliane il copilota Omanita era radicalizzato, i racconti dei passeggeri eroi che hanno sventato la strage. Garlasco, ecco il video della testimonianza dell'allora capitano del RIS che tira in ballo Garofano, il generale al TG1, non temo di essere indagato. Abusi sessuali e psicologici dietro corsi di yoga e meditazione, scoperta sette in Val di Susa, arrestato il guru, fra le vittime anche minori. Ministero dei gatti di Sedico nel Bellunese, spariti oltre 50 felini in poche settimane, dal lupo al killer seriale, tutte le piste sono aperte. Nuovo scontro tra il numero uno della FIGC Malagò e il ministro Abodi dopo le dimissioni della capodelegazione della Nazionale Bianchedi. Domani intanto l'Italia a Parigi affronta la Francia di Zidane, 20 anni dopo quell'indimenticabile finale.
0: Le 20 e 10 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta, quando salutiamo Fiamma Nirestan, giornalista, scrittrice, editorialista del Il Giornale e senior researcher del Jerusalem Center for Public Affairs. Buonasera Fiamma, bentornata a Zapping.
19: Buonasera, come va Giancarlo?
0: Insomma, potrebbe andare meglio nel mondo e un po' dappertutto. Abbiamo appena visto, lo ricordavano anche i titoli del TG1, questo aereo dirottato.
19: Scusa se ti interrompo, ma mi pare così curioso che il TG1 segui a dire secondo la versione di Israele, è così, veramente non me lo so spiegare, perché ci sono mille testimonianze, ci sono appunto 150 persone che sono scese da quell'aereo, potrebbero interpellarle invece di dire
0: allora,
19: secondo la versione.
0: Raccontaci come sono andate le cose.
19: Racconto anche perché l'ho sentito raccontare ora in prima persona da questo idraulico che si chiama Yaniv, va bene, e che è un signore né giovane né vecchio né grosso né piccolo, era insieme alla moglie e al figlio, era seduto insomma nelle prime file lui, per cui si è accorto immediatamente che qualche cosa di terribile stava succedendo, perché degli urli molto forti, lui ha raccontato, uscivano dalla cabina di pilotaggio. Si è scaraventato verso la cabina di pilotaggio nel mentre l'aereo cominciava a sbandare da tutte le dopo è cominciato, quando lui è arrivato lì sulla porta, lui stesso è stato sbattuto per terra molto fortemente, ha pensato qui adesso muoio, e ha detto anche: ho pensato per un minuto di tornare al posto vicino ai miei perché almeno sarei morto insieme a loro. Invece no, è andato avanti come fanno gli israeliani, è andato avanti, è arrivato fino alla porta. Ha raccontato ora che c'era uno che ha cercato di impedirgli di entrare nella porta, ma che lui non l'ha identificato, e che questo qui è in mano dei sauditi adesso, perché i sauditi sono quelli che stanno portando
0: quindi,
19: avanti,
0: diciamo,
19: ora.
0: Il copilota umanita aveva un complice, forse?
19: Non si sa, però insomma lui ha soltanto detto che c'era uno con una camicia che sembrava un pilota, così ha detto, l'ho sentito io ora con le mie orecchie, il quale teneva ferma la porta con la maniglia, la teneva chiusa, lui gli ha dato uno spintone, si è precipitato dentro e ha visto due cose: uno, il pilota già ferito, accoltellato da tutte le parti, e il già come perdeva sangue dappertutto, e il terrorista che era il copilota dell'Oman, che, su cui già ci sono un sacco di testimonianze che provengono dagli Emirati, fra l'altro, anche per questo mi stupisco che si seguisse da questa versione strana, perché dicono di lui che tutti avevano già notato da tempo, qui poi c'è un punto interrogativo che ti pongo dopo su questo, che tutti avevano già notato da tempo che lui sfuggiva dalla presenza di donne, e ha dato un altro elemento questo Plumber che raccontava la storia, idraulico, che su quell'aereo, sì scusa, che su questo aereo non c'erano donne. Lui ha detto una cosa molto strana, perché in genere su questi aerei, sempre anche su quelli degli Emirati, ci sono donne, invece lì non c'erano le hostess, come se ci fosse stata un'imposizione, insomma, da parte, in modo da poter formare una squadra, perché va bene, questo è un punto interrogativo che anche questo poi verrà chiarificato, e lo sai perché te l'ho proposto, perché pone un grosso problema rispetto a questo cruise, queste gruppi che si formano su questi aerei, che poi vengono trasportati e che passano di aereo in aereo, negli aeroporti di tutto il mondo. Ormai gli aerei,
0: perché è già successo varie volte poi che qualche terrorista abbia preso l'aereo per suicidarsi o per creare un attentato,
19: ma
0: e
19: certo,
0: schiantarlo a terra.
19: C'è stato quello che con 217 passeggeri, quello dell'Egypt Air, che si buttò giù nell'Atlantico, disse la Shahada, cioè Allahu Akbar, e poi tutta la benedizione, si buttò giù sotto. Poi però un tedesco anche, che nel 2015 con Germanwing, il tedesco Andrea Lubitz, si sfracellò sulle Alpi con 150 innocenti, insomma tanti. E nel 2014 c'è stato un malese che ha portato giù 239 persone, insomma è una cosa,
0: quindi
19: abbastanza,
0: un modello che ricorre in qualche modo.
19: È un modello che ricorre, ma è in questo caso appunto era un modello che aveva anche un altro modello, quello di 9-11, dell'11 di settembre.
0: Perché l'obiettivo era schiantarlo su Tel Aviv, su Gerusalemme.
19: Sì, infatti l'aereo è andato giù in picchiata, non un bel pezzo dopo che aveva decollato. Allora aspetta, ti devo finire perché è troppo gustoso questo punto, questo è il punto migliore. Quando entra finalmente nel cockpit Yaniv, l'installatore, l'idraulico, insomma, che cosa fa? Lui non ha mai guidato un aereo, vede prima di tutto neutralizza il copilota, che lo vede mettere le mani dappertutto nel mezzo, fra le due sedie, dove ci sono tutta una serie di meccanismi, lui li tocca.
0: Ma cerca lui, ho letto che lo ha legato con i fili delle cuffie, cioè, da qualche
19: sì,
0: parte.
19: Sì, ha fatto dire, insomma, lui gli si butta addosso, lo strappa di lì, lo butta da una parte e intanto chiama aiuto, aiuto. Arrivano altri tre israeliani e si buttano dentro l'eroico indiano che guidava l'aereo, che a quel punto lì anche lui era neutralizzato, pieno di sangue, era riuscito tuttavia ad aprirgli la porta della cabina, perché se la cabina fosse stata chiusa, lo sai bene che
0: sì,
19: una cabina di un non c'è verso. Comunque, insomma, che cosa fa Yaniv a questo punto? Yaniv afferra la cloche e si ricorda che in un serial che lui vede sempre, per tirare sull'aereo che sta andando giù in picchiata bisogna tirarla verso di sé. Ti sarebbe venuto in mente a te?
0: Non lo so, forse intuitivamente, o forse anche per me, vedendo molte serie in cui ci sono dei salvataggi di questo genere.
19: E non solo salvataggi, ma semplicemente che per alzare l'aereo si tira la cloche. Questo, ora che me l'hanno detto, io me lo ricordo. Non so se lì mi sarei, avrei avuto la forza d'animo.
0: Sangue freddo, certo.
19: Sì, esatto. Allora, nel frattempo, lui tira. Io a questo punto c'è una domanda che mi sono fatta io: quella coda rotta dell'aereo, perché l'aereo hai visto che è arrivato, sì, con la coda rotta. Forse questa coda rotta se l'è rotta in una botta, o perché l'aereo qua, mentre scendeva così rapidamente verso il basso, oppure lui l'ha tirata troppo rapidamente per farlo tornare verso l'alto, non essendo un pilota. Può anche darsi che nella
0: fuga l'atterraggio chi l'ha fatto?
19: L'atterraggio l'ha fatto un pilota che veniva trasportato, come spesso succede, dall'aereo verso l'aeroporto di Tel Aviv. Era non so di dove sia questo qua, di nuovo è sempre tutto in mano dei sauditi. Comunque questa,
0: perché ho visto che Israele ha chiesto l'estradizione, non so se la otterrà.
19: Certo che ha chiesto l'estradizione. No, dai sauditi non otterrà proprio niente, però invece perché non c'è un accordo, come sai bene, è elemento di dibattito fra noi che ci occupiamo di Medio Oriente ogni giorno, il rapporto fra Israele e i sauditi, mentre non lo è invece, tant'è vero che i sauditi non hanno permesso che un aereo israeliano andasse a prelevare la sua gente.
0: Aerei, sì.
19: Sì, non con i loro, l'hanno rimandato
0: con quelli degli Emirati, mi pare.
19: E devi sapere che non ci volevano rimontare assolutamente, cioè sono state ore e ore e ore in cui loro seguitavano a dire, io stavo naturalmente in contatto per motivi giornalistici, ieri ho fatto un pezzo, ecco, e stavo a sentire cosa succedeva e loro dicevano no, noi non ci rimettiamo nella medesima condizione. Capisci che non si fidavano più di nessuno, ovviamente, certo. No? Questo è evidente.
0: Poi sono tornati tutti però a questo punto, mi pare.
19: Sì, sono tornati proprio tutti, solo uno è finito veramente all'ospedale. Erano quattro in tutto quelli lì che proprio hanno fatto. E il medico, c'era un dentista che è stato fondamentale. Questo dentista è quello che ha preso cura del pilota, eroico pilota indiano, e lo ha curato.
0: Gli ha salvato la vita, probabilmente.
19: Sì, perché ha impedito che si dissanguasse. Questa è stata la cosa basilare, perché lui era ferito da tutte le parti, insomma, e ha impedito che si dissanguasse. Non ti posso dire, appunto, e vorrei molto comunicare, che non si tratta soltanto di una gioia per Israele. Così il carattere immediato somiglia un po' invece a quella di Entebbe, ecco, perché prima di tutto qui in ballo c'è la vita di tutte queste persone, uomini, donne e bambini. Ho visto un bambino che usciva per la mano al babbo mentre proprio uscivano dall'aereo, e il giornalista che era lì ad accoglierli ha detto sei stato bravo, il padre ha detto sì, è stato bravissimo, un bambino avrà avuto 11 anni. E allora mio padre mi ha promesso i videogiochi. Ecco, questo era. Mi ha detto che se stavo buono mi avrebbe comprato, perché erano così.
0: Ma ci dobbiamo fermare. L'ultima cosa che ti volevo dire è che questo modello che abbiamo visto nel passato, abbiamo visto ieri, è un modello che si potrebbe ripetere, insomma, diventa un elemento di grande insicurezza per chi vola.
19: Io ti voglio dire una cosa, questo è la cosa che tu dici è molto importante e dovrà quindi suscitare l'interesse non soltanto degli israeliani ma di tutto il mondo, perché questo è un fenomeno che si può produrre ovunque, e che il fascino di fare un altro 11 settembre per un terrorista suicida è gigantesco,
0: cioè, da guidare una macchina e sfracellarla contro una strada affollata. Certo, ecco, non tutti sono piloti, però ce ne saranno.
19: Però voglio dirti, se mi consenti una frase finale, ti voglio anche dire che per Israele questo fatto di avere questa gente è meravigliosa, che sono soldati sempre, ma soldati bravi, soldati buoni, capisci? Soldati che si dedicano proprio alla salvezza dei civili, alla salvezza della gente in pericolo, senza pensarci un attimo e sapendo sempre cosa fare, cioè sapendo, avendo in mano, e appariva oggi una vignetta che diceva: se avete paura di andare in aereo, curate sempre che seduto accanto a voi ci sia un israeliano. E questo io credo che sia veramente, come posso dire, una cosa a cui tutti, in questo momento in cui l'antisemitismo e l'odio per Israele è così diffuso, dovrebbe dare di che riflettere. Ecco, l'evento, per come si è svolto, anche alla luce del fatto che per esempio l'Inghilterra, che è quella che ha sollevato ora tutte queste sanzioni contro Israele trascinandosi dietro gli altri paesi, è stata avvertita da Israele dell'attacco, dell'attentato che ha potuto così schivare, e questo è Israele, ecco.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Fiamma Nierenstein, grazie, buonasera, buon lavoro.
19: Arrivederci.
0: E lasciamo Israele, andiamo in Francia con il professor Daniel Gross, che è un economista, senior fellow dell'Institute for European Policy Making dell'Università Bocconi, un istituto di cui è stato anche in passato direttore. Buonasera professor Gross, benvenuto a Zapping.
20: Buonasera.
0: Allora, ne abbiamo un po' parlato anche all'inizio con Ilenia Lucaselli, un esponente di Fratelli d'Italia, perché insomma gli occhi sono puntati sulla Francia e sulle sue difficoltà economiche e anche sulla possibilità che alcuni analisti, alcuni osservatori già sollevano di un possibile contagio, certo non a livello di quello della crisi greca, però insomma la Francia comincia a essere vista un po' come il malato d'Europa che potrebbe trascinarsi dietro altri paesi dove insomma i conti sono in bilico, dove l'indebitamento è alto, come in Francia. Insomma, qual è il suo punto di vista?
20: Ma per il momento non vedo grande pericolo di contagio, anche perché la situazione fiscale in Italia è stabile, e non solamente da qualche mese, ma già da qualche anno c'è una tendenza abbastanza chiara. Mentre in Francia c'è soprattutto uno stallo domestico, un confronto tra due estremisti, perché in confronto alla Grecia e anche all'Italia all'epoca non ci sono tanti squilibri economici in Francia. L'economia va abbastanza bene, non c'è un settore come l'immobiliare che potrebbe portare a dei problemi di rifinanziamento, per cui per il momento direi un problema abbastanza francese, e si dovrà vedere come lo gestisce il sistema politico.
0: Perché ho visto che il governo, che il ministro Le Cornu prevede una manovra che è di circa 48 miliardi di euro con nuove tasse, 17 miliardi di nuove tasse, tagli piuttosto brutali alle spese. La Francia è un paese molto abituato, diciamo, alle proteste di piazza, già le si vedono a Marsiglia, a Bordeaux, anche a Parigi. E mi chiedo se il sistema politico francese oggi è in grado di reggere una manovra così impegnativa, così dura.
20: Per il momento sembra proprio di no. Ho l'impressione che la pressione anche dei mercati finanziari non è abbastanza forte, e soprattutto poi si innesca una, come dire, polemica politica interna sulle scuole, sulla quale fa leva anche una parte degli estremisti. E per tutto questo, che penso per il momento la sinistra in Francia non si spaventa tanto dei mercati finanziari, ma questo potrebbe cambiare fra poco.
0: Anche perché ho visto che gli OAT francesi, cioè diciamo, i buoni del tesoro francese, hanno ormai dei livelli di rifinanziamento molto alti che mettono in difficoltà l'equilibrio dei conti.
20: Sì, ma sono livelli, come dire, ancora che non fanno presa sul pubblico. In Italia tutte le testate avevano come prima cosa sopra il livello dello spread. E all'epoca poi arrivava fino a 300-400, mentre il 130 per la Francia, prima di tutto, non viene percepito come una grande minaccia, ancora almeno per il momento, ed è per questo che il sistema francese sembra non curarsi del problema finanziario.
0: Alcuni osservano, prima abbiamo parlato di contagio, alcuni hanno detto, ho letto nei giornali di oggi, che l'aumento dello spread anche italiano, che è arrivato a 118 punti base con una crescita di una ventina di punti, potrebbe proprio essere effetto di questo contagio. Lei non lo crede?
20: Ma un certo contagio c'è senz'altro, perché gli investitori, anche, soprattutto quelli internazionali, come dire, non guardano tanto al sottile. Loro vedono problemi in Europa, problemi di rifinanziamento. Allora, prima di tutto vendiamo tutto quello che ha un debito troppo alto e magari ancora deficit abbastanza alti. Ma non penso che ci sarà un contagio come è stato con la Grecia. Per il momento il mercato sembra ancora distinguere tra la Francia e l'Italia.
0: Lei prima parlava di un problema francese, ma si può cercare di capire qual è, c'è un problema strutturale che ha portato la Francia ad avere questa difficoltà sul deficit, questo debito che aumenta, questa difficoltà sui conti pubblici, tutto il tema delle pensioni, dei salari? Perché la Francia è in difficoltà? Quali sono i meccanismi che si sono messi in moto per questo?
20: Penso che da quasi 10-15 anni ogni tentativo di aggiustamento fiscale, anche se aveva una base parlamentare e anche nell'opinione pubblica abbastanza solida, poi si scontrava con la resistenza anche violenta di alcuni gruppi che poi hanno fatto delle manifestazioni anche molto violenti e che per questo hanno impedito al governo di fare quello che ci voleva. Questo di passo in passo è diventato sempre più, come dire, regolare. Ogni tentativo provoca una reazione violenta.
0: È un anche passo se indietro, è un passo indietro almeno sì. Parziale del governo, no?
20: Sì.
0: Cioè, davanti alle manifestazioni e alla loro virulenza, il governo fa qualche passo indietro, l'ha fatto sulle pensioni, per esempio, se ricordo bene.
20: Appunto, parecchie volte. Non è un sistema molto, come dire, democratico, ma naturalmente il successo anche della violenza incita questi gruppi a continuare.
0: Lei la porto un momento sul terreno della politica. Lei che previsioni fa? Cioè, Macron in grandi difficoltà, vedo che c'è uno scontro in questo momento tra Mélenchon e Le Pen, anche sulle ricette. Mi chiedo, tra poco comincerà la campagna elettorale, che tipo di campagna elettorale può essere davanti alla necessità, insomma, di chiedere ai cittadini francesi dei sacrifici che nessuno vuole chiedere?
20: Appunto, nessuno chiederà ai cittadini francesi di fare sacrifici. Destra e sinistra sembrano fare la gara a chi promette di più. E per il momento non possono fare grandi danni perché non possono neanche aumentare la spesa. Per cui la Francia rimarrà in una situazione, come dire, di deficit alto, ma il deficit non esploderà. E poi i mercati poi pensano, ma dopo le elezioni qualcuno dovrà fare qualcosa.
0: E quello sarà il momento della verità, perché qualsiasi siano le promesse elettorali bisognerà fare i conti con la situazione che abbiamo sotto gli occhi.
20: Appunto, e lì la grande domanda è che cosa farà la Banca Centrale Europea, no? Se lo spread si allarga molto, se interviene, poi naturalmente è un problema per tutti gli altri.
0: Ecco, lì a quel punto diciamo anche il resto d'Europa dovrà stare molto attenta sulle conseguenze della crisi francese, immagino.
20: Ma questo è quello che abbiamo imparato anche nel 2011, che una crisi di un paese in una zona unificata, con una finanza molto anche correlata tra diversi paesi, i problemi non vengono mai in uno stesso paese. Ma, e per questo che sì. La Francia è un segnale molto inquietante.
0: Ma secondo lei l'Europa, la Commissione Europea hanno gli strumenti per, diciamo, tenere un po' sotto controllo questo tipo di crisi, per venire incontro ai paesi in difficoltà? Hanno spazio di manovra, o possono solo assistere?
20: Ma in questo caso l'Europa può fare poco. L'unico problema è di quanto potrà far giocare i mercati finanziari, perché saranno quelli a mettere la pressione sulla Francia. La Francia, qualunque governo francese, non ha paura di una procedura per deficit eccessivo, ma se i mercati poi fanno salire lo spread a 200-300, e a questo punto la politica dovrà fare un aggiustamento.
0: Grazie professore, grazie a Daniel Gross per essere stato con noi. Buonasera.
20: Buona serata.
0: Allora, era Daniel Gross, economista all'Università Bocconi e all'Istituto di European Policy Making. Sono le 20:31 minuti, dovremmo avere Rai News 24. Vediamo se ce l'abbiamo.
1: Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Il problema riguarda tutti gli Stati membri. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette e corsa alle tariffe più convenienti. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione giovedì in aula, la votazione finale. Francia, violente, proteste studentesche, stop alle lezioni in 30 atenei, scontri in decine di città, quasi 2000 fermi, 80 gli agenti feriti, vertice governativo a Parigi. Negli USA una donna condannata a morte sopravvive a una doppia iniezione letale. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza abominevole e crudele. Nel centro RAI di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
0: Le 20:32 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. La nostra puntata va avanti e salutiamo l'avvocato Gabriele Bordoni, un avvocato penalista, difensore di Giberto Cavallini, che è stato condannato ad un ergastolo, tra i vari a cui è stato condannato negli anni, anche per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Cavallini è in carcere, credo, da più di 40 anni, ha numerosi ergastoli sulle spalle. L'ultimo che gli è stato confermato gli ha impedito di godere di uno stato di semilibertà che aveva ottenuto dopo tutti questi anni.
21: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
22: Sono le 4:04 minuti.
0: Esattamente il suo processo di reintegrazione che la pena dovrebbe prevedere. Ne parliamo con appunto l'avvocato Bordoni. Buonasera, benvenuto a Zapping.
23: Buonasera a voi.
0: Allora, ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori chi è Giberto Cavallini e brevemente la sua storia giudiziaria, poi arriviamo all'oggi.
23: Sì, lei mi chiede l'impossibile, sì. Perché descrivere brevemente la storia giudiziaria di Cavallini è un ossimoro, nel senso che ha avuto una vicenda sul campo, diciamo così, molto articolata e certamente molto estrema, perché si è reso protagonista di molti fatti di sangue ed è stato chiamato poi a risponderne. Tutto questo ha avuto...
0: Lui ha 9 ergastoli, se non sbaglio, no?
23: Esattamente, sì. Sì. Però diciamo che tutti quelli che anticipavano l'ultimo, quello riferito alla strage di Bologna, si collocano in epoca abbastanza prossima ai fatti di sangue ai quali facevano capo. Mentre l'ultimo giunge tantissimi anni dopo, perché la sentenza andrà in giudicato nel 2025, quindi rispetto all'agosto dell'80 capiamo che
0: 45
23: insomma,
0: anni dopo,
23: veramente
0: sì.
23: tanto tempo. Questo quando si parla di ragionevolezza della durata dei processi eccetera, non che qui il processo sia durato 45 anni, però diciamo da un fatto dell'agosto 80 uno si trova giudicato nel gennaio del 2025.
0: Certo.
23: E questo ha creato ovviamente il presupposto primo per un disastro. Quindi appartenente dei NAR, uomo di spicco, uomo d'azione, uccide varie persone appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati e antagonisti politici eccetera, non fa mai mistero delle proprie responsabilità, confessa tutti i crimini che ha commesso. Per la strage di Bologna ovviamente si protesterà sempre innocente, purtuttavia viene condannato con sentenza appunto in giudicato nel gennaio 25.
0: Quindi quanti anni di carcere ha fatto fino ad oggi?
23: Lui è stato arrestato nel settembre del 1983 e da allora non è più uscito.
0: Non è mai più uscito. Che cosa è successo quando è arrivata la condanna anche per la strage di Bologna? La sua vita è cambiata, la sua vita carceraria, che immagino fosse già abbastanza, diciamo, faticosa per tutti questi anni, è cambiata ulteriormente?
23: Beh, certamente sì, ed è cambiata in maniera radicale, nel senso che da quella che era, come giustamente lei ricordava, una progressione nel trattamento, sempre nell'ottica rieducativa, che è l'unica ottica costituzionale che si riferisce alla pena, E Cavallini aveva avuto una detenzione stretta per un sacco di tempo. Progressivamente, visto il comportamento che aveva sempre mantenuto ottimale nella sua detenzione e anche una revisione critica profonda che aveva fatto rispetto ai propri agiti, aveva guadagnato la fiducia dei magistrati di sorveglianza che gli avevano concesso dei permessi e poi dal 2017 l'avevano ammesso alla semilibertà, che gli dava la possibilità, come è noto, di uscire per una metà della giornata stando fuori, e poi tornare in carcere. Ecco, tutto questo è stato drasticamente riportato non solo alla detenzione totale, ma a una detenzione particolarmente afflittiva come quella dell'isolamento diurno, perché la giurisdizione si è resa conto soltanto dopo l'ultimo degli ergastoli nel 2025 e nemmeno nell'immediatezza, ma molti mesi dopo, che per quella che si può definire un'assoluta aporia non c'era stata una esecuzione dell'isolamento diurno, che è quella pena atipica accessoria che accede alla pluralità di condanne per all'ergastolo. Se ti prendi più condanne all'ergastolo devi scontare anche l'isolamento diurno.
2: Tre anni,
23: se non
2: sbaglio, per tre anni.
23: È tre anni e gli sono stati comminati tre anni. Ora è lì il problema vero, perché questo è certamente legale. Le sentenze che hanno disciplinato tutti gli incidenti di esecuzione che noi abbiamo presentato e che ci hanno dato torto sono sentenze che ci ricordano dei presidi normativi evidenti, però ci sono due discrasie enormi nella vicenda di Cavallini. La prima è sui tempi. L'isolamento diurno, quando tu recuperi più ergastolo

0: scontato, cioè in presenza del fatto che aveva non aveva scontato,
1: certo, che non aveva, non aveva scontato l'isolamento.
0: L'isolamento. E
1: mi piace che lei la veda come non se ne erano accorti. Secondo noi se erano accorti del fatto che l'avesse scontata.
0: Cioè pensavano, paradosso, che l'avesse scontata?
1: No, non pensavano, no. Non pensavano. E qui il problema più drammatico, perché oltre alla regressione rieducativa di una persona che era da anni in semilibertà e si vede riproiettato in carcere H24 con l'afflizione maggiore di essere messo da solo in una cella che non vede nessuno mattina, pomeriggio e sera e notte per 3 anni,
0: non può andare nemmeno, non può andare nemmeno a messa, non può incontrare i parenti,
1: non può andare nemmeno a messa, adesso gli hanno ristretto ancora tutte quelle minimalità che potevano esserci, le hanno ulteriormente ristrette. Ecco, oltre a tutto questo c'è un problema di prova dell'avere o non avere scontato. Perché Cavallini, ovviamente, alla Corte d'Assise d'Appello declina la propria ricostruzione dando conto che aveva ottenuto già nel 95 il primo permesso avendo scontato l'isolamento nella dimensione triennale ad opera tra il 91 e il 95.
0: Cioè lui dice, io l'ho già fatto il mio periodo di isolamento diurno, quindi non lo debbo rifare. Ma è possibile che non ci sia l'evidenza di questo suo averlo fatto? Ci saranno diari, registri, documenti che possono essere portati in visione ai magistrati? Guardate che l'ha già fatto 3 anni di isolamento.
1: Guardi, il punto è un punto estremamente doloroso, io ne parlo con grande sofferenza perché io ho ancora un grande rispetto di tutte le istituzioni del paese e della giurisdizione, però devo dire che in questo caso mi sono trovato di fronte non a un paradosso ma a qualcosa di grottesco, nel senso che i carceri che sono stati richiesti dalla Corte di spiegare che cos'era successo, alcuni lo hanno fatto in maniera tranciante, hanno detto abbiamo verificato i nostri registri, qui da noi Cavallini non lo ha scontato. E questo va bene, no? È una risposta legittima che noi dobbiamo ritenere. Del resto Cavallini in molte carceri non aveva neanche proposto l'idea di averlo scontato. Per opera, dove invece lui assumeva di averlo scontato in quel periodo che le ho detto, la risposta è stata non risulta. Ora, io non sono un grande etimologo, però mi pare che non risulta, vuol dire non risulta né in positivo né in negativo. Cioè non risulta perché per una strana aporia o qualcosa di peggio non abbiamo i registri che ci consentano di verificarlo. Allora io ho sostenuto, ma non c'è la regola basica del favorrei e quindi che nel dubbio devo favorire la considerazione più favorevole all'imputato o condannato? Perché è ovvio, se tu mi dici io ho controllato, non lo hai fatto un conto, ma dimmi non mi risulta, di fronte a uno che dice no, risulta a me perché io l'ho fatto, tant'è vero che dal 95 sono stato ammesso ai benefici, se no non lo sarei potuto essere, e questa mi pareva un elemento di riscontro molto forte, come ricordava lei sulla magistratura di sorveglianza, pensavo che fosse da privilegiare il narrato e quello che sosteneva il condannato. Invece no, paradossalmente ci hanno detto che nel dubbio bisogna dire non c'è un'evidenza che l'abbia scontato, quindi lo sconta adesso, e questo mi pare.
0: E quindi in teoria invece di fare 3 anni ne fa 6 di isolamento.
1: Sì. Di fatto è così che sta accadendo, di fatto è così, tant'è che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, alla quale aveva dato atto di avere fatto le capriole per cercare di trovare tutte le carte, in parte le aveva trovate e aveva ridotto l'isolamento diurno a 1 anno e 6 mesi, dando conto che per 1 anno e 6 mesi delle prove, seppure da questi registri un po' inconcludenti, si potevano ricavare. La Cassazione invece ci ha detto di no perché erano prove incomplete e che comunque non si poteva ragionare in maniera analogica o di fungibilità e che quindi era meglio che se le riscontasse.
0: Quindi nel
1: tutti.
0: Dubbio se l'avesse fatto o non l'avesse fatto questo isolamento diurno gliel'hanno fatto rifare.
1: Era meglio che lo rifacesse.
0: Esattamente.
1: Era
0: quindi adesso la sua vita carceraria com'è? Come si può raccontare? Che fa?
1: Ma guardi, si racconta brevemente perché è una vita non vita, nel senso che starsene, come dicevo, per tutta la giornata completamente da soli, senza nessuno con il quale almeno scambiare due parole, è qualcosa che chiunque di noi immagina nella sua massima afflizione e in qualcosa che è veramente prossima alla tortura. Poi, se noi consideriamo questa afflizione calata in un uomo ancora di un'età giovanile, è un conto, ma un uomo

0: uomo che ha superato ampiamente i 70 anni, voi capite che di fronte a una esperienza carceraria lunghissima, meritata, perché non siamo mica qui a fare i piagnistei, meritata perché ha soppresso delle vite, ma avendo raggiunto da anni una semilibertà per i meriti acquisiti nell'ambito della detenzione, per essere un uomo considerato completamente rieducato, ritrovarsi in un baratro convivendo con se stessi dalla mattina alla sera per 3 anni, a quell'età è qualcosa veramente di pauroso. In più c'è stata questa ulteriore amenità che ha visto Cavallini prima trasferito da Terni a Rebibbia e lì avere l'inizio della sottoposizione all'isolamento, poi nottetempo nell'estate scorsa è stato trasportato a Parma, dove subisce una restrizione ancora più afflittiva e limitativa, per ragioni che abbiamo chiesto ci venissero esplicitate, ma che con uno strano e curiosissimo rimbalzo fra la magistratura di sorveglianza e l'autorità penitenziaria non abbiamo ancora risolto.
1: Avvocato, noi dobbiamo purtroppo chiudere. Un'ultima cosa, voi avete fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea a questo punto, è l'unica cosa che rimane.
0: Sì. Una collega specialista ha fatto questo ricorso e vediamo se in Europa almeno dei concetti basici di giustizia, legalità e di non sottoposizione a un'afflizione inumana possono essere ancora presenti.
1: Grazie Gabriele Bordoni, grazie avvocato, buonasera, buon lavoro.
0: Niente, grazie a voi altrettanto.
1: Abbiamo i titoli del TG2, poi chiudiamo la puntata di oggi.
2: Chiediamo a Bruxelles di valutare l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Giorgia Meloni risponde così alle perplessità dell'Europa sulla richiesta di flessibilità. Bruxelles già concessa sul caro energia. Anche Tamoglia aderisce al tetto del prezzo del carburante. Maggioranza taglia i costi grazie alla credibilità del governo. Opposizioni la richiesta di flessibilità all'Europa. Un flop di Meloni. Proteste studentesche in Francia, scontri in diverse città, feriti più di 80 poliziotti, oltre 600 fermati in fiamme, una scuola a Nantes, a Marsiglia, preside cosparso di benzina. Si indaga sul movente dell'accoltellamento del pilota di Fly Dubai, Israele pronto a chiedere l'estradizione del copilota, Netanyahu radicalizzato dopo l'attacco ha chiesto all'equipaggio di ucciderlo. Sto male, tornerò in Italia appena starò meglio. Al TG2 parla Gomez Tavares, il cittadino camerunense latitante ritenuto dai PM intermediario tra la vitola e la banda che ha eseguito l'attentato a Ranucci. Al Lucca Film Festival, anteprima mondiale di tutto mondo, documentario che racconta la storia del murale di Kate Haring a Pisa, fu l'ultima grande opera dell'artista americano realizzata pochi mesi prima della sua scomparsa.
1: Le 20 e 46 minuti, bentornati a Zapping, questo è il nuovo titolo del TG2, chiudiamo su una notizia di oggi, via libera in commissione difesa alla Camera della risoluzione, di cui si è parlato molto in queste ultime settimane, che punta a rafforzare la famosa operazione Strade Sicure, portando i suoi partecipanti, i soldati, da 6.800 a 10.000 militari impiegati sul territorio nazionale. Una richiesta molto forte, insistente della Lega, che infatti i titoli oggi dicono sui giornali online esulta la Lega, pare un po' meno Forza Italia e Fratelli d'Italia, però hanno anch'essi votato per aumentare la presenza dei soldati nelle piazze, nelle strade, nelle stazioni italiane. E in questi giorni, peraltro, la Bocconi, l'Università Bocconi, aveva proprio fatto uno studio su questo fenomeno, su questa operazione Strade Sicure. Uno studio curato dal vice direttore di SHIELD, che è il centro di ricerca della Bocconi, sulla difesa, che si chiama Walter Antonio Rauti, che è con noi stasera. Buonasera. Direttore, benvenuto a Zapping.
3: Salve, buonasera a tutti, buonasera ai radiospettatori.
1: Allora, voi avete fatto un documento che poi verrà anche pubblicato su una rivista scientifica, azienda pubblica, molto accurato, che cerca di ricostruire questa operazione nel suo sviluppo in questi ultimi anni. Che cosa avete visto? Che cosa avete capito?
3: Anzitutto va precisato che il timing è stato fortunato o sfortunato, dipende poi dai punti di vista. In realtà, ovviamente, essendo un paper scientifico che è già pubblicato su azienda pubblica, è stato scritto e ultimato a maggio-giugno di quest'anno, quindi prima che il tema diventasse così caldo, era stato già richiamato da alcune testate nazionali, da Sky TG24 piuttosto che dal Sole 24 Ore, e poi è diventato tema, quindi diciamo non è stato fatto in virtù o in seguito al fatto che fosse diventato un tema al centro del dibattito pubblico. Entrando nel
1: ma
3: merito,
1: ma questo ne rafforza però l'interesse, non è sull'onda della cronaca, anzi sono ancora più curioso di sapere che cosa avete trovato.
3: Sì, diciamo che ne rafforza perché tendenzialmente non è influenzato poi da quello che è stato il dibattito politico successivo. Cioè. Ovviamente io non entro poi nelle opinioni politiche o nelle valutazioni che vengono fatte, quindi che sia giusto o sbagliato, ecco, non entro nel merito. Riguardo invece alla misura in sé, all'operazione in sé, che era nata per essere temporanea quasi 20 anni fa, nel 2008 è diventata quasi strutturale. Però tendenzialmente al di là dei numeri, che sicuramente possono avere un impatto o meno, questo dipende chiaramente dalle singole opinioni, il problema di fondo rimane la funzionalità. Premesso che oggi è passata sì in commissione finanza, ma poi in commissione difesa, scusate, ma poi deve passare in legge di bilancio, deve avere la bollinatura della ragioneria, quindi da quello che può diventare effettivamente potrebbe cambiare moltissimo, addirittura virare su carabinieri piuttosto che altro. Oggi c'è un atto di indirizzo politico forte sicuramente che indica di aumentare il numero, ma il problema è la funzionalità.
1: Sì, appunto, a parte diciamo la legge di oggi che è stato soltanto uno spunto, in questi anni si è capito se questa operazione ha funzionato, si è ottenuto dei risultati, se è stata adeguata agli scopi che gli erano attribuiti, sempre che questi scopi fossero chiari poi.
3: Il punto che anche da un punto di vista empirico è difficile da analizzare come operazione perché ritorniamo proprio all'effettiva attività che svolgono i militari. I militari svolgono in rari casi pattugliamento, quasi sempre presidio, e non possono svolgere il completo ciclo che va fino all'arresto della persona, quindi che commette un reato. Loro possono fare il fermo in flagranza e poi devono comunque chiamare un personale di polizia giudiziaria, quindi polizia o carabinieri, quindi non possono concludere. Quindi dal punto di vista empirico è anche complicato vedere quale sia effettivamente l'impatto di strade sicure. Si può ragionare in termini di deterrenza, però effettivamente se mi passa una metafora, che è quella chiaramente che è comprensibile a tutti, se un problema è un'infezione batterica, quindi la percezione di criminalità o l'effettiva criminalità, se si agisce con un antidolorifico tu hai una percezione comunque diversa da quello che potrebbe essere il risultato finale, che lo puoi avere tramite un antibiotico, ovvero con un'azione mirata all'arresto piuttosto che comunque un'effettiva deterrenza, perché tendenzialmente è chiaro che i militari svolgono un'azione molto estetica effettivamente di deterrenza, però dal punto di vista oggettivo non possono intervenire se non con un fermo.
1: Il ministro della giustizia Crosetto aveva proprio detto in una dichiarazione: volete aumentare il numero dei militari impegnati, basta che non sia una scelta soltanto estetica. Quindi il ministro della difesa aveva colto questo aspetto probabilmente.
3: E diciamo che non per né per rafforzare né per smettere il ministro, ma tendenzialmente il problema poi di fatto è quello, perché poi noi analizziamo quale può essere l'impatto per i cittadini, ma va anche analizzato qual è l'impatto poi per i militari, perché comunque si toglie forza armata a un contingente militare che è quello dell'esercito. Ha un impatto anche in termini di stimolo, perché tendenzialmente buona parte dei militari svolgono un'azione molto limitata.
1: Immagino che i militari
3: statica,
1: che si sono arruolati in quei corpi non l'abbiano fatto per dare informazioni ai turisti che scendono dai treni, perché
3: però le faccio una domanda
1: vedo fare quando vado in stazione.
3: Le faccio una domanda provocatoria, che anche alla luce della funzione del programma. Secondo lei, dopo 20 anni, quindi passiamo 3-4 generazioni, un ragazzo di 18-20 anni, quale stimolo può avere a arruolarsi nell'esercito se il compito principale, o meglio, la cosa che vede di più, è strade sicure? È chiaro che questo ha avuto un impatto anche in termini di recruiting, di arruolamento, oltre che di perdita di personale all'addestramento e all'aggiornamento.
1: Da che si spiegano anche le preoccupazioni di Crosetto. Tra l'altro mi pare di capire che strade sicure non ha mai avuto una solida base legislativa, è sempre stato semplicemente prorogato, no?
3: A proroga, non è mai stato fatto un intervento strutturale per definire meglio quali sono le azioni, i compiti, l'effettivo utilizzo, quindi da un punto di vista anche sostanziale è difficile capire se sia una cosa che abbia un impatto reale o meno. Poi entriamo anche nel tema della percezione di criminalità, che è un'altra questione interessante, perché gli accademici, diciamo, colleghi spesso tendono a distinguere i dati sulla criminalità con la percezione di criminalità. dove uno dice, ah, per esempio a Milano la criminalità non è aumentata, i reati sono gli stessi. Questa cosa può avere un impatto da un punto di vista mediatico, però nella sostanza di chi si occupa del tema è una castroneria, perché la percezione di criminalità è, se lei passeggia per strada, una persona la segue fino a casa e le succede tutte le sere, arrivato a casa lei non denuncia, però ha una percezione di criminalità anche se il reato non è stato commesso. Certo. E questa è la differenza tra la percezione di criminalità e l'effettiva criminalità. È chiaro che poi è difficile quantificarlo, come è difficile quantificare l'effettivo impatto di strade sicure. Sicuramente risponde a una necessità politica, che è quella di garantire o di dare o comunque riportare il tema della sicurezza dei militari al centro del dibattito, e questa è una cosa comunque positiva. Ma capito però anche il come, perché se poi gli effetti possono essere anche controproducenti. È interessante anche la questione di dire, ma anziché i militari usiamo i carabinieri, perché il carabiniere può concludere il
1: ciclo. Ma forse non ce ne sono abbastanza e quindi si usa l'esercito come, diciamo, bacino di manodopera.
3: Però è uscito il tema delle assunzioni, sì. Quindi il tema dell'assunzione è stato comunque posto sul tavolo. È chiaro che poi come arriverà sul finale non lo sappiamo, però il tema sicuramente è l'effettivo impatto che ha strade sicure, perché la percezione è forse un po' diversa da quello che effettivamente poi può fare davvero il militare lì.
1: Certo, ci dobbiamo fermare, grazie Walter Antonio Raudi.
3: Grazie a voi, grazie, spero per esservi stato con noi. Aiuto.
1: Molto interessante, grazie ancora, sono le 20.55, dobbiamo chiudere questa puntata. Io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata di Zapping, ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista, la parte tecnica, ringraziamo Fabio Cardinali e Giovanni Leporale. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su RaiPlaySound.it, potete mandarci critiche o suggerimenti, anche complimenti se volete, a zapping@rai.it. Ci dobbiamo fermare qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
4: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Maurizio De Giovanni.
8: Sono molte le eredità di San Francesco che dovremmo assolutamente recuperare e mettere in movimento. Una di queste, forse la principale, è la fratellanza, il senso della comunità mondiale, della comunità umana, che dimentichiamo, che evadiamo, alla quale voltiamo le spalle. E voltiamo le spalle a volte con consapevolezza, identificando tra gli altri esseri umani quelli che da noi sono alieni, che devono essere diversi. Rimarchiamo questa diversità e la allarghiamo, la approfondiamo. Noi alziamo muri I muri sono il contrario dei ponti, sono il contrario della fratellanza. San Francesco non alzava muri, San Francesco aveva ben chiaro che gli ultimi sono quelli da recuperare, che la velocità di un gruppo non è data dal primo, dal più veloce, ma dall'ultimo, dal più lento, perché un gruppo è quello che cammina e che va avanti all'andatura del più lento. Questa è una cosa che noi cerchiamo di dimenticare, perché non ci fa comodo, soprattutto nella nostra parte del mondo, questo occidente sempre più vecchio e sempre più egoista, sempre più chiuso dietro i propri cancelli difensivi. Ma a chiudersi dietro i cancelli ci si mette in prigione, e questo noi tendiamo di dimenticarlo. Noi abbiamo questa bruttissima tendenza, quella di a rinchiuderci. Invece guardare gli altri, la solidarietà, è quello che ci consente anche di lottare contro i poteri forti, contro quelli che ci vogliono divisi, perché comandare, governare in senso brutto, opprimere, significa soprattutto dividere le persone. Questo dobbiamo ricordarlo.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La Commissione europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni con la richiesta di maggiore flessibilità nei conti italiani, che ha evidenziato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. L'inflazione incide su una spesa che vale il 20,4% del PIL, scrive la Premier. L'ipotesi è dunque utilizzare le maggiori entrate fiscali generate dall'aumento dei prezzi per contrastare il caro energia attraverso una deroga temporanea ai vincoli di bilancio. In Francia ora quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia. Scuole incendiate in diverse città, a Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. Il partito France Insoumise di Mélenchon è accusato di aver alimentato le proteste. Torniamo in Italia con la cronaca. Il delitto di Garlasco, nuovi sviluppi nell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia ha annunciato la richiesta di rinvio a giudizio e arriva la decisione della famiglia della vittima.
3: I Poggi non si costituiranno parte civile contro Andrea Sempio nell'udienza preliminare attesa dopo la fine delle indagini della procura di Pavia. Non abbiamo pretese economiche verso persone innocenti, spiega l'avvocato Compagna. Piena fiducia nelle sentenze a carico di Alberto Stasi l'aveva ribadita in mattinata anche lo storico legale della famiglia, Gianluigi Tizzoni.
4: Ritengo che sia un po' propaganda in un'informazione leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
3: L'analisi del 19 settembre da parte dei RIS aveva correttamente riscontrato il materiale genetico, aggiunge Tizzoni, citando la relazione di Previdere e Gagnani. Sono i consulenti della procura che, a proposito dei due referti nulli del giorno successivo, sostengono l'opportunità di un ulteriore approfondimento che non è mai avvenuto. Non comunicare quei risultati è stata un'indebita scelta interpretativa, scrivono invece gli esperti della difesa di Stasi, Linarello e Ricci.
5: Dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo anche una nuova ricostruzione del delitto. Chiara ha lottato a lungo ed è morta fino a 60 minuti dopo l'aggressione, un intervallo più lungo rispetto ai 23 sanciti dalla Cassazione e che, secondo chi indaga, escluderebbe Stasi. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato dalla notte scorsa in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria. Il bollettino medico definisce le sue condizioni critiche ma stabili. Dopo avergli fatto visita, la figlia Evelina si è detta devastata dalle sue sofferenze e in un durissimo sfogo ha accusato l'entourage del critico d'arte di averlo trascinato ed esibito tutta l'estate, ignorando lo stress e i gravi problemi di salute pregressi, tra cui un tumore, l'ischemia e una recente forte depressione, che avevano già debilitato il suo fisico. Regno Unito, l'attacco contro la base della RAF a Fairford, c'è un nuovo arresto, la corrispondente.
6: Vanno avanti le indagini sul tentato attacco alla base militare di Fairford. La polizia antiterrorismo britannica ha arrestato un uomo di 27 anni con doppia nazionalità britannica e iraniana. L'accusa: preparare atti terroristici. L'arresto è avvenuto nella zona di Westminster, pieno centro di Londra. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato e sono stati perquisiti due immobili della zona, la stessa dove abitano tre dei cinque ventenni, tutti cittadini britannici arrestati domenica scorsa nei pressi della base aerea, poi rilasciati su cauzione ma in regime di libertà vigilata. Il primo ministro Burnham, dal primo momento cauto nel parlare della vicenda, ha definito possibile il coinvolgimento dell'Iran ma ha invitato comunque commentatori e media a non fare ipotesi fino alla fine delle indagini. L'allarme era scoppiato domenica scorsa quando i cinque uomini mascherati erano stati arrestati nei pressi della base della Royal Air Force, sospettati di un attentato attacco, ma nella zona e nei veicoli usati non è stato mai trovato alcun esplosivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Torniamo in Italia. Meteo domani, tempo stabile su tutto il paese con qualche nube in più al centro-nord, soprattutto sulle Alpi, in Piemonte e Liguria. Ampie schiarite al sud, temperature miti con massime sopra la media stagionale. Nel fine settimana prevarrà il sole su gran parte del paese. Non basta dire caffè, consumatori sempre più attenti alla qualità, all'origine e all'aroma. Cresce così il consumo di quelli speciali a casa e al bar.
0: Più che un'abitudine ormai consolidata, un modo diverso di intendere il caffè. Chicchi selezionati, provenienza tracciata, spesso un'unica origine invece delle miscele classiche. Tostatura calibrata e un punteggio minimo di 80 su 100 secondo i criteri dell'ente internazionale di riferimento. Prodotto di altissima qualità il caffè specialty, da bevanda di nicchia ha conquistato anche in Italia una clientela sempre più ampia, spiega Davide Cobelli, campione italiano di tostatura e titolare di una torrefazione.
7: Abbiamo iniziato a parlare di specialty in Italia una quindicina di anni fa ormai, e oggi sta diventando non più un movimento ma realtà pura.
0: Traguardo non da poco per un segmento che da noi cresce a ritmo doppio rispetto a quello del caffè tradizionale, merito anche di ciò che arriva al palato.
7: Uno specialty coffee deve avere delle caratteristiche organolettiche di altissima qualità.
0: Che vuol dire?
7: Nella tazza delle persone dovrebbe arrivare un prodotto molto complesso dal punto di vista aromatico.
0: Cosa ti è capitato di sentire in uno specialty?
7: Esplosioni che quasi sempre ricordano la frutta. Il caffè non dovrebbe ricordare il bruciato e l'amaro, ma dovrebbe ricordare la frutta, perché il caffè in natura è il seme di un frutto.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: È tutto, la linea va a zona Cesarini, il GR torna alle 22. Buon ascolto.
8: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Zona Cesarini.
14: Sono le 21:07, ben trovati, nuovo appuntamento con Zona Cesarini, appuntamento serale fino alle ore 23, come al solito un paio d'ore in compagnia per aggiornarvi su tantissime questioni sportive che quest'oggi animeranno la puntata, la prima di ottobre. Ben trovati, buonasera da Diego Carmignani al microfono, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia, Toni Tisi in redazione, i nostri colleghi che tra l'altro poi durante la nostra trasmissione andremo a sentire. In particolare, quasi una voce fissa in questi giorni, Daniele Fortuna, per raccontarci delle vicende della nazionale alla vigilia di Francia-Italia. Ci siete voi, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, anche per i vostri giudizi, le vostre impressioni su quello che sta dicendo l'Italia di Mancini, che ha parlato da pochissimo. Vi proporremo ovviamente le freschissime voci dei protagonisti della nazionale, ma il colore azzurro va celebrato stasera perché poco fa si è conclusa la gara dell'Under 21 della nazionale di Baldini, che sembrava poter essere, l'abbiamo anche raccontato con Giuseppe Bisantis ieri sera, una passeggiata. Ebbene, in diretta è stata una soffertissima partita da raccontare, quella contro l'Armenia. Proprio all'ultimissimo istante il nostro Bisantis l'ha raccontato su Radio Uno Sport, la vittoria 1-0 dell'Italia sull'Armenia in trasferta a Yerevan, che significa anche andare a giocare con la Polonia, la testa del girone. Insomma, è un importantissimo successo, soffertissimo per questo, insomma, lo stiamo caricando particolarmente. Seguiremo anche i risultati dell'Eurolega, perché sta giocando in questo momento la Virtus Bologna, avanti di 4 punti sull'Olympiacos, e poi fino alle ore 23 sentiremo anche tanta bella musica.

0: LP per iniziare anche con fresche sonorità, l'ultimo singolo di questa artista che è anche molto apprezzata in Italia e che si sta facendo largo anche con un nuovo lavoro, è l'ottavo addirittura di questa cantautrice, e il brano che abbiamo appena ascoltato è Don't Stop, quello introduttivo del suo ultimo lavoro intitolato Room 12, con annesso tour che la porterà in giro per l'Europa, chissà se anche in Italia. Sicuramente è una voce che ben mixa gli ingredienti rock, lei anche ha giudicato questa canzone dance, in particolare la sua idea di una canzone ballabile, insomma un mix come deve essere anche una ricetta ben riuscita, quella che magari sta cucinando in questi giorni Roberto Mancini, con risultati che vedremo domani alla prova più difficile di questo poker di partite, ovvero la gara in trasferta allo Stade de France contro la Francia, la vigilia quest'oggi. Ovviamente anche le parole del nostro commissario tecnico, sicuramente anche di qualche calciatore, soprattutto la voce immancabile, quella di Daniele Fortuna. Buonasera, buonasera Daniele.
1: Buonasera, buonasera a te Diego, buonasera agli ascoltatori. Saprei con Massimo Vasciaveo, la parte tecnica, anche con Francesco Repice qui nella zona dello Stade de France, perché non è finita poi da moltissimo la conferenza stampa di Roberto Mancini, di Alessandro Bastoni, e dunque ci muoviamo qui in questo che è stato lo stadio dell'Atletica, le Olimpiadi del 2024, in questo che è stato lo stadio della vittoria della Francia ai mondiali del 1998. Ecco, a proposito, la doppietta di Zidane nel 3-0 con il Brasile. Prima di Mancini aveva parlato proprio il nuovo commissario tecnico francese, che debutta in casa, debutta nel suo stadio, e ha parlato di quella testata di Amaterasu in un'altra finale, quella del 2006, la sua ultima partita da giocatore con la maglia della nazionale francese. E però poi c'è stato questo incontro, questo ritrovarsi da lui tanto atteso, da lui tanto cercato. Ha detto: non vado orgoglioso di quel gesto, ma non ho rimorsi, ed è giusto. Lui di fatto è perseguitato da quell'immagine lì, perché poi ha detto anche che ogni volta che si parla di nazionale, che si parla di Zidane, insomma quell'immagine lì torna. Però ha giustamente fatto notare poi che la sua carriera in nazionale non può essere legata soltanto a quella finale, a quel gesto del 2006, del quale non va orgoglioso, ha riconosciuto, perché comunque c'è stato tanto altro, e lo ricordavo prima, c'è stata anche la doppietta, lui è stato il protagonista della vittoria della Francia, il primo mondiale, quello che fece scendere tutti quanti per le strade della Francia, tutti i tifosi. A proposito, non per manifestazioni di festa, ma sono giornate molto molto particolari con tante manifestazioni in Francia, oggi quella degli studenti con episodi di violenza a Marsiglia, anche in altre città francesi, qui però tutto piuttosto tranquillo nella zona di Saint-Denis, dove c'è lo Stade de France. E dall'altra parte, a proposito di tranquillità, di tensioni, sono all'esterno della nazionale di Roberto Mancini. Ecco Diego, passami l'espressione usuratissima, ma in questo caso veramente la nazionale italiana è proprio nell'occhio del ciclone, cioè nella parte in cui c'è la tranquillità, fuori il vortice. E invece poi, come potremo ascoltare nelle interviste realizzate da Francesco Repice, insomma c'è grande tranquillità, anzi c'è un disinteresse non voluto, ma semplicemente un non occuparsi delle questioni di politica sportiva che riguardano Malagò, che ha parlato stamattina a Firenze e di fatto ha risposto al ministro dello sport Abodi a proposito delle dimissioni della Bianchedi. Ha detto che già più volte si è occupato del calcio il ministro Abodi. Insomma, è una polemica continua, è uno scontro che va avanti a distanza e che poi avrà il suo apice, il suo culmine, con improbabilità, nella giunta della CONI, e adesso si sa la data, quella del 6 ottobre, che potrebbe decidere il commissariamento della FIGC per la questione, l'abbiamo ricordato tante volte Diego in queste serate, i nostri ascoltatori, del mancato tesseramento di Malagò prima di essere eletto presidente della Federcalcio. 6 ottobre, dunque, la mattinata immediatamente successiva all'ultima delle quattro partite di Nations League della nostra nazionale, quella con la Turchia a Bologna. Beh, andiamo a sentire proprio Roberto Mancini in previsione della sfida di domani con la Francia.
2: Roberto Mancini, rotazioni, tante quelle che abbiamo visto contro la Turchia, io non so se la cosa si ripeterà anche con la Francia.
3: No, non credo, no, non così, perché tra le prime due partite c'è stato veramente poco tempo, quindi abbiamo dovuto cambiare, qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa, ma non tanto.
2: Torniamo a giocare contro una nazionale di primissimo livello, non accadeva da tantissimo tempo, e anche questa è una bella sfida.
3: No, sicuramente, la partita sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere, quindi cercheremo di fare una buona gara.
2: Tanto trambusto fuori da qui, qualcuno ha assicurato Roberto Mancini poi deve lavorare tranquillo. Sei tranquillo, Roberto?
3: Sì, sono tranquillo, assolutamente sì.
0: Nell'occhio del ciclone, come diceva Daniele Fortuna, nella tranquillità, tra l'altro, insomma, le tante voci dei personaggi in questione della diatriba hanno sempre, mi pare, voluto salvaguardare sicuramente quello che sta facendo la nazionale, la posizione di Roberto Mancini. È una casualità, forse, ma proprio all'indomani di questa campagna, questo mini europeo, come hai chiamato Daniele Fortuna, poi ci sarà la pronuncia sul caso Malagò, e un Roberto Mancini che, insomma, devo dire, trasmette tranquillità in queste occasioni, è molto molto abile in questo.
1: Ma non è una cosa che loro non possono controllare, come si dice, a proposito di queste situazioni, ma è la realtà. E poi tra poco ascolteremo anche Bastoni che cosa dice in proposito. Possiamo anche magari cercare di capire qualcosa di formazione, quindi non tanti cambi. Questo che cosa significa? Che probabilmente qualche giocatore dell'Italia potrebbe giocare tre partite di seguito, e penso a Sandro Tonali, e penso anche a Pio Esposito, un ballottaggio lì davanti al centro dell'attacco tra Pio Esposito e Ken come centravanti. E insomma, è un ballottaggio comunque tutto da vedere, tutto da definire, perché con Ken, con ogni probabilità, la nazionale fa un certo tipo di gioco, va a cercare la profondità. Con Esposito si gioca magari di più spalle alla porta, insomma è un modo diverso di giocare. Intanto sentiamo però un'altra certezza dell'Italia, Bastoni, che ha parlato in conferenza stampa, che potrebbe fare coppia o con Scalvini o con Gianluca Mancini, poi si vedrà. Ascoltiamo.
2: Alessandro Bastoni, sei uno di quelli che comunque certi giocatori li conosce bene, sei abituato a certi livelli con la tua squadra di club, che li ritrovi davanti.
4: Sì, no, non è stato facile, non sarà facile sicuramente domani sera. C'è poco da fare quando hai certi giocatori davanti, a livello singolo si può fare ben poco, c'è da cercare di arginarli il più possibile a livello collettivo, anche se a volte non basta. Però ecco, quello che più mi preme è la prestazione dell'Italia, che andrà a fare, che cercheremo di essere aggressivi, di imporre il nostro gioco, è l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia.
2: Difendere di squadra, quindi non difendere di reparto, questo è quello che io ho capito, anche perché come vi siete espressi in Turchia.
4: Sì, nel calcio moderno oggi i difensori devono saper attaccare, gli attaccanti devono saper difendere, è troppo importante, lo vediamo tutte le domeniche, i sacrifici che fanno gli attaccanti poi danno grande spunto alla squadra, grande voglia di lottare, quindi penso sia questo il segreto per essere competitivi ad alti livelli.
2: Sei un senatore, hai parlato con dei ragazzi noi che adesso sono di fronte a questi mostri, magari possono essere un po' all'inizio in soggezione.
4: Sì, sicuramente puoi prepararli quanto vuoi, però a volte sono anche loro, no, che danno a noi quella freschezza, quella libertà mentale per esprimerci al meglio. Quindi ecco, quelli che ci sono hanno già dimostrato grande personalità e sembra che siano già nati pronti, ecco.
2: Un'ultima cosa ti chiedo, c'è un gran trambusto fuori dallo spogliatoio della nazionale, però sembra che a voi sta cosa, almeno queste questioni, interessino poco.
4: No, prima di tutto perché non ne capiamo niente di questa situazione, no? Quindi sarebbe inutile mettere becco in cose che non competono a noi. Come ho detto sempre, siamo all'inizio di un percorso, sarà lungo, pieno, si spera almeno possibile di problemi, ma sicuramente arriveranno, ecco. Quindi quello che possiamo fare noi è risolvere problemi che riguardano il punto di vista tecnico.
2: Magari un altro gol come in Turchia.
4: Forse per me tutti i giorni, tutte le giornate ne farei uno, quindi sicuramente ci proverò.
0: Il gol che ha stappato fermato la gara, quindi anche significativo, soprattutto è stata una reale liberazione per Bastoni, per le tante vicende negative che l'hanno caratterizzato in questa ultimissima parte della sua vicenda sportiva, sorridente sicuramente anche nel modo in cui risponde alle domande di Francesco Repice, cioè si immagina bene il sorriso sulla sua faccia, speriamo che sia anche ritrovato e che rappresenti anche per l'Italia un pilastro a cui aggrapparsi, soprattutto perché l'abbiamo già analizzato ampiamente anche ieri, insomma la difesa deve avere dei protagonisti, è sempre stato così in pratica nella storia della nostra nazionale.
1: Eh beh, questa è una prova buona, una buona prova per l'Italia contro i mostri, però ne manca uno, manca Kylian Mbappé, si è infortunato nella prima partita di Nations League contro il Belgio, ha segnato, infortunio alla ginocchio, non è stato recuperato, però le alternative non mancano e allora Dembélé oggi, come poi ha riportato l'edizione online dell'Equipe, ha detto Sanssouci senza preoccupazione a proposito dell'assenza di Kylian Mbappé, perché comunque le alternative sono abbondanti per la Francia, in attacco ci sono giovani, ci sono certezze, c'è un centrocampo molto robusto e anche lì forse l'Italia deve sopperire ha una certa mancanza di centimetri, di chili, soprattutto se dovessero giocare magari Tonali, Barella, Fagioli o anche Frattesi, ma insomma dall'altra parte abbiamo un giocatore come Rabiot, abbiamo Manu Koné della Roma e quindi quella è una differenza che l'Italia potrebbe pagare in mezzo al campo. E poi altro ballottaggio, non ne ho parlato prima, Caiode o Di Lorenzo da terzino destro, Calafiori dovrebbe rientrare da terzino sinistro, insomma poi da scoprire anche l'attacco perché Mancini, come aveva fatto anche prima della Turchia, ha lasciato dei giocatori a Coverciano, dunque ha ridotto il gruppo, sono rimasti 9 a casa, Cambiaghi a Coverciano in realtà ad allenarsi per la partita di Bologna con la Turchia e Cambiaghi ha fatto bene nelle due sfide, forse il migliore con il Belgio, comunque il più motivato, il più intraprendente, è entrato con efficacia anche a Bursa contro la Turchia e però è rimasto a casa con Mandragora e con altri giocatori, con il quarto portiere Pessina, con Coppola e insomma
0: non abbiamo più il nostro collega collegato, scusate la ripetizione, il nostro Daniele Fortuna ci stava raccontando un po' la situazione in casa Italia, soprattutto per i giocatori e chi si sta avvicendando in queste turnazioni, forse è di nuovo con noi per insomma anche le ultime considerazioni, Daniele, sull'Italia e salutarci.
1: Eccoci, sì, di nuovo qui, quindi insomma stavo dicendo comunque di questo incontro la Francia che è uscita delusa dagli ultimi mondiali malgrado il quarto posto, però insomma Deschamps è stato trafitto dalle critiche dopo quel 2-0 contro la Spagna nella semifinale, poi nella finale del quarto posto è stata una così un carosello di gol con la vittoria per 6-4 dell'Inghilterra, ma già si sapeva che Deschamps avrebbe lasciato e si sapeva anche che sarebbe arrivato Zidane, già molto compreso nel ruolo di commissario tecnico che stupisce ancora per la sua abilità, la tecnica, la maestria, quelle cose non si dimenticano mai, ha impressionato i suoi giocatori, ecco, e anche loro non è che siano proprio malissimo anche dal punto di vista tecnico, dunque una sfida da seguire con grandissima curiosità, un bel esame per l'Italia, però insomma siamo alla terza partita con Roberto Mancini, vale quello che vale, bisogna fare una bella figura come ha detto Mancini in conferenza stampa.
0: E domani insieme a Francesco Repi c'è il racconto di Francia-Italia, intorno alle 20:28 si ripartirà da zona Cesarini, dallo Stade de France e poi naturalmente nel corso dei giornali radio sentiremo tutto l'avvicinamento a questo importante appuntamento per la nostra Italia. Grazie a Daniele Fortuna grazie a Massimo Vasciaveo, buon proseguimento, buona serata a voi.
1: Dallo Stade France vi salutiamo, ciao.
0: E ora la musica e poi l'Onda Verde.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte a tiro in rete! Siamo avanti noi!
4: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Viaggiare informati.
5: 21:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, dove la coda è per lavori tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. A 4 Venezia-Trieste il traffico è rallentato perché ci sono curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia, perché c'è stato un incidente tra Meolo, Roncade e San Donà di Piave e ci sono code in direzione di Trieste. Adesso il ramo nord Capodichino tra l'Albivio, tra l'allacciamento nord e Capodichino, per chi dalla Milano-Napoli va verso la tangenziale, il traffico sarà rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A30 Caserta-Salerno, tra Bivio a Trenta, raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, segnalato incidente al chilometro 54,4. Chiusura nodo per incidente sul raccordo Avellino-Salerno, al Bivio tra il raccordo Salerno-Avellino e la A30 Caserta-Salerno, questo per le provenienze da Avellino. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, ci sono code tra Eboli e Campagna in direzione A2, raccordo di Reggio Calabria. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Zona Cesarini.
7: Rieccoci, ben ritrovati ancora a Zona Cesarini, insieme fino alle ore 23. Se ne è andata la nostra prima parte dedicata, come abitudine, alla nazionale. Sono giorni azzurri questi, Francia-Italia domani, ma anche l'Under 21. Vi ricordo che nella pomeriggio tardo di oggi ha vinto 1-0 proprio all'ultimissimo minuto. Ne parleremo più avanti con i contributi del nostro Giuseppe Bisantis. Dobbiamo però anche qualche aggiornamento legato in particolare al basket, perché sta giocando la Virtus Bologna punto a punto con l'Olympiacos a Bologna. Parliamo naturalmente di Eurolega. C'è anche da aggiornarvi, se volete, su quello che stanno facendo le nazionali in giro per l'Europa, impegnati in Nations League, perché c'è attesa indubbiamente per diverse questioni. Ricordiamo la vicenda di Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il Portogallo, ha spiegato anche che andrà poi più in là a spiegare il motivo di questo abbandono. Portogallo che sta giocando e sta vincendo 2-1 quando siamo al avvento dell'intervallo, sta vincendo 2-1 in casa della Danimarca, hanno segnato João Cancelo e Gonzalo Ramos, dunque una buona notizia per i tifosi del Milan. Grecia, che ha battuto la Germania nella scorsa gara fuori casa, che sta vincendo 2-0 con l'Olanda in casa. Insomma, niente male questa performance in questo momento della squadra ellenica. Sta giocando anche la Germania all'intervallo 0-0 con la Serbia, 1-1 invece tra Galles e Norvegia, questo per la Ligue A. Poi ci sono anche le altre, diciamo, leghe di Nations League, magari più avanti andremo a sbirciare quelli che sono i risultati. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Andremo tra pochissimo a affrontare un argomento interessante, quello che mette insieme sport e longevità, perché c'è un film che è appena uscito che ne parla, un docufilm con tante testimonianze, con gli autori che saranno con noi a spiegarci per bene quello che si racconta al suo interno. Ci sono anche voci ben note nel corso della pellicola, che si chiama Vecchio a chi. Ci arriveremo tra pochissimo, non prima di un altro brano musicale con gli X Ambassadors.

gli ex Ambassadors dagli Stati Uniti, una decina d'anni fa, questo brano Renegades, poi un altro paio di brani, diciamo che sono quegli successi istantanei che rendono nota una band che poi deve confermarsi negli anni. Comunque qualcos'altro hanno tirato fuori questo duo statunitense, ex Ambassadors, noti anche come XA per sintetizzare, un duo come quello che adesso andiamo a presentare di registi che sono gli autori del docufilm che abbiamo poco fa citato, intitolato Vecchio a chi, è uscito allo scoperto, diciamo così, a Venezia, all'ultima mostra del cinema, una interessante presentazione anche per insomma quello che può fare il cinema per contribuire a livello artistico ma anche di conoscenze per il pubblico che è lì a poter osservare da vicino.

0: in ordine alfabetico di nome.
1: Grazie, grazie. Allora, intanto Diego, ti ringrazio dell'invito, mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere, ecco, riuscire a raccontare assieme al mio collega e amico Lorenzo Munegato, ecco, questo progetto, questo docufilm che appunto si chiama Vecchio a chi, questo titolo diciamo così provocatorio, ma che in qualche modo cerca di raccontare, ha raccontato in quattro capitoli quello che è noi l'abbiamo chiamato l'invecchiamento in salute, una ricerca di una longevità, ma una longevità attiva, cercando di stare bene sotto tutti gli aspetti, che passa dallo sport naturalmente, ma passa da tanti aspetti, che è quello del corpo, ma anche della mente, e quindi abbiamo avuto modo, insomma, di poter parlare con dei medici, con gli psicologi, degli psicoterapeuti, insomma, siamo riusciti a cercare di raccontare un po' tutto, parlando anche dell'alimentazione, tanti aspetti, insomma, anche dal punto di vista scientifico, per invecchiare bene, che insomma non vuol dire solo far passare gli anni, ma cercare di vivere al meglio tutti gli anni, ecco, e insomma in qualche modo abbiamo in giro per l'Italia abbiamo raccontato tutto questo, anche grazie insomma a un bel apporto sportivo di tre sportivi insomma di altissimo livello, come Venanzio Ortis, Manuela Di Centa e Andrea Lucchetta, che insomma sono tre super sportivi che insomma ci hanno saputo raccontare non solo la parte legata la loro vita agonistica, ma soprattutto appunto come vivono lo sport oggi, ecco.
2: Quello che insomma lo sport può fare anche nella vita, non soltanto nelle competizioni, visto che spesso andiamo molto appresso ai risultati, lo sport è tanto, anche salute, soprattutto nel caso dei citati sportivi che sono stati protagonisti di questo lavoro. Mi rivolgo a Lorenzo Munegato, uno dei due autori di Vecchio a chi, la cura della longevità in salute, anche perché, lo diceva poco fa Alberto, si va sul territorio, visto che ci sono stati diverse pezzi dell'Italia che avete frequentato, mi pare sicuramente in Veneto, anche nei dintorni di Roma. Cosa avete scoperto e cosa volevate documentare?
3: È stato un bel viaggio, hai detto bene, perché ci siamo mossi in tutta Italia e volevamo raccontare quello che diceva Alberto prima, cioè l'invecchiamento in salute, perché molte volte questa parola vecchio sembra quasi una condanna. In realtà i vecchi, tra virgolette, che abbiamo conosciuto sono delle persone in splendida forma che, grazie a delle piccole attenzioni dal punto di vista della salute fisica, psicologica, dello sport e poi dell'alimentazione, riescono in qualche modo a vivere bene e vivere bene anche oltre gli 80 anni. Un piccolo aneddoto, no? Mi dicevi, siamo stati nel Lazio, siamo stati a Pomezia e Guidonia a raccontare insieme a Manuela Di Centa e Andrea Lucchetta l'esperienza Illumina che Sport e Salute sta portando avanti per valorizzare lo sport all'interno di determinate zone che vengono rivalutate grazie a dei playground. In quel caso naturalmente ci sono i giovani che si mischiano poi con gli anziani, perché vicino a coloro che giocano magari a pallavolo, a basket, c'è qualche anziano che gioca a scacchi, che porta il nipotino e in qualche modo si tiene in forma. Ma poi un'altra esperienza molto bella, l'abbiamo fatta in Veneto, quindi abbiamo girato veramente, è stato un tour in giro per l'Italia, dove siamo entrati all'interno del progetto Bar Case Casa. Per i non veneti, io sono veneto, è Barca e Casa, lo racconto in 10 secondi. È un progetto portato avanti dal Comune di Venezia e dalle due sorelle Rogliani. Le due sorelle Rogliani sono un vanto di Venezia e sono due atlete straordinarie, più volte vincitrici della regata storica. Cosa hanno fatto? Naturalmente l'hanno vinta in passato, adesso si dedicano agli anziani, entrano all'interno delle case di riposo e attraverso l'attività in qualche modo figurata, ma anche fisica, chiamiamola psicomotricità, aiutano gli anziani ultra ottantenni ma anche ultra novantenni. Ne abbiamo incontrati con Alberto, che insomma sono delle persone assolutamente attive. Sostanzialmente si tengono in forma il fisico con la psicomotricità, con la memoria, ricordando appunto quando da ragazzi, da giovani, remavano per Venezia. Non c'erano le barche a motore, non ce n'erano tantissime, remavano per andare a fare la spesa, per portare i bambini a scuola, per riprenderli da scuola. Insomma, abbiamo visto delle realtà assolutamente interessanti di persone che continuano a vivere e hanno tantissima voglia di vivere.
2: Fantastico, fantastico. Mi chiedo anche come è andata dal punto di vista, mi rivolgo ad Alberto Pezzello, uno dei due autori di Vecchio

0: chi a chi della scelta, insomma, della narrazione cinematografica, di tutto questo, anche un materiale ricchissimo e anche con una missione ben precisa, quella di insomma raccontare queste storie per valorizzarle al massimo. Alberto, anche dal punto di vista registico, autoriale, come è cimentarsi su una questione del genere che va sulla, proprio sulla vita di tutti i giorni, e poi portarla alla Mostra di Venezia, insomma, non un palcoscenico qualsiasi.
1: Beh, dico, hai detto una cosa, ecco, non da poco, ecco, un punto importante, ecco, nel senso, non è mai facile cercare di mettere assieme tante voci. Abbiamo sempre raccolto col mio collega Lorenzo Monegato, abbiamo sempre realizzato, non è il primo progetto che facciamo, abbiamo sempre raccolto tante voci, questo è un bel progetto, devo dire, ambizioso, che abbiamo portato a termine, portando avanti, in effetti, mettendo assieme tante voci con un percorso diverso, con un modo, non è stato facile. E mi collego, guarda, a questo che hai detto, perché un po' a volte è un po' come mettere una cosa che ci ha detto Manuela Di Centa nell'intervista intervista che ci ha detto, è un po' come mettere delle persone assieme in un campo di atletica che a volte sono tanto diverse tra loro, e a volte il bello dello sport è proprio questo, nel senso, mettere assieme persone che magari a volte per la strada non si saluterebbero, non ci azzeccherebbero niente una con l'altra, però invece poi dopo, quando si ritrovano un po' in uno stesso palcoscenico, e quindi che può essere in questo caso la pista d'atletica, ma pensando al corto, a quello di tante voci assieme, riesci a scambiarti, riesci a unire. Questo è il valore, ecco, bello dello sport, ma è anche il bello delle persone, delle voci, sì, dei volti che si riescono a unire assieme, ecco.
0: Anche il lavoro del cinema è quello di squadra, di coralità, sì, che si portano insieme. Allora noi, proprio come dicevi, ogni tanto si incontrano persone anche sulle frequenze radiofoniche. Noi abbiamo incontrato poco fa Andrea Lucchetta, che è con noi e può insomma essere un utile interprete di quello che stiamo raccontando per rappresentare Vecchio a chi. Si incontrano persone fisicamente, qui si incontrano voci, e una alla quale diamo sicuramente un gran benvenuto in trasmissione è quella di Andrea Lucchetta. Buonasera.
2: Buonasera a tutti. Ah, solamente ho messo un piccolo particolare, che il vecchio Andrea Lucchetta rimane lì nel catafalco della storia, degli annali, come capitano della nazionale, campione del mondo, ma l'evergreen Lucky, perché io sono Andrea Lucky Lucchetta, Lucky, che cosa dice ad Andrea Lucchetta? Ma vecchio a chi? Ma vecchio a chi che continua a giocare con i bambini? Ma vecchio a chi che continua a parlare il linguaggio dei bambini? Ma vecchio a chi che continua a fare telecronache con delle cose metaforiche che danno la possibilità di saltare dai divani di casa con dei monster block dolomitici? Ma chi? Vecchio a chi? Ma vecchio a chi? Ma
0: io più sento la voce di Andrea Lucchetta, effettivamente, più mi chiedo se ci sia la sindrome di Benjamin Button, in effetti, dal punto di vista della freschezza e dell'inventiva delle parole. Io chiedo anche ai nostri due amici, Alberto Pezzella e Lorenzo Munegato, a cui do la parola, come è stato come attore principale di questo lavoro Andrea Lucchetta? Poi ovviamente sono tutti importanti i protagonisti di Vecchio a chi. Lorenzo?
3: Genuino, simpatico, diretto, coinvolgente, devo usare altri termini, l'abbiamo visto a cimentarsi con un allenamento insieme a dei ragazzini di varie società di volley di Pomezia, in questo naturalmente spazio di Sport e Salute, ed è stato veramente un'oretta e mezza di lezione, masterclass di volley, masterclass di coinvolgimento nei confronti dei ragazzi, che sono stati portati all'interno del gioco con una naturalezza impressionante, e non solo i ragazzi, anche i genitori, perché in campo i ragazzi giocavano, si divertivano, imparavano, perché Andrea, come dire, gli ha insegnato, ha svelato qualche piccolo segreto per stare in campo bene, ma fuori poi si è dedicato anche ai genitori, parlando con loro e rapportandosi con loro, è stato veramente divertente. L'esempio che dà Andrea Lucchetta dedicandosi ai ragazzi più giovani, adesso non prendertela Andrea, però è l'esempio, permettimi di dire, di tanti allenatori che hanno molti più anni di Andrea, che però quotidianamente poi si dedicano ai giovani, no? E cercano di trasmettere quei valori, quella passione, che sono fondamentali poi nella vita oltre lo sport. E quindi è stata un'esperienza assolutamente divertente.
0: Lucchetta, a te.
2: Ma allora, fondamentalmente ci sono due aspetti. L'aspetto dell'allenatore che ha la passione, il fuoco sacro, nell'andare a continuare a trasmettere quella che è una sua scienza della conoscenza, che senza l'aggiornamento e senza la sfida di cambiare linguaggio lo porta a essere senza pallavolo. E ce ne sono tanti. Odo Ferderzoni è stato in palestra fino a 80 anni. Il papà di Giovanni Guidetti ha continuato ad allenare. E abbiamo comunque degli esempi meravigliosi di quanto sia catalizzante l'effetto nonno in palestra. Il nonno, ho utilizzato anche molte volte, tra virgolette, il nonno Velasco, perché quando il nonno Velasco parla, le nipotine in campo l'hanno ascoltato in maniera magnetica. Ora bisogna capire bene come succederà nell'evoluzione. Il mio ruolo è proprio il ruolo di dire: io devo mettere in comunicazione l'elemento tecnico rendendolo fruibile nel coinvolgimento, dove in un luogo che è un luogo di sport assoluto e meraviglioso, dove le attività possono essere le più disparate, puoi fare del free climbing, puoi giocare, puoi fare attività motorie, puoi fare yoga, puoi giocare a basket, puoi giocare a pallavolo, ma spikeball, perché la cosa più importante è proprio intercettare i bimbi in uno spazio meraviglioso, dove però la curiosità dei bambini, anche da una persona adulta, una persona con grande esperienza, che sente quella che è la voglia di cambiamento, no? Perché se io ti dico che c'è un cartone animato dove c'è lo spikeball, il gioco della schiacciata, lo sente il nipotino, lo sente la sorella, la mamma e anche il nonno. Poi se il nonno è un allenatore, dice: ma fammi vedere, ma che cos'è questa roba qua? È una facilitazione dove la pallavolo simulata si può giocare con i piedi a terra. Quindi il mio nipotino parla: no, no, nonno, ma vieni a giocare con me. Il nonno che allena fa: oh, però fammi vedere cos'è sta roba. E quindi si crea un elemento transnazionale, dove la passione ti porta a ricercare gli strumenti per far giocare tutti. All Together We Can Spike l'ho inventato in tempi non sospetti, ma perché è il gioco che deve essere aperto a tutti, e fin tanto che avrò forza di intercettare lo sguardo dei bambini, dei genitori e dei nonni, cercherò di stimolare anche i nonni allenatori per fare in modo che abbiano questo tipo, no, di impulso nei confronti dei loro nipotini, perché il nipotino può essere figlio di tuo figlio, ma i nipotini che c'è in palestra, i bambini sono tutti tuoi, per cui quando ce li hai lì, ah, devono essere magneticamente attratti. Quindi questo momento molto importante di questo docufilm, che ha dentro delle caratterizzazioni forti di rappresentazione molteplice, vanno in una direzione che è meravigliosa, infatti andrebbe fatto vedere a tutti.
0: Ecco, andiamo subito a capire dove e quando poter seguire queste stupende vicende che vedono come cantore Andrea Lucchetta, che è con noi stasera. Andiamo da Alberto Pezzella, uno dei due autori, Vecchio a chi, questa cura della longevità in salute, presentata a Venezia pochi giorni fa. Adesso devi viaggiare, naturalmente.
1: Allora, sicuramente, già l'hai detto bene, dopo averlo presentato a Venezia, sicuramente ci sarà, adesso stiamo in definizione di proiezioni in giro per l'Italia. La primissima proiezione, guarda, che faremo nei prossimi giorni, sarà in quella della piccola Garfagnana, che come senti, anch'io sono veneto, ma vivo in Toscana, vivo in provincia di Lucca, e ho approfittato della mia, perché anch'io faccio sport, anch'io faccio atletica, non come Venanzio Ortis, non ai grandi livelli, però approfitto della mia società di atletica, ecco, che è il gruppo podistico Parco Alpi Apuane, se posso citarlo,
0: certo.
1: lo proietteremo alle società sportive della provincia di Lucca, dell'Alta Toscana, e questa sarà una piccola proiezione. Poi penso, ecco, che forse Lorenzo ha un calendario forse un po' più completo di quello che saranno, ecco.
3: Padova, Bari, Milano, Roma, e dopodiché, naturalmente, dopo una serie di proiezioni mirate, lo pubblichiamo sui canali digitali, e quindi, come dire, i social network e YouTube ci aiuteranno a divulgare, come diceva Andrea prima, a tutti quanti il messaggio e poi il docufilm.
0: Eh sì, magari, ecco, utilizzare i device per vedere queste cose, per
3: assolutamente
0: essere,
3: sì,
0: stimolati poi magari a uscire di casa e a fare quello che viene insomma indicato in Vecchio a chi. Un'ultima parola da Andrea Lucchetta, giusto perché insomma l'ha citato Velasco, il nonno Velasco, con i libri dati alle ragazze, una nota su questo post europeo maschile e femminile, ma proprio in 20 secondi, giusto per ricordarci quanto ci racconti regolarmente dagli schermi della Rai.
2: Ma c'è tanto a mare in bocca, la bile poi è entrata all'interno e ha, secondo me, inasidito diversi organi, ma il cuore è un cuore pulsante, il cuore della pallavolo. Abbiamo fatto montare su un qualcosa di meraviglioso che stava montando non solo in termini di ascolti ma anche di affetto. Noi abbiamo veramente regalato il mondo, la nazionale finlandese lo sapevamo perché vede giocatori ostici che giocano comunque una buona pallavolo, vengono da 50.000 spettatori, 18.000 di media, una nazione che li stava spingendo, vincevano il 3-2 dalla Grecia e noi abbiamo regalato 7 punti al tiebreak, 7 punti su 15, 7 punti, è stato un regalo bellissimo per il pubblico finlandese, bellissimo regalo, sì, bello
0: impacchettato, ma insomma è anche questo una bella storia però di sport. È una bellissima storia quella della Finlandia, poi insomma avrei tifato per la Finlandia anche per la finale, ma non è andata così. Noi ringraziamo il nostro narratore di tante cose, non soltanto di pallavolo, Andrea Lucchetta, per questo suo intervento. Grazie mille Andrea e a presto.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E grazie anche a Alberto Pezzella, Lorenzo Munegato, il duo di registi autori di questo lavoro che seguiremo ovviamente da vicino. Si intitola Vecchio a chi, è un docufilm sulla cura della longevità in salute. Insomma, sicuramente ogni ascoltatore una riflessione su quello che c'è dentro dovrebbe farsela. Grazie mille ragazzi.
3: Grazie mille.
0: Grazie ancora, tra pochissimo andremo con l'informazione, tornerà il giornale radio e naturalmente tornerà Zona Cesarini, avremo un libro da presentare, avremo da ancora tornare sull'Under 21, su quello che è successo e poi ancora tante voci qui all'interno di Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la rivolta degli studenti in Francia. Scontri fra giovani e agenti, quasi 2000 i fermi, 200 i feriti.
3: Si infiamma la protesta dei liceali che bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti e strutture migliori. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione è diventata sempre più violenta ed estesa. 300 gli istituti superiori coinvolti e ora anche una trentina di università. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina, a Nantes e Rouen bruciano due licei, in altre città bloccati autobus e treni, 2000 i fermati, quasi tutti minorenni. Una rabbia che si innesta sul clima già teso della campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi convocato d'urgenza, il premier Le Cornu ha accusato la sinistra radicale della France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa anche dal Front National di Marine Le Pen. Per tentare di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geoffrey ha annunciato che domani riceverà le associazioni studentesche e intanto ha ordinato agli istituti occupati di svolgere lezioni a distanza. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Negli Stati Uniti è viva ma in condizioni critiche Krista Pike, condannata a morte, la cui esecuzione è fallita ieri sera in Tennessee. La donna è rimasta in vita dopo la somministrazione di due iniezioni letali ed è stata trasferita in ospedale. A riferirlo è uno dei suoi avvocati che ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena in ergastolo. La richiesta è già stata respinta una volta. Ora in Italia, legge elettorale alla Camera, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i no, 151 i sì. La maggioranza rivendica il superamento del primo scoglio con il voto segreto. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. I 5 Stelle accusano la maggioranza di voler rimanere imbullonata alle poltrone, mentre il PD parla di un sistema elettorale costruito su misura del centrodestra. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale giovedì 8 ottobre. La cronaca: schiavitù e violenza sessuale ai danni di diverse persone. In provincia di Torino arrestato il capo di una setta.
4: Occorre essere avventurosi in alcuni momenti.
5: Anche così Bruno Antonio Malatesta, l'autoproclamato prescelto, avrebbe provato a carpire la fiducia delle donne poi ospitate nella sua comunità di Almese, Val di Susa. Oggi è sbarrata, era una setta, l'ipotesi di Carabinieri e Procura di Torino, lui 59 anni, in carcere. Noto sul web, secondo l'accusa costringeva donne, fragili o malate, a versargli ogni avere. Le chiamava monache o adepte, erano schiave. Oggetto di violenze e abusi sessuali, considerati terapie purificatrici. Le prime denunce 9 anni fa, tra le vittime ci sarebbero anche minorenni, alcune reclutate attraverso corsi di yoga o con la promessa di riti sciamanici per guarirle da tumori. Il maestro avrebbe vantato addirittura poteri soprannaturali e previsto punizioni. Un'attività gestita da una cosiddetta maestra e da una psicologa, ora indagate con un altro uomo, un massoterapista accusato di trattamento sessuali a pagamento. Torino, Lorenza Castagneri, GR1.
2: Due morti sul lavoro in poche ore. A Pistoia un operaio di 43 anni è precipitato dal tetto di un capannone. L'altra vittima in provincia di Ravenna, ferito un collega.
6: È accaduto tutto in pochi attimi. Un cavo della gru ha ceduto e parte del carico sospeso è crollato, travolgendo due operai impegnati in un cantiere edile a Faenza. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Hanno anche attivato un elicottero, ma per uno dei lavoratori, di nazionalità ucraina, non c'è stato nulla da fare. Colpito in pieno dal materiale caduto, è morto praticamente sul colpo. Il suo collega, di 55 anni, è rimasto invece ferito ed è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del cantiere per permettere rilievi dei carabinieri della medicina del lavoro, impegnati ora a ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto. Esprimendo il proprio cordoglio per le vittime dell'incidente e protestando per l'ennesima vittima sul lavoro, in un comunicato congiunto Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea CGL di Ravenna hanno proclamato 2 ore di sciopero. Da Bologna, Matteo Merli, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Calcio, l'Italia Under 21 batte 1-0 l'Armenia nella penultima gara di qualificazione agli Europei 2027. Gli azzurrini sprecano un calcio di rigore, ma trovano il gol decisivo nei minuti di recupero con Sissé. La vittoria avvicina l'Italia alla qualificazione. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Zona Cesarini, il GR alle 23. Adesso buon proseguimento d'ascolto.
3: Zona Cesarini.
0: 22, 5 minuti per ritrovati Zona Cesarini, Fabio Cardinale alla parte tecnica, Umberto Conti di regia, Tony Tisi in redazione, ancora un'ora insieme a tanti argomenti, tante voci da ascoltare in una giornata abbastanza frenetica per quello che sta accadendo, sempre con la nazionale in primo piano. 335-699-2949, abbiamo avuto modo di parlare insomma con qualcuno che la nazionale la conosce da vicino, Andrea Lucchetta, per questo interessante docufilm dedicato allo sport e alla longevità. Ebbene, c'è chi ci ha scritto anche in qualche modo celebrando quella che è la qualità della pallavolo come possibilità anche per i ragazzi, e noi salutiamo ad esempio Claudio da Reggio Emilia che ha parlato della, ci ha scritto parlando della sua bambina di 10 anni, l'avvicinamento alla pallavolo è stato un qualcosa di importante soprattutto per la collaborazione, diciamo, tra i giocatori, una disciplina che sicuramente si confà a quello che stavamo raccontando fino a poco fa. Vi stavamo anche aggiornando su diversi risultati, Nations League in corso, non soltanto per l'Italia, Grecia avanti 2-1 sull'Olanda, dunque hanno accorciato gli Orange poco fa, nella gara invece del Portogallo che stava vincendo in casa della Danimarca sono riusciti a pareggiare i danesi con Højlund dopo la rete di Damsgaard, dall'altra parte gol di Ramos, insomma profuma di serie questa serie di marcature in Nations League. Invece un po' a sorpresa la Norvegia sta giocando in 10 ed è sotto 2-1 in casa del Galles, anche qua serie A da citare ma in negativo perché è stato espulso il difensore del Bologna Eggem. L'altro aggiornamento riguarda il basket, si sta ancora giocando con la Virtus Bologna, sempre punto a punto con l'Olympiakos, siamo al finale dell'ultimo quarto, siamo in finale di gara in sostanza, sotto di un punto, 85-84 per gli ellenici sulle V-nere. In questo weekend, ancora per via della nazionale, e con il calcio che va in stand-by per quanto riguarda la Serie A, tradizionalmente in ottobre c'è il Festival dello Sport, praticamente tutto lo sport italiano va a incontrarsi in quella meravigliosa città. C'è anche Radio 1, saremo lì collegati, saremo in diretta dal Festival dello Sport con la nostra postazione, con i nostri colleghi che sono già sul posto e che in questo weekend, a partire da oggi in sostanza, visto che è partito proprio nella giornata odierna il Festival dello Sport, tante voci a rincorrersi, tantissimi protagonisti, tra l'altro stanno uscendo molte agenzie che riguardano i volti noti, le voci note dello sport che stanno succedendosi nei tanti incontri che offre il Festival dello Sport di Trento. Il tema centrale quest'anno è gli invincibili, una sorta di villaggio olimpico diffuso, anche per declinare proprio questo tema per i tanti protagonisti che ci saranno, 300 ospiti, 150 eventi, io cito soltanto stelle di prima grandezza straniere, Duplantis per quanto riguarda l'atletica, insomma il numero uno forse dell'atletica in questo momento, Nadia Comaneci, visto che si celebra, se non sbaglio, i 50 anni di quella famoso 10, ancora tanto calcio con protagonisti di oggi e di ieri della Serie A, ma insomma c'è soltanto l'imbarazzo per la scelta per gli amanti dello sport e per ogni singola disciplina. Tra le voci raccolte sul posto dei nostri colleghi, in particolare qui Emanuele Granelli che ringraziamo, c'è qualcuno che forse per il destino è stato proprio il nome che faceva al caso nostro, che faceva al caso insomma del fato. In questa giornata abbiamo parlato di Zidane, di Francia Italia domani, ebbene Marco Materazzi è tra i protagonisti della odierna manifestazione, la nona edizione del Festival dello Sport e poi della famosa testata, quindi sentiamo ai nostri microfoni come il suo rapporto in generale con Francia Italia al di là di quell'episodio.
7: Beh, è normale che la vivo come tutte le altre partite nazionali, perché come ben sapete sono fuori, non faccio allenatore, quindi non ci possiamo manco incrociare, visto che lui lo fa. E che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita tosta, difficile, perché penso che la Francia sia insieme alla Spagna la squadra più forte al mondo per qualità e anche a livello numerico. E l'Italia è giovane, nell'essere giovani si possono fare grandi partite come in Turchia e brutte partite come contro il Belgio, quindi bisogna aspettare i ragazzi che spero arrivino presto, perché sono già tre volte che andiamo al mondiale ed è un peccato perché l'Italia è sempre l'Italia.
8: Tornando invece alla partita di domani, negli ultimi 20 anni forse non c'è mai stata così tanta differenza tra Italia e Francia. Per la Francia è un fallimento se non arriva al mondiale, adesso per noi l'obiettivo è raggiungerlo, il mondiale. Qual è stato l'errore più grande negli ultimi 20 anni e quale aspetto, insomma, dobbiamo fare più strade in assoluto?
7: Beh, secondo me sono anche i cambi generazionali. Io dico sempre che l'Italia più forte era quella in Corea, eppure non abbiamo vinto. Perché c'era anche Maldini, c'era Dante, c'era Montella, c'era veramente la squadra secondo me da battere, e non raggiungemmo i risultati secondo me che avrebbero meritato quei ragazzi, c'era Bobo ieri, quindi adesso sicuramente c'è un cambio di nazionale. Non andare al mondiale per tre volte di fila non è normale per l'Italia, al di là di tutto c'è stato purtroppo. Il calcio è cambiato tantissimo e in Europa tu vai, una volta andavi in Islanda sapevi che vincevi, adesso con tutto il rispetto forse vai a San Marino e vinci facile, perché anche se vai a Malta non te la porti da casa, e questo deve far pensare e capire che forse qualcosa cambia c'è.

0: The Moonlight, senza altro brano più famoso di Top Loader, per continuare anche i nostri passaggi avanti e indietro nel mondo della musica, punteggiare le nostre consuete trasmissioni qui di Zona Cesarini. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Davvero anche consueto che facciamo, che si facciano delle digressioni, non solo dal punto di vista della musica, ma anche nel pallone. L'abbiamo fatto già poco fa in una semplice intervista che guarda al domani, cioè a Francia Italia, con Materazzi e con la citazione di Zidane, per ricordare quel Francia Italia lì, quella famosa testata. Insomma, c'è sempre un guardare all'indietro, purtroppo per l'Italia anche guardare a momenti molto felici in azzurro, che devono tornare il più presto possibile. Siamo nella vigilia di una gara importante, nulla da dire, ne stiamo parlando diffusamente all'interno della nostra trasmissione, ma per essere completamente, diciamo così, nostalgici, quest'oggi andiamo anche a pescare un nome importantissimo nella storia calcistica della Roma, ovvero un nome che è altisonante, sicuramente fa parte dell'undici ideale della tradizione, della storia della formazione della Roma, ed è talmente importante ed è talmente raccontabile per quello che ha fatto nella sua lunga esperienza in giallorosso che è uscito un libro per celebrarlo. Losi, il capitano che non si arrendeva mai, parliamo di Giacomo Losi naturalmente, è uscito per Garrincha Edizioni, è un libro denso, agile, ma comunque direi un atto d'amore, firmato Lucio Biancatelli, che è con noi stasera, è l'autore ovviamente di questo libro. Buonasera Lucio.
1: Ciao Diego, buonasera, e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Siamo con te ovviamente perché tu ci possa raccontare anche attraverso la tua viva voce il personaggio di Losi, quanto è importante anche, insomma, giusto per rimanere in tema nostalgia, andare a guardare all'indietro nel tempo a certi esempi, e quanto è, insomma, degno di un libro e di una narrazione molto intensa la tua, Giacomo Losi, il capitano che non si arrendeva mai. Lo diciamo anche, non c'è scritto in copertina, Core de Roma.
1: Core de Roma, sì, esatto. Un nome che proprio gli si è poi appiccicato addosso, e lui si è portato per tutta la vita, con orgoglio, l'ha portato avanti questo nome, questo soprannome che gli fu dato, poi gli fu affibbiato a sorpresa da Walter Chiari in una puntata di Canzonissima, in cui venne poi per la prima volta venne cantata la canzone La partita di pallone, famosa che conosciamo tutti, e c'era Losi ospite, e Walter Chiari lo presentò così: ecco a voi, adesso vi presento Core de Roma, Giacomo Losi. E poi questo nome proprio gli si adattò proprio a pennello, anche perché ci sono partite eroiche nelle quali Losi è rimasto in campo con una fasciatura in testa, poi sì. C'è la partita famosa con la Sampdoria, nella quale con uno strappo muscolare la Roma già ridotta in 10, Losi non volle uscire, rimase in campo claudicante e dolorante, ma riuscì poi in un'azione di calcio d'angolo a segnare saltando con la gamba, diciamo così, buona, a segnare il gol del 3-2 della Roma contro la Sampdoria, una partita importante perché insomma era uno di quegli anni in cui la Roma un pochino sperava nei primi posti. E insomma, tra l'altro ricordo che in quegli anni le sostituzioni non erano ancora previste nel calcio, anche per questo credo che sia utile raccontare queste storie d'altri tempi, no?
0: Sì.
1: Perché era un calcio d'altri tempi, erano personaggi straordinari d'altri tempi, ma oltre a Losi ne abbiamo tanti anche bellissimi da raccontare, e in quegli anni nel campionato italiano ce n'erano tanti, insomma.
0: Beh sì, diciamo anche che sono cose sorprendenti. Io mi sorprendo da solo a ricordarmi che non c'erano le sostituzioni ogni volta,
1: esatto,
0: che mi viene riproposta questa tradizione dell'epoca desueta. Noi ricordiamo anche che Losi Core de Roma, ma non era romano. Questa è una cosa che secondo me anche mi rinfresco la memoria a ripassarlo perché insomma veniva da Cremona, da Soncino se non erro, l'avevo letto da qualche parte. Parliamo anche di una figura immensa per il romanismo, però da adottato, questa è una cosa importante, ricorda un po' Riva, no? Per come era attaccato alla maglia giallorossa,
1: sì.
0: Un po' anche così come Riva nel Cagliari, cioè personaggi provenienti dal nord magari, e poi si sono trovati in situazioni differenti, che non sono Juve, Milan, Inter per intenderci, no? Attaccamenti che vanno al di là delle vittorie.
1: Sì, sì, esatto, hai detto bene. Lui arrivava dalla provincia di Cremona, questo piccolo paese che è Soncino, da ragazzino, peraltro aveva anche dato il suo contributo all'azione dei partigiani. Lui era del 35, ricordo, con la sua bicicletta, anche perché era innamorato di Fausto Coppi, andava in bicicletta, però poi era innamorato anche del Grande Torino e cominciò a seguire il Grande Torino e a calciare, a dare i primi calci al pallone nella piazza di Soncino con gli altri amici. Poi cominciarono a sfidare i paesi vicini, insomma da cosa nasce cosa. Iniziò a giocare nella Soncinese, che non aveva ancora l'età, quindi gli diedero un altro nome, si chiamava Bugno, perché in quel momento c'era un assente nella squadra, perché lui era troppo giovane per poter entrare nella rosa, e non è che quelle piccole squadre avessero gli under, insomma c'era solo la prima squadra e lui non aveva ancora 14 anni. Poi lo vide la Cremonese e andò alla Cremonese, e poi incredibilmente dalla Serie D fece un salto, un quadruplo salto alla Serie A, perché lo acquistò la Roma. Anche lì è abbastanza particolare, perché lui non sapeva a quale squadra era stato ceduto. Insomma è tutto, ci sono tutte storie da raccontare. Quello comunque che lui dice è che già dai primi tempi a Roma lui si rese conto che c'era questo feeling con il pubblico, quindi fu adottato molto presto per la sua generosità. Era un difensore che giocò tutti i ruoli della difesa, come lui ci tiene a raccontare, tranne quello di portiere, e fu presto adottato dalla tifoseria della Roma e divenne presto un idolo. Alla fine giocò quasi 400 partite con la maglia della Roma, appunto, nonostante non fosse romano. Mm-hmm. Era legatissimo alla Roma, tant'è vero che ebbe anche occasione di passare all'Inter, che gli propose anche un contratto ben più ricco di quello che lui aveva a Roma, ma lui disse no, se la Roma non mi vende io voglio rimanere qui, perché sono troppo legato a questa città, a questa tifoseria, a questa squadra.
0: Completo raccontando i numeri, Giacomo Losi, insomma, nella Roma dal 54 al 69, 11 presenze in nazionale, 2 centri mi sembra in campionato come gol, ma i trofei, insomma, ho un po' troppo esagerato nel screditare quello che poteva rappresentare la Roma all'epoca, 2 Coppa Italia e soprattutto mi pare l'unica Coppa delle Fiere di una squadra italiana, che insomma da capitano.
1: Sì, esatto.
0: Non una cosa trascurabile, anzi insomma sarà stato sicuramente un importante momento della storia giallorossa, scomparso 2 anni fa, non ricordavo bene la data, 88 anni Giacomo Losi. C'è anche un messaggio degli ascoltatori, perché si stanno animando soprattutto insomma i tifosi della Roma, ma non solo, perché da Livorno Sergio ci ricorda Losi, il più anziano giocatore dell'album Panini, grazie del ricordo. Questo dato non so se possiamo, come dire, commentarlo con Lucio Biancatelli, autore, lo ricordo, di Losi, il capitano che non si arrendeva per Garrincha Edizioni.
1: Sì, è facile che sia così, anche perché il primo album credo sia della stagione 61-62, aveva in copertina Nils Liedholm, sì, che ancora aveva i calzoncini, insomma, gli scarpini, quel primo album Panini. Tornando alla Coppa delle Fiere, Losi ci teneva tantissimo, diceva guai a chi me la tocca, perché la sentiva davvero sua, ed è stato poi, insomma, ricordo il primo trofeo internazionale vinto da una squadra italiana. Poi dopo, negli anni successivi, il Milan e poi la doppietta dell'Inter in Coppa dei Campioni chiaramente furono ben più importanti, però quella Coppa delle Fiere che la Roma vinse in finale sul Birmingham Nella doppia finale fu importante, insomma, fu una bella cavalcata. Diciamo che possiamo considerarla l'antesignana della Coppa UEFA. Fu una bella cavalcata quella della Roma. Insomma, in semifinale batterono anche gli scozzesi dell'Ibernia, anche lì c'è un bel episodio perché l'Osi aveva giocato il giorno prima con la nazionale. Torna a Roma, va a trovare i compagni di squadra in ritiro perché il giorno dopo avevano la semifinale della Coppa delle Fiere e gli viene proposto di giocare. Lui dice sì, se volete io me la sento. Nonostante avesse giocato il giorno prima con la nazionale, fosse appena arrivato da Torino in treno a Roma. E peraltro lui salva il risultato finale in quella semifinale, che finì 3-3. Questo costrinse poi a giocare una terza partita, perché all'epoca, altra cosa, no? Che possiamo ricordare, non c'erano i calci di rigore. Finì 2-2 all'andata, 3-3 al ritorno, si rigiocò una terza partita che incredibilmente poi la Roma vinse ben 6-0 e si qualificò per la finale.
0: Beh, d'altri tempi, tutto quello che hai detto, Lucio, tra cui anche una partita infilata negli impegni della nazionale, oggi si parla, no, di pause chilometriche oppure della necessità di stage, quando insomma l'Italia doveva rincorrere la qualificazione mondiale per trovare gli spazi nei calendari intasati. Anche allora erano intasati, anzi si sovrapponevano degli impegni in maniera ravvicinata, non è un qualcosa che riusciamo forse a percepire appieno. L'Osi, personaggio centrale nella storia della Roma, domanda super retorica per te, per anzi andare un po' a chiudere il cerchio, mancano, no, figure del genere, ripeto, una domanda molto retorica, poi è arrivato Totti, De Rossi per la Roma, ma in generale insomma 15 anni, Zanetti forse nell'ultimissimo periodo, pochi ce ne stanno, sembra insomma qualcosa che può accadere, insomma, che uno si affezioni a una squadra, ma in realtà sia per volontà di un giocatore ma anche per questioni societarie, cose del genere sono sempre più rare, eppure è un patrimonio secondo me che va capitalizzato quando c'è quel qualcosa in più che uno sente per una maglia.
1: Sì, esatto, mi piace ricordare anche Sandro Mazzola, anche perché è mancato da poco.
0: Certo.
1: Ma però in quegli anni, come dire, le bandiere c'erano, era impensabile che Mazzola andasse alla Juve o che Rivera passasse all'Inter. Questo io credo che sia anche uno degli elementi che fanno del calcio di quegli anni un tema bello da raccontare, perché penso anche che le nuove generazioni magari hanno sentito nominare Giacomo Losi o qualcun altro tipo Garrincha o altri personaggi straordinari, però ne sanno poco. E qui secondo me, va bene, non solo nel mio libro ma in generale nei racconti di quel calcio, si ritrovano queste bandiere legate così fortemente alle società, ma si trovano anche, come dire, anche un calcio forse dove i giocatori se la tiravano un po' meno, e i tifosi erano molto attaccati già all'epoca e qualche volta facevano anche contestazioni, non è che non le facessero, però riuscivano ad entrare in contatto maggiormente con i giocatori, magari seguivano gli allenamenti dietro a una rete, insomma sì, c'era sicuramente un'altra atmosfera che vale la pena insomma ricordare.
0: Certo, va
1: assolutamente. Per finire vorrei ricordare che l'Osi allenò anche la rappresentativa degli attori dopo alcuni anni, dove aveva fatto anche l'allenatore professionista, aveva portato il Bari in Serie B ad esempio, e c'è un bel io li ho sentiti alcuni di loro tutti innamorati di Giacomo Losi e del personaggio che era e degli aneddoti che raccontava, ma anche della sua umanità, una persona di grande umanità. Pietro Sermonti mi ha detto era una miniera di aneddoti.
0: Juventino, mi pare, no? Juventino, come ti fa?
1: Questo non lo so, Pietro Sermonti l'abbiamo conosciuto come medico in famiglia, ma insomma anche con altre...
0: Boris anche, no, lo ricordiamo.
1: Esatto, era una miniera di aneddoti e io ero affascinato da lui e dai suoi racconti di quel calcio in bianco e nero alla Osvaldo Soriano. Questa frase sua campeggia un pochino, e poi alla fine ho intercettato anche un'intervista di Enrico Vanzina che diceva appunto è stato il mio primo idolo, la mia prima partita allo stadio c'era lui, in quel momento è diventato il mio primo idolo. Allora sono riuscito a contattarlo e lui mi ha scritto la prefazione del libro.
0: Sicuramente, insomma, anche uno che ha creato un imprinting per molti tifosi della Roma dell'epoca e successivamente magari leggendo questo libro intitolato L'Osi, semplicemente capitano che non si arrendeva mai, e Lucio Biancatelli, che è l'autore per Garrincha Edizioni, ci ha fatto entrare in questo personaggio infinito che, insomma, è venuto a mancare un paio d'anni fa, ma che ha ancora molto da dire per i tanti valori che ha rappresentato e che continua a rappresentare. Grazie ancora Lucio e buon viaggio per questo libro, ovviamente, che è uscito da poco, ma che sicuramente ha ancora tanto da girare, da far conoscere, non solo all'interno del raccordo anulare, naturalmente.
1: Sicuramente, sicuramente. Grazie mille a voi.
0: Ciao.

0: Back per continuare e addentrarci in orari quasi da discoteca. Questa è Zona Cesarini, questa è ancora Radio 1, sono le 22:33. Andiamo in Armenia velocemente, lì sono due ore avanti, mezzanotte e mezza, con un Giuseppe Bisantis di ritorno da la gara dell'Under 21 che ci ha raccontato su Radio 1 Sport, con tre punti per l'Italia, ma proprio nel finale hanno reso questa gara davvero speciale. Grazie Giuseppe per essere con noi stasera.
1: Sì, perché siamo praticamente con la squadra in partenza, perché il charter non aspetta, si torna a Pisa perché poi la squadra dovrà preparare la partita decisiva di lunedì con la Polonia a Pescara, e quindi insomma siamo quasi all'imbarco, quindi saremo abbastanza rapidi questo collegamento. Poi certo, se chiameranno il volo ve lo comunicherò. Sì, è stata una partita che sinceramente non ci aspettavamo così di sofferenza, perché l'Armenia era l'ultima del girone, 0 punti, ha fatto un po' la partita della vita, anzi nel primo tempo ha giocato anche meglio dell'Italia, poi secondo tempo un dominio dell'Italia, poi con i cambi di Baldini che ha mandato tutti insieme Sisse, Liberali e Lulli. Sisse è stato colui che ha spaccato la partita, perché insomma nel secondo tempo il portiere armeno Gazzaian ha parato qualsiasi cosa, compreso un rigore di Coleoscio procurato da Sisse per un fallo di mano, e poi c'è stato il traversa di Sisse, poi c'è stato il palo di Comuzzo, e insomma davvero tante occasioni fino al gol al 95esimo, perché con un pareggio saremmo stati sicuri di non arrivare primi, e quindi insomma avremmo fatto o i playoff o potevamo sperare di arrivare al secondo posto. Visto che sta cominciando l'imbarco, io direi di ascoltare Silvio Baldini, sì, e anche Sisse, e quindi non so se riusciamo poi, magari sì, dai, proviamoci a vedere magari per un saluto finale.
0: Se non ce la facciamo, buon viaggio, buon volo, ciao.
1: Comunque, sentiamo. Noi mandiamole Baldini e Sisse, e poi magari vi faccio un saluto finale, intanto smonto tutto.
0: Va benissimo, va benissimo, grazie Giuseppe. Sentiamo il nostro Giuseppe Bisantis, che ci ha raccontato su Radio 1 Sport la vittoria dell'Italia in Armenia. Al suo microfono Silvio Baldini, il commissario tecnico degli Azzurrini.
2: Allora Silvio Baldini, il calcio è bello anche per questo, insomma davamo per scontato, tranne lei ieri che ha detto l'Armenia è una partita come una partita della Polonia, la decidiamo al 95esimo, meritata per tutto quello che è successo, però che sofferenza.
3: Sì, è una sofferenza, perché questo è il calcio, e purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, le concludi benissimo, e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano, perché quei due legni che hanno preso e il calcio di rigore e altre due palle davanti al portiere in maniera clamorosa non sfruttate ti stavano a indicare che questa è la classica serata che le cose non vanno. Difatti dicevo anche alla fine del primo tempo, l'importante è non perdere, state tranquilli, perché oramai sono film che ho già visto, perché io queste partite in passato le ho perse. Però ti racconto un episodio curioso. Andiamo ai minuti di recupero e mi giro alla panchina e dico: vedi, questi film qui l'ho già visto, no? Insomma, come ti ho detto, c'è un ragazzino di loro, non ci dà la palla, la nasconde, ecco, ora questo è l'unico episodio che noi possiamo prendere, fare gol loro, per questa scorrettezza qui, tac, gol. Dopo dicono: come mai dici certe cose? Ma non è mica fare il cartomante, è una questione proprio di dare senso alle cose. Se io gioco devo essere sportivo, io anche se avessi perso o avessi pareggiato l'avrei accettato con grande serenità, perché so che nella vita bisogna accettarsi per quello che si è, non per dimostrare sempre che sei il più bravo, il più intelligente, il più bello. Nella vita a volte succede queste partite come in tante altre cose, ci si deve riflettere perché ti è proprio successo, e se ti succede non è perché sei sfortunato, ma perché devi diventare più bravo, tutto lì.
2: Questa la partita, un secondo tempo giocato praticamente in una sola area di rigore, però il primo tempo qualcosa non ha funzionato.
3: No, non ha funzionato perché sia Fini a destra che con Coleoscio a sinistra, che giocano con il piede invertito, non giocavano mai la palla sulla profondità o per i terzini o per la mezzala, che poi sarebbe stato lo sviluppo del nostro gioco, rientravano e giocavano con dei passaggi laterali e non abbiamo mai attaccato mai la porta, e quindi siamo andati a ingolfarci, a non trovare più le linee di gioco, e abbiamo fatto un primo tempo che veramente, diciamo, non bello, dai, un primo tempo non all'altezza di questi ragazzi.
2: Proprio per gli episodi che diceva lei, un gol così al 95esimo dopo una partita che sembrava stecata, il rigore, i due pali, può dare una spinta per quella che sarà una sorta di finale con la Polonia?
3: Ma Sicuramente se abbiamo fatto gol al 95esimo vuol dire che siamo nella strada giusta, nel senso che bisogna capire perché stasera è andata così, e con la Polonia si potrebbe, ecco, rimettere sul piano del gioco, del dinamismo, tutte quelle cose che questi ragazzi fino al secondo tempo di questa partita erano riusciti a fare. E quindi, ti ripeto, secondo me con la Polonia può essere un segnale importante, perché ce la giochiamo e vediamo cosa siamo capaci di fare.
0: Nel frattempo, finale, Virtus Bologna batte Olympiacos 96-94, stava rischiando la terza sconfitta di fila. Un onestissimo Silvio Baldini al tuo microfono. Giuseppe Bisantis.
1: Direi di sì, anche perché ha mantenuto la calma. Davvero potevano compromettersi le cose, perché poi sì, è vero che dobbiamo battere la Polonia, dobbiamo battere con due gol di scarto, però insomma eravamo vicini al secondo posto. E poi l'autore del gol, questa perla, Cisse, il giocatore del Milan l'anno scorso al Catanzaro, che davvero ha spaccato la partita, ha segnato un gol bellissimo, ha deciso, abbiamo intervistato anche lui.
2: Allora Tissa, entri nel secondo tempo, un palo clamoroso, crei occasioni, ti prendi anche un'ammonizione, quando ormai sembrava finito trovi quel gol, la metti all'angolo dove neanche un portiere che si è trasformato in un fenomeno poteva arrivarci.
4: Ah, sono molto contento di questo gol, ci portiamo a casa 3 punti importanti per i nostri cali europei, quindi siamo contenti di questo.
2: Sei entrato nel secondo tempo in cui si è giocato praticamente una sola area di rigore. Nel primo tempo, l'ho detto anche il mister, forse la squadra girava di meno, ci voleva qualità, sei entrato tu, è entrato Liberali, è entrato Lulli, avete trovato questo

0: lungo volo, sono 4 ore di volo.
1: Beh, come...
0: però insomma è bello esserci, è bello aver raccontato anche un successo che a un certo punto era diventato insperato.
1: Un po' come il gol di Sissé proprio alla fine, Giuseppe.
0: Bravissimo.
1: Grazie,
0: bravissimo.
1: Grazie.
0: Siamo riusciti a metterlo a segno alla fine. Vi saluto,
1: ciao.
0: Grazie e a risentirci a prestissimo.

Gaia con il suo omaggio, chiaramente ispirato dal Brasile, Bossa Nostra, tra l'altro il nome di questo suo singolo che è uscito a metà di quest'anno, che la propone anche insomma come cantante poliedrica per un'altra sua digressione, ma insomma sappiamo anche che ha una anche origini brasiliane, la nostra Gaia, con cui andiamo anche insomma in passo, con un passo adeguato nel finale di trasmissione, certo dall'Armenia al Brasile è un bello stacco, ma di mezzo possiamo metterci un'altra destinazione, vale a dire Parma, perché oggi è stato un giorno importante, è stato un ritorno a casa per Alberto Gilardino, lo ricordiamo, ha indossato la maglia del Parma più di 20 anni fa, 96 presenze, 50 gol, media pazzesca per l'esplosione che arrivò proprio in quell'epoca, poi arrivò il Milan, arrivò la Nazionale, arrivò anche la Coppa del Mondo, dunque un nuovo allenatore mondiale sulle panchine della Serie A, si tratta di Alberto Gilardino, ha firmato un paio di giorni fa, oggi la presentazione arriva per sostituire questa con cui non c'era più un allineamento di vedute, ha detto il direttore del Parma Cherubini quest'oggi, l'idea insomma è quella di una squadra che possa avere un po' più di spregiudicatezza, anche una serie di collaboratori interessanti.

0: si porta dietro Gilardino, dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente un altro ritorno societario, quello dell'ex difensore del Parma, Paletta, all'interno dello staff. Insomma, staremo a vedere quello che farà Gilardino, che con la ripresa del campionato il suo Parma dovrà subito andare incontro a un test importante per far vedere quelle che sono le sue idee. L'assenza anche di diversi nazionali non aiuta sicuramente. Il primo gradino è a San Siro, Inter Parma, gara numero 2 della giornata 6 di campionato alle ore 18. Ma come dicevo, oggi è stato presentato Gilardino, ha parlato, abbiamo le sue parole, insomma, che possono un po' racchiudere il pensiero e le ambizioni di questo tecnico che con la Serie A si è ben espresso, poi è stato un po' messo tra parentesi, ora ritorna su una panchina, quella del suo Parma.
1: È normale che c'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma è una dote, mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, quello assolutamente, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra, questo è quello che mi sento di dire, perché la verità è quella. Ritorno qua in altre vesti, quindi oggi è il quarto allenamento che ho fatto con la squadra l'ho vista giocare, conosco le caratteristiche dei giocatori, quello che mi sento di dire è quello che ho trovato, e quello che ho trovato è una squadra che mi ha dato massima disponibilità, grande intraprendenza all'interno del campo, grande voglia di misurarsi l'uno con l'altro. E questo credo che per un allenatore come inizio sia fondamentale. Poi noi e io dovremo mettere mattone dopo mattone ogni giorno per migliorare sia i singoli sia il collettivo e insieme, perché credo che questo sarà un po' il mantra, quindi tutti insieme, dalla proprietà, dai dirigenti, dai giocatori, tipo i tifosi, dovremo essere bravi a dare continuità. Quindi se sapremo essere bravi ogni giorno, ogni settimana, a migliorarci un 1% in più l'uno con l'altro, allora secondo me arriveranno le prestazioni, poi in partita arriveranno i risultati. In questo momento mi sento di dire questo.

0: Mike Francis, ovvero Francesco Puccioni, con brano celebre del suo repertorio Survivor, molto d'atmosfera per questa parte conclusiva della serata e della nostra puntata di Zona Cesarini. Si è parlato di nazionale, si è parlato di campo, ma non solo, tutto quello che c'è intorno. E si è espresso oggi, tra l'altro, e chiudiamo il cerchio proprio con questa ultima voce, lo stesso Giovanni Malagò, perché insomma è in atto questa difficile quadra che bisogna trovare tra le diverse componenti dal punto di vista, ecco, della politica, ed è il giorno dopo, questo dopo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi. Così Malagò ha parlato, questo è avvenuto a margine dell'assemblea delle società di Lega Pro, il suo commento legato a questa vicenda, questa novità delle dimissioni di Diana Bianchedi.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Ha detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma davanti con i miei valori credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
0: E vedremo insomma come andrà avanti. C'è una data, l'ha detta oggi Daniele Fortuna, ce l'ha ricordata, 6 ottobre, la giunta CONI su questa vicenda del caso Malagò. Il suo commento proprio su questa decisione.
1: Sono molto molto tranquillo, e sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso e i voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno?
0: Capo della FIGC Giovanni Malagò, il 6 ottobre è il giorno della verità, il giorno dopo Italia-Turchia, e oggi è il giorno prima di Francia-Italia. Domani sera, lo ricordiamo, la radiocronaca qui all'interno di Zona Cesarini, che termina qua per quanto riguarda la puntata odierna. Grazie a Fabio Cardinali e Giovanni Leporale alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Vi lascio con i Kasabian e poi con la programmazione di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
2: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su

0: 9:23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e sarebbe in fiamme al largo dell'Oman. Lo riferiscono i media iraniani senza indicare né l'autore dell'attacco né la bandiera della nave. Intanto gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nella regione con l'invio di una terza portaerei, mentre l'Arabia Saudita annuncia di aver intercettato 2 missili e 4 droni lanciati dagli Houthi. Sul fronte energetico, Washington chiede all'Europa di aumentare subito le forniture di gasolio per fronteggiare le carenze sui mercati internazionali e invita gli alleati a rispettare gli impegni assunti. In caso contrario, verranno ridotte le esportazioni dall'America. Donald Trump intanto ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic, i due colossi dell'intelligenza artificiale. Scontri, incendi e quasi 2000 fermi in Francia, dove la protesta degli studenti ha ormai raggiunto tutto il paese. Scuole date alle fiamme, a Marsiglia un preside e alcuni collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Complessivamente i feriti sono oltre 300. Il governo convoca un vertice di crisi e accusa la France Insoumise di Mélenchon di fomentare le violenze. Il partito respinge le accuse. La cronaca, delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio. Al centro della nuova inchiesta anche la prova del DNA sulla bicicletta di Alberto Stasi, la cui attendibilità è stata messa in discussione. Sul punto interviene il legale dei Poggi, Gianluigi Tizzoni.
3: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
2: Altro caso di cronaca è quello di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia. Dall'autopsia le prime ipotesi.
4: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da 2 agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. Domani i consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a una indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova prima di trarre qualunque conclusione. Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Il meteo, ancora alta pressione sull'Italia, domani nuvolosità più consistente al centro-nord, in particolare sulle Alpi tra Piemonte e Liguria, mentre al sud prevarrà il sole. Temperature oltre le medie del periodo e nel fine settimana cielo sereno su gran parte del paese. E parliamo di televisione, tornano in Valle d'Aosta le indagini di Rocco Schiavone, confermate le riprese della nuova stagione della serie con Marco Giallini.
5: Il 2027 inizierà sotto i migliori auspici per i fan di Rocco Schiavone. Il vicequestore, creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato dall'attore romano Marco Giallini, tornerà infatti su Rai 2 a febbraio, con i nuovi episodi della serie giunta alla 7ª stagione. Ma non solo. Dal Tropea Film Festival, incalzato dal settimanale Gente, Giallini si è lasciato andare ad un'altra attesa anticipazione. Le prossime riprese sono confermate per gennaio 2027, un mese prima della messa in onda dei capitoli girati la scorsa primavera, quando nonostante un incidente ad Aosta il protagonista era tornato sul set appena un mese dopo la frattura della testa del femore. La data non è stata ancora confermata dalla Rai, che coproduce la fortunata fiction con Cross Production. Quanto all'8ª stagione, l'unica certezza è che i tempi sono stati anticipati di circa 1 anno. Inoltre, questa volta la troupe arriverà ad Aosta in pieno inverno. Giallini, dunque, non sarà costretto a soffrire il caldo nel suo inseparabile Loden. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
2: E la linea va al mix delle 23, il GR1 torna a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Bentornati al mix delle 23. In Italia, in contemporanea in tutto il mondo, esce il primo grande bestseller dell'editoria moderna. È il 15 novembre del 57. Il bestseller è Il dottor Zivago di Boris Pasternak. A pubblicare il romanzo, che 8 anni dopo diventerà un film famosissimo, è un giovane editore di 31 anni, italiano, Gian Giacomo Feltrinelli. Fu un editore molto intelligente, fantasioso e contraddittorio, morto tragicamente ai piedi di un traliccio a Segrate, dove stava mettendo una bomba in coerenza con il suo spirito rivoluzionario. A 100 anni dalla nascita di Feltrinelli, ricordiamo la vicenda editoriale del dottor Zivago, una storia complessa e misteriosa, piena di colpi di scena, di arresti, di processi, di lettere storte, di lettere mai arrivate a destinazione, e con sullo sfondo la guerra senza esclusione di colpi tra il KGB e la CIA e il conflitto segreto tra il potere sovietico e quello dei comunisti italiani. Raccontiamo questa storia con la testimonianza di Carlo Feltrinelli, figlio di Gian Giacomo e di Sergio D'Angelo, giornalista di Radio Mosca.
7: È la storia di una grande battaglia editoriale, credo tra le più affascinanti che ci siano state tra un editore e un autore che non ebbero mai l'opportunità di conoscersi.
8: Gian Giacomo Feltrinelli mi aveva proposto, e io avevo accettato, di fargli lo scout a Mosca per quegli autori e quei libri che potessero interessare, in quanto una certa novità erano rispetto al passato, cioè al periodo che aveva preceduto la morte di Stalin e poi al disgelo.
9: Febbraio 1956. In Unione Sovietica è iniziato il disgelo, la campagna politica legata alla critica di Stalin. Si attendono le riforme iniziate con il rapporto segreto di Khrushchev, che per la prima volta aveva denunciato i crimini di Stalin. Ma il disgelo, quel tentativo di modernizzare il sistema sovietico, rinunciando alle abominevoli manifestazioni dello stalinismo, aveva avuto un colpo d'arresto nell'autunno del 56, quando i carri armati sovietici entrarono in Ungheria per bloccare l'insurrezione. Da quel momento non si parlò più del terrore di massa, culto della personalità, repressioni nella sfera culturale messe in atto da Joseph Stalin.
8: Nel 1956, esattamente alla metà di marzo, io ero stato mandato a Mosca dal Partito Comunista perché i sovietici mi avevano accettato per fare il redattore e il giornalista presso la redazione italiana di Radio Mosca.
10: Gabarit Moskva, parla Radio Mosca.
11: Gabarit Moskva, parla Radio Mosca.
9: Radio Mosca, che diffonde il verbo sovietico nel mondo, è formata da almeno 30 redazioni straniere. Quella italiana nel 56 è tenuta in particolare considerazione dalle autorità sovietiche. Il Partito Comunista Italiano, il più forte e influente tra tutti i partiti comunisti d'Occidente, dipendeva in termini logistici e finanziari da Mosca. Sergio D'Angelo capta una notizia a Radio Mosca.
8: Il 10 maggio 1956 io ero in redazione e stavo lavorando su un bollettino culturale fatto di varie notizie che erano brevi, e una di queste diceva che il dottor Zhivago di Boris Pasternak era un romanzo che sarebbe uscito imminente.
0: Radio Italiana 531.
12: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

pensiero, quanto è bello.

Klux Klan. Del punk, io sono il re, il mio sound è così nero, il nero non c'è. Del punk, io sono il re, se non suonano da negri prendo calci la band.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 2 ottobre, Churchill Road Prospect, Days Road Croydon Park, Port Road Hindmarsh, Valletta Road Fulham Gardens and Trimmer Parade Seaton. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
4: You're listening to Radio Italiana 531.
5: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Calabria, terra d'amore.
1: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
1: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Riderà, riderà.
6: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Pezzi ma un sorriso in superficie, nascondeva i segni d'ogni cicatrice, nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato mai. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
7: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
7: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: attacco e non succede proprio niente.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82 34 55 50 oppure visita anfe.org.

0: portal. Amfe Community Care, where culture and care meet.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: 2 ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'Ente Nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona, nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo, nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio, nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi e nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
4: Molte tese, chicche e corte.
5: Non ci c'entrandam, ma da un fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda la ricetta, per mangiare un fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
4: Every Saturday.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho permesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: dire. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276

0: 6011.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per venerdì 2 ottobre. Churchill Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, Port Road, Hindmarsh, Valletta Road, Fulham Gardens and Trimmer Parade, Seaton.
2: Nei Romeo Fulham di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
3: Radio Italiana 531.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
5: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Ho guardato dentro una bugia.